vediamo, magari verrà anche qualcosa fuori, qualcosa di nuovo fuori. Or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuto la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariote, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era preceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena, depose le sue vesti, poi prese un asciugatoio e lo cinse. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli, asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Viene dunque a Simon Pietro e gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Gesù rispose e disse: tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo, non avrai parte alcuna con me. Simon Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi, ma anche le mie mani e il capo. E Gesù gli disse: chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi ed è tutto mondo. Anche voi siete immondi, ma non tutti. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse: non tutti siete immondi. Così, dopo aver loro lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse: comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come vi ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo Signore, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Quindi questa famosa storia di Gesù che prima di essere messo in croce, gli ultimi momenti con i suoi discepoli, lava i loro piedi. E vogliamo tornare in versetto 1, perché secondo me c'è una lezione molto importante per noi in questa storia come credente. Certamente servire è quello principale, perché Gesù l'ha detto: ho dato questo esempio a voi cristiani a Montebelluna di servire l'uno l'altro. Non solo in quella cultura era quando arrivava un ospite in casa, si usava di lavare i piedi degli ospiti, perché magari camminavano in mezzo alla terra. Di solito facevo il schiavo più basso della casa, era proprio quel lavoro meno gradito, e quindi neanche tipo il cuoco, il capo schiavo, il ragazzino, no? Il meno calcolato, no? Il meno stimato facevo quel lavoro. Eppure Gesù vuole insegnarci una cosa molto importante riguardo il suo regno, perché sapete, il regno di Dio non è il regno di questi mondi. Noi viviamo in un tempo in cui la Chiesa sempre ogni giorno somiglia più al mondo, che è sbagliato, perché noi dobbiamo essere un popolo diverso, che il mondo non guarda noi e dice: ah, vabbè, anche gli evangelici sono quasi uguali a noi. Quindi, perché la Chiesa fa un grande sbaglio nel pensare che noi no, dobbiamo rendere Gesù piacevole al mondo. Gesù ha detto: il mondo mi ha odiato, giusto? E odierà anche voi. Quindi è inutile che noi credenti cerchiamo di essere popolari, come i politici, no? Dicono tutto quello che piace alla gente.
Ma qui Gesù vuole insegnarci i principi che funzionano nel suo regno, che è un regno completamente diverso di quello di questo mondo. Contrario, rovescio. Mi piace molto quel passo in Atti dove è scritto che Paolo e altri apostoli hanno messo sotto sopra il mondo. La Chiesa, noi non dobbiamo diventare come il mondo, noi dobbiamo mettere sotto sopra questo mondo. Essere radicale, loro dicono, come sono diversi questi cristiani. E quindi lo Spirito Santo ha ispirato Giovanni di scrivere alcune parole che secondo me sono parole chiave per comprendere cosa Gesù vuole insegnarci. E qui la parola di Dio dichiara che Gesù conosceva 5 cose. Gesù sapeva nel suo cuore 5 cose. E secondo me anche per noi è buono che noi li conosciamo. Perché sono convinto di questo, se non li conosciamo, noi non saremo mai capaci di fare quello che Gesù ha fatto. Magari nella Chiesa possiamo, perché sapete, a volte possiamo anche servire, ma lo facciamo da una motivazione sbagliata, magari per metterci in mostra. Vedi, io sto lavando i pavimenti, o io, vedi, io sono un servo, vedi, vedi. E dico questo perché io conosco il mio cuore, no? Noi come umani, e anche nella cultura in cui siamo cresciuti, noi siamo affamati per riconoscimento dai altri uomini, giusto? Confessiamolo, no? O solo io sono fatto così, no? Vogliamo essere riconosciuti dagli altri. Vogliamo che altri vedano che siamo spirituali, che siamo questo, che siamo quello. Ma sono sicuro che Gesù non aveva queste motivazioni sbagliate che a volte abbiamo noi. Lui non si è messo la cintura perché voleva far vedere, vedi, io sono il più grande servo, lode e gloria a me. No, lui l'ha fatto perché era veramente chi lui era. Dio umile, il servo. Lui è venuto per servire, infatti lui ha dichiarato in un altro passo del Vangelo, io non sono venuto per essere servito, ma per deporre la mia vita per molti, per dare. Ma io penso che noi non potremo dare finché noi non conosciamo quello che Gesù conosceva. Sarà difficile. Perché è una cosa soprannaturale. Chi di noi naturalmente vuole essere l'ultimo? Chi vuole prendere la posizione più umile? Penso che nessuno di noi viene naturalmente questo. Perché è contro la nostra natura. Noi vogliamo il primato. Ma Gesù poteva fare questo perché lui sapeva alcune cose. E la prima cosa che lui sapeva, in versetto 1, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Quindi Gesù sapeva di essere al 100% nella volontà di Dio. E non sto dicendo che noi sapremo mai, sai, so che fra una settimana il Signore mi chiamerà a casa. Può darsi. Ho sentito tante testimonianze di credenti che il Signore li ha rivelato, che era ora di preparare, di dipartire da questo mondo. Anche l'apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, lui ha detto la mia ora è arrivata, quindi il Signore l'aveva rivelato
Ok Paolo, hai combattuto il buon combattimento, hai finito la tua gara, ora vieni a casa, perché ti aspetto un gran festa. Quindi Gesù sapeva che la sua ora è arrivata, il destino che Dio ha preparato per la sua vita, e magari noi credenti non sapremo il momento della nostra morte, però noi possiamo sapere che io sono sicuro, perché Gesù quando dice che sapeva che era la sua ora, no, secondo me la cosa principale non è il fatto che sapeva l'ora della morte, ma lui sapeva di essere al 100% nel volontà del Padre. Lui sapeva che quello che stava facendo, il lavoro che faceva, era il volere di Dio. E quando noi sappiamo come credente che io sto vivendo nella volontà di Dio, allora non dobbiamo poi metterci in mostra agli altri, non dobbiamo far vedere. Comprendete? Perché il nostro pagamento come esseri umani deve venire prima del Padre. Che il Padre dice a noi nel cuore, mi sono compiaciuto in quello che stai facendo. C'è il sorriso del papà è sulla nostra vita. Quindi Gesù non aveva bisogno di una pacchia sulla spalla, non aveva che gli uomini lo riconoscessero. Scusate, 2 settimane in mezzo ai tedeschi e inglese, ho dimenticato l'italiano. Perché lui sapeva, io sono a volere di Dio, non devo dare spiegazione a nessuno, non devo cercare la lode dei uomini, io so che sto facendo il volere di papà. Poi qui in versetto 2, finita la cena, poi la seconda cosa che lui sapeva, che la prima cosa è che la sua ora era venuta, quindi lui era nella perfetta volontà di Dio, e che lui da questo mondo andava al Padre. La terza cosa che Gesù sapeva, in versetto 3, Gesù sapendo, notate che lo Spirito Santo ha messo questa parola 2 volte, perché è importante, il Signore vuole che noi comprendiamo questi fatti. Cioè Gesù non si è messo a servire tanto per. Lui poteva farlo perché lui sapeva certe cose. E la terza cosa che lui sapeva, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani. Questo è molto importante. Allora, quando la Bibbia dice che Dio ha dato Gesù tutto nelle mani, di cosa parla? Cosa vuol dire che ha dato tutto nelle sue mani? Anche? Non ci avevo neanche pensato di questo. Potere e autorità. Cioè Gesù sapeva che la sua autorità non veniva da uomini, ma veniva da Dio. E questo è molto importante. Perché se io sono insicuro in quello che io sono, allora non potrei servire i miei fratelli. No, perché io sono il pastore, non posso mica fare quel lavoro così, farò brutta figura. Ma noi ridiamo, molte persone pensano così. Perché purtroppo anche nella Chiesa tante volte abbiamo importato la mentalità di questo mondo, ma non
del regno di Dio. Anche in nostra chiesa, nessuno di voi è presente, ma ci sono fratelli che magari vengono qui anni, non hanno mai lavato la chiesa, neanche una volta. E poi, questo è fra loro il Signore, non voglio... Però, secondo me, anche, e non solo qui, ma tutto il mondo, no? Il fatto di fare la pulizia, non è tipo fare il re. Chi vuole fare il re? Io, tutti. Chi vuole fare la regina? Chi vuole pulire? No, pulire è un lavoro umile. Magari io pagherò qualcuno per pulire al posto mio. Ma non è questo il fatto di pulire la chiesa. Anche la chiesa potremmo pagare qualcuno a pulirlo ogni sabato. Il fatto di pulire la chiesa è il fatto di servire la comunità e di partecipare almeno in qualcosa. Comprendete che Gesù, sapendo che la sua autorità era di Dio, lui non era paura che qualcuno prenderà il mio posto. Se io faccio una cosa umile, magari gli altri parleranno male di me. Perché lui sapeva che la sua autorità non veniva da uomini, ma veniva dal Padre. E quando noi siamo sicuri in quello che Dio ci ha dato, noi non dobbiamo tipo, io non devo dare la sgomattata a Lorenzo, no? Ah, ho visto che Lorenzo suona, ma io voglio suonare, quindi devo... No, perché c'è solo tanto spazio qui sul palco. Comprendete dove io voglio arrivare? Ma se io sono sicuro che, vabbè, Dio ha dato me il mio dono, Dio ha dato lui un altro dono, e quindi io posso non essere geloso del suo dono, non cerco di dire, ah, ma se lui, poi la gente non vede, no? Ma se io so che la mia autorità, la mia cosa viene da Dio, nessuno me può togliere, nessuno lo può prendere. Perché è il Padre che me l'ha dato. E quindi non ho paura di condividere o di far vedere anche i doni delle altre persone. O anche di lodare un'altra persona e dire, vedi quel fratello quello che ha fatto o quella sorella. Che bello, gloria a Dio che il Signore le ha dato questi talenti. Ma molti di noi non siamo capaci perché non abbiamo capito quello che abbiamo dal Padre. Quindi siamo gelosi, vogliamo solo noi essere il centro dell'attenzione, come i piccoli bambini. E se ho scoperto una cosa nella vita è che gli adulti sono solo bambini in corpi grandi e vecchi.

Ma Dio vuole portarci in una maturità, parlo anche per me stesso. Lui vuole che noi ci spogliamo dell'uomo vecchio, il modo in cui il mondo ci ha insegnato di pensare, e dice: Craig, io voglio che tu ragioni secondo il mio regno. Perché quando sappiamo che la nostra autorità o quella che noi abbiamo viene dal Padre, allora non abbiamo gelosie. Gesù non aveva paura: se io lavo i discepoli miei, se lavo i piedi dei miei discepoli, poi, perché io sono il loro maestro, il loro signore, poi non avranno più rispetto di me, forse gli do troppo confidenza. No, e poi, no, lui non aveva paura di questo, perché lui sapeva che la sua autorità veniva dal Padre. Poi, sempre in versetto 3, sapendo che il Padre aveva dato tutto nelle mani e che egli era preceduto da Dio e a Dio ritornava. Quindi Gesù sapeva da dove era venuto e dove lui stava andando. Abbiamo già visto nella prima cosa, lui sapeva che lui era al centro della volontà di Dio nel presente. Ma lui sapeva anche nel passato che lui era venuto dal Padre e che lui tornava dal Padre. Nessuno rubava il poltrono quando lui era via qui sulla terra. Anche magari Satana vorrebbe rubarlo, ma il Padre non lo permetterà mai. Gesù sapeva chi lui era in Dio. Lui sapeva di essere il figlio di Dio. E lui sapeva che io tornerò a sedermi alla destra del Padre. Non devo lottare, non devo usare i mezzi umani per ottenere quello che voglio. Comprendete? Perché Gesù sapeva queste cose e lo Spirito Santo ha messo queste parole. Gesù, sapendo tutte queste cose, allora poteva spogliarsi, cioè togliere le sue vesti di re e diventare un schiavo. Perché lui era sicuro in quello che lui era in Dio. Ma quando noi come credenti non siamo sicuri di quello che siamo in Dio, non potremo veramente mai servire gli altri dal cuore come ha fatto Gesù. Possiamo farlo per metterci in mostra, ma quello è carnale, umano. È sempre volere una lode, un innalzamento di noi stessi. Leggevo l'altro giorno, un fratello dicevo, parlava dell'umiltà, e dicevo: appena che uno dice di essere umile, non è più umile, perché ha dichiarato di essere umile. Quindi Gesù, sapendo che il Padre aveva dato tutto nelle mani e che egli era preceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti, poi prese un asciugatoio e se lo cinse. E secondo me anche per... certamente Gesù veniva dal Padre, da una vita, cioè dall'eternità passato, che lui ha condiviso con il Padre, in cielo, alla perfezione assoluta. Allora noi non possiamo guardare indietro e dire che io sono venuto. No. E quindi questo è l'unico aspetto che per noi credenti è diverso di quello di Gesù. Tutti gli altri aspetti sono uguali, nel senso che l'autorità che abbiamo come figli di Dio abbiamo dal Padre, in merito di Gesù. Noi sappiamo che noi andremo al Padre e quindi ci dà una grande sicurezza.
Noi possiamo sapere che noi siamo nel tempo di Dio, nel volere di Dio. Ma nessuno di noi possiamo dire che siamo preceduti da Dio. Invece noi siamo tutti preceduti dal peccato, dalle tenebre. E secondo me noi dobbiamo sempre, perché a volte possiamo scordare da dove siamo venuti. Specialmente noi credenti con più tempo nella fede, nella Chiesa. No, magari si converte un fratello, una sorella nuova, magari cadono, fanno qualche errore, cadono il peccato. Oh, ma come potevo fare questa sorella, quella cosa, col fratello? No? Perché noi dimentichiamo da dove siamo venuti. Diventiamo religiosi. Mi ricordo una volta io ho giudicato una persona e poi il Signore mi ha detto, ma Craig, sapete che raramente il Signore ci ricorda del nostro passato, quasi mai, però a volte ci vuole anche quello.

hanno i loro pannolini. Anzi, tu dovresti mostrare misericordia, aiutare quella persona. E quindi noi non dobbiamo mai dimenticare da dove siamo venuti. Eravamo tutti con la sentenza di condanna, la sentenza dell'inferno, separati da Dio, morti nei nostri peccati, ma Dio nella sua grande misericordia ci ha vivificati insieme a suo figlio Gesù. E quindi quando noi ricordiamo la grande misericordia di Dio sulla nostra vita, che l'autorità che abbiamo è quella che Dio ci dà, che noi siamo nel volere di Dio e che noi andiamo al Padre, allora saremo in grado di servire altri. Perché è significativo il fatto che in versetto 4 dice che Gesù dipose le sue vesti. E sicuramente non erano vestiti di un re, un principe, erano vestiti di un uomo normale, ma era una tunica non di un schiavo, di un uomo libero, di un rabbino anche potremmo dire, tutti lo chiamavano rabbino. Però Gesù, sapendo quello che lui era in Dio, potevo dire: ma io posso togliere la giacca e cravatta e posso metterla tutto di lavoro e servire i miei fratelli, perché la mia ricompensa, il mio riconoscimento viene da papà, non dai altri. Non mi interessa che altri dicano: ma come, questo è un capo di una ditta e si mette lì a lavare il gabinetto? Perché sapete che quelli nel mondo ci guardano a volte che siamo fessi, no? Ma come, tu dai soldi alla Chiesa, ma come tu vai a servire la Chiesa gratis? Io nell'84, quando dovevo andare a lavorare in Hawaii per Gioventù in Missione, ero come volontario, senza paga, solo il letto e magnà. E io lavoravo in costruzione, potevo anche guadagnare bei soldi per il lavoro che facevo. E mi ricordo due dei miei amici, tutti e due almeno professavano di essere credenti, hanno detto che io ero un stolto. Ma tu sei un cretino, ma quelli ti sfruttano. È bello, la gente va lì a lavorare per niente. Ma che cos'è, una setta? E io ho detto: guarda, io non importa se mi pagano o no, perché io in quel momento nella mia vita, nel mio cammino col Signore, volevo uscire da Seattle e da tutta la mia vecchia vita, vecchi amici, vecchi ambienti. E io ho detto: io voglio andare là, voglio staccarmi da questo ambiente dove sono adesso. E non importa se mi pagano o no, perché non vado per la paga, io vado lì in modo che il Signore può fare un'opera nella mia vita. E quindi io sono partito da Seattle per Hawaii, verso ovest. I miei due amici sono partiti da Seattle verso il nord, perché avevano preso un lavoro su una nave peschereccio. Perché era la stagione, fine estate, autunno, la stagione dei salmoni e dei granchi. E si può fare un sacco di soldi, specialmente se la nave prende tanto pesce e tanti granchi, perché uno riceve una paga base e poi riceve un altro bonus in base a quello che viene pescata. Quindi se si fa una buona stagione, in 3-4 mesi uno può guadagnare anche 30-40 mila dollari, 10 mila dollari al mese. E stiamo parlando di più di 20 anni fa, 25 anni fa. Quindi io ero lo stolto e loro erano i furbi,

0: Ah, noi andremo a fare un sacco di soldi. E devo dire che il Signore ha fatto un lavoro nella mia vita così bello, no? Era un po' come vivere al castello, no? Nel senso, in mezzo ai credenti più maturi di me, ogni mattina c'era un tempo di adorazione, di preghiera, poi andavamo a lavorare. E dopo che ero lì alcuni mesi, uno di questi amici mi ha scritto dall'Alaska e io avevo cominciato a scrivere una lettera a lui. All'inizio, come non mi è piaciuto quando mi hanno chiamato un stolto, perché nessuno piace il vituperio, no? Io ho detto, adesso scriverò che ogni domenica dopo chiesa vado a fare surf, che qui è un paradiso, che faccio questo, faccio quello, vado, siamo andati a vedere i vulcani, siamo andati a questo parco, siamo stati in questo posto. No? Un po' tipo, sai, mettere sale nella piaga. Perché io sapevo che loro erano su una nave in mezzo al mare terribile dell'Alaska. No? Tipo un mese sulla nave che non vede la terraferma. Invece lo Spirito Santo mi ha compunto che stavo sbagliando di brutto e il Signore ha detto invece di tipo vantare, perché non racconti le cose che io ho fatto nella tua vita? E quindi ho scritto una lettera, non ho detto niente del surf, niente del parco, niente dei vulcani, ho detto guarda tutto quello che Dio stava facendo nella mia vita. Dopo loro, tutti e due di questi amici mi hanno scritto, e tutti e due, cioè ho scritto una lettera uno, una lettera all'altro, e tutti e due mi hanno riscritto e hanno detto guarda che quando ho letto la tua lettera ho pianto. Perché io sono stato un stolto. Io cercavo le ricchezze del mondo, invece è terribile essere su questa nave. È come un carcere galleggiante. No, veramente, quando loro erano sulla nave, è scomparso un uomo. Sai, litigato per il poker, sai. Scommesse qua e là, la mattina dopo non era nella sua brandina, nessuno l'ha visto. Poi anche i miei amici dopo mi avevano raccontato che sì, la ditta ha detto guadagnerai, sai, blah, blah, però non hanno detto che per una coca e un cheeseburger si pagava $20 in Alaska, che è carissima la vita là. E tante volte anche il mondo, no? Guarda noi che serviamo Dio, andiamo a evangelizzare, o veniamo a pulire la chiesa, o serviamo i nostri fratelli, e il mondo ci guarda e dice, siete fessi. Ma sei un cretino. Ma se noi sappiamo chi siamo in Dio, prima sappiamo che sono parole del demonio, ma non siamo insicuri, comprendete? Perché io ho visto questo, che la gente nel mondo che non conosce il Signore sono disperati per avere un'identificazione, no? O nello sport, nel lavoro. Cioè loro vivono per le cose di questo mondo perché è tutto quello che hanno. Quindi io sono un pazzo per questo. O per quello. Perché chi non conosce Cristo vuole in un certo modo mettere il marchio su questa terra, non lasciare un segno. E siccome la Bibbia mi sembra in Proverbi, abbiamo visto, dove parla dei ricchi che mettono nomi sui loro terreni, no? Quando passate in Montebelluna, no, e vedi queste ville, i nomi, 99 su 100, cioè, il nome di cui è stato dato la villa, non c'è una persona di quel nome che vive dentro. Allora, la maggior parte adesso li stanno facendo gli appartamenti, no, suddivisi. E chi si ricorderà di queste persone? Sì, erano veneziani, boh. Perché chi non conosce il Signore importa molto quello che pensano gli altri. Loro non sanno da dove sono venuti, non sanno dove vanno, non sanno che la loro autorità e posizione è data da Dio. Quindi hanno paura, hanno gelosie. Ma Dio chiama noi di essere un popolo diverso. E anche nella Chiesa, di non essere geloso di altri, ma di dire gloria a Dio. Il Signore mi ha dato a me questo e ha dato un altro. Per dire, io sono molto geloso di Vincenzo, come suona la tastiera. Perché io da piccolo, e questo è strano, di solito i genitori devono fare lezione di pianoforte, giusto? E ma no! No, come la tortura più terribile. Qualunque cosa, no? Legami nella sabbia ardente, ma non lezione di pianoforte, no? Ma io da piccolo volevo imparare il pianoforte. E io chiedevo a mia mamma, io vo, perché i nostri vicini avevano un pianoforte quando io avevo 6-7 anni, e la ragazza lì mi ha insegnato alcuni canti, no? Sai, quello cinese, ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Vabbè. E io ho detto, mamma, io vorrei imparare il pianoforte. E poi lei, sì, ma alla fine non si è mai fatto. Poi i miei genitori si sono divorziati e quindi erano le mie ambizioni mancante. E quindi dico, mamma mia, quanto vorrei suonare, perché mi piace un sacco il pianoforte. Specialmente uno che, sai, uno acustica, uno che sa suonare bene, dico, mamma mia, che bello! Ma non ho quel dono, ormai sono troppo vecchio per imparare. Vabbè, imparare, ma non sarò mai un maestro di pianoforte, ormai i collegamenti nel cervello non ci sono più. Però io non... Io dico geloso così per dire, non sono geloso. Io dico, gloria a Dio, lui ha questo dono, suonare quello, suonare il violino. È una cosa bella che lui ha, io non ho, io ho altri doni, magari io so fare cose nel legno, magari voi sapete fare altre cose. Ma quando noi sappiamo chi siamo in Dio, allora possiamo apprezzare quello che è in altri. E non essere geloso, essere... Ah, ma Dio ama me per quello che sono. Io non devo diventare Vincenzo per essere amato da Dio, non devo diventare Angela. Dio mi ama come sono, come Lui mi ha fatto. Con la mia pelle, i miei occhi, le mie mancanze di capelli. E quindi è una lezione molto importante per noi di comprendere che noi siamo nel volere di Dio, che noi siamo in Dio, che noi andiamo da Dio. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Gesù si sedette di rimpetto alla cassa delle offerte per il Tempio e stette a osservare la gente che vi gettava del denaro. Vide gente ricca introdurvi grosse somme e una povera vedova che vi lasciò cadere due monetine di poco valore. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi dico in verità che questa povera vedova ha dato più di tutti, perché tutti gli altri hanno offerto del loro superfluo, ma lei del suo necessario. Ella ha dato tutto quello che aveva per vivere». In seguito, un gruppo di greci chiese di vederlo. In quell'occasione Gesù parlò ancora della sua morte, dicendo che di lui doveva avvenire come del granello di frumento, che deve prima cadere in terra e morire per portar frutto. «Padre, glorifica il tuo nome», disse Gesù a questo punto. E una voce gli rispose dal cielo: «L'ho già glorificato e lo glorificherò ancora». E la moltitudine dei presenti si stupì e non seppe cosa pensare. «Io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me», disse ancora Gesù. Stava parlando della sua morte sulla croce, che l'avrebbe per l'appunto sollevato da terra. Non sappiamo se Gesù parlò personalmente con i greci presenti. Quello che è certo è che essi udirono da lui che per essere salvati si deve credere alla sua morte espiatoria sulla croce. Gesù insegnava con potenza e operava molti miracoli, ma erano pochi coloro che credevano veramente in lui. Dobbiamo però dire che fra costoro vi erano anche dei farisei, i quali non osavano confessarlo pubblicamente per timore di essere espulsi dalla sinagoga e dalla comunità religiosa.

La crocifissione del Figlio di Dio era ormai prossima. Dopo aver insegnato un'ultima volta nel Tempio, il Signore Gesù uscì con i suoi discepoli. «Maestro», disse uno di essi ammirando l'edificio, «guarda che pietre e che costruzioni!» «Sì», replicò Gesù, «guardate pure finché ne avete il tempo, perché io vi dico che di tutto ciò non rimarrà pietra sopra pietra, tutto sarà distrutto, non resteranno che rovine». Giunti al Monte degli Ulivi, si misero a sedere. Allora Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea chiesero a Gesù: «Quando avverranno queste cose? Da quali segni premonitori si saprà che stanno per accadere?» Gesù non rispose direttamente al «quando», ma fece un ampio discorso su quello che sarebbe avvenuto e sulla necessità di farsi trovare pronti. Raccomandò di stare continuamente allerta, senza lasciarsi sviare dal retto cammino e soprattutto di essere fedeli e perseveranti nella preghiera. Gesù si riferiva alla distruzione di Gerusalemme, che si verificò nel 70 d.C., quindi pochi anni dopo la sua morte. Ma si riferiva anche ad altri avvenimenti futuri, di cui attendiamo ancora l'adempimento. Non è sempre facile distinguere nel suo discorso a quale delle due cose intendesse riferirsi. Talvolta, anzi, le sue dichiarazioni possono avere una duplice applicazione, nel senso che potevano riferirsi sia alla distruzione di Gerusalemme, sia a ciò che deve ancora succedere. Gesù parlò di guerre, terremoti, carestie, pestilenze e difficoltà di vario genere che avrebbero scosso il mondo intero, e annunciò che i suoi figli avrebbero subito delle persecuzioni per amore suo. Non mancò però di consolarli, assicurando la sua assistenza nel fisico, nello spirito e nella mente nei momenti della prova. Oltre a questo, mise in guardia contro i falsi profeti che sarebbero sorti e altri malvagi imbroglioni che avrebbero preteso di essere il Cristo. In questo discorso di Gesù troviamo una verità nuova, la rivelazione cioè che alla fine dei tempi egli verrà di nuovo sulla terra. Ma poiché non sappiamo quando ciò avverrà, è molto importante che ci manteniamo sempre in attesa per farci trovare pronti in qualsiasi momento. Egli tornerà quando la maggior parte del genere umano non l'aspetterà, e la sorte degli increduli, di coloro che negano la sua seconda venuta o la considerano con superficialità e negligenza, sarà terribile. Gesù raccontò due parabole per illustrare, da un lato, la gioia di quelli che l'avranno atteso fedelmente e dall'altro la costernazione degli imprevidenti. 10 fanciulle si prepararono a incontrare lo sposo e ciascuna prese con sé una lampada. Solo 5 di esse erano state abbastanza avvedute da riempire d'olio le lampade, mentre le altre 5 l'avevano imprudentemente dimenticato. Poiché lo sposo tardava a venire, caddero tutte addormentate. Verso la mezzanotte un grido le svegliò di soprassalto. «Ecco lo sposo! Venitegli incontro!» Si alzarono prontamente e prepararono le loro lampade. Allora le imprudenti dissero alle avvedute: «Dateci un po' del vostro olio!» Ma le avvedute risposero: «No, altrimenti non ne avremo abbastanza per noi. Andate piuttosto a comprarne!» Esse andarono. Ma nel frattempo lo sposo arrivò e prese con sé quelle che erano pronte, le condusse alla festa di nozze e chiuse la porta della sala del convito. Poco dopo arrivarono le altre 5 e cominciarono a picchiare alla porta gridando: «Signore, signore, aprici!» Ma fu loro risposto: «Andate via, è troppo tardi!»

La seconda parabola, oltre a mettere in evidenza il pericolo di una preparazione insufficiente, parla anche dei premi che saranno dati ai credenti che avranno servito fedelmente il Signore. Un uomo, dovendo assentarsi per un viaggio, affidò i suoi beni ai suoi servitori. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un terzo 1 solo. L'uomo raffigura il Signore Gesù stesso e il viaggio la sua ascesa al cielo, dal quale un giorno ritornerà su questa terra. I beni affidati ai servi sono le capacità e i doni naturali di ciascuno, insieme alla parola di Dio che Cristo consegna ai suoi seguaci con l'obbligo di farli fruttare per il suo conto. Questi doni, di varia natura, non sono distribuiti a tutti in misura uguale. Come illustrato nella parabola, c'è chi ha ricevuto 5 talenti, chi 2, chi 1 soltanto. Il servitore che avrà ricevuto 5 talenti ne guadagnò altri 5. Quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Mentre il terzo, che ne aveva ricevuto soltanto 1, l'aveva sotterrato e lasciato là, improduttivo. Tornato dopo una lunga assenza, il padrone disse al servitore che aveva guadagnato altri 5 talenti: «Molto bene, tu sei stato fedele in poca cosa e io ti darò autorità su molto. Entra nella gioia del tuo Signore». Lo stesso fece col secondo. Ma il terzo, che non aveva servito per nulla il suo padrone, ricevette invece una dura punizione. I 2 primi servitori ci parlano dei credenti che lavorano fedelmente per il Signore, mentre il terzo raffigura coloro che hanno l'apparenza di servitori di Cristo, ma in effetti non lo sono, perché non hanno veramente a cuore i suoi interessi.

Gesù concluse il suo discorso accennando alla grande divisione che si verificherà alla fine del mondo, quando i veri figli di Dio andranno nel cielo con Lui e gli altri alla punizione eterna. Al giudizio di Dio le buone azioni fatte verso chiunque saranno considerate come fatte a Gesù stesso, in modo che se avremo offerto cibo agli affamati, bevande agli assetati, ospitalità a qualcuno, vestiti a un bisognoso, e se avremo visitato un malato o un prigioniero, sarà come se avessimo fatto tutte queste cose al Signore Gesù. Infine, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fra 2 giorni cominceranno le celebrazioni della Pasqua, e io sarò consegnato per essere crocifisso». I capi religiosi, pur essendo ansiosi di eliminare Gesù, non pensavano di poterlo fare durante la Pasqua per timore di un'insurrezione popolare. Ma il Signore Gesù sapeva già che sarebbe stato messo a morte proprio in quell'occasione. Infatti, Giuda Iscariota si recò dai capi religiosi e si offrì, dietro compenso, di favorire la cattura di Gesù. Lieti dell'insperato aiuto, essi gli promisero 30 pezzi d'argento in cambio del suo tradimento. Non doveva far altro che consegnare Gesù alle guardie in un momento propizio, quando cioè fosse venuto a trovarsi in disparte, lontano dal popolo. Giuda accettò le condizioni e si allontanò, risoluto a concludere quanto prima il suo riprovevole affare.

Il primo giorno della festa della Pasqua, che ricordava ai giudei la liberazione dall'Egitto, i discepoli chiesero a Gesù: «Dove vuoi che prepariamo la cena della Pasqua?» Rivolto a Pietro e a Giovanni, Gesù disse: «Entrate in città, quando vedrete un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo fino alla casa del suo padrone, al quale direte: il nostro maestro ci ha mandati da te affinché tu ci mostri la sala dove egli consumerà la cena della Pasqua coi suoi discepoli. Allora egli vi indicherà una stanza spaziosa, ammobiliata al piano superiore. Preparate là la cena». Quando fu sera, Gesù andò con i dodici nel luogo stabilito e si mise a tavola con loro. «Ho vivamente desiderato mangiare questa cena pasquale con voi prima di soffrire», disse. Era un momento commovente per Gesù, e anche triste, perché sapeva che stava per andarsene dal mondo e che doveva lasciare coloro che aveva tanto amati. Sapeva pure che Giuda era sul punto di tradirlo e che ogni cosa stava per avere il suo adempimento. Tuttavia, aveva ancora alcune cose da insegnare ai suoi. Quando erano entrati nella sala, non si erano lavati i piedi come d'uso. A un certo punto si alzò da tavola, mise da parte le vesti più ingombranti, si legò un asciugatoio alla vita, prese un recipiente d'acqua e cominciò a lavare e ad asciugare i piedi ai discepoli. «Signore, cosa vuoi fare?» protestò Pietro. «Non permetterò mai che tu mi lavi i piedi». «Se non ti lavo, Pietro», gli rispose Gesù, «tu non hai con me parte alcuna». Allora Pietro esclamò: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». «Chi è lavato tutto non ha bisogno che di lavarsi i piedi, ed è tutto puro», disse Gesù. «E voi siete puri, ma non tutti». Alludeva a colui che l'avrebbe tradito. La condizione di purezza di cui parla Gesù si riferisce alla posizione del credente, il quale, benché purificato dal sangue di Cristo, ha bisogno di lavarsi regolarmente i piedi, cioè di confessare a Dio i peccati che commette vivendo in questo mondo pieno di tentazioni.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentano. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Cari amici, bentornati al nostro appuntamento con Verità Cristiana e Giuseppe al microfono, che vi ringrazia per l'ascolto. Vogliamo considerare ancora un'altra ben nota parabola di Gesù. Vorrei dire innanzitutto che il nostro scopo in questi programmi non è di intrattenervi con delle belle storielle, né d'altra parte di spaventarvi con minacce di maledizione, ma vorremmo semplicemente proclamare buone notizie per tutti, che naturalmente vengono dalla parola di Dio, la Sacra Bibbia, che ci rivela il carattere di Dio e la sua volontà per noi. Gesù parla quindi di un uomo ricco che non si cura né di Dio né del prossimo, ma vive solo per i beni di questo mondo. Alla porta di casa sua sta un povero di nome Lazzaro, che vuol dire senza aiuto, il quale brama sfamarsi delle briciole della tavola del ricco e soffre terribilmente. Ma benché così diversi, i due hanno qualcosa in comune. Ecco come Gesù continua la sua storia. Il povero morì e morì anche il ricco. Ancora oggi la morte accomuna tutti noi. Qualcuno ha detto: la morte è la cosa più mia, nessuno può sostituirmi, sono io che devo morire, è un compito che spetta a me. Dobbiamo far violenza e smantellare l'illusione che ci fa vedere sempre e solo la morte degli altri. Verrà la morte ed avrà i miei occhi, la mia bocca, le mie mani. La morte infatti non esiste, esistono solo i morti. La morte, uno dei più grandi misteri. Ed ecco che Gesù ci lascia intravedere al di là del velo. E vediamo la scena che è capovolta. Il ricco è nei tormenti, nell'inferno. Il povero Lazzaro è consolato nel seno di Abramo, cioè il paradiso. Prima di continuare con la nostra riflessione, vedere cosa succede, vorrei farvi ascoltare un canto che dice: il paradiso non è lontano. È vero che la parola di Dio e il Signore Gesù ci parlano di questi due luoghi, come luogo di gioia e luogo di tormento, ma allo stesso tempo è vero che noi dobbiamo credere per essere salvati. E questa canzone di Maurizio Secondi ci dice che il paradiso non è lontano. Sono parole di Gesù che dissero, e Gesù disse: il regno di Dio non è lontano da voi, è dentro di voi. Ascoltiamo insieme questo canto e continueremo a riflettere fra pochi minuti.

Riprendiamo la nostra riflessione sulla storia del ricco e del povero Lazzaro. Abbiamo visto che nell'aldilà le situazioni sono capovolte. Il ricco si trova nell'inferno, nei tormenti, mentre il povero Lazzaro è consolato nel seno di Abramo. I tormenti del ricco hanno un duplice aspetto: la sofferenza fisica, per cui chiede una goccia d'acqua per rinfrescarsi. E forse quello che è peggio ancora, c'è il rimorso per l'occasione mancata. Vediamo che la solitudine lo tormenta. È disposto anche ad essere generoso ed altruista, pur di non smettere quella conversazione con Abramo, anche se a distanza. E vediamo che pensa ai fratelli ancora in vita. Che Lazzaro almeno vada ad avvisare loro affinché non vengano nel medesimo tormento. Ma la risposta è negativa. Abramo ricorda la diversità degli atteggiamenti verso la vita fra lui e Lazzaro. Dice che esiste anche una gran voragine, un vuoto insormontabile fra i due luoghi, il paradiso e l'inferno. E infine dice anche e ricorda il ricco che i suoi fratelli hanno le scritture in vita a cui prestare attenzione, e se non credono a quelle, anche se uno risuscitasse dai morti, non lo crederebbero. Le richieste del ricco forse mostrano soltanto il suo egoismo. Forse in fondo non era affatto interessato ai suoi fratelli. Voleva solo intrattenere la conversazione temendo la solitudine. E forse voleva dire che lui non era stato avvisato mentre era in vita e quindi non era colpa sua se si trovava lì. Ma anche lui aveva avuto le scritture, così come tu ed io le abbiamo oggi. Gesù è anche risorto dai morti, ma gli uomini non si curano di lui né del suo messaggio. Qual è, amico, la tua reazione all'Evangelo, al messaggio di Gesù, morto e risorto per i tuoi peccati? Gesù insegna che nell'aldilà vi sono soltanto due posti e che passeremo l'eternità in uno di questi due. E il tutto dipende dalla nostra risposta alla Scrittura, al messaggio d'amore di Dio. Se così non fosse, Gesù non avrebbe raccontato questa storia e di certo non sarebbe venuto a soffrire nel suo corpo la condanna che tu ed io meritiamo. Quello che tu fai di Cristo in questa vita determinerà quello che Cristo farà di te nell'eternità. Ancora una volta, Gesù non condanna la ricchezza, ma l'incredulità. Poveri o ricchi, è qui su questa terra che il nostro destino viene fissato. Vi invito ancora, amici ascoltatori, a correre a Gesù così come siete e credere con tutto il cuore che Egli è morto per me, per te. Egli ti salverà e ti inonderà di gioia. E come sempre concludo adesso ringraziandovi per l'ascolto e anche con l'invito a scriverci due parole.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Apriamo le nostre Bibbie in Colossesi capitolo 1. La città di Colosse si trovava nell'area conosciuta come Pergia, che faceva parte dell'Asia Minore. Ci sono un altro paio di chiese che vengono salutate da Paolo in questa epistola, e l'epistola doveva essere letta anche a queste chiese, e cioè la chiesa di Laodicea e anche la chiesa di Ierapoli. Paolo non era mai stato di persona in queste chiese, non avevano mai visto la sua faccia. Ad ogni modo, probabilmente queste chiese erano nate come risultato del ministero di Paolo ad Efeso, perché quando Paolo era stato ad Efeso per 2 anni, e Efeso non è molto lontano da Laodicea e da Colosse, c'erano alcuni che erano venuti da queste zone, avevano ascoltato Paolo, e la parola di Dio si era sparsa per tutta l'area, come risultato del ministero di Paolo ad Efeso. Quindi probabilmente erano tornati in queste aree e avevano iniziato delle comunità, che erano cresciute ed erano diventate delle chiese. Epafra era il ministro della chiesa di Colosse, ed Epafra era andato da Paolo mentre si trovava a Roma in prigione, e aveva riferito a Paolo di alcune pericolose eresie che avevano iniziato a diffondersi a Colosse. E così Paolo ora scrive l'epistola per correggere queste eresie che stavano iniziando a spopolare in quella comunità. Una di queste eresie era lo gnosticismo, che nega la deità di Gesù Cristo. Un'altra eresia era il giudaismo, che naturalmente era un misto di opere e fede per la salvezza. La lettera è stata scritta nello stesso periodo in cui è stata scritta la lettera agli Efesini, ed è stata portata dallo stesso messaggero, Tichico, che ha portato l'epistola agli Efesini, e ha portato anche questa lettera ai Colossesi, lettera scritta nel 64 d.C. circa, durante la prima prigionia di Paolo a Roma. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timoteo. E quindi l'introduzione nei saluti iniziali, così tipicamente paolina. Nello studiare queste epistole di Paolo alle chiese abbiamo trovato spesso questa stessa introduzione, nelle sue varie forme. Di nuovo, dato che sta per discutere di questioni relative ad errori dottrinali, lui di nuovo chiarisce subito il suo titolo di apostolo di Gesù Cristo, e ora parla con la sua autorità apostolica. Apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio. Di nuovo, non tutti sono apostoli, non tutti sono profeti, non tutti sono evangelisti, non tutti sono pastori, non tutti sono dottori. Dio chiama uomini e donne ad ogni tipo di vocazione nella vita. E qualunque cosa Dio ti ha chiamato ad essere, L'importante è che tu sei quello che sei per volontà di Dio. Ora, è interessante che mentre Paolo prega per i Colossesi qui, la sua prima richiesta per loro è che possano essere ripieni della conoscenza della volontà di Dio. Non credete che questa sia una preghiera importante? Prego continuamente questo per la mia vita. Dio, aiutami a conoscere la tua volontà in ogni situazione. Ma credo che sia importante che ogni giorno noi dedichiamo la nostra vita a Dio e alla Signoria di Gesù Cristo. E se lo faremo, io credo che allora la nostra vita diventerà la rivelazione progressiva della volontà di Dio. Io credo che se la mattina dico: Signore, la mia vita è tua, voglio essere un tuo servo oggi, voglio che tu mi guidi per mezzo dello Spirito, voglio che tu regni in me e mi impedisca di prendere qualunque decisione sbagliata che potrei fare. Signore, prendi il controllo della mia vita e mi sottometto al Signore. Io credo che mano a mano che passa la giornata, la mia vita diventa una rivelazione progressiva di quello che Dio ha stabilito e preparato per me. Il problema è che vorrei che Dio mi facesse un quadro complessivo di tutta la giornata, che mi desse la scaletta e mi dicesse: va bene, alle 9 fai questo, alle 10:30 voglio che vada là e alle 11 torni qui per parlare con questa persona. Vorrei l'intero programma della giornata, la mattina. Così posso dire: oh sì, perfetto, iniziamo pure, Signore. Ma è interessante che il Signore non ti dà mai il secondo passo da fare finché non hai fatto il primo passo. Dio dice a Filippo: scendi a Gaza, e lui va. Gli dice che è un posto deserto, ma lui lo sa questo. Quando arriva a Gaza, e ci sono un sacco di cose che in realtà lo dovrebbero scoraggiare dall'andare a Gaza, perché è un posto deserto, e lui si trova in un grande movimento dello Spirito in Samaria. Centinaia di persone stanno venendo a Gesù Cristo. Le cose si stanno davvero smuovendo attraverso il suo ministero lì. Ci sono miracoli. E Dio lo tira fuori da questa straordinaria campagna evangelistica e lo manda nel deserto. Ora, sarebbe potuto rimanere in Samaria e dire: dai, Signore, non vedi l'opera che sto facendo qui? E perché vuoi che vada a Gaza? E sarebbe potuto rimanere lì a discutere con il Signore. E avrebbe potuto razionalizzare il tutto e convincersi molto facilmente che non sarebbe dovuto andare a Gaza. Avrebbe potuto dire: non è possibile che sia stato Dio a dirmi questo. Quello non è che un luogo deserto. E di sicuro Dio vuole che rimanga qui dove le cose stanno esplodendo. Non può essere stato il Signore. E se non fosse andato a Gaza, non avrebbe mai ricevuto la seconda istruzione. Vedete, il problema è che non ubbidiamo sempre al primo ordine e quindi non riceviamo mai il secondo ordine. Il secondo ordine spesso non arriva finché non ubbidiamo al primo ordine. Vai a Gaza. Quando arriva a Gaza vede un carro diretto verso l'Etiopia e il Signore gli dice: accostati al carro, il secondo ordine. E progressivamente la volontà di Dio gli viene rivelata. È così che succede nella nostra vita. Quindi, qualunque cosa sono, lo sono per volontà di Dio. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio. Timoteo, Paolo lo definisce suo amato figlio nel Signore, compagno di Paolo. Probabilmente nessuno capiva Paolo ed era così in armonia con Paolo come Timoteo. Ai Filippesi dice: mando Timoteo da voi per conoscere le vostre condizioni, perché non ho alcuno d'animo uguale al suo, e che abbia sinceramente cura delle vostre cose, come Timoteo. Lui aveva proprio assimilato il cuore di Paolo nella sua dedizione alle cose del Signore. In qualche modo è molto difficile trovare persone che hanno la stessa visione, la stessa dedizione per le cose del Signore. Scrive ai santi, quelli che sono stati appartati, e fedeli fratelli in Cristo che sono a Colosse. Ora, vi ricordate, nella Chiesa si sta facendo spazio all'eresia, e Paolo sta per scrivere per correggere alcune di queste idee eretiche, ma lui scrive loro come prima di tutto santi, secondo come fedeli fratelli, e terzo in Cristo, il tipico saluto: grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Noi rendiamo grazie a Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, pregando continuamente per voi. E Paolo sembra menzioni in quasi tutte le sue epistole le sue preghiere per quelle persone. Dio mi è testimone, scrive ai Romani, io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore Gesù Cristo, facendo menzione di voi nelle mie preghiere. Ci sono un paio di preghiere nell'epistola agli Efesini, e parla delle sue preghiere in così tante epistole. Paolo era un uomo di preghiera, così come ogni uomo che è usato potentemente da Dio. Sono uomini di preghiera, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e del vostro amore per tutti i santi, a motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli. Di nuovo queste tre cose vengono spesso messe insieme: fede, speranza, amore. Vi ricordate in Prima Corinzi 13? Tre cose durano: fede, speranza e amore. Caratteristiche che contraddistinguono il credente: la fede del credente, l'amore del credente e la speranza che è nel credente. Queste sono le caratteristiche che sempre contraddistinguono il figliolo di Dio. E così la fede in Cristo Gesù, l'amore per tutti i santi e la speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo. Una delle preghiere di Paolo per la chiesa di Efeso è che loro possano conoscere quale sia la speranza della loro vocazione. Se solo voi sapeste quello che vi aspetta, se solo conosceste questa speranza che è riposta per voi nei cieli. Pietro dice: grazie a Dio siamo nati di nuovo ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi che siete custoditi dalla potenza di Dio. Questa speranza di quel regno glorioso, il regno di Gesù Cristo. E quindi la speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo, che è giunto a voi come pure in tutto il mondo. Ora è interessante che qui Paolo dichiara che l'Evangelo a questo punto era arrivato in tutto il mondo. È impressionante. Senza aerei, senza la TV satellitare, senza la radio, la Chiesa delle origini è stata in grado di portare l'Evangelo in tutto il mondo. Loro hanno compiuto il mandato di Gesù Cristo: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Paolo qui dichiara che il compito è stato compiuto, e questo qualcosa come 32 anni dopo la morte di Cristo, e senza costruire una sola chiesa o una sola scuola biblica, senza organizzazioni evangelistiche, senza programmi. Com'è stato compiuto? È stato compiuto mediante la potenza dello Spirito Santo e per il fatto che essi dipendevano dalla guida dello Spirito Santo nella Chiesa. Ora, sono in totale disaccordo con quelli che dicono: beh, lo Spirito Santo è stato dato solo all'inizio, per dare l'avvio al motore, ma una volta

Stiamo fallendo nel portare l'Evangelo in tutto il mondo. La percentuale di persone nel mondo che conoscono Gesù Cristo oggi è più piccola di quanto fosse 30 anni fa. Infatti, con questo ritmo della crescita della popolazione mondiale, che sta esplodendo, e con il ritmo con cui viene predicato l'Evangelo nel mondo, che è in declino, se le cose continuano ad andare in questo modo, nell'anno 2021, solo il 5% della popolazione mondiale avrà sentito di Gesù Cristo. Con tutte le nostre scuole bibliche, radio, televisioni, programmi, con la nostra sapienza, i nostri stratagemmi, i nostri schemi e i nostri metodi, è una vera accusa contro la Chiesa. Credo che l'unica speranza che abbia la Chiesa per raggiungere questa generazione con l'Evangelo sia di nuovo la potenza dello Spirito Santo e la guida dello Spirito Santo. Non credo che possa essere fatto grazie agli stratagemmi dell'uomo. Non credo che possiamo escogitare un programma in grado di fare questo. E non credo che Dio voglia che facciamo questo. Credo che sia solo con la preghiera e con l'essere guidati dallo Spirito che la Chiesa possa essere testimone efficace nel mondo. Gesù disse: «Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni, in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra». Ma l'unica potenza che abbiamo per poter essere questo tipo di testimoni è la potenza dello Spirito. E se neghiamo questo e rifiutiamo questo, allora sicuramente falliremo nella nostra missione di portare l'Evangelo in tutto il mondo. Di nuovo, in questo primo capitolo, Paolo fa menzione del fatto che l'Evangelo è stato predicato in tutto il mondo. Verso 23. Seppure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo che voi avete udito e che è stato predicato ad ogni creatura che è sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono stato fatto ministro. Ci sono alcuni che dicono: Gesù non può ritornare finché l'Evangelo non è predicato in tutto il mondo. Beh, l'Evangelo è stato predicato in tutto il mondo e porta frutto. La cosa gloriosa dell'Evangelo è che porta sempre frutto. E guardate dove l'Evangelo è stato ricevuto nel mondo. Guardate al frutto che è uscito nella vita delle persone e delle nazioni stesse. Quelle nazioni che hanno ricevuto l'Evangelo di Gesù Cristo, guardate che frutto che ne è uscito. Quelle nazioni dove altre religioni sono più o meno le religioni nazionali, guardate che frutto hanno. Ora sto parlando del vero Evangelo di Gesù Cristo. Perché purtroppo la Chiesa intesa come istituzione non sempre proclama il vero Evangelo di Gesù Cristo, ma la Chiesa intesa come istituzione molto spesso è semplicemente un'altra esperienza religiosa e una religione come le altre nel mondo, perché non sempre proclama il vero Evangelo di Gesù Cristo. E così ci sono nazioni che hanno ricevuto l'influenza della Chiesa e non sono migliorate per questo. Ma quelle che hanno ricevuto l'influenza del vero Evangelo di Gesù Cristo, si può vedere il frutto di questo. Ha portato frutto nel cuore delle persone di quella popolazione. E uno dei frutti dell'Evangelo è l'amore per la libertà. La nostra nazione è stata fondata da persone che cercavano la libertà di adorare Dio senza una chiesa di Stato, senza che lo Stato ordinasse la chiesa e sostenesse economicamente la chiesa, imponendo delle tasse sulla gente per la chiesa. L'oscurità che c'è in Europa oggi è il risultato di sistemi di chiese di Stato, e nelle nazioni europee in cui c'è una chiesa di Stato, in cui la chiesa è finanziata tramite tasse sulla gente, trovate che la chiesa è decadente, è morta. Ma noi abbiamo avuto degli uomini che avevano amore per la libertà, data dall'Evangelo di Gesù Cristo. E questi hanno fondato questa nazione. Ed è per questo che la libertà era così importante per loro. Ma quando si sono fatte spazio a altre forze, perché la testimonianza della Chiesa ha iniziato ad andare in declino, vediamo che c'è anche un'erosione della nostra libertà. E la gente sta permettendo tutto questo, perché la forza dell'Evangelo non è più quello che era un tempo in questa terra.

0: così non siamo più tanto liberi come erano i nostri padri. Ci sono molte cose che possiamo dire a riguardo, ma il tempo non ce lo permette. Ma l'Evangelo porta frutto. Il vero frutto dell'Evangelo è l'amore. Amore per il prossimo. Amore per i nostri fratelli. Un amore che si manifesta nelle opere di carità e di bontà l'uno verso l'altro. Nel testimoniare e nel raggiungere l'altro. E porta frutto, come avviene anche tra di voi, dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio in verità. L'enfasi di Paolo è su questo. Voi avete udito e conoscete la grazia di Dio in verità. Com'è importante che conosciamo la grazia di Dio in verità. Come avete anche imparato da Epafra, nostro caro compagno, il quale è un fedele ministro di Cristo per voi e che ci ha anche dichiarato il vostro amore nello Spirito. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza e intelligenza spirituale. Quindi la prima richiesta che fa Paolo in preghiera per la Chiesa è che siano riempiti della conoscenza della volontà di Dio, in ogni sapienza e intelligenza spirituale. Secondo, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa. Paolo scrive agli Efesini, e dopo aver detto tutto quello che Dio ha fatto per loro, poi dice «Ora camminate in modo degno della vostra vocazione, con la quale siete stati chiamati. Tu sei un figliuolo di Dio. Cammina come tale. Vivi come tale. Cammina in modo degno di quello che Dio ti ha chiamato ad essere, cioè un suo figliuolo. Cammina in un modo che si addice ad un figliuolo di Dio, perché camminiate in modo degno del Signore». Per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Quanto è importante che noi cresciamo nella nostra conoscenza di Dio, ed è a questo che dedichiamo le riunioni della domenica sera. Perché puoi conoscere realmente Dio, in verità, solo quando Lui rivela se stesso a noi mediante la Sua parola. La tua unica e vera fonte di conoscenza di Dio è qui nella Bibbia. E quindi per conoscere Dio dobbiamo conoscere la parola di Dio, perché è con essa che Lui ha rivelato se stesso all'uomo. Crescere nella conoscenza di Dio. E noi settimana dopo settimana dovremo crescere nella nostra conoscenza di Dio, perché possiate essere fortificati con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza. In modo che possiate iniziare a sperimentare sempre di più di quella potenza dello Spirito di Dio nella vostra vita, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia. Ora, molto spesso la nostra perseveranza e pazienza non è con gioia, è con una sorta di lamentela, piagnucolando e sospirando. Sto aspettando da così tanto tempo, e così piagnucoliamo mentre Dio ci fa aspettare. Ma che possiamo aspettare con gioia, rendendo grazie al Padre che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte o all'eredità dei santi nella luce. Paolo di nuovo scrive dei santi nella luce agli Efesini, e c'è un grande parallelo naturalmente. Entrambe le epistole sono state scritte nello stesso periodo, e quindi molti pensieri paralleli, ma noi rendiamo grazie a Dio che ci ha messo in grado o reso degni di partecipare a questa eredità. Di nuovo Paolo prega per gli Efesini che possano conoscere quale sia la sua eredità. È un po' diverso, ma si riferisce a questa come una delle benedizioni di Dio, questa eredità che ci appartiene a noi, santi nella luce, poiché Egli ci ha liberati dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Questa è la conversione, essere liberati dal potere delle tenebre, dalla schiavitù del peccato, la potestà di Satana che prima ci teneva prigionieri e ci ha trasportato nel regno del suo amato figliuolo. Leggiamo spesso nelle scritture del regno di Dio e quasi sempre pensiamo ad esso come a qualcosa di completamente futuro. Per molte persone è così, ma per voi dovrebbe essere un'esperienza al presente. Vedete, si diventa parte del regno nel momento in cui si piegano le ginocchia davanti a Gesù Cristo e lo si riconosce come proprio Re e Signore. Io mi trovo all'interno del regno di Dio, perché ho reso la mia vita come un suddito fedele e come un servitore di quel regno. Lui è il mio re, perciò io mi trovo nel suo regno. E così sono stato liberato dalla potestà delle tenebre e sono stato trasportato in questo regno, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, di nuovo una delle gloriose benedizioni di Colossesi capitolo 1, la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine, ora sta parlando di Gesù Cristo, dell'invisibile Dio, e ci dirà diverse cose ora riguardo a Gesù. Ricordate gli gnostici e la loro eresia che si stava insinuando a Colosse, essi negavano la deità di Gesù. Quindi Paolo qui ci parlerà della supremazia di Gesù. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio. Giovanni capitolo 1, nessuno ha mai visto Dio, ma l'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che l'ha reso manifesto, o l'ha fatto conoscere. E la parola si è fatta carne e ha abitato fra noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazia e di verità. Lui era l'immagine dell'invisibile Dio. In Ebrei 1 lui è lo splendore della sua gloria, della gloria di Dio, l'immagine espressa di Dio. Gesù è l'immagine espressa di Dio, l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, o secondo il significato di questa parola in greco, sopra, precedente su tutto, primo. Primo non nel senso di primo, secondo, terzo, quarto, ma primo inteso come sopra tutti. E quindi qui colui che è sopra tutte le creature, o sopra la creazione, poiché in lui sono state create tutte le cose. Genesi 1 ci dice: nel principio Dio creò. La parola Dio lì in ebraico è Elohim, ed è plurale. La parola singolare che sta per Dio in ebraico è El. Elohim è plurale. Nel principio Dio, Elohim, plurale. E io credo che questo sia un'allusione alla Trinità. Lì, proprio nel primissimo versetto della Bibbia, il fatto che usassero Dio in forma plurale. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. E quando è arrivato all'uomo, Dio ha detto: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Non ora farò l'uomo a mia immagine e a mia somiglianza, ma facciamo, nel consiglio divino del Padre, del Figlio e dello Spirito, l'uomo è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. E in Giovanni capitolo 1 nel principio era il Logos, la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio, e tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Gesù, l'agente attivo della creazione, poiché in Lui sono state create tutte le cose. Questo tutte le cose significa semplicemente questo. Deve essere preso alla lettera, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra. Tutto l'universo è stato creato da Lui. Le cose visibili e le cose invisibili. Quindi l'universo visibile, materiale, quello che potete vedere, più l'universo invisibile che non si può vedere, gli esseri spirituali, gli angeli, i vari ranghi e i vari ordini di esseri spirituali, qui menzionati come troni o signorie o principati o potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Quindi non solo Lui è il creatore, ma qui è anche oggetto della creazione. Sono state create da Lui e sono state create per Lui. Tutti gli angeli, tutto l'universo, tutte le cose nell'universo sono state fatte per Lui. E questo include anche te. Tu sei stato creato per Lui, secondo il suo beneplacito e il suo proponimento. Qualche volta questo non piace alle persone e si ribellano. cosa che è lui stesso ti ha reso capace di fare. Perché quando lui ti ha creato con la libertà di scelta. Tu sei stato creato a sua immagine, e Dio è un essere dotato di autodeterminazione, e perciò ti ha creato in modo che tu avessi questa autodeterminazione, la possibilità di scegliere, e questo era necessario affinché lui potesse avere una comunione che avesse un qualche senso con te. Studiando il corpo umano e studiando la saggezza di Dio, mi rendo conto come Dio poteva farci dei sofisticatissimi robot, fatti di schede e di circuiti, e poteva farci per compiere tutte le funzioni che siamo in grado di compiere come esseri umani, tranne che amare, tranne che avere comunione. E per avere questo non potevi avere dei robot, dovevi avere la possibilità di scelta. E così Dio ci ha creato con la scelta, la capacità di scegliere. E se tu eserciti questa libertà di scelta e decidi di vivere per Lui, la tua vita sarà ricca e piena e soddisfacente. Se eserciti la tua scelta e decidi di vivere per te stesso, la tua vita sarà vuota, futile e frustrante. Egli è prima di ogni cosa, nel principio Dio. Egli esisteva prima ancora che ci fosse un mondo, o le stelle, o i pianeti, o le forme di vita. Prima che ci fossero gli angeli, Lui esisteva. Lui è esistente in se stesso. Egli è prima di ogni cosa, e tutte le cose sussistono in Lui. La parola in greco significa «sono tenute insieme». Una dichiarazione davvero molto interessante, alla luce della scoperta degli atomi e della legge dell'elettricità. La legge di Coulomb relativa all'elettricità dice che due cariche uguali si respingono. Cariche positive si respingono mentre i poli opposti si attraggono. Questo è quello che usiamo nella nostra elettricità, la corrente alternata, la legge di Coulomb dell'elettricità. Ma c'è la forza per cui le cariche uguali si respingono, quindi due cariche positive si respingono. Avevamo una piccola scatola che sembrava un sarcofago, con dentro una piccola mummia, ed era stata disegnata in modo ingegnoso, perché potevi prendere e far saltare fuori quella cosa. C'era un magnete dentro l'astuccio della mummia, e il magnete scendeva a livello dei piedi e quella saltava fuori, e c'era un piccolo magnete e la mummia stessa era magnetizzata, in modo che quando facevi scendere il magnete giù a livello dei piedi, la mummia stava dentro e rimaneva ferma nell'astuccio. Poi facevi salire il magnete a livello della testa e quella scattava fuori. E così lo portavi da un tuo amico e gli dicevi «Vediamo se riesci a far stare la mummia nell'astuccio». E per quanto provassero, ogni volta che infilavano la mummia nell'astuccio, quella saltava fuori, perché c'erano due poli positivi in cima alla mummia. E quella saltava fuori. E rimanevano disorientati, perché questa mummia scattava fuori dall'astuccio. E la spingevano dentro e la tenevano per un po'. Ma non appena la lasciavano, quella saltava fuori di nuovo. Era un semplice giochino basato sulla legge di Coulomb dell'elettricità, delle cariche uguali che si respingono. Ora, nel bombardamento del nucleo di un atomo, ci sono voluti 600.000 volte elettronici per inserire un protone nel nucleo di un atomo. E così con questo sono stati in grado di determinare che tra due protoni, che hanno carica positiva, c'è una potenza, tra le 10 e le 50 libbre, necessaria per tenerli insieme. Il nucleo di un atomo è fatto a grappolo, un grappolo di protoni tenuti insieme, cosa totalmente contraria alla legge dell'elettricità, perché i protoni hanno carica positiva. Il mistero dell'universo è cosa li tiene insieme. La scienza non ha una risposta per questo. Hanno creato una risposta un po' di anni fa, con quelli che chiamavano muratori, che erano una sorta di collante atomico. Ma poi questo è stato chiaramente smentito. C'è stato un uomo che ha ricevuto il dottorato in scienza e la sua tesi era sul perché gli elettroni, che sono cariche negative che ruotano intorno al nucleo, non precipitano nel nucleo di un atomo, i protoni, cariche positive, secondo la legge dell'elettricità che dice che forze opposte si attraggono. Quindi il mistero è duplice. Perché i protoni sono tenuti insieme, essendo cariche positive, E perché gli elettroni che sono cariche negative non precipitano sui protoni, che sono cariche positive? E lui ha scritto questa sua tesi, e la sua tesi era in sostanza: non precipitano sul nucleo perché non precipitano sul nucleo. E ha preso il dottorato. Non lo sappiamo. E per sua confessione non lo sappiamo. Non c'è una risposta, tranne che qui. Tutte le cose sono tenute insieme in lui. Se solo il Signore le lasciasse andare, solo per un secondo, l'intero universo fisico finirebbe in un gigantesco bang. Sarebbe tutto finito. Nel nucleo di ogni atomo nell'universo, queste cariche positive seguirebbero il loro andamento naturale e si respingerebbero l'una con l'altra, e l'intero universo farebbe semplicemente psh. Sarebbe la fine di ogni cosa nell'universo della materia. Tutte le cose sono tenute insieme in lui. Signore, resisti. Ed egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È importante che ce lo ricordiamo. Ci sono sempre quelli che cercano di assumere la posizione di capo del corpo, della Chiesa. Penso che questa sia una delle debolezze delle denominazioni. Il fatto che porta a questo tipo di lotta per il potere, e uomini mossi dal desiderio di potere cercano di guadagnare il controllo sulla denominazione. Un ministro veramente timorato di Dio è poco interessato ad essere presidente di una denominazione, o persino il Papa. Vuole solo essere quello che Dio vuole che sia, se è un uomo veramente timorato di Dio. Non ha ambizione per niente se non per quello che Dio lo ha chiamato ad essere. Ma ci sono uomini guidati dal desiderio di potere e lottano per conquistare la preminenza e la posizione di capo della Chiesa. Ed è sempre piuttosto triste vedere questo, perché Cristo è il capo della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti. Ora, altri sono risorti dalla morte prima di lui. Ma lui è il primogenito nel senso che non muore più. Quelli che sono risuscitati prima di lui poi sono morti di nuovo, ma lui è risorto a vita eterna, affinché abbia il primato in ogni cosa. Ora questo è il proponimento di Dio e il piano di Dio, che Gesù abbia il primato in ogni cosa. In ogni cosa di nuovo include anche te, e quindi la domanda: sta regnando Cristo nella tua vita? Ha il primato nella tua vita. Vedete, questo è il piano di Dio per Gesù Cristo, che lui abbia il posto più importante nella nostra vita, che lui sia sopra ogni cosa nella nostra vita, che niente prenda il posto di Gesù Cristo nella mia vita. Ora, non semplicemente a parole, oh sì, Cristo al primo posto, ma nella realtà. Temo che quando si guarda alla realtà, quando si guarda alle azioni, che molti di quelli che si dicono cristiani, in realtà Cristo non ha il primo posto nella loro vita. Ora non guardiamo agli altri, guardiamo a noi stessi. Vedete, non è che dovrò rispondere degli altri, dovrò rispondere di me stesso. Quando mi troverò davanti a Dio sarò responsabile solo per questa persona che avete qui davanti, per me stesso, e dovrò rendere conto a Dio di me stesso. E perciò è importante che non esamini la dedizione degli altri, ma è importante che esamini la mia propria dedizione, che non guardi ai fallimenti degli altri, ma che guardo ai miei propri fallimenti e giudico me stesso. E questo è importante per ciascuno di noi, che ciascuno di noi guardi a se stesso e giudichi se stesso, perché se giudichiamo noi stessi allora non saremo giudicati da Dio. Perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza. La nostra mente non riesce ad afferrare completamente questa particolare espressione. È piaciuto al Padre di far abitare in Lui, in Cristo, tutta la pienezza di Dio. La pienezza della Deità abita corporalmente nel nostro Signore. Lo vedremo nel capitolo 2. Noi siamo completi in Lui. E di riconciliare a sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di lui dico tanto le cose che sono sulla terra, tanto quelle che sono nei cieli. E voi stessi, che un tempo eravate estranei e nemici nella mente, con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati. E così Gesù ha reso possibile per l'uomo avere pace con Dio. L'uomo era in guerra con Dio. L'uomo era ribelle verso Dio. Noi tutti eravamo ribelli verso Dio quando andavamo per la nostra strada, quando seguivamo le nostre vie, quando seguivamo i desideri della nostra carne e della nostra mente. Eravamo in guerra contro Dio. Ci ribellavamo contro la legge di Dio e i comandamenti di Dio. Ma Gesù, mediante il sangue della sua croce, ha provveduto un fondamento di giustizia perché Dio ci potesse perdonare dai nostri peccati, e così facendo ha reso possibile questa pace con Dio, perché ha riconciliato a sé tutte le cose per mezzo di Lui. E così ci viene detto: siate dunque riconciliati con Dio. Non siate in guerra con Dio, siate riconciliati con Dio. E tutte le cose sono state riconciliate per mezzo di Gesù Cristo, sia le cose che sono sulla terra che le cose che sono nei cieli. E voi, che un tempo eravate estranei a Dio, voi eravate nemici di Dio, nella vostra mente e con le vostre opere malvagie, ora anche voi siete stati riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Ora vedete, mediante la mia fede in Gesù Cristo, io sono stato perdonato di tutti i miei peccati e di tutte le mie trasgressioni. Di modo che quando Gesù mi presenterà al Padre, mi presenterà senza colpa, irreprensibile, santo. In Giuda leggiamo: ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con giubilo. Oh, capite quello che Gesù Cristo ha fatto per voi. Lui vi ha provveduto il totale perdono dei vostri peccati e delle vostre trasgressioni. E se voi siete in Cristo, Dio vi vede santi e puri e giusti, perché la giustizia di Cristo vi è stata attribuita o imputata mediante la vostra fede in Gesù Cristo, non mediante i vostri sforzi, non mediante la vostra grande dedizione, non mediante i vostri enormi sacrifici, ma mediante la vostra semplice fede in Gesù Cristo. Dio vi ha considerati giusti. Dio mi vede stasera giusto. Ora nemmeno io mi vedo così. Io guardo me stesso e vedo tutti i miei difetti, vedo tutti i miei fallimenti, vedo tutte le mie debolezze, ma Dio mi vede in Gesù, e vedendomi in Cristo mi vede senza colpa, santo, irreprensibile. Oh, mi piace questo. Quanto sono grato a Dio per quella posizione che ho in Cristo stasera. Grazie a Lui Dio mi vede perfetto. Seppure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo che voi avete udito, che è stato predicato ad ogni creatura che è sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono stato fatto ministro. Quindi di nuovo parla del fatto che l'Evangelo è stato predicato ad ogni creatura. Erano precisi nel loro evangelismo, in quella prima generazione. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi. E Paolo sta parlando di se stesso. Ora mi rallegro delle mie sofferenze per voi, e compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa. Ora questa è una scrittura molto difficile da comprendere. Vi confesso francamente, non sono del tutto sicuro di aver compreso tutte le implicazioni di questo. Sembra che Paolo stia dicendo che in qualche modo lui sta completando le afflizioni di Cristo nel suo proprio corpo, per il corpo di Cristo, la Chiesa. Ora possiamo capire questo solo se comprendiamo la relazione di Gesù con la Chiesa, o la relazione di Gesù con te. Qualunque offesa voi sopportate per la vostra fede in Gesù Cristo è in realtà un'offesa diretta a Gesù stesso. qualunque sofferenza sopportate per Gesù Cristo, quella sofferenza è diretta a Gesù. E quindi Paolo riconosce che queste percosse che ha ricevuto, le lapidazioni che ha ricevuto, le sofferenze a cui è stato soggetto, e le prigionie e tutto il resto, sono per l'odio dell'uomo contro Gesù Cristo. E quindi lui sta soffrendo per Cristo, lui è in prigione per Cristo, sta in realtà portando su di sé le sofferenze di Gesù Cristo, o le offese di Gesù Cristo, e i sentimenti che l'uomo ha nel suo cuore naturale contro Gesù, l'odio che l'uomo ha per Gesù. Paolo si sente privilegiato a portare su di sé tutto questo. Io mi rallegro che posso portare su di me queste cose che sono dirette a Gesù, che ho questo privilegio di compiere nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Gesù. Cioè i sentimenti che l'uomo ha contro Gesù sono indirizzati a me, e io posso portarli su di me per Lui. E Gesù si identifica così tanto con noi che Lui condivide con noi le sue sofferenze. È scritto: considerate motivo di allegrezza le varie prove in cui vi venite a trovare. Non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Rallegratevi. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Quindi compiere ciò che manca alle sofferenze di Cristo. L'uomo naturale odia ancora Gesù. E quando tu stai davanti all'uomo come rappresentante di Gesù, subisci la sua violenza, che è in realtà diretta nel suo cuore contro Gesù. Ora, loro consideravano un privilegio poter subire tutto questo. Loro si rallegravano quando potevano portare queste sofferenze per Cristo. Non prendertela come qualcosa di personale. Molte volte siamo così suscettibili. Qualcuno dice qualcosa e noi la prendiamo come qualcosa di personale, come se fosse diretta a noi. No, è diretta a Cristo. È perché sto rappresentando Cristo che devo subire questo. E se lo vedo in questo senso, allora posso gioire, Signore, che Tu mi hai reputato degno di soffrire per Te, come gli Apostoli in Atti capitolo 4. Signore, Tu ci hai reputato degni di soffrire per Te. Quindi io ora mi rallegro nelle mie sofferenze e compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo, perché ricevo le afflizioni che sono dirette a Cristo, per il suo corpo, che è la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio. Quindi Paolo è stato fatto ministro secondo il piano di Dio, per presentare pienamente la parola di Dio, il mistero che fu tenuto nascosto da secoli e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Il mistero glorioso di Dio è che Cristo viene a dimorare in voi. L'altro giorno abbiamo avuto l'opportunità di condividere l'Evangelo con il re del Laos, e mentre gli parlavo io sapevo che era buddista. E i buddisti, Buddha insegna che i problemi dell'uomo e i mali dell'uomo, tutto deriva dal mondo materiale, dalla carne e dal mondo materiale. E se uno riesce a distaccarsi completamente dal mondo materiale, il cielo è qualcosa in cui si dimora nello spirito, e non ha niente a che fare con il materiale. In altre parole, per entrare nel Nirvana bisogna essere completamente distaccati dal mondo materiale. E così questa è la speranza e l'obiettivo del buddista. Attraverso l'ascetismo e tutto il resto, rinnegare la carne, digiunare e tutte queste cose, per distaccarsi completamente da tutto ciò che è fisico, in modo da entrare nello spirito totale che è il Nirvana. E se non ce la fai in questo giro, allora speriamo che andrà meglio al prossimo giro. E se non ce la fai neanche al prossimo giro, allora forse in quello dopo ancora. E naturalmente la cosa interessante, se tutto è iniziato con un solo uomo, Com'è possibile che siamo miliardi oggi? Da dove vengono se si sono reincarnati? Ci devono essere un sacco di corpi nuovi che si formano, perché abbiamo iniziato con meno spiriti di quelli che abbiamo ora. Guarda quanti nuovi spiriti abbiamo qui intorno oggi nel mondo. Infatti, cos'è, circa il 10% della popolazione che ha mai vissuto nella storia sta vivendo al presente. E questo in un certo senso scombussola il ritmo della reincarnazione. Ma sapendo che era buddista, gli ho detto che la Bibbia insegna che l'uomo è fondamentalmente spirito. Vive in un corpo, ma possiede una coscienza. Ma se uno vive soltanto seguendo l'aspetto corporale della vita, vive al di sotto di quello per cui Dio vuole che viva. Perché Dio vuole che viviamo secondo l'aspetto spirituale della nostra vita. Così se è il mio corpo a regnare e io sono governato dai miei appetiti carnali, allora sto vivendo una vita separata da Dio. Ma per vivere in comunione con Dio, devo vivere secondo lo Spirito, la vita dominata dallo Spirito, sapendo che in sostanza questo è quello che insegnava Buddha. E ho detto, sai, ci sono stati altri importanti leader religiosi nella storia, che hanno insegnato delle verità importanti sul come uno dovrebbe vivere secondo lo Spirito. Ma ho detto, il problema è che ti hanno insegnato la verità e ti hanno mostrato la via, ma nessuno di loro ti ha mai potuto dare la potenza per camminare in quella via. E spesso questo è molto frustrante, perché sento quello che dicono e sono d'accordo, e dico, ehi, è giusto, voglio vivere proprio così, non voglio vivere secondo la carne, voglio vivere secondo lo spirito e in comunione con Dio, ma se non mi viene data la potenza per farlo, questo finisce solo per frustrarmi. Così Dio ha mandato il suo figliuolo, Gesù Cristo, per morire per i miei peccati, per provvedere il perdono per i miei peccati, e poi ho detto ha fatto qualcos'altro. È risuscitato dalla morte e ha detto ora io verrò e dimorerò in te. E nel dimorare in te ti darò la potenza di camminare per questo sentiero. Non puoi farcela da solo, ma io dimorerò in te e io vivrò in te e ti darò la forza per farlo. E poi ho detto questa è la differenza sostanziale tra il vero cristianesimo e le altre religioni del mondo. Nel vero cristianesimo la potenza viene da Gesù Cristo che dimora nell'uomo. Non è semplicemente indicare la via e dire questo è il modo in cui dovreste camminare, ma è Lui che viene dentro di te e ti dà la capacità e la potenza di farlo. Pregate per il re del Laos, che la parola dell'Evangelo che è stata seminata metta radice, che riconosca di essere venuto meno nei suoi tentativi di distaccarsi dalla carne e che cerchi la potenza di Cristo dimorante dentro di lui, come abbiamo fatto noi qui. Il mistero che è Cristo in voi, speranza della gloria. Questa è la nostra speranza. Non potrei mai farcela da solo, ma lui è venuto a vivere dentro di me e a darmi la capacità di farlo, il quale noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per mostrare ogni uomo perfetto, completo, in Cristo Gesù. E così questo è lo scopo del ministero, portarvi alla piena maturità in Cristo Gesù. E voglia Dio che tutte le chiese si dedichino a questo. Per anni il mio ministero è stato dedicato a portare persone a Cristo Gesù, ma mai a portarli ad una piena maturità in Cristo Gesù. L'evangelizzazione era il tutto per me. E la Chiesa era debole. Il desiderio di Paolo è insegnare. Il suo scopo è quello di portarli alla piena maturità in Cristo. E per questo mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Ci fermiamo qui.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola. Serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

cari amici che avete la bontà di seguire i nostri incontri sulla parola di Dio, vi chiederei di ascoltare con attenzione la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, del versetto 12.

Gesù parlò loro di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».

0: Chiusa la parentesi della donna adultera, Gesù riprese l'insegnamento al popolo interrotto all'inizio di questo capitolo. Lo riprese facendo una grande affermazione circa se stesso. Disse: «Io sono la luce del mondo». Poiché Dio è luce e in Lui non vi sono tenebre, come afferma lo stesso Giovanni nella sua prima lettera, essendo Dio, Gesù può legittimamente affermare di essere la luce. Notiamo, non una luce fra tante altre, non un riflesso della luce, e neppure disse di essere un portatore di luce altrui. Egli è la luce, l'unica vera sorgente di luce, l'unica luce diretta che costituisce il vero, autentico, insostituibile punto di riferimento per l'uomo. Come la stella luminosa che guidava i naviganti nel buio della notte, così Gesù è la luce che può orientarci nella nostra cecità spirituale. Era poco dopo l'alba e probabilmente il sole che sorgeva ad illuminare quel lontano giorno suggerì al Signore l'immagine da applicare a se stesso. La luce corrisponde al primo dono che l'Eterno Creatore ha fatto all'universo, e la luce nelle scritture sante è sinonimo della vita, è sinonimo della salvezza, della divina presenza, della verità, della giustizia, della lealtà, della gioia, della sicurezza, della sapienza e conoscenza. In altre parole, il termine luce è sinonimo di tutto ciò che è buono, che è bello, che ha valore e che è degno della nostra considerazione. Definendosi la luce, Gesù fa convergere verso di sé tutti i veri valori, gli assoluti divini, quegli assoluti che costituiscono la vera gloria, e nello stesso tempo si dichiara Dio. Pertanto è al di sopra di ogni uomo, ponendo in evidenza la sua messianicità, cioè di essere l'inviato di Dio secondo la parola che troviamo nel profeta Isaia, capitolo 42 e capitolo 49. I cristiani riconoscono in Gesù e solo in Lui il loro insostituibile Signore e Salvatore, il loro Maestro, la guida, il vero punto di riferimento e la luce che indica loro il cammino, indica loro il comportamento che debbono avere e che concede loro protezione, sicurezza e forza. In colui che è la luce dall'eternità, i cristiani stessi sono divenuti figli della luce, ed essi stessi, secondo la parola dell'apostolo Paolo agli Efesini, luce nel Signore, per brillare come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Anche attraversando difficoltà, problemi e pericoli, lo sguardo non si allontani mai da colui che si è autodefinito la luce del mondo, perché questa luce il Signore Gesù è apportatore di speranza, di pace, di gioia, ed è colui che annuncia la gloria partecipando noi alla sorte dei santi nella sua luce. A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, ti saluto e ti chiedo qualche minuto del tuo prezioso tempo per ascoltare delle riflessioni bibliche sull'argomento dell'incarnazione di Cristo. Dopo aver parlato in una rubrica precedente delle anticipazioni dell'Antico Testamento, ovvero delle profezie e figure di Cristo in esso contenute, qui vediamo chi e come si incarnò. Prima di proseguire, lascio spazio ai nostri tecnici per inserire la parte musicale.

Voglio considerare sul soggetto chi e come si incarnò la giusta dottrina dell'incarnazione. Prima però ecco qualche importante cenno introduttivo. In un preciso momento storico nel tempo, l'Eterno preesistente Figlio si incarnò, prese forma di servo diventando simile agli uomini. Un evento straordinario che è, visto in relazione al Calvario, il punto centrale di riferimento di tutti i tempi, il punto culminante di ogni amore, il punto di partenza di ogni salvezza. È qualcosa che la nostra mente non può capire se non si lascia illuminare dalla grazia di Dio. Dallo spazio dato nel Nuovo Testamento al soggetto ci si rende conto della sua importanza. Infatti sia i Vangeli, che ne danno ampia luce, che le Epistole, trattando a fondo l'argomento, lo esaminano chiaramente. Ed è bene conoscere con chiarezza la dottrina, visti anche i dibattiti che ci sono stati nel corso dell'era cristiana. Nei secoli IV e VII, infatti, è fiorito il dibattito teologico sulla natura di Cristo, ed in quel periodo le confessioni di fede hanno provveduto a correggere queste eresie. Si potrebbero fare molti elenchi, ma comunque basti pensare che, per esempio, nel IV secolo Arrio diceva che Gesù in qualche modo era subordinato al Padre, quindi negava in qualche modo la deità di Cristo. Altri, sempre nel IV secolo, Apollinare negava in qualche modo l'umanità di Cristo. E nel V secolo ci fu Nestorio che esagerò la distinzione tra le due nature. E da un'altra parte ci furono altri ancora che invece confusero le due nature. Ma grazie a Dio ci furono degli uomini fedeli che, studiando la parola di Dio, seppero correggere queste eresie, queste deviazioni dottrinali.

Nel Vangelo di Giovanni lo Spirito Santo gli fece scrivere: nel principio era la parola e la parola era Dio e la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. Qui è spiegata la duplice natura di Cristo, cioè la parola di Dio è fatta carne. Sempre l'apostolo Giovanni scrive nella sua prima epistola: quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con gli occhi nostri, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo veduta e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. L'ultima frase del testo biblico esprime la verità della duplice natura di Cristo. L'apostolo Paolo scrive degli israeliti: dai quali è venuto secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. C'è poi un testo ancora che l'apostolo scrive ai credenti, ai cristiani di Filippi, che è assai conosciuto ed importante, dove parla proprio del fatto che Cristo non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prese forma di servo, diventando simile a noi, diventando dunque come un uomo. Allora, queste affermazioni bibliche dirette affermano che Cristo si incarnò prendendo la natura umana pur mantenendo quella divina. Questi testi, nel loro insieme, ci fanno capire questi fatti essenziali. Cristo non prese la forma di servo al posto della forma di Dio. Incarnandosi, non abbandonò nessuno degli attributi divini. Spiego con un esempio. Naturalmente è sempre difficile dare degli esempi chiari, perché siamo in una materia estremamente importante e profonda, ma forse un esempio così e quelli che seguiranno possono dare almeno un'idea di questa importante verità. Allora, dicevo, spiego il fatto che incarnandosi Cristo non abbandonò nessuno degli attributi divini. Se abbiamo per esempio dell'acqua in una bottiglia e la prendiamo versandola in una brocca, l'acqua non perde nessuna delle sue qualità, anche se è versata in un altro recipiente. Così Gesù Cristo non ha perso nulla della sua essenza divina prendendo forma di servo. Cristo prese la personalità umana che manterrà in eterno. Egli è infatti asceso come Dio e uomo glorificato. Prendiamo per spiegare questa importante verità l'esempio di un filo elettrico. Esso è formato da due parti distinte, rame e plastica, che unite insieme formano il filo. È ovvio che questo, come tanti altri esempi, danno soltanto una pallida idea. Nello stesso modo, allora, è la persona di Gesù Cristo, due nature distinte in una sola persona. Oltre ai testi che abbiamo menzionato prima, la struttura della dottrina dell'incarnazione è affermata dai testi che mettono in rilievo i due fattori essenziali che la costituiscono, e cioè la vera deità e la vera umanità. Dio volendo, nella prossima trasmissione mi occuperò di questo, esaminando le prove dell'umanità di Cristo, visto che quelle sulla deità sono già state ampiamente descritte. E oltre a questo presenterò appunto delle prove dell'umanità di Cristo, sia storiche che bibliche. Qui concludo ribadendo che la Bibbia è estremamente chiara riguardo la duplice natura divina umana nella persona di Cristo e presenta esaurientemente questo importante aspetto della sua persona. Tutti gli altri modi di intendere la sua adorabile persona sono errati e falsi. A noi seguire l'unico vero espresso nella parola di Dio, verità che in essa troviamo intorno a questo e intorno a tutti gli altri elementi della fede e della dottrina cristiana.

per chiederci delle spiegazioni in merito o se hai dei problemi a carattere spirituale, scrivici. Saremmo lieti di poterti rispondere personalmente. È giunto il momento di terminare. Ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati, miei cari amici, all'ascolto di un'altra puntata di Attraverso la Bibbia. Nell'ultimo studio ci siamo soffermati, spero ricorderete, ci siamo soffermati sull'aspetto che distingue più di altri l'Evangelo dalle religioni. E questo aspetto è la risurrezione del Signore Gesù Cristo. Come voi saprete, sono quattro gli Evangeli che lo Spirito Santo ha ispirato e nessun racconto dell'Evangelo ci fornisce dettagli completi riguardanti la risurrezione del Signore. Ognuno di essi semmai riferisce l'aspetto della risurrezione che contribuisce a completare il mosaico che lo Spirito Santo aveva in mente di mostrarci. Perciò i quattro Vangeli rappresentano un dipinto composto, un'immagine dai diversi aspetti. Nessun evangelista, infatti, ha cercato di fornire il resoconto intero e completo della risurrezione, ma soltanto quei dettagli che servono al raggiungimento del suo scopo. Tutti i resoconti evangelici devono dunque essere considerati insieme, così possiamo ottenere l'immagine completa degli avvenimenti e, cosa straordinaria, notiamo che in questi quattro racconti non ci sono né conflitti né contraddizioni di sorta. Riguardo l'ordine degli avvenimenti connessi alla risurrezione di Cristo, desidererei che leggessimo insieme una bellissima nota che trovai tempo fa nella Bibbia commentata da un noto e defunto studioso. Lui così scriveva: l'ordine degli eventi, combinando le quattro narrazioni degli evangelisti, è il seguente. Primo, tre donne, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome, si avviarono verso il sepolcro, seguite da altre donne che portavano aromi per l'imbalsamazione. Le tre donne trovarono la pietra che sigillava il sepolcro spostata, evidentemente fatta rotolare da una parte. Allora Maria Maddalena si precipitò a dirlo.

ai discepoli, come leggiamo in Luca capitolo 23 versetto 55, fino al capitolo 24 versetto 9 e ancora nel Vangelo di Giovanni capitolo 20 versetti 1 e 2. Poi vediamo Maria, madre di Giacomo e Iose, si avvicinò alla tomba e vede l'angelo del Signore, come è scritto in Matteo capitolo 28 versetto 2. Maria torna indietro e incontra le altre donne che stanno arrivando con gli aromi. Nel frattempo Pietro e Giovanni, avvisati da Maria Maddalena, arrivano al sepolcro, guardando dentro e se ne vanno, come è scritto in Giovanni capitolo 20 versetti 3 a 10. Maria Maddalena ritorna piangendo e vede prima i due angeli e poi Gesù. Questo si vede in Giovanni capitolo 20 versetti 11 a 18. Poi Gesù le dice di avvisare i discepoli. Maria, madre di Giacomo e Iose, nel frattempo ha incontrato le altre donne con gli aromi e ripercorre con loro il cammino verso la tomba. Ed ecco che tutte insieme vedono i due angeli. Questo è scritto in Luca, nel Vangelo di Luca, capitolo 24, versetti 4 e 5, e poi in Marco, capitolo 16, versetto 5. Anche esse ricevono il messaggio dell'angelo e, partite alla ricerca dei discepoli, incontrano Gesù. Questo lo si vede in Matteo, capitolo 28, versetto 8 a 10. L'ordine delle apparizioni di Gesù sembra essere il seguente. Il giorno della sua risurrezione, prima appare a Maria Maddalena, come leggiamo in Giovanni capitolo 20, versetto 14 a 18. La seconda volta Gesù appare alle donne che tornano dalla tomba con il messaggio dell'angelo. Questo si vede in Matteo capitolo 28, versetto 8 a 10. La terza volta Gesù appare a Pietro, probabilmente nel pomeriggio. Questo risulta dal resoconto di Luca capitolo 24, versetto 34 e in Prima Corinzi capitolo 15 versetto 5. La quarta volta Gesù appare ai discepoli di Emmaus verso sera, come scritto in Luca 24 versetto 13 a 31. La quinta volta Gesù appare agli apostoli eccetto Toma. Questo si vede in Luca capitolo 24 versetto 36 a 43 e in Giovanni capitolo 20 versetto 19 a 24. Otto giorni dopo Gesù appare di nuovo una prima volta agli apostoli, mentre anche Tommaso era presente questa volta, e si vede ciò in Giovanni capitolo 20 versetto 24 a 29 e in Galilea Gesù appare ai sette presso il lago di Tiberiade, come risulta da Giovanni capitolo 21 versetto 1 a 23. Una seconda volta Gesù appare sulla montagna agli apostoli e a 400 fratelli, come risulta da Prima Corinzi capitolo 15 versetto 6. In seguito Gesù appare di nuovo a Gerusalemme e a Betania a Giacomo, come leggiamo in Prima Corinzi 15, 7, e agli 11, come è scritto in Matteo 28, 16 a 20, in Marco capitolo 16, versetto 14 a 20, in Luca capitolo 24 e in Atti capitolo 1. Successivamente Gesù apparve a Paolo vicino a Damasco, come risulta da Atti capitolo 9 e da Prima Corinzi capitolo 15, e infine nel Tempio, come si legge in Atti capitolo 17 e capitolo 23. Gesù apparve ancora a Stefano, fuori Gerusalemme, come scritto in Atti capitolo 7, e a Giovanni sull'isola di Patmos, come si legge in Apocalisse capitolo 1 versetto 10 a 19. Come abbiamo detto molte volte negli studi precedenti, Matteo ci presenta Gesù come re e ci fornisce i dettagli della storia della risurrezione con eventi clamorosi. Gesù nacque come re, visse come re, morì come re e senza dubbio risorse come re. Matteo ci riferisce del terremoto, ci racconta dell'angelo presente nel sepolcro, ci parla della pietra arrotolata da parte, ci descrive le guardie spaventate e tutti gli sforzi dei capi religiosi per nascondere la realtà della tomba vuota. Paragonando il Vangelo di Luca con quello di Matteo, non si può fare a meno di notare il tono sommesso e tranquillo che caratterizza lo stile del Vangelo di Luca. Le donne giungono nella quiete del primo mattino e la pietra è già rimossa. Il Signore Gesù appare a due sconosciuti discepoli lungo una strada insignificante che porta a Emmaus e poi ai discepoli in una stanza segreta di una casa non ben localizzata. Luca dunque rappresenta la storia umana di Gesù, mentre Matteo rappresenta Gesù nel suo ministero regale. Entrambi i resoconti sono accurati
esattamente come quelli degli altri due Evangeli, ma tutti vengono presentati da quattro diverse angolature. Cominciamo ora con la lettura del versetto 1 di questo capitolo di Matteo. Ora, nella notte del sabato, quando già albeggiava, il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Così dice Matteo capitolo 28, versetto 1. Gli altri resoconti evangelici aggiungono che le donne portavano aromi per ungere il corpo di Gesù. È difficile a questo punto identificare la donna che viene chiamata l'altra Maria. Tuttavia molti studiosi suppongono che fosse la madre di Giacomo e Iose. Poi al versetto 2 di questo capitolo 28 leggiamo: ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Pensate, amici, fosse davvero necessario rimuovere la pietra per far uscire Gesù dalla tomba? No, anzi, certamente Gesù era già uscito dal sepolcro, quando la pietra era stata rimossa. La tomba non era stata aperta per permettere a Gesù di uscire, bensì per permettere agli altri di entrare. Ora, nei prossimi versetti, leggiamo: il suo aspetto, cioè l'aspetto dell'angelo, era come di folgore, e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva, e andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea, qui lo vedrete. Questo è scritto in Matteo capitolo 28, versetto 3 a 7. Innanzitutto, amici, è interessante notare la descrizione che il Vangelo dà di questo angelo, descrizione del tutto insolita nella Sacra Scrittura. Per chi di voi fosse interessato a questo argomento, potrei suggerirvi di andare a leggere, lo potete fare da soli, Daniele, il profeta Daniele, capitolo 10, versetto 6, e poi in Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, Apocalisse capitolo 10, versetto 1, e lì troverete altre descrizioni degli angeli. Come abbiamo letto poco fa, le guardie addirittura svennero alla vista dell'angelo, che però subito cercò di tranquillizzare le donne, invitandole a non avere paura di lui e dando loro il divino annuncio della resurrezione del Signore Gesù Cristo. Come abbiamo detto, Gesù aveva dunque lasciato la tomba prima che la pietra venisse rimossa. In seguito vedremo che Gesù entrerà in una stanza nonostante il fatto che la porta di quella stanza fosse sbarrata, e da qui, da questo risulterà chiaro che il corpo glorificato di Cristo Gesù è completamente diverso dal corpo con il quale era nato. L'annuncio angelico si ferma qui, perché poi da quel momento in poi il messaggio della risurrezione di Cristo sarebbe stato annunciato soltanto da labbra umane, cioè da quelle persone che si sono convertite a Cristo e che sono nate a vita nuova.

0: Ti ha ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Sì, eccoci qui, siamo arrivati al nostro incontro. Questo è il pastore Eros Bacocina che viene a voi con la buona novella dell'amore di Dio. Quest'oggi continueremo a meditare sul paradiso, su ciò che ci aspetta nel luogo che Gesù da oltre 2000 anni ci sta preparando. Come sarà? Come lo avreste fatto voi? Cosa ci sarà? E cosa non ci sarà? Ascoltateci e siamo certi, troverete questa meditazione informativa e stimolante.

mi sai dire gli ultimi successi di Sanremo? Hai visto l'ultima moda di Milano? I vestiti di quest'anno? Ma hai notato che certi automobili sono ora passati di moda? Queste sono domande che si sentono dire e che denotano la prontezza per cui gli italiani sono noti nell'accettare progresso e le ultime innovazioni. Mentre alcuni anni fa mi trovavo in un giro turistico in Italia, la guida ci diceva: gli americani lavorano e lavorano e si danno da fare e magari spendono i loro soldi in giri turistici come questi, ma eccoli lì, sempre con i loro jeans, sempre con i loro vestiti di polyester. Noi italiani invece magari non mangiamo, facciamo economie di tante cose, ma vogliamo essere sempre pronti con i vestiti dell'ultima moda. Beh, amici, credo che sia proprio così. Però questo spirito innovatore non si riflette nelle cose spirituali. Lì ecco che noi italiani ci piace rimanere come siamo, nelle tradizioni. Così era mio nonno e così voglio essere io. Noi crediamo come i nostri padri. E io credo che, vedete, qui non si tratta in fondo di adottare cose nuove, ma insegnamenti vecchi, quelli delle sacre scritture, e che non ci sono mai stati insegnati. Si tratta di lasciare insegnamenti medievali, di svestirci da essi come un abito fuori moda e di rivestirci della grazia, della giustizia che si trova in Cristo Gesù e nel suo Vangelo. Si tratta insomma di cessare di credere agli uomini, al clero, e di credere invece a Dio e alla sua parola. Ora, se proprio noi italiani ci piace fare dei cambiamenti, questo è un cambiamento che io credo plausibile ed accettabile, specie quando si tratta della nostra anima, quando ci va di mezzo la salvezza spirituale, l'eternità. Così, amici, non restate inflessibili nelle vostre credenze religiose, ma considerate il Vangelo e lasciate che vi cambi, che porti in voi quei cambiamenti necessari che vi faranno divenire figlioli di Dio, creature nuove in un nuovo regno che presto sta per essere stabilito sulla terra, il regno del Signor Gesù Cristo. E parlando di Gesù, parlando di musica, ecco la nostra gioventù che ci canta uno dei nuovi inni.

Ed ora apriamo le pagine della Sacra Scrittura, all'ultimo libro, al libro dell'Apocalisse, dove al 21° capitolo leggiamo ora i versetti compresi fra il 22° e il 27°. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla parola di Dio. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore, il Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio, e la città non ha bisogno di sole né di luna che risplendano in lei, perché la illumina la gloria di Dio e l'Agnello è il suo luminare, e le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra riporteranno la loro gloria, e le sue porte non saranno mai chiuse di giorno, la notte quivi non sarà più. E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e niente di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità v'entreranno, ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Possa lo Spirito Santo illuminare ogni mente ed ogni cuore mentre meditiamo sulla sua santa parola. Io vado a prepararvi un luogo, disse Gesù, e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me. Noi, stimolati da questa bella promessa, la volta scorsa abbiamo cominciato a meditare su questo luogo che Gesù sta preparando per noi, e vi ricordate come assieme investigammo la Gerusalemme celeste, la santa città, e non so quanto voi abbiate continuato a meditare su questo soggetto, ma spero che lo abbiate fatto con diligenza e che con noi vogliate ora continuare. Così, dopo aver considerato le mura con i 12 fondamenti, le porte fatte di perle, le strade d'oro, ho continuato a leggere per vedere qual'altra cosa ci fosse. E nel leggere ho notato che l'Apocalisse, invece di dirci le cose che ci sono, ci dice le cose che non ci sono. Non ci sarà alcun tempio, non ci sarà il sole, non ci sarà luna, non ci sarà pianto né grido né lamento. E così, continuando su questa linea di pensiero, ho aggiunto alla lista delle cose che la mancheranno: non ci saranno prigioni, non ci saranno ospedali, né dottori, né avvocati, né poliziotti, né soldati. Ma allora cosa ci sarà in quell'enorme città? Come la faremo noi questa città? Cosa ci metteremo? Beh, la prima cosa che io ci metterei sarebbe un bel po' di monumenti sparsi qua e là sulle maggiori piazze. Ogni città ne ha tanti, e anche i nostri più modesti paeselli in Italia hanno il loro bravo monumento a qualcuno, e in città poi, specie nelle grandi città e nelle capitali, i monumenti sono da tutte le parti. Ora anche la capitale del nuovo regno chissà quanti ne dovrà avere, a gloria del re dei re, a gloria del più bravo, del più perfetto, del più santo che sia mai esistito. Un'altra cosa che ci dovrebbe essere saranno grandi biblioteche. Guardate qui sulla terra, ogni potente ha lasciato la sua biblioteca. In America c'è The Kennedy Library, The Johnson Library, The Eisenhower Library, The Truman Library e così via. Ognuno ha la propria biblioteca. Gli antichi re di Israele pure avevano la sua brava biblioteca, e la Sacra Scrittura ci ha portato una porzione dei loro volumi. E allora non ci sarà in paradiso una biblioteca per Gesù? Ma se fu Giovanni che nel concludere il suo Vangelo scrisse: ora vi sono molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali se si scrivessero ad una, credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Ebbene, là su è un'altra cosa, là il posto non manca, e per certo ci dovrebbe essere anche una biblioteca per lui. Ma amici, mentre stavo per congratularmi con me stesso per questa mia bella pensata,
per la deduzione che a me appariva logica e plausibile, ecco che rilessi questo passaggio e nel rileggerlo mi sono invece convinto che no, in paradiso non ci sarà né monumento né biblioteche. E sapete perché? Perché là c'è il libro della vita, il libro dell'agnello, quello dispenserà ambo le cose, e qui voglio dirvi come. Prima di tutto, perché ogni nome sarà scritto in tale libro, e questo è in sé una storia vivente, perché ogni persona che è scritta in tale libro ha una testimonianza, una storia da dire, la storia di come Gesù l'ha salvata, di come Gesù ha cambiato la sua vita, di come tal passato dall'oscurità e dall'errore l'ha portato alla meravigliosa luce della sua verità. Amici, avete voi una storia da dire, una testimonianza da dare per il Signore? Spesse volte nelle nostre chiese noi diamo ai credenti l'opportunità di dare la loro testimonianza, di dire ciò che Dio ha fatto per loro, come li ha salvati, e se noi dessimo tale opportunità ora per mezzo di questo microfono, io so che per ore ed ore noi saremmo ancora qui a sentire queste testimonianze. I cristiani, quando si conoscono, o più presto o più tardi, si raccontano la loro reciproca testimonianza. No, non ci sono biblioteche, perché i libri saranno colà, libri viventi e parlanti e glorificanti il Salvatore Gesù in mille modi. Amici, ripeto, avete voi una storia. Ebbene, se volete essere ammessi nella città celeste, il nostro testo ci dice che dovete essere nel libro della vita. Io vi dico che chiunque è stato salvato è scritto in tale libro, ha una storia, e se non l'avete, perché non ponete fede anche voi in questo Salvatore? Perché non vi abbandonate anche voi nella sua grazia? Perché non gli date anche voi ora l'opportunità di entrare nel vostro cuore e di assumere il comando della vostra vita e di cambiare? Se lo fate, io vi dico, oh, pure voi avrete una storia che mai più vi stancherete di narrare, e in più, amici ascoltatori, fatemi dire che chi avrà accettato la signoria dell'agnello e sarà stato da lui rigenerato in una nuova creatura, non solo dirà la sua storia con la bocca e con le parole, ma la dirà a fatti e con opere. Infatti l'apostolo Paolo scrive: poiché è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio, non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le opere buone, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Avete notato? Siamo stati salvati. Prima Gesù ci salva, e poi e solo poi vengono le buone opere, le opere che noi dobbiamo fare perché Dio ci ha creati in Cristo Gesù, cioè ci ha fatto rinascere in Lui per queste opere che aveva, e notate, dinanzi per noi preparate. Ed io affermo che sarà nel praticare queste opere, nel dedicare completamente la nostra vita alla volontà di Cristo, che noi non solo diverremo libri parlanti, ma in più monumenti viventi, monumenti che daranno gloria e onore a colui che per noi morì, a colui che per noi risorse, a colui che ritornerà per prenderci e tenerci sempre con sé nel luogo che sta ora preparando per noi. Fu scrivendo alla Chiesa di Corinto che l'apostolo Paolo, esprimendo questo concetto, disse: «Voi siete la mia lettera, voi siete la lettera di Cristo, voi siete le mie credenziali». Vedete, ascoltatori, tutto ciò che Cristo ha da mostrare nel mondo a testimoniare e a credito dell'opera sua di redenzione non sono belle e sontuose cattedrali, non sono palazzi meravigliosi ricolmi di tesori, di opere d'arte. Amici, queste cose le hanno pure, eppure se ne vantano i maomettani, i buddisti, i pagani. E non è del resto la Gacan che ogni anno è pesato sulla bilancia e pagato con gemme ed oro per quanto lui pesa? No, non sono le statue di Vishnu in India ricolme di diamanti? E che gloria c'è in queste cose? E che differenza c'è?
e che ci sarebbe se fra queste religioni e Cristo? No, amici, io vi dico che ciò che meglio testifica di Gesù sono le vite rigenerate e totalmente cambiate che dimostrano Lui vivo e risorto tutt'oggi operante in noi e per mezzo di noi. Amici, è la vostra vita stata ad un tratto cambiata? Siete voi, amici, monumenti per il Signore? Vede la gente da voi che Gesù è vivo tutt'oggi? Oh, che grande soddisfazione io trovo nel vedere nella nostra Chiesa gente, ascoltatori come voi, che vennero fra noi, certi completamente ignoranti delle Sacre Scritture, altri che neppure sapevano fare a leggere e scrivere, ed ora eccoli che li sento leggere la Bibbia, che li sento cantare inni di gloria a Dio, che li sento pregare, che li vedo alzare e senza alcuna esitazione e dire a tutti del cambiamento che Dio ha portato nelle loro vite e nelle loro famiglie. Ed io che vedo questo gran cambiamento, io che non ho fatto nulla, ne godo. E pensate, amici, quanto il Signore Gesù, che è morto per noi, ne gode e ne trae gloria. Sì, nella santa città non ci saranno né monumenti né biblioteche, ma ci saranno tanti libri parlanti e tanti monumenti eterni imperituri, gente riscattata, salvata, cambiata per mezzo della grazia di Dio. Oh, amici, non siete contenti che lassù c'è il libro dell'agnello? Lo siete se il vostro nome c'è scritto. Ed ora, a parlare di nomi, vedete com'è il mondo, a tutti ci piace vedere il proprio nome scritto, sentito menzionare. Tempo fa mi trovai in una chiesa e ammiravo le belle finestre variopinte, davvero belle, quando notai che in ognuna c'era scritto un nome, il nome del donatore. E vedete, amici, quelle finestre non glorificavano tanto Dio, ma maggiormente l'individuo che le aveva donate. Infatti tutti vedevano là il suo nome ben in mostra. Ci sono dei programmi radio che ogni volta che vanno in onda trasmettono e ritrasmettono l'elenco delle persone che hanno loro mandato del denaro. Ma chi onorano queste persone, questi programmi? Di che cosa parlano? Di Gesù? No, raramente parlano di Lui. È Gesù contento di tale pratiche? No. Il Vangelo infatti insegna che la tua mano destra non sappia quello che fa la tua sinistra. Parlando dei farisei, Gesù appunto disse: non fate come i farisei nelle sinagoghe, nelle strade, che quando danno qualcosa fanno suonare la tromba dinanzi a loro per essere onorati dagli uomini. No, amici, non è così che si deve fare. Non è nelle finestre né in panche onorifiche né in albi d'onore che il nostro nome deve essere scritto, ma è nel libro dell'agnello che il nostro nome deve essere. E la tragedia purtroppo è che questi poverini neppure sanno che tale libro esista. E sapete, chiunque può esserci scritto, perché tutti possano essere ora salvati, e non occorre né sborsare somme di denaro, né essere nati o aderire a una particolare religione o chiesa, o passare attraverso riti e cerimonie. Il libro dell'agnello è aperto a tutti coloro cioè che vogliano credere al Vangelo, che vogliano ravvedersi, convertirsi dalle proprie vie alla volontà dell'agnello benedetto e santo che è Cristo Gesù, che appunto venne per essere immolato al nostro posto e per togliere via i peccati del mondo. Oh, amici, credete al Vangelo, arrendetevi alla Signoria di Cristo ed Egli vi salverà e scriverà il vostro nome in quel benedetto libro eterno. E in conclusione, fatemi pure fare un'altra osservazione. Quel libro, come ogni altro libro, ha un certo limite di pagine, ha posto per un determinato numero di nomi. La Bibbia, sì, è vero, insegna che tutti possono essere salvati e che infatti il numero dei salvati è formato da una moltitudine che solo il Dio nella sua onniscienza conosce. Ma il fatto è che tale libro ha un limite di nomi, e la Bibbia infatti ci insegna che quando la Chiesa, cioè l'Assemblea o il numero dei credenti, sarà completata, e con ciò l'ultimo nome sarà scritto nel libro dell'agnello, la Chiesa, che è qui chiamata la sposa di Cristo, sarà pronta per le nozze, e l'agnello ritornerà vittorioso per prenderci tutti e per farci stare per sempre con sé nel luogo che ora sta per noi preparando.
Oh amici, io mi domando quante pagine mancheranno ancora, quanti nomi, forse pochi, forse solo uno o due, forse manca solo il vostro. L'Apostolo Pietro ci esorta ad affrettare il suo ritorno portando anima a lui e chissà, forse un'altra persona che si ravvede, un'altra anima che si fa avanti potrebbe precipitare il suo glorioso ritorno. Amici, i segni sono tutti davanti a noi, il suo ritorno avverrà presto e così diventa sempre più importante, sempre più urgente che ci diamo da fare, perché noi tutti vogliamo andare in quella bella città e ci vogliamo andare presto. Noi tutti lo vogliamo andare a vedere e così noi dobbiamo darci da fare affinché la sua Chiesa cresca e così esortiamo ognuno di voi a considerare Gesù ed a rendere la vostra vita a Lui affinché Egli, l'agnello che solo può aprire tale libro, colà oggi stesso possa scrivere altri nomi. Ci scriverà il vostro. Amici, dipende da voi. La salvezza è per grazia mediante la fede. Per grazia Dio la dona, per fede voi dovete riceverla. Dio ha fatto tutto ed è pronto a ricevervi ora, a salvarvi, ma sta a voi a credere, ad ubbidire e a confessarlo come il vostro Signore e Salvatore e Maestro. È nostra viva preghiera che voi vogliate fare ora, in questo momento, mentre noi preghiamo per voi.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Padre Celeste, tu sei il nostro buon consigliere, tu sei il principe della pace, tu sei il Padre Eterno e guardiamo te. Ti chiediamo di incoraggiare i nostri cuori dove devono essere incoraggiati. Ti chiediamo di guidare ogni cosa che faremo. E anche nel tempo della preghiera dopo lo studio, Padre, già prepari i nostri cuori per le cose per le quali dovremo intercedere e pregare. Aiutaci di essere pilastri, fermi, stabili, Padre, guardando te. Vogliamo nascondere la tua parola nel nostro cuore affinché non pecchiamo contro di te. Vogliamo che questo libro ci parla. Quindi parlaci, Padre. Soffi tu su questo inchiostro che diventa vivente ai nostri cuori. Aiutaci, Padre, di poi conservare quello che abbiamo ricevuto da te. Nel santo nome di Gesù preghiamo. Amen. Stiamo guardando Atti degli Apostoli, capitolo 25, e come capitolo 24 ci sono sempre 27 versetti. E come titolo ho messo una nazione fallita, una nazione fallita. E potremmo dire una nazione in fallimento. Sappiamo che Gesù aveva già maledetto il fico. E questo fico era simbolo della nazione, era un albero esistente ma mancava il frutto. E quindi la nazione di Israele stava chiudendo e Dio stava cambiando strategia per la quale doveva portare il suo Vangelo nel mondo. E Dio voleva che la nazione fosse una luce ai gentili. Ma come non lo era, Dio poi ha iniziato la nostra nazione, la Chiesa. Noi siamo una cittadinanza, siamo cittadini del cielo chiamati insieme la Chiesa. Ora noi proclamiamo la luce del Vangelo, questa buona notizia di Gesù. Sappiamo però che Dio non ha chiuso completamente il piano con la sua nazione. E sappiamo che poi alla fine del tempo, dopo che Dio ha chiuso,

di nuovo porterà i suoi frutti. E quindi una nazione in fallimento. E come vedremo in capitolo 25, ci sono vari leader, sia giudei a Gerusalemme e il Sinedrio, che sono iperfocalizzati su Paolo e a tutti i costi mantenere il controllo sulla nazione, ma non stanno onorando Dio. E quindi se noi cerchiamo di aggrapparci alle cose di questo mondo e ignoriamo Dio, perderemo entrambi. Ma se noi ci perdiamo per il regno di Dio, troveremo entrambi. No, un po' come Gesù che dice: chi cerca di salvare la propria vita la perderà, ma chi cerca di perderla la troverà. Quindi guardando Gesù troveremo poi una vita fruttifera, ma i leader a Gerusalemme, i giudei, ma anche quelli romani, tutti si stanno lavando le mani e tra 12 anni, diciamo, la nazione veramente crollerà e sarà distrutta. Se volete però iniziare con me in Proverbi 29, vorrei leggere alcuni versetti. C'è una citazione di Giovanni Calvino che a me piace, riguarda la nazione. Calvino disse: quando Dio vuole giudicare una nazione, dà loro governanti malvagi. Governanti malvagi. Forse è un giudizio, no, magari più triste per una nazione, vedere una nazione che aveva una certa potenza andare in decadenza e vedi sempre i leader che guardano alle proprie interessi. In Proverbi 29, versetto 2, leggiamo: quando i giusti sono in autorità, il popolo si rallegra, ma quando domina l'empio, il popolo geme. Poi versetto 4, il re rende stabile il paese con la giustizia, ma chi riceve regali, un po' come con Felice che voleva una bustorella da Paolo, che ha tenuto Paolo in carcere per 2 anni e ha permesso che Paolo potesse vedere i suoi amici, gente che viene in visita, magari loro porteranno dei soldi per Paolo eventualmente. Felice qua l'ha azzeccato. Proverbi 29,4. Ma chi riceve regali lo manda in rovina. Versetto 12. Se un sovrano dà retta a parole menzognere, tutti i suoi ministri diventano empi. Versetto 14. Il re che fa giustizia, però, ai miseri in verità avrà il trono stabilito per sempre. Versetto 16 e 18. Quando gli empi aumentano, aumentano pure le trasgressioni, ma i giusti vedranno la loro rovina. Quando non c'è visione, il popolo diventa sfrenato, ma chi osserva la legge è beato. E Proverbi 14, 34, c'è un altro versetto importante su questa tematica. Proverbi 14, 34, la giustizia innalza una nazione, ma il peccato è la vergogna dei popoli. E quindi, andando in Atti 25, vogliamo tenere in considerazione questi proverbi, che una nazione rimarrà in piedi se la leadership onora giustizia. Io direi anche la nazione dell'Italia ha una certa benedizione, anche se in modo indiretto, onorando la giustizia, anche se non adorno il giusto, e comunque è stata una nazione benedetta perché magari ha preso una posizione contro l'aborto, ha preso una posizione per la famiglia, per il matrimonio, ha preso una posizione antidroga. Quando noi prendiamo una posizione per la verità, i frutti della verità si vedono, si notano. Ma quando una nazione svia dalla verità chiara di Dio, anche se Dio è invisibile, i suoi attributi sono chiaramente visti, Paolo dice in Romani 1, quando una nazione mette in pratica anche questi principi e di conseguenza benedetta, quanto di più noi che conosciamo il giusto e lo adoriamo saremo in una posizione di vivere bene e beati. Amen?
Quindi, Atti 22.

0: 5, abbiamo lasciato Paolo in carcere, povero Paolo in prigione per 2 anni. Allora, Felice aveva come successore Porcio Festo. Atti 25, versetto 1. Quando Festo giunse nella provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme. Quindi Festo è un uomo avanzato di età. Ho sentito, ho visto che era attorno ai 70 anni di vita, in fin di vita, tra poco lui morirà. E quindi magari Felice era un uomo corrotto, fu richiamato a Roma perché non governava bene. Lui pensava di giocare entrambi i lati, far favore ai giudei, rispettare l'impero romano, ma alla fine non governava bene e badava ai propri interessi. Quindi Roma manda questo Festo, uomo più anziano, per badare su Cesarea Marittima. E poi sale a Gerusalemme, ma come vedremo anche Festo non chiede bustarelle, ma allo stesso tempo non prende una posizione per la giustizia, vuole compiacere ai giudei a Gerusalemme. E versetto 2, il sommo sacerdote e i capi dei giudei gli prestarono le loro accuse contro Paolo e lo supplicavano. Sono passati 2 anni da quando le accuse furono portate a Cesarea Marittima, non hanno avuto giustizia secondo loro e lì sono in attesa per 2 anni, amareggiati, arrabbiati ancora. E sono curioso se quei 40 uomini che avevano preso l'impegno di non mangiare finché uccidessero Paolo, sono ancora lì in digiuno, non so. 2 anni sono passati e ancora sono arrabbiati a motivo di Paolo. Il versetto 3, chiedendogli nei riguardi di Paolo il favore di farlo trasferire a Gerusalemme, così essi lo avrebbero ucciso in un'imboscata lungo la strada. In qualche modo sappiamo di questi avvenimenti e non è chiaro se Festo aveva comunicato poi questo a Paolo o ai suoi amici, o se gli amici di Paolo alla chiesa a Roma o a Gerusalemme aveva sentito queste voci in giro, ma in qualche modo sapevano che volevano ancora ucciderlo lungo la strada. E in qualche modo Festo aveva compreso questo. Quindi un po' di saggezza aveva, un uomo anziano, un po' di vita vissuta. Versetto 4, Festo rispose che Paolo era custodito a Cesarea. E quindi non entra nel gioco subito con loro, dice no, è lì a Cesarea e lì resterà. E che egli stesso sarebbe presto andato là. State calmi, Paolo è ancora lì in prigione, tra poco vado pure io. E poi versetto 5, lui risponde a loro, perciò le persone influenti tra di voi, disse egli, scendono con me e se vi è alcuna colpa in quest'uomo lo accusino. E quindi Festo, bravo, un'altra udienza davanti al tribunale. Quindi Paolo è stato già giudicato dal tribuno a Gerusalemme 2 anni fa, quasi tirato a pezzi. Quando il tribuno ha chiesto ad un centurione di investigare la situazione, stavano per flagellare Paolo e Paolo disse: è giusto che voi fate questa cosa ad un cittadino romano? E poi il centurione si impaurì, andò dal tribuno e disse: tu sapevi che quell'uomo era un cittadino romano? E poi impauriti tutti hanno fermato la faccenda, stop alla parata, e poi hanno cercato di indagare e poi mandarono Paolo a Cesarea. E di nuovo un altro momento di tribunale davanti a Felice. E non c'erano evidenze, non c'erano testimoni oculari dall'Asia, coloro che avevano gettato le prime accuse e non si erano presentati in tribunale. Felice avrebbe dovuto già chiudere ogni cosa perché gli accusatori non c'erano. E quindi Festo di nuovo vuole avere un'altra udienza giudiziaria. E quindi quante udienze in tribunale? Già 2 anni, quindi vediamo. E quindi venite e vediamo quello che volete dire nei suoi confronti. E versetto 6, fermatosi tra loro non più di 8 o 10 giorni, mi piace Luca, l'esattezza con la quale vuole scrivere, è un medico, è un uomo studiato, è un studioso, è un uomo con un certo spessore e una certa precisazione qui. Più avanti, quando vanno verso Malta, prima del naufragio, Luca segnala anche le profondità varie e misurate. Mi piace la precisione di Luca qui. Non più di 8 o 10 giorni, non voglio sbagliare, no? Lui scrive qui. Festo discese a Cesarea il giorno seguente, sedette in tribunale e ordinò che gli fosse portato Paolo. Questo tribunale è sempre quel teatro sul mare, vista mare, dove Agrippa il primo si era seduto, vestito con vesti bellissimi, poi fu mangiato di vermi in Atti 12. Lo stesso Agrippa che mise Giacomo a morte e Pietro in carcere. E quindi si mise in quel ampiteatro e quindi, seduto nel tribunale, ordinò che gli fosse portato Paolo. Versetto 7, quando egli giunse, i giudei che erano discesi da Gerusalemme lo attorniarono, portando contro a Paolo molte e gravi accuse, che però non potevano provare. E quindi mi piace immaginare quella scena, no? Questo ampiteatro in pietra, e quindi lo attorniarono, no? Fisicamente attorno a Paolo in questo teatro, portando molte e gravi accuse, che però non potevano provare. Dove erano gli accusatori? Quelli di Efeso non ci sono più ormai, sono tornati a casa 2 anni fa. Versetto 8, Paolo diceva a sua difesa: io non ho peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, contro Dio, né contro Cesare. Non c'è nessuna accusa che rimane in piedi. Io sono incarcerato senza motivazione giustificabile. Versetto 9, ma Festo, volendo far cosa grata ai giudei. Vedi, se noi viviamo per piacere agli uomini, non piaceremo mai agli uomini e né a Dio. Ma se noi cerchiamo di piacere a Dio, vivremo con la sua approvazione e forse anche quella degli uomini. Perché non sarà neanche sempre possibile essere approvati dagli uomini. Ma se noi corriamo indietro all'approvazione degli uomini, non lo troveremo mai. Dobbiamo avere un'identità ferma e stabile in Cristo. Quindi Festo non prende le bustarelle, almeno di quello che c'è scritto, ma povero Festo vuole far cosa grata agli uomini invece di eseguire giustizia. Rispose a Paolo e disse: vuoi tu salire a Gerusalemme per esservi giudicato davanti a me? Io vengo con te davanti a me intorno a queste cose. Dai, cerchiamo di fare qualcosa per loro. Festo non ha capito la situazione e non sta avendo un dialogo privato con Paolo. Cosa vogliono farti? Vogliono giustizia? A Festo non interessa, lui vuole pace. E quindi ad ogni costo, se può avere pace, allora va bene il mezzo per la quale arriviamo con la pace. Ma dobbiamo sempre calcolare il costo, perché la fine non dovrebbe mai giustificare i mezzi per la quale arriviamo. Dobbiamo sempre vedere questa cosa. Ma Festo vuole fare cose grate agli uomini e dice: dai, vieni, io vengo pure, sarai sempre giudicato davanti a me. E versetto 10, allora Paolo disse: io sto davanti al tribunale di Cesare, dove devo essere giudicato. Paolo ormai ha capito, in questi 2 anni non ha visto giustizia e già vede che vuole anche Festo come Felice far cose grate agli uomini. Allora lui dice: basta con tutti questi giochi che state facendo, non voglio più giocare questa partita con voi. E i cittadini romani, se non avessero giustizia al tribunale locale, avevano una cosa interessante: loro potevano sempre avvalersi del tribuno di Cesare. loro potevano sempre fare un appello ad una corte più alta, un po' come noi. E quindi Paolo dice: basta, non voglio più te, nessun altro, voglio andare a Cesare. E Festo qui, come vedremo più avanti, non capendo che facendo piacere gli uomini a Gerusalemme, adesso mette la sua carriera in pericolo. Perché se la causa sale verso Roma e non ha buone cose da scrivere o una cosa chiara, accuse chiare e evidenze chiare, Festo poi cosa dirà al suo capo? Ti mando questo Paolo e questa è la sua causa. Ma qual è la causa? Oh, non sei in grado a eseguire giustizia, Festo? E Paolo capisce questo. Lui dice: se tu non mi fai giustizia, allora io vado a Cesare. Ed è anche bello questo. Paolo mette in difficoltà questo che pensa di essere il potere su di lui. E mette in difficoltà Festo. Paolo dice, poi versetto 10, io non ho fatto alcun torto ai giudei, come tu stesso sai molto bene. Se ho fatto del male e ho commesso qualche cosa degna di morte, non rifiuto di morire. Mettimi pure alla morte. Paolo è un uomo tosto. Non so se io direi mai queste cose, cioè, con questa prontezza io sono pronto a morire. Mettimi pure a morte se io ho sbagliato in qualche modo. Ma se non c'è nulla di vero nelle cose delle quali costoro mi accusano, nessuno può consegnarmi nelle loro mani. No, non puoi mandarmi di nuovo a Gerusalemme. Io sono cittadino romano, mi appello a Cesare. E con queste parole forti, Festo non ha opzione diversa. Versetto 12, Festo risponde, dopo aver conferito con consiglio, rispose, ti sei appellato a Cesare andrai. E quindi Paolo adesso, il suo destino ormai è verso Roma, come Dio aveva già profetizzato 2 anni fa. Tu devi essermi testimone anche a Roma. E quindi Paolo dice, allora, se era questo il mezzo o un altro, a Roma dovevo arrivarci, allora a Roma ci vado. E Paolo in un certo senso si mette nelle mani di Dio, non solo nelle mani del giudizio di Cesare, ma in realtà lui si lascia la volontà già profetica di Dio. Dio aveva già detto a Roma andrai. E vogliamo anche noi lasciarci alla volontà di Dio per noi. Quindi Dio guidaci tu. A volte tra servire Dio in chiesa, servire Dio in casa, servire Dio al lavoro, tenere tutto bilanciato non è facile. Che Dio ci dia saggezza anche a noi. Versetto 13, alcuni giorni dopo il re Agrippa, okay, questo è Agrippa il 2, Erode è un titolo come Cesare, Agrippa è un altro titolo, quindi a volte è difficile capire quale Agrippa e quale, perché Agrippa non è morto in capitolo 12. Allora, alla nascita di Gesù abbiamo Erode il Grande, poi abbiamo il suo figlio Aristobulo, e poi il suo figlio era Erode Agrippa il primo, quello di Atti 12, nipote di Erode Grande. Questo Agrippa 2, versetto 13, è il pronipote di Erode Grande, ok? E con questo veramente la casa dell'Erode e Agrippa viene a morire, veramente una famiglia sempre più in decadenza, sempre più compromessa. Quindi questo Agrippa 2 e Berenice arrivarono a Cesarea per salutare Festo, quindi nuovo leader a Cesarea, zona importante, capoluogo della zona. Allora questi dalla Galilea che vivevano belli vicino al lago sono scesi giusto per piacere gli uomini, farsi vedere, e a volte anche noi abbiamo questa tendenza, un nuovo leader, dobbiamo avvicinarci per entrare in buone relazioni, così abbiamo quel favore, poi lui mi fa quel regalo, e poi la storia degli uomini, cercare potere uno dall'altro e di mettersi d'accordo. Questo Agrippa 2 è il fratello, il mezzo fratello di Drusilla, che abbiamo visto lì in Atti 24:24, che era la moglie di Felice. E non solo, questo Berenice è anche la loro sorella. E quindi Agrippa II è sposato con la sua metà sorella Berenice. Sono insieme, non neanche sposati. E quindi non eseguono giustizia. Felice cerca bustarelle. Drusilla è un carattere molto strano, una tipa da evitare. Questo Berenice è la sorella di Drusilla. Un altro punto che ho visto: Drusilla con il suo figlio, la storia ci insegna che morì nell'esplosione di Vesuvio nella città di Pompei, mi sa nel 79. Fine triste, storie triste. E Agrippa il secondo vive questa relazione di incesto con la sua mezza sorella e viene a Cesarea per fare cosa gradevole a Festo, il nuovo leader. E versetto 14, e poiché vi si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re il caso di Paolo, dicendo. Allora adesso Festo spiega questa storia che li confonde, perché cosa deve dire nei confronti di Paolo a Cesare? Io ho questo problema, cosa ne pensi? E quindi Festo, parlando con Agrippa 2 e Berenice, dice: Felice, il tuo cognato, ha lasciato prigioniero un certo uomo contro il quale, quando io fui a Gerusalemme pochi giorni fa, i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei presentarono accuse chiedendo la sua condanna. Io risposi loro, versetto 16, che non è abitudine dei romani di consegnare alcuno per la morte prima che l'accusato sia stato messo a confronto con i suoi accusatori e gli sia stato dato modo di difendersi all'accusa. Perciò, quando essi si radunarono qui senza frapporre indugi, il giorno seguente mi sedetti in tribunale e ordinai di portarmi quest'uomo. E quindi in quel teatro a Cesarea erano tutti seduti, questi da Gerusalemme, e portarono Paolo. E versetto 18, quando i suoi accusatori si alzarono, quindi adesso non più seduti sulla pietra, ma adesso in piedi, arrabbiati, non addussero contro di lui alcuna accusa delle cose che io sospettavo. E allora Agrippa il secondo qui dovrebbe rispondere: allora perché non l'hai lasciato andare libero? Perché questo è quello che la giustizia richiederebbe. Ma è perché questi giudei erano arrabbiati e non voleva causare un tumulto, un problema. Magari tornarono a Gerusalemme e crearono polemica. E anche così i leader di Gerusalemme, camminando in ingiustizia, cercando di fare queste cose, creavano sempre dei problemi per la nazione. La nazione che tra 12 anni andrà ad essere distrutta dai romani. Vedi, per fare polemiche contro Paolo, la nazione fu distrutta nell'anno 70. Cioè, basta un po' di pace, no? Lasciamo libero questo Paolo, viviamo in pace, beviamoci un caffè. Invece per queste cose hanno portato alla distruzione della loro stessa nazione. Tutti in piedi si alzarono, ma non addussero contro lui alcuna accusa delle cose che io sospettavo. Versetto 19, ma avevano solamente dei punti di disaccordo sulla loro religione intorno a un certo Gesù morto che Paolo diceva essere vivente. E quindi mi piace, Felice, Paolo predica la resurrezione dalla morte di Gesù. A Festo pure, Paolo porta il messaggio del Vangelo davanti ad ogni giudice, davanti ad ogni schiavo. Mi piace Paolo, il Vangelo predicato. Versetto 20, ora essendo io perplesso davanti a una controversia del genere, gli chiesi se voleva andare a Gerusalemme e là essere giudicato intorno a queste cose. Perché Festo si è segue la giustizia romana, si incavolano i leader a Gerusalemme, ma se Festo ascolta loro, lui va contro la legge romana. E quindi Festo non ha una situazione facile da estinguere. Non come Gesù, no? Che sempre quando la gente cercava di intrappolarlo, aveva la saggezza di Dio con la quale rispondeva per tacere sia uno sia l'altro e uscire e estinguere ogni minaccia. Mi piace. Con la saggezza di Dio, un vero leader sulla nazione avrà la risposta giusta per ogni problema davanti ai suoi occhi. Spero anche per noi che seguiamo la saggezza di Dio nei momenti che serve. Versetto 21 e 22, ma essendosi Paolo appellato ad Augusto per rimettersi al suo giudizio, ordinai che fosse custodito finché non potrò mandarlo a Cesare. Agrippa disse a Festo, vorrei ascoltare anch'io quest'uomo. Ed egli rispose, domani l'ascolterai. Magari così anche Festo può scrivere il nome di Agrippa il 2 sulle carte che manda a Roma. Così il giorno seguente Agrippa e Berenice vennero con grande pompa e entrati nella sala dell'udienza con i tribuni e con i notabili della città. Per ordine di Festo, Paolo fu condotto lì. Quindi anche Agrippa e Berenice, non solo compromessi sessuali nella vita privata, ma vivono anche essi per la propria gloria. E allora questo Agrippa il 2, come il suo padre in Atti 12, seduto nello stesso teatro, vestito, entra con grande pompa e quindi no, da padre in figlio. La stessa cosa per la sua propria gloria. Ok Agrippa, stai attento. Versetto 24, allora Festo disse, Re Agrippa, re, malapena, ma va bene. E voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete costui circa il quale tutta la moltitudine dei giudei si è rivolta a me in Gerusalemme. E qui gridano che non è più degno di vivere. Io però, avendo riscontrato che non ha fatto alcuna cosa degna di morte, ed essendosi egli stesso appellato ad Augusto, ho deliberato di mandarlo. E quindi Festo, il nuovo leader a Cesarea Marittima, dobbiamo immaginare la scena, questo grande teatro di pietra, Paolo sul palco, questi giudei, questi nobili della città, tutta la causa è sentita. E lui ammette, versetto 26, un po' buffo, e siccome non ho nulla di certo da scrivere all'imperatore nei suoi confronti, l'ho condotto qui davanti a voi e principalmente davanti a te, o re Agrippa. E quindi Festo è il leader finché non gli conviene. No, no, io leader, no, no, no. Agrippa, fai tu leader, perché la cosa è troppo difficile per me. Quindi vedi, chi vuole essere leader solo per il nome ma non con i fatti? Fai tu, Agrippa, voglio che tu metti una parola perché io non so cosa scrivere. Ma principalmente davanti a te, versetto 27, mi pare infatti irragionevole mandare un prigioniero senza indicare le accuse fatte contro di lui. Allora Festo magari dovevi pensare prima. Perché tu sai che un cittadino romano può fare questo appello a Cesare. E adesso che vedi che eri un uomo, no, che volevi giocare entrambi i lati della partita, adesso ti trovi nei guai. E quindi questa nazione tra poco non ci sarà più. E Roma che cercava di regnare e tenere pace non riusciva. I giudei a Gerusalemme che cercavano di mantenere controllo e che Gesù non crescesse di fama, hanno anche loro perso. E quindi se c'è un grande incoraggiamento per noi è di essere il leader veramente secondo il cuore di Dio. Che la nostra vita, la nostra famiglia, la nostra chiesa non va in decadenza, piacendo agli uomini ma dimenticandoci dell'Eterno. Amen. Preghiamo. Padre, preghiamo sì per noi stessi. Non vogliamo essere leader solo in nome. E poi quando non conviene, Agrippa, parli tu, scrivi tu qualcosa, non so cosa dire. ma quando ci conviene, Maria, è bello essere vestito, seduto. Padre, aiutaci di essere fermi nella nostra vita, fermi in famiglia, non piacendo agli uomini, ma piacendo a Dio. Non mi interessa quello che dicono quelli là in quella città. Io devo badare sulla mia famiglia, su quello che Dio mi stia chiamando di fare. Ok, quella chiesa fa questo, va bene, ma noi faremo così perché la parola dice così. Vogliamo piacere a te, Padre. E non vogliamo andare contro l'espressa chiara volontà tua, rivelata tra le pagine di questo libro. Perché come abbiamo letto in Proverbi 14, la giustizia innalza una nazione, ma il peccato è la vergogna dei popoli. Padre, aiutaci di piacere a te, perché se viviamo per te, allora avremo la tua approvazione. E tu dirai, ben fatto, servo fedele, entra, entra nel riposo. Ma se noi viviamo per piacere agli uomini, non porteremo piacere né a loro né a te. E quindi, Padre, vogliamo vivere per te. Nel nome santo di Gesù preghiamo. Amen.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: Abbiamo trovato il Messia. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1 versi 35 a 42. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: ecco l'agnello di Dio. I suoi discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. E Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbì, che tradotto vuol dire maestro, dove abiti? Egli rispose loro: venite e vedrete. Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: abbiamo trovato il Messia, che tradotto vuol dire Cristo. E lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa, che si traduce Pietro. Dio ha scelto di utilizzare noi uomini per testimoniare agli altri di Lui. Come abbiamo letto, Giovanni Battista riconobbe Gesù come agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e subito vide i primi frutti della sua testimonianza. Due dei suoi discepoli decidono di seguire Gesù per potergli parlare. Quando Gesù chiese a quei due discepoli cosa cercavano, ovvero di cosa avessero bisogno, quei due discepoli di Giovanni, chiedendo dove Gesù abitasse, sembravano esprimere in effetti il desiderio di passare del tempo con Lui, di conoscerlo meglio, e Gesù li accontentò. Essi si mostrarono subito molto rispettosi, riconoscendolo come rabbì, ovvero maestro, e disponendosi quindi ad imparare da Lui. Fino a quel momento quei due discepoli avevano reagito alle parole del loro maestro Giovanni Battista nel modo più logico possibile. Infatti Giovanni non aveva mai negato di essere solo un precursore del Messia e in quel momento finalmente avevano l'opportunità di stare con colui al quale il loro maestro aveva preparato la strada. Era la decima ora del giorno, le 4 del pomeriggio, ed essi rimasero con Gesù per la restante parte del giorno. Ciò che accadde in quelle poche ore la dice lunga sulla personalità speciale di Gesù. Infatti non abbiamo dettagli della conversazione di quel pomeriggio, ma sappiamo che quel tempo fu sufficiente a convincere Andrea, uno dei due che erano stati con Gesù, del fatto che Gesù fosse il Messia. Andrea non si trattenne dall'andare subito a dirlo a suo fratello Simone, quel Simone che passò alla storia con il nome di Pietro, nome che Gesù stesso gli diede in quell'occasione. Se ci pensiamo un attimo, ciò che Andrea fece è proprio ciò che ha permesso alla buona notizia della salvezza in Gesù Cristo di arrivare fino a noi oggi. Il passaparola è il metodo che Dio ha scelto per raggiungere gli uomini. Un uomo ne parla ad un altro, una generazione alla seguente, e così via, fino a raggiungere noi uomini e donne del XXI secolo. Se non ci fossero stati uomini come Andrea, che avendo conosciuto Gesù, sono andati a dirlo ad altri per portarli a conoscere il Salvatore, la buona notizia non sarebbe mai giunta fino a noi. Se anche noi abbiamo trovato il Messia nella nostra vita, dovremmo fare proprio come Andrea, trasmettendo la buona notizia ad altri e portandoli da Gesù. Ovviamente non potremo portarli fisicamente da Gesù come fece Andrea, ma potremo portarli alla Bibbia, invitandoli a leggere magari proprio questo Evangelo di Giovanni, affinché anche loro, come noi, possano conoscere Gesù Cristo, essere trasformati dallo Spirito di Dio e trovare la vita eterna. Questo, tra l'altro, è proprio il motivo per cui condivido questi brevi pensieri. Che Dio vi benedica e vi dia di conoscere Gesù, il Messia, il solo che possa darvi vita eterna.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Ciao! Come si sarebbe sviluppato il Regno dei Cieli? Fino a quel momento tutti i giudei avevano aspettato un regno che si fosse manifestato in modo dirompente con la venuta del grande re, il Messia, il quale avrebbe liberato Israele dai nemici e avrebbe instaurato il suo regno, il Regno dei Cieli, quello in cui è Dio a governare sulla terra in modo visibile. Nel capitolo 13 di Matteo abbiamo il terzo dei cinque grandi discorsi di Gesù che troviamo in questo Vangelo. Questo terzo discorso è interamente dedicato a parabole che riguardano il Regno dei Cieli e il suo sviluppo. Come vedremo, il piano che Gesù illustrerà in queste parabole era molto diverso da ciò che i suoi ascoltatori si sarebbero aspettati. Cominciamo a parlarne in questo 30° episodio della serie sul Vangelo di Matteo, leggendo insieme la parabola del seminatore. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare e una grande folla si radunò intorno a lui, cosicché egli, salito su una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo Matteo capitolo 13, versetti 1 a 3. Prima di proseguire, voglio fare una premessa. Credo sia abbastanza ovvio che nei Vangeli troviamo dei riassunti dei sermoni di Gesù, anche perché Gesù parlava intere giornate e i Vangeli sarebbero molto più lunghi se i suoi discorsi fossero riportati integralmente. Inoltre, come è logico aspettarsi, egli ripeteva anche i medesimi insegnamenti in località diverse, a volte con parole diverse, il che spiega anche la varietà di alcuni detti di Gesù tra i vari Vangeli. Nel capitolo 13 Matteo riassume l'insegnamento di Gesù sul Regno dei Cieli, raccogliendo insieme alcune parabole illustrative, molte delle quali probabilmente oggetto di insegnamento di Gesù nella medesima giornata. In questo episodio ci concentreremo sulla parabola più conosciuta dell'intero gruppo di parabole, ovvero quella del seminatore e dei diversi terreni. Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono, un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo, ma levatosi il sole fu bruciata e non avendo radice inaridì. Un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, oda. Matteo 13, versetti 4 a 9. Questa è la parabola del seminatore, nulla di difficile da capire se ci si ferma al suo significato letterale. Infatti le problematiche spiegate da Gesù erano ben note a tutti coloro che avevano un minimo di conoscenze in campo agricolo. Quando si seminava occorreva prestare attenzione a dove finiva il seme, perché finisse in buona terra e non fosse sprecato. E quindi Gesù era preoccupato perché pensava che i suoi ascoltatori non sapessero queste cose, voleva dare loro dei consigli affinché essi aumentassero la loro produttività agricola? I discepoli di Gesù si rendevano conto del problema. La parabola rischiava di lasciare indifferenti gli ascoltatori di Gesù, proprio perché sembrava non aggiungere nulla alla loro conoscenza. Perché invece non parlava loro in modo chiaro? Vediamo cosa rispose Gesù. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono e udendo non odono né comprendono, e si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi. per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io li guarisca. Ma beati gli occhi vostri perché vedono e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro e udire le cose che voi udite e non le udirono. Matteo capitolo 13 versetti 10 a 17. Gesù voleva essere capito dalla gente oppure no? Parlava forse in parabole per trarli in inganno? Voleva che udissero ma non comprendessero? Voleva che vedessero ma non discernessero? Voleva che non si convertissero, così non sarebbero stati perdonati? Le sue parole erano davvero incomprensibili? Cerchiamo di capire queste dure affermazioni di Gesù alla luce del contesto in cui sono inserite. Gesù, come Giovanni Battista prima di lui, stava insistendo sulla necessità di ravvedersi per accogliere il regno di Dio. Mentre la maggioranza degli israeliti, influenzati da una classe politica spiritualmente compromessa, attendeva un Messia che li avrebbe liberati dai nemici, ma non si rendevano conto del bisogno di cambiamento interiore per relazionarsi con Dio. Molti di loro apprezzavano i miracoli e le guarigioni di Gesù, ma poi continuavano a vivere le loro vite senza preoccuparsi troppo della loro salute spirituale. Come abbiamo visto, Gesù aveva già ricevuto molte critiche sul suo modo di operare, sul suo modo di intendere il sabato e addirittura era già stato accusato di essere aiutato da Belzebù, principe dei demoni. Ci rendiamo quindi conto di quante difficoltà stava incontrando la proclamazione del regno di Dio. Non era facile parlare direttamente alla folla di questi temi senza causare reazioni sbagliate. Comprendiamo quindi l'utilità delle parabole. Esse erano storie tratte dalla vita di tutti i giorni, che avevano lo scopo di illustrare una realtà spirituale senza parlarne apertamente. Era un modo per stimolare gli ascoltatori a riflettere, senza entrare subito in inutili polemiche con la maggioranza. Coloro che riflettevano potevano cogliere il senso profondo delle parole di Gesù se ci mettevano del loro e approfondire facendo domande, ma coloro che lo disprezzavano non avrebbero neanche capito a cosa si stava riferendo. Le parole di Gesù erano quindi incomprensibili per coloro che non facevano alcuno sforzo per comprenderle, ma allo stesso tempo stimolavano la ricerca e le domande di coloro che erano interessati davvero a capire, quindi davano qualcosa a chi davvero stava cercando qualcosa, a chi ci stava mettendo del proprio per capire. Coloro che erano aperti ed erano interessati ad approfondire, come dicevamo, potevano farlo in privato, unendosi ai suoi discepoli. Gesù spiegò loro il motivo della sua strategia, citando Isaia capitolo 6, versetti 9 e 10. Ed egli disse: va e di a questo popolo, ascoltate sì ma senza capire, guardate sì ma senza discernere. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi in modo che non veda con i suoi occhi, non oda con i suoi orecchi, non intenda con il cuore, non si converta e non sia guarito. Tali parole erano state pronunciate da Dio stesso in modo ironico, sottintendendo che con il suo messaggio Isaia avrebbe ottenuto solo un indurimento del popolo, come poi accadde. Ovviamente Dio avrebbe voluto salvare il popolo, ma sapeva già che le cose sarebbero andate in modo diverso e alla fine solo un residuo sarebbe stato salvato, come si legge più avanti in Isaia 6:13. Gesù citò Isaia proprio perché si aspettava che le cose andassero nello stesso modo anche nel proprio tempo, con una maggioranza che avrebbe rifiutato il suo messaggio e un residuo che invece lo avrebbe accolto e sarebbe diventato suo portavoce verso gli altri. Ovviamente Gesù pensava che tra quel residuo fedele ci fossero i suoi discepoli, che avevano occhi per vedere, orecchie per udire, tutte le cose che i profeti del passato avevano solo potuto immaginare, guidati dallo Spirito di Dio. Loro stavano vivendo tempi straordinari, il Messia era in mezzo a loro, loro avevano l'opportunità di ascoltarlo e di vederlo. Gesù quindi spiegò la parabola ai suoi discepoli e in generale a tutti quelli che avevano il desiderio di comprendere meglio. Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato. Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola, poi gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Ma quello che ha ricevuto il seme in terra buona è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Matteo 13, 18 a 23. Non abbiamo bisogno di aggiungere molto, perché la spiegazione di Gesù è piuttosto chiara, vero? Voglio comunque sottolineare che questo modo di intendere il regno di Dio era per certi versi un mistero per molti suoi ascoltatori. Con la parabola del seminatore Gesù stava affermando che a differenza di quanto essi potevano pensare, c'era una grande parte di persone in mezzo a loro che avevano ricevuto il seme della parola di Dio, ma tale seme non stava portando i frutti che Dio si sarebbe aspettato. Molti di loro probabilmente pensavano di essere dalla parte di Dio per il solo fatto di appartenere al popolo di Israele, ma l'opera di Satana che portava via ciò che veniva seminato, la mancanza di radici profonde nel loro intimo, i problemi della vita, le persecuzioni, gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, l'avidità, finivano per prendere il sopravvento, impedendo loro di coltivare un rapporto sincero con Dio, che avrebbe permesso loro anche di riconoscere in Gesù il Messia. Gesù, a sorpresa, concluse la sua parabola affermando che, a differenza di quanto essi pensavano, solo una piccola parte di loro riceveva il seme della parola di Dio in buona terra. Solo una piccola percentuale di persone stava realmente accogliendo la parola di Dio nella propria vita, portando il frutto che Dio si aspettava. Il Signore non si aspettava che tutti portassero il medesimo frutto, infatti poteva esserci un rendimento diverso, con piante che avrebbero prodotto il 100, altre che avrebbero prodotto il 60 e altre il 30, ma tutto il seme finito in buona terra avrebbe comunque portato del frutto, a differenza del seme che era finito in altri tipi di terreno. La parabola del seminatore era un messaggio molto duro da accettare per gli ascoltatori di Gesù, perché faceva capire loro che nulla era scontato. Non tutti ricevevano la parola di Dio, non tutti erano un terreno buono che portava frutto. Certamente Gesù voleva che ognuno di loro riflettesse sulla propria condizione, sul tipo di terreno che era stato fino a quel momento. E tu, cosa ne pensi di questa parabola? Che tipo di terreno sei? Che frutto sta portando nella tua vita il seme della parola di Dio? Le parole di Gesù sono parole incomprensibili per te? O hai orecchie in grado di discernere il significato? Che Dio ti dia di essere un terreno buono che porti frutto. Come vedremo nel prossimo episodio con la parabola delle zizzagne nel campo, Gesù aggiungerà un altro tassello a queste parabole che illustrano il regno dei cieli. Infatti, anche il seme che finiva nel terreno buono e portava frutto sarebbe cresciuto in mezzo ad un contesto difficile. Per il momento comunque mi fermo qui e vi do appuntamento al prossimo episodio. Grazie a tutti, alla prossima!
0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz.
3: Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora, oggi riprendiamo il nostro consueto discorso, sto usando un termine molto altisonante, ma non è un discorso, è una conversazione piuttosto quella che facciamo, sull'adolescenza, sui problemi che in qualche modo incontrano gli adolescenti in questa loro fascia così delicata di età e sui problemi e i rischi di devianze nel comportamento che sono abbastanza facili da riscontrare in questo periodo della loro vita. Abbiamo detto finora, ecco, facciamo un breve ripasso e poi tu aggiungi ancora altri aspetti se vuoi, che sicuramente nell'adolescenza un aspetto, un valore che si instaura e che prende forza è quello dell'amicizia, che è un valore molto positivo in fin dei conti, anzi è essenziale per lo sviluppo anche del carattere, del temperamento di una persona. Quindi è perfettamente naturale avere bisogno di amici e di condividere anche spazi con altre persone, soprattutto con coetanei, da qui anche la formazione di gruppi che è molto, molto comune fra i ragazzi. Però ecco, nei gruppi si manifestano e si presentano anche delle problematiche particolari che sono quelle della convivenza, perché ci sono degli equilibri abbastanza diciamo fragili da dover mantenere, ci sono delle categorie da dover seguire, insomma ci sono degli aggiustamenti da dover fare perché poi un gruppo possa andare avanti in maniera adeguata, in maniera positiva e soddisfacente per tutti. Ora, all'interno del gruppo ci sono sicuramente delle persone forti che sono i leader, persone che godono un po' dell'ammirazione di tutti quelli che fanno parte del gruppo, però non tutti sono veramente dei leader da seguire, perché magari hanno delle idee particolari che portano a fare cose sbagliate. Allora, cosa fare, Gianfranco, in occasioni di questo tipo, e cosa fare per aiutare i ragazzi a capire bene quali sono i modelli a cui ispirarsi?
2: Tu hai usato una parola, modelli giusti o delle cose sbagliate. Qui entriamo in un campo molto particolare, che è quello dei valori, del concetto di giusto o di sbagliato. Il comportamento può essere ritenuto deviante o meno, giusto o sbagliato, appropriato o no, a seconda di certi criteri di riferimento, di certi parametri che purtroppo i ragazzi spesso non hanno ancora ben definito, anche perché a volte stanno reagendo a dei parametri magari molto stretti che hanno ricevuto prima, o che loro ritengono molto stretti rispetto ad altri che sono molto più larghi e con i quali si scontrano o si confrontano nell'adolescenza. Quindi entriamo nel discorso di che cos'è normale, che cos'è buono, che cos'è giusto, che cosa non è deviante. E qui ovviamente si apre tutto un discorso molto più complicato,
0: certo,
2: perché ha a che fare con i valori,
0: sì.
2: Qualcosa che ovviamente ognuno matura in maniera abbastanza personale, anche se ovviamente influenzato dagli altri. E quindi il ragazzo che si trova in un gruppo che ha un certo tipo di comportamento, a seconda che lo valuti appropriato o no e gli serva o no per far parte o meno del gruppo, tenderà a cambiare anche il suo sistema di valutazione.

0: Eccoci qua di nuovo, Gianfranco, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ecco, allora vediamo di riprendere il discorso da dove era saltata la linea. Stavi parlando allora del fatto che c'è bisogno di capire quali sono allora i criteri su cui si fonda il giudizio di buono, di sbagliato.
1: Esatto, e questo diciamo che è qualcosa di molto flessibile nella nostra società, nel nostro modo di vedere. Tant'è vero che il concetto di normalità è sempre, proprio per definizione, derivante dal comportamento medio della maggior parte delle persone, quello che è la norma, quindi è un concetto statistico proprio. Il fatto che se la maggior parte delle persone si comporta in un modo piuttosto che in un altro, un comportamento diverso è deviante, non è normale, non è nella norma. Ed è chiaro che questo concetto è cambiato moltissimo negli ultimi decenni.
0: Anche perché mi sembra, scusa se ti interrompo, che questi gruppi comunque alla fine dei conti non hanno molto interesse ad adeguarsi alla maggioranza, anzi forse provano più gratificazione nel distinguersi da ciò che fa la maggioranza delle persone attorno a loro.
1: Sì, perché d'altra parte il gruppo in se stesso è un concetto di differenziazione. Noi siamo gruppo in quanto siamo diversi dagli altri,
0: certo.
1: Quindi le caratteristiche del gruppo tendono proprio a differenziarsi, a voler non fare come gli altri, e questo ovviamente a seconda del tipo di gruppo del quale si fa parte sarà fondato su certi valori piuttosto

0: che non è codificato normalmente da regole particolari, perché non è scandito da orari di pranzi, di cene, colazione e così via, ma è un insieme indifferenziato di ore dalle 9 alle 6 di mattina.
1: Certo.
0: Quindi la vita notturna è qualcosa che loro possono gestire al di fuori dei normali schemi sociali, familiari o scolastici, quindi cercano degli spazi là dove ci sono. Quindi nel gruppo i ragazzi cercano, il gruppo cerca queste cose, e quindi l'adolescente che sta crescendo si trova a dover fare il confronto tra quello che gli è stato sempre insegnato e quello che il gruppo propone. In alcuni casi il confronto non è così stridente, tutto sommato si ritrova con valori, modi di fare molto simili, e allora non si creano particolari condizioni di devianza. Altre volte ci sono dei comportamenti che il gruppo assume e che sono nettamente diversi da quello della normalità. E quindi il ragazzo, per magari essere accettato dal gruppo, perché si sente finalmente con un'identità sua diversa dagli altri, io non sono più figlio di qualcuno, non sono più, ma sono io, può tendere a assumere questi comportamenti che lo portano a appunto comportarsi diversamente dagli altri, e in certi casi anche con comportamenti che possono essere pericolosi o dannosi in se stessi.
1: Vorrei ritornare poi fra poco su questo aspetto che hai appena citato, ma intanto un'altra sottolineatura riguardo al discorso dell'amicizia, se permetti. Ovviamente in un gruppo chi è un personaggio più appariscente, chi pare avere un carattere più forte, attira su di sé gli sguardi, chi insomma ha la figura del leader, svolge la figura del leader nel gruppo, attira su di sé gli sguardi, gli interessi di tutti gli altri membri del gruppo, i quali molto probabilmente cercheranno di voler essere amici di questa persona, perché insomma è anche importante essere visti accanto al capo, a colui che svolge un po' funzioni di capo. Ma come si fa in casi del genere, per esempio, a far capire ai ragazzi che comunque un discorso di amicizia non va affrontato, diciamo, sulla base della persona con cui possiamo rapportarci perché ci fa comodo o è utile in quel momento, ma piuttosto un discorso di amicizia va impostato sulla base di un'accettazione reciproca per quelli che si è veramente, insomma, per quello che si è veramente, con i nostri valori, con i nostri pregi, i nostri difetti, ecco, senza dover apparire ciò che in realtà non siamo.
0: Sì, questo è veramente il concetto dell'amicizia. L'amicizia si basa proprio su uno scambio tra due persone che sono, tra virgolette, allo stesso livello, quindi tra due persone che si ritengono sostanzialmente uguali, che un rapporto nel quale non c'è prevaricazione dell'uno sull'altro, un rapporto nel quale c'è un rispetto reciproco senza nessuna forzatura. Quindi bisogna far riflettere su che cosa si aspettano dall'amicizia, da quel rapporto, e che cosa vogliono investire e che cosa l'altro sta investendo in questo rapporto, proprio per fargli capire che se un rapporto non è paritario, non è un rapporto di amicizia,
1: infatti,
0: è un rapporto di altro tipo, ma non senz'altro di amicizia. E se l'altra persona, per di più, o il gruppo tende a forzare certi comportamenti, è chiaro che dovrebbe mettere in discussione il concetto stesso, la base stessa dell'amicizia, perché significa che non c'è un rapporto reale, perché non c'è questo amore, questo affetto che va al di là delle differenze, che accetta la persona per quella che è e non per quello che potrà diventare o potrà fare nel futuro, o potremo fargli fare, o i cambiamenti che potrà avere, perché sennò partiamo con delle basi molto fragili. Per di più, la persona che è sul piedistallo, il leader, presenta spesso solamente una facciata di se stesso, presenta soltanto una parte di quello che lui è realmente.

0: interessante, e questo potrebbe creare delle amicizie che sono fasulle o con i piedi d'argilla, perché si basa solo su alcuni aspetti che la persona in una certa posizione fa vedere, quasi mettendo una maschera, perché deve mantenere un certo ruolo molto forte nel gruppo. Quindi bisogna stare molto attenti in questi casi con i ragazzi, proprio facendo riflettere su che cosa stanno ricercando in questo rapporto.
1: Non è facile però essere sufficientemente lucidi per individuare questi aspetti che stai dicendo.
0: No, assolutamente no.
1: È una bella sfida questa per i ragazzi.
0: E d'altra parte, quello che può sembrare con gli adolescenti, come ho già detto tante volte, è lanciargli dei messaggi, lanciargli delle sfide a una riflessione, non tanto cercare di convincerli in se stessi, perché a questo punto si crea una specie di reazione di difesa, ma proprio buttargli le cose, lasciando che siano loro a riflettere su quello che stanno vivendo, su quali sono le basi del rapporto con gli altri, le basi della loro amicizia, basando molto sempre sul fatto se il gruppo, se i loro amici li accettano per quelli che sono. Questo penso che sia la chiave.
1: E difatti la mia prossima domanda verte proprio su questo, cioè si può dire quindi che proprio laddove le cosiddette amicizie all'interno del gruppo non sono basate su dei fondamenti stabili, seri, fondati appunto su un rapporto reciproco di stima, per non parlare poi di un rapporto d'affetto laddove si dovesse manifestare. Ecco, si può dire che laddove mancano basi solide e serie di amicizia è molto più facile che si possano manifestare dei comportamenti devianti soltanto perché magari qualcuno che ha un carattere più forte propone delle idee particolari e altri che non hanno lo stesso tipo di forza di carattere, oppure si sentono un po' succubi della forza del leader e non si sentono veramente accettati per quelli che sono, allora seguono anche loro le stesse orme e fanno cose di cui magari non sono neanche convinti.
0: Sì, quello è un grosso pericolo, perché per opporsi a un leader ci vuole una persona che abbia un carattere, una forza sufficiente per dire no, io non sono d'accordo.
1: Perché c'è anche il rischio di poter poi dopo rimanere da soli e di perdere, diciamo, l'affiatamento con il gruppo o addirittura di esserne estromessi.
0: Esattamente, ed è proprio questa mancanza di sicurezza in se stessi che porta al doversi quasi necessariamente adeguare al gruppo per non rimanere soli. È una questione che l'adolescente in maniera più o meno razionale deve decidere se vale la pena che io dica quello che penso e mi differenzio dagli altri col rischio di essere escluso, oppure non dico niente perché il rischio di essere escluso, il trovarmi da solo, mi costa di più che intraprendere quel comportamenti o adottare quei valori che tutto sommato non mi piacciono più di tanto. Pensiamo a comportamenti sessuali anche, di come tante volte i ragazzi e le ragazze si coinvolgono in comportamenti sessuali molto precoci e biblicamente al di fuori di quello che Dio insegna, quindi al di fuori del matrimonio, per paura di quello che penseranno gli altri.
1: Quindi non lo fanno per una vera convinzione personale, ma piuttosto per evitare di essere criticati da altri.
0: Sì, perché sennò cosa direbbero gli altri nel momento in cui dovessero sapere che io non ho ancora fatto, io non ho ancora detto, a me non è ancora successo.
1: E questo comunque riguarda anche per esempio l'inizio del consumo di erba, di spinelli, di droghe di vario tipo, no?
0: Tantissime volte se si chiede a qualcuno perché ha iniziato a fumare, perché anche se magari soltanto provato senza essere andato avanti, la risposta è lo facevano tutti, devo provare anch'io, se non l'avessi fatto magari mi avrebbero preso in giro, quindi almeno una volta lo faccio così non mi prendono più in giro. Quindi il meccanismo è sempre molto simile a questo.
1: Sì, ed è un meccanismo alquanto perverso, è a spirale, insomma, ti porta, una volta che cominci a girare ti porta sempre più giù, a meno che appunto non ci sia la possibilità di fermarsi e di capire esattamente quali sono i valori in gioco, qual è la posta in gioco in fin dei conti,
0: esatto,
1: di fronte alla quale ci si trova. Allora, Gianfranco, per oggi chiudiamo qui il nostro collegamento, il tempo a nostra disposizione è terminato, lo riprenderemo la prossima volta, se sei d'accordo.
0: Benissimo.
2: Avete ascoltato
1: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Passo dopo passo.
2: Ancora una volta un inserto che si occupa, partendo da un versetto biblico, di fare una breve riflessione insieme. Quello di oggi è tratto dal Vangelo di Giovanni e dice: «Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre». Questo mondo vive nella più fitta oscurità. Gesù è venuto affinché, per fede, possiamo ricevere luce e non rimanere più nelle tenebre che coprono tutto il resto dell'umanità. Chiunque è un termine molto ampio, comprende sicuramente te e me. Se confidiamo in Gesù, non staremo più seduti nel buio dell'ombra della morte, ma entreremo nella calda luce di un giorno che non finirà mai. Perché non usciamo subito alla luce allora? A volte potrà essere sospesa su noi una nuvola, ma se crediamo in Gesù non rimarremo nelle tenebre, sotto l'ombra di quella nuvola. Egli è venuto per darci la piena luce del giorno. Sarà venuto in vano? Se abbiamo fede, siamo privilegiati dal godimento della luce più splendente e allora approfittiamone. Gesù è venuto per liberarci dalla notte della depravazione, dell'ignoranza, del dubbio, della disperazione, del peccato, del terrore. E tutti i credenti conosceranno che egli non viene in vano, proprio come il sole sorge e non manca di diffondere ovunque il suo calore e la sua luce. Scrollati di dosso la depressione, allora, non dimorare nell'oscurità, ma nella luce. Fai in modo che Gesù non sia venuto in vano con il tuo atteggiamento. In Gesù c'è la tua speranza, la tua gioia, il tuo cielo. Guarda Lui, solo a Lui, e ti rallegrerai come gli uccelli dell'alba e come gli angeli si rallegrano dinanzi al trono di Dio.

Ogni tanto ripenso ai giorni della mia infanzia, quando avevo ancora delle gambe forti e attive che mi sostenevano. Ricordo tantissimi momenti memorabili con i miei familiari e amici. Picnic lungo il fiume, gite al mare, passeggiate in montagna. Rammento una particolare gita in montagna con mio padre e i suoi amici quando avevo appena 6 anni. Facevo fatica a stare al passo con gli adulti. Le mie gambette, per quanto sane, non mi portavano mai abbastanza avanti. Ero sfinita, spossata. Ero felice nel pensare che mio padre e i suoi amici fossero degli adulti così grandi e forti. Non avrebbero avuto nessuna difficoltà a portare una bimbetta sulle loro larghe spalle. Quando mio padre finalmente mi prese e mi mise sulle sue spalle, feci un enorme sospiro di sollievo. Non dovevo preoccuparmi, era abbastanza forte per portare il peso di entrambi. Questo ricordo mi fa pensare a quel bellissimo versetto della Bibbia: «Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». Non c'è niente in questa affermazione che ti colpisca per la sua stranezza? Sembra strano che Gesù non dica: «Guardami, guarda quanto sono robusto e forte, sono perfettamente in grado di portare il tuo peso, appoggiati a me, sono così forte». No, invece lo sentiamo dire: «Venite a me perché sono mite e umile di cuore». Non si tratta certamente del messaggio che sentiamo dal mondo che ci circonda. Sono i forti, coloro che sono sicuri di sé, che non hanno mai versato una lacrima o ammesso una debolezza, ad essere considerati i più adatti e abili portatori di pesi. La Bibbia invece dice il contrario. La parola di Dio ci ricorda che l'umiltà, la mitezza, la pazienza, la gentilezza e la bontà sovrastano di gran lunga l'orgoglio e la forza fisica. Quando ci sentiamo affaticati e aggravati, siamo attratti dalle persone umili e miti. Sappiamo che esse sono persone che si interessano veramente, che pregano realmente. Sono disposti ad affiancarsi a noi per aiutarci a portare il nostro peso. Ecco perché le parole di Gesù sono così irresistibili. Egli è forte, ma anche avvicinabile. È in grado di portare i nostri pesi, ma non ci farà mai sentire imbarazzati o sconfitti per averglielo chiesto. Sei sfinito? Aggravato? Esausto per il viaggio verso il cielo? Getta su di lui ogni tua sollecitudine, perché egli ha cura di te. Un pescatore di nome Pietro scrisse questa semplice prescrizione per l'ansia e l'esaurimento fisico circa 20 secoli fa. Nessuno l'ha potuta migliorare finora.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi, sono Maria Teresa e vi racconto qualche cosa che abbiamo cercato di fare quando i nostri figli erano ancora tutti a casa e non si erano ancora fatti le loro famiglie. Abbiamo sempre cercato di fare ogni giorno almeno un pasto insieme e noi avevamo scelto di solito il pranzo, perché la sera mio marito di solito era occupato e poi i ragazzi studiavano o avevano le partite in notturna, come le chiamavano loro. E abbiamo trovato che quello era un tempo buono per parlare, sapere com'era andata la scuola, chiacchierare su quello che era successo e chi avevano incontrato. Oggi mi pare che siano poche le famiglie che mangiano insieme e che parecchie mamme siano a tutte le ore come degli chef che cucinano tutto il tempo. Cucinano un piatto di pasta o scaldano il secondo per i figli che tornano da scuola, dalla partita o dal lavoro. E la loro casa sembra un ristorante, anche perché un figlio vuole la fettina e l'altro non mangia i broccoletti. E così quelle poverette stanno sempre a preparare cibi particolari. Le figlie naturalmente rifiutano i cibi e, siccome sono a dieta, mangiano una banana. In altre case la cosa è ancora più triste, perché i figli si servono da soli e se la cavano con un pezzo di pizza perché la mamma lavora o fa orari diversi anche lei. E tutto mi sembra molto malinconico. Il ritmo della vita oggi è cambiato e tutti più o meno ci adattiamo, volenti o nolenti, senza renderci conto che gli orari frenetici, le mille attività fanno anche parte di un attacco sottile e direi satanico per disgregare la famiglia. Ho letto il resoconto di una ricerca fatta da alcuni medici in un ospedale per bambini nello stato dell'Ohio, negli Stati Uniti. E sapete, in America fanno statistiche su tutto, ma questa mi ha fatto molto pensare. Sono state studiate le abitudini familiari di 527 adolescenti, mettendole in relazione con il loro comportamento, la loro salute mentale e la loro capacità di socializzare. Il risultato è stato interessante. I ragazzi che avevano avuto l'abitudine di mangiare almeno 5 pasti alla settimana con gli altri membri della famiglia erano meno inclini a usare droga, a essere depressi e avere problemi con la polizia. Facevano anche meglio a scuola e avevano delle amicizie profonde. Un altro particolare interessante: quelli che mangiavano con la famiglia, magari solo in un fast food, davano gli stessi risultati di quelli che facevano un pasto in casa. Solamente erano più grassi e meno sani, ma questo è un particolare che col discorso non c'entra. Per contrasto, gli adolescenti meno equilibrati, sempre secondo la ricerca dei medici dell'Ohio, erano quelli che mangiavano da soli e in fretta, con solo uno o due pasti alla settimana consumati con la famiglia riunita. Non c'è niente di magico nel mangiare insieme, ma il pasto è un momento di incontro, è un'occasione per conoscersi e per apprezzarsi. I ragazzi che hanno genitori che fanno uno sforzo per cercare dei momenti per stare insieme, per interessarsi di che cosa studiano, cosa leggono, cosa guardano su internet, che compagni bazzicano, i ragazzi, dico, che hanno genitori così lo apprezzano e ne ricevono inconsapevolmente un grande beneficio. Ma ora mi dite, ma come si può riuscire? Beh, ci si dovrebbe almeno provare, magari stabilendo orari precisi e accordati con tutti i componenti della famiglia, giostrando fra le varie attività e magari rinunciando a qualche impegno.
2: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 1 e 3. Nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Una sola parola. La gloria di Cristo è l'insieme di tutte le sue perfezioni, tra le quali la potenza, la santità, la giustizia e l'amore. La potenza di Cristo può manifestarsi in molti modi. È così grande che è bastata una parola divina per trarre i mondi dal nulla, come troviamo nel capitolo 1 della Genesi. Egli parlò e la cosa fu. Egli comandò e la cosa apparve. Queste sono parole del versetto 9 del Salmo 33. Forse dimentichiamo che se tutto è stato fatto da Cristo, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 3, è altrettanto vero che ancora oggi Egli sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Queste sono parole della lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 3. E ancora, prima Colossesi 1, versetto 17, ci dice che tutte le cose sussistono in Lui. Senza la potenza di Dio in attività permanente, l'universo non potrebbe sussistere. Verrà un giorno in cui Cristo, per mezzo della sua parola, giudicherà i malvagi e farà scomparire questa creazione per sostituirla con nuovi cieli e una nuova terra. Apocalisse 21, al versetto 1, dice: «Vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi». L'universo che noi conosciamo scomparirà, come è detto nella seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 10, dove è scritto: «I cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate». Ma prima di quel giorno, Cristo sarà venuto per prendere quelli che avranno creduto nel suo nome per essere salvati. Parlando con autorità, li chiamerà tutti, morti o vivi. Darà loro un corpo glorificato simile al suo e li introdurrà nel cielo, nella casa del Padre. Saranno con lui per sempre, non lo lasceranno mai più.

0: Vangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di San Luca, capitolo 10. Or, dopo queste cose, il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due dinanzi a sé in ogni città e luogo dove egli stesso era per andare. E diceva loro: «Ben è la messe grande, ma gli operai son pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa né sacca né calzari e non salutate alcuno per via. In qualunque casa sarete entrati, dite prima: pace a questa casa. E se v'è quivi alcun figliuolo di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no ella tornerà a voi. Or dimorate in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa, e in qualunque città sarete entrati, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo innanzi, guarite gli infermi che saranno in essa e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Ma in qualunque città sarete entrati, se non vi ricevono, uscite sulle piazze e dite: perfino la polvere della vostra città si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro voi. Sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. Io vi dico che in quel giorno la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della sorte di quella città. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compite fra voi, già anticamente si sarebbero ravvedute, prendendo il cilicio e sedendo nella cenere. E però nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu sarai abbassata fino nell'Ades. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi sprezza voi, sprezza me. Chi sprezza me, sprezza colui che mi ha mandato». Or i 70 tornarono con allegrezza dicendo: «Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome». Ed egli disse loro: «Io mirava Satana cader dal cielo a guisa di folgore. Ecco, io v'ho data la podestà di calcar serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Pure non vi rallegrate, perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». E in quella stessa ora Gesù giubilò per lo Spirito Santo e disse: «Io ti rendo lode, o Padre Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa m'è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce chi è il figliuolo se non il Padre, né chi è il Padre se non il figliuolo e colui al quale il figliuolo voglia rivelarlo». E rivoltosi ai suoi discepoli disse loro in disparte: «Beati gli occhi che vedono le cose che voi vedete, poiché vi dico che molti profeti e re han bramato di vedere le cose che voi vedete e non le hanno vedute, e di udire le cose che voi udite e non le hanno udite». Ed ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e gli disse: «Maestro, che dovrò fare per ereditare la vita eterna?» Ed egli disse: «Nella legge, che sta scritto? Come leggi?» E colui rispondendo disse: «Ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua e con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso». E Gesù gli disse: «Tu hai risposto rettamente. Fa questo e vivrai». Ma colui, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù replicando disse: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Or per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via e, veduto colui, passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita, giunto a quel luogo e vedutolo, passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso a lui e, vedutolo, ne ebbe pietà e, accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell'olio e del vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò ad un albergo e si prese cura di lui. E il giorno dopo, tratti fuori 2 denari, li diede all'oste e gli disse: «Prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più, quando tornerò in su, te lo renderò». Quale di questi 3 ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni?» E quello rispose: «Colui che gli usò misericordia». E Gesù gli disse: «Va e fai tu il simigliante». Or, mentre essi erano in cammino, egli entrò in un villaggio, e una certa donna per nome Maria lo ricevette in casa sua. Ella aveva una sorella chiamata Maria, la quale, postasi a sedere ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Maria era affaccendata intorno a molti servigi, e venne e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella m'abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore, rispondendo, le disse: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma di una cosa sola fa bisogno. E Maria ha scelto la buona parte, che non le sarà tolta».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ciao ciao ciao, ben trovato, bentornato. Ancora una volta grazie per averci trovati sulla scala delle frequenze, grazie per averci scelti, grazie per essere tornato fedele e puntuale. Benvenuto all'ascolto.

E ancora una volta, come facciamo abbastanza spesso, non ogni programma, ogni trasmissione, ma abbastanza spesso, voglio dire grazie a chi ci scrive, grazie perché ci ascolti, grazie perché sei membro attivo ed ufficiale e fedele del nostro programma di Hai letto il libro più letto?

Bene, se sei mio fedele compagno di viaggio, un amico pellegrino, saprai che siamo alle prese con il libro del Levitico, con l'undicesimo capitolo di questo libro, un capitolo molto interessante che segna un po' una svolta fra i capitoli che l'hanno preceduto e quelli che verranno dopo. Stiamo parlando in questo periodo delle proibizioni che Dio ha fatto circa certi animali da consumare. Alcuni animali potevano essere uccisi e mangiati, altri no. Abbiamo visto che tale comportamento era dettato sia da norme igieniche, ma anche una questione morale, morale appunto che aveva a che fare con l'obbedienza, con la sottomissione del popolo al volere di Dio. Quindi c'è un equilibrio, un delicato equilibrio fra questi due aspetti. Non dobbiamo dimenticare poi, come abbiamo detto, gli aspetti sociologici, storici dell'ambiente, degli usi e costumi di quei tempi. Il popolo di Israele non era sceso così dal cielo, non si trovava in un vuoto storico, era immerso, totalmente immerso, era parte integrante della società del suo tempo, quindi anche questo va tenuto nella giusta considerazione.

Abbiamo visto proprio all'inizio del capitolo gli animali che Dio distingue. Ogni ruminante che ha lo zoccolo spaccato e l'unghia divisa potrete uccidere e consumarne la carne. Solo questi non mangerete fra i ruminanti e fra gli animali dallo zoccolo spaccato. Il cammello, perché è un ruminante ma non ha lo zoccolo spaccato. L'irace, perché anch'esso è ruminante ma non ha lo zoccolo spaccato. La lepre, che se è ruminante ma non ha lo zoccolo spaccato. Il maiale, perché ha lo zoccolo spaccato e l'unghia divisa ma non è un ruminante. Non mangerete la loro carne e non toccherete i loro cadaveri. Sono impuri per voi. È interessante notare la questione del cammello. Leggendo cammello mi è venuto in mente l'episodio di Gesù quando parlava con i farisei. Gesù disse: guide cieche, che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Ecco, questo animale non solo è poco commestibile, ma gli ebrei lo consideravano impuro, appunto. E ciò aggiunge una certa nota ironica all'osservazione di Gesù nei confronti dei farisei. Non ha nulla a che vedere con il libro del Levitico, ma così, leggendo del cammello, mi è venuto in mente quell'episodio che trovo molto interessante. Abbastanza umoristico, fra l'altro. Pensare a questi farisei che sono lì, tutti intenti ad osservare le minuzie della legge, a filtrare il vino nei boccali perché non vi scenda neanche un moscerino, ma allo stesso momento ignorano cose ben più importanti. E Gesù paragona questo ignorare le questioni importanti della vita all'inghiottire un cammello. Il cammello, appunto, oltre a non essere piacevole da mangiare, era anche un animale impuro. Ma tornando al nostro libro del Levitico, quanto alla lepre, che abbiamo letto, con alcune traduzioni hanno coniglio, probabilmente si tratta piuttosto di un porcospino, corrispondente alla parola ebraica shafan. Nota infine che gli israeliti non dovevano avere contatti neanche con gli animali impuri morti, quindi non solo da vivi, ma neanche una volta morti. Poi Dio prosegue e dice: questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutti gli acquatici. Potrete mangiare quanti hanno pinne e squame, sia nei mari sia nei fiumi. Ma di tutti gli animali che si muovono o vivono nelle acque, nei mari e nei fiumi, quanti non hanno né pinne né squame, li terrete in abominio. In altre parole, dovrete considerarli impuri. Non si toccano. Non mangerete la loro carne e terrete in abominio i loro cadaveri. Tutto ciò che non ha né pinne né squame nelle acque, per voi è impuro, non si tocca. I pesci accettabili quindi dovevano avere pinne e scaglie, e questa regola valeva sia per i pesci di acqua dolce che per quelli di mare. Non si potevano mangiare le creature che strisciano nell'acqua, e questa proibizione escludeva dalla dieta degli israeliti una grande quantità di specie. Non vengono forniti esempi, probabilmente perché la distinzione è molto chiara, molto netta. Israele si riforniva di pesce dal Mar Mediterraneo, dal Mare di Galilea e dal fiume Giordano. Il pesce era un alimento fondamentale nella dieta del popolo. Pensa che una delle porte di Gerusalemme si chiamava la Porta del Pesce. Difatti era qui che veniva portato il pesce proveniente dal Mediterraneo. È interessante che ai tempi di Neemia questo creava un grosso problema, perché i pescatori solevano portare il pesce in città proprio nel giorno del sabato. Questo episodio viene descritto nel libro omonimo, nel libro di Neemia, al 13° capitolo. Quelli che studiano il Nuovo Testamento non possono fare a meno di constatare il ruolo giocato dal pesce nel ministero, nel terreno di Gesù Cristo. Infatti, i primi suoi discepoli erano pescatori
E Gesù disse loro, per esempio, che sarebbero divenuti pescatori, ma di uomini. Tanti degli episodi sono stati raccontati in villaggi di pescatori, tanti dei suoi ascoltatori erano pescatori, quindi insomma il pesce era un elemento importante della vita quotidiana del popolo di Israele. Gesù un giorno, parlando di pesce appunto, disse che il regno di cieli è come una rete che ha preso pesci buoni e pesci cattivi. Questo episodio lo si legge nel Vangelo di Matteo, al 13° capitolo. Ma come si poteva distinguere pesci buoni da quelli cattivi? Non dipendeva dalla loro grandezza, ma dipendeva dalla legge scritta nel libro del Levitico. Un pesce che ha le pinne e le scaglie è puro o buono. Un pesce che non aveva, o un animale, o qualcosa, insomma, che non aveva pinne e scaglie, doveva essere rigettato in acqua. Quindi, come vedi, il libro del Levitico ha avuto una storia molto lunga. Non è la sua storia, il suo messaggio non è relegato soltanto al tempo in cui scrisse Mosè, ma anche ai tempi di Gesù aveva ancora molto da dire. E le lezioni spirituali, le lezioni morali dietro il messaggio pratico, concreto, sono valide ancora per noi oggi, come abbiamo avuto modo già di vedere diverse volte e come continueremo ad esplorare man mano che andremo avanti.

Proseguendo nell'esame, nel resoconto del libro del Levitico, l'undicesimo capitolo, troviamo che poi Dio dà un elenco di uccelli che non si possono mangiare. E l'elenco di primo acchitto, così da una prima lettura, sembra strano. Insomma, perché non poter mangiare certi uccelli? Come mai il gabbiano, per esempio, non poteva essere ucciso e consumato? O aquile o altri che vengono qui elencati? Corvi, struzzo, civetta, gabbiano, altre varie specie di sparvieri, il cigno, la cicogna, gli aironi e così via. Come mai? Probabilmente perché questi uccelli, fra l'altro, si cibano di animali morti, di pesci e di altri volatili morti. Qui abbiamo quindi un elenco, fra l'altro, anche di uccelli che si trovavano a quel tempo in Palestina. Questo dimostra anche che la legge mosaica rispecchia il contesto sociale e geografico in cui il popolo di Israele era inserito, e questo è quello che abbiamo cercato di dire di volta in volta, di non leggere la Bibbia in modo astratto, ma tenendo presente tutte le varie condizioni presenti al tempo in cui il testo biblico è stato redatto e le condizioni di coloro che leggevano il testo nel loro tempo, nel loro contesto. In ogni caso, anche questo elenco di creature pure ed impure compilato da Dio ci dice che dobbiamo continuamente operare delle scelte, anche noi, riguardanti la nostra condotta, la nostra posizione, la nostra testimonianza, così come gli israeliti erano chiamati ad operare scelte in campo dietetico e morale. Anche noi siamo chiamati ad operare delle scelte in campo morale e spirituale. Questo passo in particolare getta luce anche sull'esperienza fatta da un profeta, il profeta Elia. Elia infatti fu nutrito dai corvi, uccelli considerati impuri. C'è da chiarire però che il profeta non mangiò i corvi, furono i corvi però a portargli da mangiare, come si legge nel 17° capitolo del primo libro dei Re. E si trattò di un'esperienza sicuramente umiliante per questo profeta, per questo uomo di Dio, che però obbedì scrupolosamente a Dio. Nonostante si trovasse davanti ad uccelli che lui come ebreo doveva considerare e considerava impuri, ha permesso però che questi uccelli provvedessero da mangiare. Perché? Perché Dio aveva stabilito così. Ripeto, Elia non ha ucciso, non ha consumato la carne dei corvi. In ogni caso è stata un'esperienza singolare e un'esperienza senza dubbio di obbedienza, di sottomissione. Poi Dio prosegue e dice: sarà per voi in abominio, sarà per voi impuro anche ogni insetto alato che cammina su quattro piedi. Però, fra tutti gli insetti alati che camminano su quattro piedi, potete mangiare quelli che hanno due zampe sopra i piedi per saltare sulla terra. Quindi, questo cosa significa? Significa che potevano mangiare ogni specie di cavalletta, ogni specie di locusta, ogni specie di acride e ogni specie di grillo. Ma ogni altro insetto alato che ha quattro zampe lo terrete come impuro. Nota in particolare che si potevano consumare quattro specie di cavallette, e anche questa norma riflette gli usi relativi ad un'epoca e ad una regione. Ricorderai che Giovanni Battista, per esempio, si nutriva di miele selvatico e cavallette. Ora magari tu e io storciamo un po' la bocca davanti al pensiero di dover mangiare una cavalletta o un grillo, però insomma, per quei tempi e per quella cultura, quella società, andava bene così. Io preferirei qualcos'altro, comunque. De gustibus. Troviamo ora altre norme nei versetti che vanno dal 24 al 28 che riguardano il contatto con animali morti. Per i seguenti animali diventerete impuri.
Chiunque toccherà il loro cadavere sarà impuro fino a sera. Chiunque trasporterà i loro cadaveri si dovrà lavare le vesti e sarà impuro fino a sera. E riterrete impuro ogni animale che ha l'unghia ma non divisa da una fessura, quindi da uno zoccolo, e non rumina. Chiunque li toccherà sarà impuro. Quindi si rimaneva impuri venendo a contatto con animali impuri morti con i loro cadaveri. Ora, il principio igienico-sanitario mi pare ovvio, ma al di là di questo c'è anche un principio morale, un principio implicitamente espresso, ed è questo: ci si contamina spiritualmente venendo anche solo a contatto con il male. Tale principio viene ribadito da un profeta, il profeta Ageo, che dice così: così parla l'Eterno degli eserciti, interroga i sacerdoti sulla legge intorno a questo punto. Se uno porta nel lembo della sua veste della carne consacrata e con quel suo lembo tocca del pane o una vivanda cotta o del vino o dell'olio o qualsiasi altro cibo, quelle cose diventeranno esse consacrate? I sacerdoti risposero e dissero no. E Ageo, a sua volta, riprese: se uno, essendo impuro a motivo di un morto, tocca qualcuna di quelle cose, diventerà essa impura? I sacerdoti risposero e dissero: sì, diventerà impura. Cosa possiamo imparare noi da questo episodio, che sembra così rimosso dalla nostra realtà, a dire il vero? Un profeta innanzitutto, poi dei sacerdoti che parlano di vesti lunghe, i cui lembi toccano del pane, una vivanda e queste cose qui, insomma, non hanno a che vedere con la nostra vita di tutti i giorni. Eppure c'è un principio, una lezione anche per noi: la purezza, la santità non si trasferisce per contatto. In altre parole, io non divento una persona consacrata, una persona retta, una persona giusta, solo perché mi trovo fra persone giuste, rette e consacrate. Non divento un cristiano solo perché mi trovo fra gente religiosa. Non divento cristiano neanche stando fra cristiani. Divento un cristiano, divento una persona e un seguace di Cristo solo per mia decisione personale. Ma, attenzione, il peccato, il male, l'impurità si trasferiscono anche solo per contatto. In altre parole, è impossibile ottenere santità da ciò che non è santo, mentre invece è possibile contaminarsi con il male che ci sta attorno. Com'è possibile questa cosa? La giustizia, la santità sono aspetti del carattere della persona che vanno coltivati con il tempo, l'applicazione, lo studio, la disciplina. Il male che ci sta attorno imprime una pressione, esercita un'attrazione, un magnetismo sulla nostra natura, e quindi è molto più facile essere contaminati dal male, ed è impossibile diventare santi, diventare persone giuste, rette, cristiani consacrati, solo stando a contatto con persone che sono tali. Ci possiamo sporcare con il male, con il peccato, stando con persone che sono già sporche di male e di peccato. Questo ci parla della potenza del peccato, di quanto sia facile cadere nella sua trappola, e quanto sia invece arduo e difficile il cammino, il pellegrinaggio sulla strada della santità, della consacrazione. Quanto non venga naturale prendere Dio sul serio e prendere sul serio il nostro rapporto con Lui.

Bene, purtroppo questo è tutto, dobbiamo lasciarci. Il tempo a mia disposizione è terminato, si conclude qui. Appuntamento ovviamente alla prossima passeggiata, prossima occasione di nuove scoperte. Ancora grazie e un forte abbraccio dal tuo Maurizio. A risentirci.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

una delle domande che spesso viene fatta al nostro centro di consulenza cristiana, dove per oltre 14 anni ho trattato con persone dando consigli e studiando i loro problemi, e dove ogni anno più di 100 pastori eppure vengono istruiti, è questa: ho perdonato, ma non posso dimenticare l'offesa ricevuta. Questa domanda mi è fatta molto spesso da donne, benché pure qualche uomo me la rivolga, e subito voglio dire che tale domanda dimostra che chi la fa non ha affatto perdonato. E voi potrete rispondermi: ma come no? Io ho perdonato davvero. Ho perdonato e sto cercando di dimenticare il male ricevuto, o mi ci provo, tento ogni giorno e sto cercando di dimenticare tutto. Ebbene, datemi un momento del vostro tempo, vedrete, non è che io voglia accusarvi di serbare in voi rancore o di dire che voi siete guidati da ulteriori motivi. Sono sicuro infatti che siete sinceri e che i vostri motivi sono genuini, ma può darsi benissimo che voi non abbiate la giusta cognizione sul perdono e di che cosa esso consista. E così può darsi che voi non abbiate concesso ancora il vostro perdono. Così, quando mi sento dire da qualcuno che cercano di controllare i loro sentimenti e provano di agire giustamente, io subito ricevo l'impressione che un perdono genuino non è stato ancora concesso, perché ecco, sono passate settimane e mesi e ancora siete imbronciati e offesi, e il male che avete ricevuto non è stato affatto dimenticato. Così oggi vogliamo esaminare questo problema e voi, amici, datemi la vostra attenzione. Facciamo un passo alla volta. Prendiamo per esempio una situazione. Diciamo che qui c'è un marito che ha tradito la moglie e ha avuto relazioni sessuali con un'altra donna. La moglie lo ha scoperto e questa coppia è passata attraverso seri guai. Il marito ha confessato, ha ammesso tutto, si è pentito e ha chiesto alla moglie che lo perdoni. Forse il pastore della chiesa c'era pure di mezzo e lui è testimonio che il marito ha espresso contrizione e ha chiesto perdono e che la moglie ha detto: sì, io ti perdono. E diciamo che il marito da quel momento in poi è stato fedele e ha fatto ogni cosa possibile per essere gentile ed essere un buon marito. Ha lasciato le vecchie amicizie, ha perfino cambiato lavoro per cercare di stancarsi completamente dal passato, e la moglie ben sa che egli non può far altro assolutamente. È buono, lei è fedele, ma ecco che lei durante il giorno si mette a pensare a quel fatto e si dà a fantasticare, a immaginarsi il marito nel letto con quell'altra, e si ferisce nell'animo cercando di pensare alle parole che lui le diceva quando quella lo aveva fra i bracci, e così comincia a fremere, a piangere, diventa depressa e piena di risentimento. E il marito, tutto tranquillo, la sera arriva a casa stanco dal lavoro, non ha fatto male di sorta, forse si è fermato e le ha comprato un mazzo di fiori, e apre la porta e entra in casa, e che trova? La moglie con gli occhi arrossati che gli risponde male, e naturalmente il marito si rende conto che ancora quell'affare è presente e le dice: come? Ancora ti sei messa a pensare al passato? E la moglie, singhiozzando, gli dice che sì, che cerca di levarselo dalla mente, ma che è un chiodo fisso lì, e che sì, lei gli ha perdonato, ma che quello che lui ha fatto, no, non può mai dimenticarlo. Ebbene, se questo fosse il vostro caso e se così vi sentite, io posso dirvi che non siete accurati nel dire che avete perdonato, perché se non potete dimenticare, voi no, voi non avete ancora perdonato. Lasciate che vi spieghi. La Bibbia mai insegna che si deve perdonare e dimenticare? Mai del resto avete letto questo comandamento nella Bibbia? Semplicemente Dio ci comanda di perdonare, come per esempio in Luca 17,3, dove è scritto: se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli. Ora, come potete dimenticare l'offesa ricevuta? Perdonando completamente chi ve l'ha fatta.
E qui è da considerare il fatto che voi possiate considerare il perdono come una sensazione. Forse pensate che il perdono è qualcosa che dovete sentirvi di fare e dovete farlo gradualmente, attenendo in voi la giusta attitudine e i sentimenti necessari. Ma guardate che non è così. Il perdono fondamentalmente è una promessa e non lo dimenticate mai. E anche se non vi sentite di fare una promessa, voi la potete fare. E quando vi sentite che non potete mantenerla, voi dovete mantenerla lo stesso. Diciamo che vostro marito vi ha promesso di portarvi fuori a cena questa sera e poi alla fine della giornata egli è stanco, è spossato dal lavoro e non se la sente perché ha un cattivo mal di testa e potrebbe cercare di starsene fuori. Ma ha promesso. Voi vi siete preparata e ora, se la senti o no, è meglio che mantenga e vi porti fuori, se no davvero troverà un bel mal di testa. Ebbene, anche voi, se fate una promessa, sapete che dovete mantenerla anche se poi non vi piace, e questo è il punto principale. Il perdono è una promessa. Come lo si può classificare così? Perché così è il perdono di Dio e noi dobbiamo perdonare come Dio ha perdonato a noi. Così almeno ci dice Efesini 4:32. Cosa fa Dio quando ci perdona? La Scrittura ci dice che Egli non si ricorderà più i nostri peccati né le nostre iniquità. Questa è una promessa. Oh, che bello che Dio ci perdoni in questa maniera, senza più ritornar su a ricordarci l'offesa nostra. E Dio lo fa perché Dio mantiene la sua promessa. Così, se vostro marito o un'altra persona ha peccato contro di voi, che so, forse vostra suocera o un amico, un vicino, un membro di chiesa, e poi è venuto da voi e vi ha chiesto di perdonarlo, e voi avete detto sì, io ti perdono, voi avete fatto una promessa, la promessa che voi mai più rinfaccerete quell'offesa a quella persona. E cosa questo implica? Beh, almeno tre cose. Primo, che voi non ricorderete più a chi vi ha offeso l'offesa fatta, poi che voi non ne parlerete ad altre persone provocando in tal maniera delle maldicenze e dei pettegolezzi, e poi, e questa è la più importante, che voi non tornerete a ripensarci, a rimescolarla coi vostri pensieri, rievocandola nella vostra mente e reminiscendo su essa fin tanto che divenite tristi e pieni di depressione. Certo, si sa, ci sono cose che vengono in mente e che non possiamo evitare di pensarle, ma d'altra parte non dovete neppure trattenervecele, non dovete dare alloggio nella vostra mente a tali reminiscenze, poiché esse non possono far altro che farvi soffrire e irritarvi verso chi vi ha offeso e indirettamente punire di nuovo con la vostra attitudine che avete perdonato. Ora, ci sono modi per dimenticare, per cercare di seppellire per sempre dolorosi ricordi, e di questo vi parleremo nella prossima trasmissione che spero non vorrete perdere. E allora vi insegnerò dei modi che vi permetteranno di dimenticare codeste cose e di rincantonarvi da qualche parte e commiserarvi e a torturarvi di nuovo per qualche cosa che nel passato qualcuno ha fatto contro di voi. Ma per ora ricordatevi che il perdono è una promessa per cui voi date la vostra parola di dimenticare l'offesa recatavi, e perdonare significa che voi non riporterete più in ballo la faccenda, che non la discuterete con altri e che non la rimescolerete mai più nella vostra mente. E se fate queste cose, se cesserete di pensarci e di parlarne, ecco che ben presto questi pensieri non vi turberanno più. Questa è la ragione per cui insisto che il vero perdono significa fare la promessa di dimenticare l'offesa e di mantenerla. E se anche queste cose si affacceranno nella vostra mente, è vostro dovere di sopprimerle e di scacciarle. Se questa sarà la vostra attitudine, vedrete che ben presto il vostro problema svanirà da se stesso.
O Signore, ti preghiamo che tu aiuti le persone a perdonare veramente e come risultato anche a dimenticare le offese ricevute. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen.

Leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 31, dal verso 4. Non s'addice ai re o Lemuel, non s'addice ai re bere del vino, né ai principi bramar la cervoggia, che a volte, avendo bevuto, non dimentichino la legge e non disconoscano i diritti d'ogni povero afflitto. Date della cervoggia a chi sta per perire e del vino a chi ha l'anima amareggiata, affinché bevano, dimentichino la loro miseria e non si ricordino più dei loro travagli. Apri la tua bocca in favore del mutolo per sostenere la causa di tutti i derelitti. Apri la tua bocca, giudica con giustizia, fa ragione al misero e al bisognoso. Il peccato di cui si è parlato nei versi precedenti è l'immoralità, ed ora l'argomento è l'ubriachezza. Quest'ubriachezza che non s'addice ai re né ai principi, perché nello stato d'ubriachezza i governanti dimenticano le regole della legge che essi stessi hanno stabilito e non riconoscono il diritto dei poveri. È un consiglio materno, ma in realtà è un consiglio che viene certamente da Dio. Dio chiama tutti coloro che lo servono a un'attenzione scrupolosa della sua parola. Egli desidera che coloro che si dichiarano discepoli del Signore siano uomini e donne equilibrati. In certe nazioni del mondo, dove la vite non cresce, quindi dove non c'è produzione di vino, per i cristiani il bere il vino e l'alcol è considerato veramente un peccato, in quanto coloro che si danno al vino e all'alcol in questi paesi non mediterranei lo fanno unicamente per vizio, e il vino per loro non è parte della loro dieta quotidiana. Tuttavia c'è da ricordare che il testo si riferisce però a qualcuno che vive nell'ambito del Mediterraneo e tuttavia deve fare attenzione al saggio uso del vino e delle bevande alcoliche, proprio perché esse possono diventare come una droga e quindi un vizio dal quale gli uomini con difficoltà si liberano. L'alcolismo è un problema d'ogni tempo e noi sappiamo che per questa ragione Dio richiamava sempre all'ordine i suoi contro ogni forma di ubriachezza. I versi che seguono sono permissivi e sembrano dire: è l'anima amareggiata e quelli che sono in miseria che bevono per cercare di dimenticare i loro guai, ma coloro che invece vivono una vita equilibrata alla luce di Dio, coloro che sono stati chiamati a governare se stessi e, perché no, a dare buona testimonianza intorno a loro, essi debbono evitare questa bevanda alcolica e questo vino, perché con facilità se ne diventa schiavi. Piuttosto, dice qui la madre di re Lemuel, apri la tua bocca in favore del mutolo per sostenere la causa di tutti i derelitti, apri la tua bocca, giudica con giustizia, fa ragione al misero e al bisognoso. Piuttosto che indugiare dietro al bere e dietro all'impurità, dice questa madre premurosa per il proprio figliuolo, fa in maniera che la tua attività sia in favore di chi non sa difendersi da sé e non sa far valere i propri diritti dinanzi all'oppressore. Giudica con giustizia, fa ragione
al misero e al bisognoso. Il consiglio che riceve questo giovane re è di essere pronto a mettere da parte le cose che non servono per svolgere la sua attività praticamente in tutto quello che è bontà. Egli deve mostrare il suo interesse, deve mettere tutta la sua autorità e la sua potenza per amministrare la giustizia con cura, con coraggio e con compassione. Egli deve rendersi conto dei problemi dei suoi simili, anche e soprattutto quando essi non sanno difendersi da soli, anche quando sembra che gli oppressori vogliono in qualche modo far valere i loro diritti su loro. Ma tu, o uomo di Dio, interessati perché la giustizia sia sempre rispettata, e lo puoi fare prima di tutto, sembra dire il testo, con la tua vita che testimoni della giustizia e della verità. Se tu non sarai un immorale, se tu non sarai un ubriacone, in altre parole, se tu guardi la tua stessa vita dal male, allora potrai già aprire la tua bocca in favore di coloro che hanno bisogno di giustizia. Nel caso del re poteva intervenire chiedendo che il giudizio fosse fatto secondo equità, ma nel caso di tutti i cristiani c'è il richiamo ad una testimonianza che non è soltanto testimonianza con i nostri atti, ma è testimonianza anche con le nostre parole. L'Evangelo è la buona notizia in favore dei derelitti e in favore di coloro che non sanno difendersi. È dire loro: c'è speranza per voi, perché Gesù è venuto e ha stabilito la giustizia. Egli fa ragione al misero e al bisognoso. Se tu accetti l'Evangelo, egli opererà per te. Se tu t'arrendi al tuo Salvatore, egli prenderà cura di te, ti difenderà da ogni male. Egli certamente sarà il tuo Salvatore, il tuo Consolatore, il tuo difensore, la tua guida e il tuo Signore. Queste parole di tanti secoli fa vengono a ricordarci quanto sia importante essere equilibrati nel mondo, affinché la nostra testimonianza non sia una testimonianza soltanto di parole, ma sia prima di tutto provata con la nostra vita separata dal male e dal peccato. E poi potremo aprire la bocca anche noi per proclamare a tutti gli uomini che Gesù è venuto per stabilire la giustizia sulla terra, e Dio l'ha fatto, e giustificazione e sapienza e redenzione per quanti lo accettano. Il Signore ci benedica.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ciao a tutti, parleremo del libro più letto e precisamente stiamo trattando l'Evangelo di Matteo. Siamo al capitolo 25, ai primi versetti. Il libro più letto non è altro che la Bibbia. La Bibbia spiega come si fa anche a vivere. Magari alcuni pensano che sia qualcosa di fantasioso o di non pratico. Non è così. Se tu resti con noi e ascolti quello che dirà poi Enzo, capirai che c'è molte cose pratiche della vita. Oggi Enzo racconterà due parabole.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Carissimi amici ascoltatori e bentornati al nostro consueto appuntamento. Abbiamo già detto qualcosa riguardo al nuovo capitolo che stiamo studiando, il capitolo 25, che è un po' la continuazione del sermone profetico e comprende la parabola delle 10 vergini e dei talenti. La parabola delle 10 vergini si trova soltanto in questo Vangelo di Matteo ed è una delle più belle. Leggiamola nei versetti dall'1 al 13. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora».

In questa parabola il regno non è paragonato a una festa di nozze, ma a 10 vergini, ossia le damigelle degli sposi. Questo può sembrare strano perché la Chiesa è spesso pensata come la sposa di Cristo, ma la Chiesa è paragonata anche ad una moglie, un edificio, un tempio, un corpo, un gregge. La Bibbia usa diverse similitudini e illustrazioni per descriverla. Gesù ha tralasciato qualsiasi cenno alla sposa, perché in questo caso dobbiamo imparare dalle vergini. Esteriormente erano tutte uguali, tutte vergini, tutte con la lampada e tutte avevano il proposito di aspettare lo sposo. Anche ora tutti quelli che dicono di aspettare il ritorno del Signore sono simili. Sarebbe difficile stabilire chi è davvero pronto per la sua venuta. Possono dire e fare le stesse cose. Qui sta il primo punto importante della parabola. Non sono gli attributi esteriori dei cristiani a distinguere quelli che sono pronti da quelli che non lo sono. Sebbene sembrassero tutte uguali e tutte aspettassero di incontrare lo sposo, in realtà 5 di loro erano storte, avevano poco cervello, non avevano abbastanza senno da rendersi conto che non avrebbero avuto tempo di prepararsi all'ultimo momento. Le altre erano prudenti e pronte, si erano portate una provvista di olio.

In ogni parabola esiste un punto centrale. In questa è la preparazione e non il restare svegli. Quelli che sono pronti possono, per così dire, permettersi di dormire. Anche la vigilanza richiesta in altre parabole non vuol dire che dobbiamo rimanere in continuo stato di tensione nervosa mentre lo aspettiamo. L'improvvisa apparizione dello sposo mette in evidenza il fatto che a quel punto non c'era più tempo per i preparativi. Bisognava accendere le lampade e andare. Può sembrare duro l'atteggiamento delle vergini che rifiutano di dare il loro olio alle compagne, ma la realtà è che nessuno può fare qualcosa per la vita spirituale di un altro se non insegnare, incoraggiare, pregare. La decisione è personale. Nessuno può salvare se stesso o altri con le proprie opere. Solo Cristo è il Salvatore. Possiamo contare solo sui suoi meriti. Qui vediamo che il fatto di non sapere né il giorno né l'ora rende ancora più essenziale il prepararsi. Soprattutto non dobbiamo rimandare la preparazione. È ora il momento di prepararsi. Non ci sarà più tempo quando arriverà quel giorno. Quello che mette in evidenza la nostra perseveranza nell'attesa è il ritardo, presunto tale, il ritardo del re, dello sposo. Sarà alla fine che si vedrà chi veramente era un figlio di Dio, colui che aveva l'olio, e quindi è stato in grado di perseverare, e chi aveva solo l'aspetto esteriore di un cristiano, ma non la nuova vita di Cristo in lui. Abbiamo già detto in altre occasioni che la perseveranza è parte della salvezza. Se non perseveriamo, significa che non siamo salvati. Questo perché il Signore non solo ci salva, ma ci custodisce. Non abbiamo noi il compito di santificarci e mantenerci saldi. Non ce la faremmo mai, ma il Signore compie per quelli che sono Suoi anche quest'opera di grazia.

Sempre continuando col discorso dell'attesa del re, Gesù ci presenta un'altra parabola in cui ci viene parlato di un lavoro da fare per il re. Nel brano precedente abbiamo visto delle vergini che dormivano, e questo serviva per mettere in evidenza la mancanza di preparazione preventiva. Ma per non dare un'idea sbagliata di ciò che dobbiamo fare nell'attesa, Gesù aggiunge la parabola dei talenti, nella quale ci mostra un altro aspetto del quadro, e insiste dicendo che aspettare vuol dire lavorare. Leggiamo il testo nei versetti dal 14 al 30. Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito, colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo, quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: «Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo.

0: servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore. Poi si presentò anche quello dei due talenti e disse: Signore, tu mi affidasti due talenti, ecco, ne ho guadagnati altri due. Il suo padrone gli disse: Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo. Il suo padrone gli rispose: Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti.
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

La parabola dei talenti si occupa di questo problema. Alcuni sono scoraggiati dal ritardo della venuta del Signore, altri dalla mancanza di opportunità di fare grandi cose per il Signore. Tuttavia, anche se non abbiamo tutti le stesse capacità o opportunità, ognuno di noi ha un preciso posto nel piano di Dio. Per prima cosa vediamo che ci è offerta una opportunità. Gesù fa uso nella sua parabola di un fatto molto comune. Il padrone della parabola voleva mettere alla prova i suoi schiavi, dando una opportunità e una responsabilità. Così anche Gesù ci affida un'opera nel regno e i doni, le benedizioni e la potenza del suo spirito, proprio come il padrone affidò ai suoi schiavi l'amministrazione dei suoi denari. Il talento non ha il suo significato moderno, non si riferisce prima di tutto a doni naturali, doti o capacità. Gesù qui parlava di un pezzo d'argento non coniato che poteva essere usato come denaro. Poteva essere usato per sviluppare affari, commerciare in bestiame, comprare, rivendere stoffe, eccetera. Il padrone distribuì il denaro secondo l'abilità o la capacità personale negli affari. Non sarebbe stato giusto o buono da parte del padrone dare la maggior parte del denaro allo schiavo che aveva meno capacità per usarlo. Un talento era comunque una grande somma di denaro. I primi due schiavi non persero tempo e misero in movimento il capitale del padrone. Anche se questi doveva restare assente per tanto tempo, essi dimostrarono la loro devozione e la loro fidatezza con una prontezza a entrare in azione. La prontezza è parte dell'ubbidienza. Molti stanno sempre a pensare cosa fare per il Signore e non fanno in realtà mai nulla. È vero che è oggi il giorno della salvezza, ma è anche il giorno del servizio per Dio.

i primi due schiavi sono l'esempio di una opportunità afferrata, vediamo che per uno c'è un'opportunità respinta. Egli aveva a disposizione una minore somma di denaro, ma non aveva meno responsabilità. Era una somma tale che egli poteva benissimo amministrare, altrimenti il padrone non gliel'avrebbe affidata. Lui guardò al talento con timore anziché con fede. Lo vide come un peso anziché come una opportunità. Lo seppellì così da non vederselo più attorno e non doverci più pensare, continuando a fare ciò che gli pareva. Ma c'è un giorno per la resa dei conti. Il padrone non tornò subito e, come nel caso delle 10 vergini, il ritardo della sua venuta, del Signore, è un'opportunità per occuparci o trafficare finché egli venga e mettere in risalto chi davvero siamo. I primi due schiavi portarono il denaro che avevano guadagnato e ricevettero parole di lode e di approvazione. Lo schiavo infedele non portò alcun guadagno. Aveva custodito ciò che aveva ricevuto al sicuro. Egli fu disubbidiente e non ebbe alcuna scusa per non aver guadagnato nulla per il suo padrone. Neppure la sua paura per il padrone era una scusa valida. Se avesse avuto un briciolo di devozione e fedeltà, avrebbe portato quella somma in banca, dove avrebbe fruttato almeno un interesse.

0: La legge di ogni dono, sia spirituale che naturale, è usarlo o perderlo. Questo è il senso delle parole di Gesù. Sembra un paradosso dire che a chi non ha verrà tolto anche quello che ha, ma diventa chiaro se lo applichiamo alla vita spirituale. Tutti coloro che non faranno buon uso della conoscenza o di ogni cosa che Dio ci ha affidato perderanno tutto, saranno loro stessi perduti per l'eternità, saranno allontanati da Dio. Volendo, possiamo applicare questo principio anche alla nostra vita di credenti. Per i figli di Dio sono due le cose importanti: scoprire cosa vuole Dio da noi, cioè scoprire qual è il nostro talento, e essere fedeli nell'usarlo. Ad alcuni Dio affida un compito molto piccolo e questo può metterci in difficoltà, ma se siamo gente di talento, Dio si aspetta fedeltà in ciò che ci ha affidato e forse la prossima volta aumenterà il numero di talenti da affidarci. In questo caso la mancanza di fedeltà non ci porterà a essere allontanati da Dio per l'eternità, ma certamente perderemo tutte le benedizioni e le lodi che Dio ha riservato ai suoi servitori fedeli e attivi. E per quanto riguarda noi, io voglio davvero sperare che sia io che tu possiamo insieme adoperare i nostri talenti, impegnarli per il Signore e per gli altri. E con questo augurio, questa speranza, io voglio salutarvi e vi invito a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che avete la bontà di seguire i nostri incontri sulla parola di Dio, vi chiederei di ascoltare con attenzione la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, del versetto 12.

Gesù parlò loro di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».

0: Chiusa la parentesi della donna adultera, Gesù riprese l'insegnamento al popolo interrotto all'inizio di questo capitolo. Lo riprese facendo una grande affermazione circa se stesso. Disse: io sono la luce del mondo. Poiché Dio è luce e in Lui non vi sono tenebre, come afferma lo stesso Giovanni nella sua prima lettera, essendo Dio, Gesù può legittimamente affermare di essere la luce. Notiamo, non una luce fra tante altre, non un riflesso della luce, e neppure disse di essere un portatore di luce altrui. Egli è la luce, l'unica vera sorgente di luce, l'unica luce diretta che costituisce il vero, autentico, insostituibile punto di riferimento per l'uomo. Come la stella luminosa che guidava i naviganti nel buio della notte, così Gesù è la luce che può orientarci nella nostra cecità spirituale. Era poco dopo l'alba e probabilmente il sole che sorgeva ad illuminare quel lontano giorno suggerì al Signore l'immagine da applicare a se stesso. La luce corrisponde al primo dono che l'Eterno Creatore ha fatto all'universo, e la luce nelle Scritture Sante è sinonimo della vita, è sinonimo della salvezza, della divina presenza, della verità, della giustizia, della lealtà, della gioia, della sicurezza, della sapienza e conoscenza. In altre parole, il termine luce è sinonimo di tutto ciò che è buono, che è bello, che ha valore e che è degno della nostra considerazione. Definendosi la luce, Gesù fa convergere verso di sé tutti i veri valori, gli assoluti divini, quegli assoluti che costituiscono la vera gloria, e nello stesso tempo si dichiara Dio. Pertanto è al di sopra di ogni uomo, ponendo in evidenza la sua messianicità, cioè di essere l'inviato di Dio secondo la parola che troviamo nel profeta Isaia, capitolo 42 e capitolo 49. I cristiani riconoscono in Gesù e solo in Lui il loro insostituibile Signore e Salvatore, il loro Maestro, la guida, il vero punto di riferimento e la luce che indica loro il cammino, indica loro il comportamento che debbono avere e che concede loro protezione, sicurezza e forza. In colui che è la luce dall'eternità, i cristiani stessi sono divenuti figli della luce, ed essi stessi, secondo la parola dell'apostolo Paolo agli Efesini, luce nel Signore, per brillare come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Anche attraversando difficoltà, problemi e pericoli, lo sguardo non si allontani mai da colui che si è autodefinito la luce del mondo, perché questa luce, il Signore Gesù, è apportatore di speranza, di pace, di gioia, ed è colui che annuncia la gloria, partecipando noi alla sorte dei santi nella sua luce. A risentirci al prossimo appuntamento. Thank you.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: La musica è la voce armoniosa della creazione, un eco del mondo invisibile. Queste sono parole di Giuseppe Mazzini. Sono passati due secoli da quando è nato, eppure questa espressione ci fa riflettere, ci fa pensare. E questa espressione mi fa pensare al Salmo 19, che è un salmo scritto da Davide tanti secoli fa, e questo salmo ci riporta ancora alle origini e dice: i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro, una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parola, la loro voce non si ode, eppure, dice, il loro suono esce fuori per tutta la terra e le loro parole giungono all'estremità del mondo. Questa espressione che io trovo in questo salmo mi ha riportato alla memoria questo verso di Giuseppe Mazzini: la musica è la voce armoniosa della creazione. E sapete, la musica non tutti la apprezzano, ma la musica è qualcosa di veramente stupendo. Voi che ascoltate la radio continuamente vi nutrite di questa musica che viene attraverso suoni diversi, fatta da strumenti diversi, fatta in modo così speciale, e ogni musica è l'espressione di un artista, è l'espressione di qualcuno che ha pensato, che ha scritto, che ha composto e che ha espresso attraverso questi suoni i suoi sentimenti, ha espresso la sua anima. E vedete, Dio ha espresso la sua anima nella creazione, e tutta la creazione racconta appunto la gloria di Dio, e questa voce che non si ode ma che pure si fa sentire fino all'estremità, dice che non hanno parola eppure la loro voce esce fino e fuori per tutta la terra, dice addirittura le loro parole raggiungono l'estremità del mondo. E effettivamente, quando ascoltiamo musica, la musica a volte ci parla, dipende forse dal nostro stato d'animo, ma tante volte la musica riesce ad esprimere cose profonde, cose che non si riescono a esprimere con le parole. La musica riesce a volte a penetrare nella nostra anima più nascosta, nelle nostre viscere più nascoste, nei nostri sentimenti più nascosti. È come se fosse un'espressione spirituale, un'espressione espressa in un'altra dimensione. E mi piace questa espressione di Giuseppe Mazzini: la musica è la voce armoniosa della creazione. È qualcosa che è sempre esistito, è qualcosa che non tutti sentono, ma che tutti possono imparare ad ascoltare. La musica è qualcosa di speciale e credo che anche questa sia un dono di Dio. E quindi la musica ci avvicina anche al Signore. Quindi apprezziamo la buona musica, la musica che ci riporta alla creazione, all'Eterno, al nostro Dio. Vi saluto, alla prossima.
4: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Sì, eccoci qui, siamo arrivati al nostro incontro. Questo è il pastore Eros Bacocina che viene a voi con la buona novella dell'amore di Dio. Quest'oggi continueremo a meditare sul paradiso, su ciò che ci aspetta nel luogo che Gesù da oltre 2000 anni ci sta preparando. Come sarà? Come lo avreste fatto voi? Cosa ci sarà? E cosa non ci sarà? Ascoltateci e siamo certi, troverete questa meditazione informativa e stimolante.

mi sai dire gli ultimi successi di Sanremo? Hai visto l'ultima moda di Milano? I vestiti di quest'anno? Ma hai notato che certi automobili sono ora passati di moda? Queste sono domande che si sentono dire e che denotano la prontezza per cui gli italiani sono noti nell'accettare progresso e le ultime innovazioni. Mentre alcuni anni fa mi trovavo in un giro turistico in Italia, la guida ci diceva: gli americani lavorano e lavorano e si danno da fare e magari spendono i loro soldi in giri turistici come questi. Ma eccoli lì, sempre con i loro jeans, sempre con i loro vestiti di polyester. Noi italiani invece magari non mangiamo, facciamo economie di tante cose, ma vogliamo essere sempre pronti con i vestiti dell'ultima moda. Beh, amici, credo che sia proprio così. Però questo spirito innovatore non si riflette nelle cose spirituali. Lì ecco che noi italiani ci piace rimanere come siamo, nelle tradizioni. Così era mio nonno e così voglio essere io. Noi crediamo come i nostri padri. E io credo che, vedete, qui non si tratta in fondo di adottare cose nuove, ma insegnamenti vecchi, quelli delle sacre scritture, che non ci sono mai stati insegnati. Si tratta di lasciare insegnamenti medioevali, di svestirci da essi come un abito fuori moda e di rivestirci della grazia, della giustizia che si trova in Cristo Gesù e nel suo Vangelo. Si tratta insomma di cessare di credere agli uomini, al clero, e di credere invece a Dio e alla sua parola. Ora, se proprio noi italiani ci piace fare dei cambiamenti, questo è un cambiamento che io credo plausibile ed accettabile, specie quando si tratta della nostra anima, quando ci va di mezzo la salvezza spirituale, l'eternità. Così, amici, non restate inflessibili nelle vostre credenze religiose, ma considerate il Vangelo e lasciate che vi cambi, che porti in voi quei cambiamenti necessari che vi faranno divenire figlioli di Dio, creature nuove in un nuovo regno che presto sta per essere stabilito sulla terra, il regno del Signor Gesù Cristo. E parlando di Gesù, parlando di musica, ecco la nostra gioventù che ci canta uno dei nuovi inni.

Ed ora apriamo le pagine della Sacra Scrittura, all'ultimo libro, al libro dell'Apocalisse, dove al 21° capitolo leggiamo ora i versetti compresi fra il 22° e il 27°. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla parola di Dio. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore, il Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. E la città non ha bisogno di sole né di luna che risplendano in lei, perché la illumina la gloria di Dio e l'Agnello è il suo luminare. E le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra riporteranno la loro gloria e le sue porte non saranno mai chiuse di giorno, la notte qui vi non sarà più. E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e niente di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità entreranno, ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Possa lo Spirito Santo illuminare ogni mente ed ogni cuore mentre meditiamo sulla sua santa parola. Io vado a prepararvi un luogo, disse Gesù, e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me. Noi, stimolati da questa bella promessa, la volta scorsa abbiamo cominciato a meditare su questo luogo che Gesù sta preparando per noi, e vi ricordate come assieme investigammo la Gerusalemme celeste, la santa città, e non so quanto voi abbiate continuato a meditare su questo soggetto, ma spero che lo abbiate fatto con diligenza e che con noi vogliate ora continuare. Così, dopo aver considerato le mura con i 12 fondamenti, le porte fatte di perle, le strade d'oro, ho continuato a leggere per vedere qual'altra cosa ci fosse. E nel leggere ho notato che l'Apocalisse, invece di dirci le cose che ci sono, ci dice le cose che non ci sono. Non ci sarà alcun tempio, non ci sarà il sole, non ci sarà luna, non ci sarà pianto né grido né lamento. E così, continuando su questa linea di pensiero, ho aggiunto alla lista delle cose che là mancheranno: non ci saranno prigioni, non ci saranno ospedali, né dottori, né avvocati, né poliziotti, né soldati. Ma allora cosa ci sarà in quell'enorme città? Come la faremo noi questa città? Cosa ci metteremo? Beh, la prima cosa che io ci metterei sarebbe un bel po' di monumenti sparsi qua e là sulle maggiori piazze. Ogni città ne ha tanti, e anche i nostri più modesti paeselli in Italia hanno il loro bravo monumento a qualcuno, e in città poi, specie nelle grandi città e nelle capitali, i monumenti sono da tutte le parti. Ora, anche la capitale del nuovo regno, chissà quanti ne dovrà avere, a gloria del re dei re, a gloria del più bravo, del più perfetto, del più santo che sia mai esistito. Un'altra cosa che ci dovrebbe essere saranno grandi biblioteche. Guardate qui sulla terra, ogni potente ha lasciato la sua biblioteca. In America c'è The Kennedy Library, The Johnson Library, The Eisenhower Library, The Truman Library e così via. Ognuno ha la propria biblioteca. Gli antichi re di Israele pure avevano la sua brava biblioteca, e la Sacra Scrittura ci ha portato una porzione dei loro volumi. E allora non ci sarà in paradiso una biblioteca per Gesù? Ma se fu Giovanni che nel concludere il suo Vangelo scrisse: ora vi sono molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali se si scrivessero ad una, credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Ebbene, là è un'altra cosa, là il posto non manca, e per certo ci dovrebbe essere anche una biblioteca per lui. Ma amici, mentre stavo per congratularmi con me stesso per questa mia bella pensata,
per la deduzione che a me appariva logica e plausibile, ecco che rilessi questo passaggio e nel rileggerlo mi sono invece convinto che no, in paradiso non ci sarà né monumento né biblioteche. E sapete perché? Perché là c'è il libro della vita, il libro dell'agnello, quello dispenserà ambo le cose, e qui voglio dirvi come. Prima di tutto, perché ogni nome sarà scritto in tale libro, e questo è in sé una storia vivente, perché ogni persona che è scritta in tale libro ha una testimonianza, una storia da dire, la storia di come Gesù l'ha salvata, di come Gesù ha cambiato la sua vita, di come passato dall'oscurità e dall'errore l'ha portato alla meravigliosa luce della sua verità. Amici, avete voi una storia da dire, una testimonianza da dare per il Signore? Spesse volte nelle nostre chiese noi diamo ai credenti l'opportunità di dare la loro testimonianza, di dire ciò che Dio ha fatto per loro, come li ha salvati, e se noi dessimo tale opportunità ora per mezzo di questo microfono, io so che per ore ed ore noi saremmo ancora qui a sentire queste testimonianze. I cristiani, quando si conoscono, o più presto o più tardi, si raccontano la loro reciproca testimonianza. No, non ci sono biblioteche, perché i libri saranno colà, libri viventi e parlanti e glorificanti il Salvatore Gesù in mille modi. Amici, ripeto, avete voi una storia. Ebbene, se volete essere ammessi nella città celeste, il nostro testo ci dice che dovete essere nel libro della vita. Io vi dico che chiunque è stato salvato è scritto in tale libro, ha una storia, e se non l'avete, perché non ponete fede anche voi in questo Salvatore? Perché non vi abbandonate anche voi nella sua grazia? Perché non gli date anche voi ora l'opportunità di entrare nel vostro cuore e di assumere il comando della vostra vita e di cambiarla? Se lo fate, io vi dico, pure voi avrete una storia che mai più vi stancherete di narrare, e in più, amici ascoltatori, fatemi dire che chi avrà accettato la signoria dell'agnello e sarà stato da lui rigenerato in una nuova creatura, non solo dirà la sua storia con la bocca e con le parole, ma la dirà a fatti e con opere. Infatti l'Apostolo Paolo scrive: poiché è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere, affinché niuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le opere buone, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Avete notato? Siamo stati salvati. Prima Gesù ci salva, e poi e solo poi vengono le buone opere, le opere che noi dobbiamo fare perché Dio ci ha creati in Cristo Gesù, cioè ci ha fatto rinascere in Lui per queste opere che aveva, e notate, dinanzi per noi preparate. Ed io affermo che sarà nel praticare queste opere, nel dedicare completamente la nostra vita alla volontà di Cristo, che noi non solo diverremo libri parlanti, ma in più monumenti viventi, monumenti che daranno gloria e onore a colui che per noi morì, a colui che per noi risorse, a colui che ritornerà per prenderci e tenerci sempre con sé nel luogo che sta ora preparando per noi. Fu scrivendo alla Chiesa di Corinto che l'Apostolo Paolo, esprimendo questo concetto, disse: «Voi siete la mia lettera, voi siete la lettera di Cristo, voi siete le mie credenziali». Vedete, ascoltatori, tutto ciò che Cristo ha da mostrare nel mondo a testimoniare e a credito dell'opera sua di redenzione non sono belle sontuose cattedrali, non sono palazzi meravigliosi ricolmi di tesori, di opere d'arte. Amici, queste cose le hanno pure, eppure se ne vantano i maomettani, i buddisti, i pagani. E non è del resto la Gacan che ogni anno è pesato sulla bilancia e pagato con gemme ed oro per quanto lui pesa? No, non sono le statue di Vishnu in India ricolme di diamanti? E che gloria c'è in queste cose? E che differenza c'è
e che ci sarebbe se fra queste religioni e Cristo? No, amici, io vi dico che ciò che meglio testifica di Gesù sono le vite rigenerate e totalmente cambiate che dimostrano Lui vivo e risorto tutt'oggi operante in noi e per mezzo di noi. Amici, è la vostra vita stata ad un tratto cambiata? Siete voi, amici, monumenti per il Signore. Vede la gente da voi che Gesù è vivo tutt'oggi? Oh, che grande soddisfazione io trovo nel vedere nella nostra Chiesa gente, ascoltatori come voi, che vennero fra noi, certi completamente ignoranti delle Sacre Scritture, altri che neppure sapevano fare a leggere e scrivere, ed ora eccoli che li sento leggere la Bibbia, che li sento cantare inni di gloria a Dio, che li sento pregare, che li vedo alzare e senza alcuna esitazione e dire a tutti del cambiamento che Dio ha portato nelle loro vite e nelle loro famiglie. Ed io che vedo questo gran cambiamento, io che non ho fatto nulla, ne godo. E pensate, amici, quanto il Signore Gesù, che è morto per noi, ne gode e ne trae gloria. Sì, nella santa città non ci saranno né monumenti né biblioteche, ma ci saranno tanti libri parlanti e tanti monumenti eterni imperituri, gente riscattata, salvata, cambiata per mezzo della grazia di Dio. Oh, amici, non siete contenti che lassù c'è il libro dell'agnello? Lo siete se il vostro nome c'è scritto. Ed ora, a parlare di nomi, vedete come il mondo, a tutti ci piace vedere il proprio nome scritto, sentito menzionare. Tempo fa mi trovai in una chiesa e ammiravo le belle finestre variopinte, davvero belle, quando notai che in ognuna c'era scritto un nome, il nome del donatore. E vedete, amici, quelle finestre non glorificavano tanto Dio, ma maggiormente l'individuo che le aveva donate. Infatti tutti vedevano là il suo nome ben in mostra. Ci sono dei programmi radio che ogni volta che vanno in onda trasmettono e ritrasmettono l'elenco delle persone che hanno loro mandato del denaro. Ma chi onorano queste persone, questi programmi? Di che cosa parlano? Di Gesù? No, raramente parlano di Lui. È Gesù contento di tale pratiche? No. Il Vangelo infatti insegna che la tua mano destra non sappia quello che fa la tua sinistra. Parlando dei farisei, Gesù appunto disse: non fate come i farisei nelle sinagoghe, nelle strade, che quando danno qualcosa fanno suonare la tromba dinanzi a loro per essere onorati dagli uomini. No, amici, non è così che si deve fare. Non è nelle finestre né in panche onorifiche né in albi d'onore che il nostro nome deve essere scritto, ma è nel libro dell'agnello che il nostro nome deve essere. E la tragedia purtroppo è che questi poverini neppure sanno che tale libro esista. E sapete, chiunque può esserci scritto, perché tutti possono essere ora salvati e non occorre né sborsare somme di denaro, né essere nati o aderire a una particolare religione o chiesa, o passare attraverso riti e cerimonie. Il libro dell'agnello è aperto a tutti coloro, cioè, che vogliano credere al Vangelo, che vogliano ravvedersi, convertirsi dalle proprie vie alla volontà dell'agnello benedetto e santo che è Cristo Gesù, che appunto venne per essere immolato al nostro posto e per togliere via i peccati del mondo. Oh, amici, credete al Vangelo, arrendetevi alla Signoria di Cristo ed Egli vi salverà e scriverà il vostro nome in quel benedetto libro eterno. E in conclusione, fatemi pure fare un'altra osservazione. Quel libro, come ogni altro libro, ha un certo limite di pagine, ha posto per un determinato numero di nomi. La Bibbia, sì, è vero, insegna che tutti possono essere salvati e che infatti il numero dei salvati è formato da una moltitudine che solo il Dio nella sua onniscienza conosce. Ma il fatto è che tale libro ha un limite di nomi e la Bibbia infatti ci insegna che quando la Chiesa, cioè l'Assemblea o il numero dei credenti sarà completata e con ciò l'ultimo nome sarà iscritto nel libro dell'agnello, la Chiesa, che è qui chiamata la sposa di Cristo, sarà pronta per le nozze e l'agnello ritornerà vittorioso per prenderci tutti e per farci stare per sempre con sé nel luogo che ora sta per noi preparando.
Oh amici, io mi domando quante pagine mancheranno ancora, quanti nomi, forse pochi, forse solo uno o due, forse manca solo il vostro. L'Apostolo Pietro ci esorta ad affrettare il suo ritorno portando anima a lui e chissà, forse un'altra persona che si ravvede, un'altra anima che si fa avanti potrebbe precipitare il suo glorioso ritorno. Amici, i segni sono tutti davanti a noi, il suo ritorno avverrà presto e così diventa sempre più importante, sempre più urgente che ci diamo da fare. Perché noi tutti vogliamo andare in quella bella città e ci vogliamo andare presto. Noi tutti lo vogliamo andare a vedere e così noi dobbiamo darci da fare affinché la sua Chiesa cresca e così esortiamo ognuno di voi a considerare Gesù ed a rendere la vostra vita a Lui affinché Egli, l'agnello che solo può aprire tale libro, colà oggi stesso possa scrivere altri nomi. Ci scriverà il vostro. Amici, dipende da voi. La salvezza è per grazia mediante la fede. Per grazia Dio la dona. Per fede voi dovete riceverla. Dio ha fatto tutto ed è pronto a ricevervi ora a salvarvi. Ma sta a voi a credere, ad ubbidire e a confessarlo come il vostro Signore e Salvatore e Maestro. È nostra viva preghiera che voi vogliate fare ora, in questo momento. Mentre noi preghiamo per voi.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Ed eccoci all'immancabile appuntamento con Contrappunti. Mario Pieri al microfono, amici, benvenuti a tutti quanti voi. Il brano che è già iniziato e che fa da sigla per il programma di oggi è una bella canzone del gruppo Daughters of Glorious Jesus. Si intitola The Greatest, cioè il più grande. Fra un attimo vediamo anche la traduzione. È un brano lunghissimo, avremo tempo di ascoltarlo.
3: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
2: Questa è la prossima canzone, in qualche modo legate al Salmo 24, e poi ancora Obesità, Francesco Cossiga. Ecco, beh, detto così mi rendo conto che confonde un po' le idee, ma forse stimola e almeno mi auguro la vostra curiosità. Ecco, tutto questo oggi a Contrappunti, quindi restate con me. La traduzione di questa canzone dice, che tra l'altro è in ghanese: sei il più grande, mio Dio, sei la rocca eterna, il grande re, dimoriamo nel Signore, tu sei lì eternamente. Se dimorate in Lui, dimorate nella roccia. Se Lui è con voi, chi potrà essere contro di voi? Beato chi si rifugia in Dio, egli porrà la sua fede in Lui e non temerà mai. Egli è ben stabile come il monte Sion ed è come un albero piantato vicino al fiume, le cui foglie non appassiscono, e qualunque cosa egli faccia avrà una buona riuscita. Gesù, Signore Dio, ti loderò. Gesù, roccia eterna, quando tu parli l'acqua sgorga dalla roccia e quando parli si forma una strada in mezzo al mare. Gesù, se non avessi te sarei perso. Nella tana dei leoni tu mi hai salvato, nelle tenebre tu sei la mia luce e

e devo sfumare, come vi dicevo, una canzone lunghissima. Ce l'hanno presentata il gruppo Daughters of Glorious Jesus, si intitolava The Greatest, cioè il più grande. Obesità, obeso, che brutta parola. Il suono stesso sembra un po' osceno. È così, lo sappiamo che l'obesità può essere una vera e propria malattia e che non è bello prendere in giro o offendere chi ha dei problemi di peso che non riesce a risolvere. Però non si può negare che a volte i problemi di peso pesano veramente, non solo su chi è obeso, ma anche sui familiari, sugli amici, sui vicini. Un esempio: dopo un volo transatlantico, un passeggero della Virgin Atlantic ha fatto causa alla linea aerea e ha ricevuto un risarcimento di 20.000 euro a motivo del suo compagno di viaggio, l'obeso che occupava la poltroncina vicina, anzi che straoccupava. La causa era basata sul fatto che il passeggero vittima ha subito una trombosi che è stata attribuita al suo essere schiacciato durante il viaggio dalla mole travolgente del suo vicino. Un fattore fondamentale dell'esistenza umana era chiuso sapientemente in una frase dell'apostolo Paolo: nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Il senso particolare della frase di Paolo riguarda il fatto incredibile che ogni persona credente è legata a Cristo in ogni sua azione, perché Cristo

Cristo stesso vive e si rivela in lui. Però, ecco, in un senso più largo e per niente banale, è anche vero che nessuno di noi vive o muore senza che ciò che facciamo non coinvolga moltissime altre persone. La vita umana non può essere calcolata come la somma di un numero più o meno esteso di esseri solitari e ininfluenti. Ecco, la tua vita oggi toccherà decine, forse centinaia di altre persone, a cominciare da chi vive con te in famiglia, nel tuo palazzo oppure nelle strade che percorri, a chi frequenta i negozi in cui fai la spesa e addirittura a chi provvede ai servizi che rendono la tua vita più comoda. Per non parlare poi degli effetti che tu hai su queste persone e che produrranno di conseguenza per mezzo loro effetti positivi o negativi anche su altri. Ecco, se siamo credenti e viviamo e parliamo da veri credenti, le nostre azioni, le nostre parole di oggi impatteranno direttamente decine di persone e indirettamente forse anche migliaia. E ovviamente se siamo veri credenti e non viviamo e parliamo da veri credenti, ecco, l'impatto ci sarà lo stesso, ma ovviamente con risultati che potrebbero essere per qualcuno disastrosi. In altre parole, non dobbiamo fare dei viaggi oltre oceano in aereo per toccare la vita di qualcuno con l'amore, la sincerità, la giustizia, la correttezza, la pazienza e la gioia che Dio ha messo nella nostra vita. Come sempre, vale la pena di pensarci. Questo è Michael English, Lift up your heads, O gates. Alzate i vostri portali o porte.

0: Alzate i vostri portali o porte, dicono le parole della canzone. Alzatevi o porte eterne e il re della gloria entrerà. Chi è il re della gloria? Il Signore forte e possente, il Signore possente in battaglia. Alzate i vostri portali o porte, alzatevi o porte eterne e il re della gloria entrerà. Chi è il re della gloria? Il Signore degli eserciti. È lui il re della gloria.
1: Contrappunti.
2: Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna? Chi non giura a danno del suo prossimo? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il re della gloria. Chi è questo re della gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Sollevate porte i vostri frontali, alzatevi porte antiche, ed entri il re della gloria. Chi è questo re della gloria? Il Signore degli eserciti è il re della gloria.
0: Che cos'hanno in comune le prime due canzoni che abbiamo sentito oggi e il Salmo 24 che vi ho appena fatto ascoltare dalla voce di Pino Colizzi? Fra un attimo lo scoprirete. È successo qualche tempo fa, un gruppo di traduttori cattolici della Bibbia voleva tentare di rendere più accettevole, più politicamente corretto un nome di Dio, appunto, in una nuova traduzione. E l'ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, scrisse in quell'occasione una lettera al direttore del Corriere della Sera per esprimere con forza, come era suo stile, la sua ferma opposizione a una possibile nuova traduzione di una frase biblica. Ecco quanto sto per condividere con voi è tratto da un articolo a firma di Guglielmo Stendridge apparso su un numero del mensile La Voce del Vangelo. Cossiga si riferiva a una nuova traduzione della Bibbia a cui alcuni studiosi della Chiesa romana avevano lavorato dal 1998. Ecco, la frase che trovava Cossiga non consenziente era quella che appare numerose volte nell'Antico Testamento, prima l'abbiamo ascoltata anche dal Salmo 24. La frase è questa: Dio degli eserciti, che una parte del gruppo traduttori aveva proposto di sostituire con le parole Dio dell'universo. Ecco, nel mondo moderno, con la sua cultura politically correct, cioè politicamente corretto, diversi passi dall'Antico Testamento feriscono le sensibilità dei partigiani del pacifismo, dell'ecologia e della pace fra le religioni. Probabilmente il tentativo di togliere di mezzo la frase Dio degli eserciti cercava di venire incontro a queste sensibilità, quindi evitando che si pensasse a Dio come a un Dio della guerra, un Dio delle conquiste territoriali, dello sterminio dei nemici. Nella sua lettera Francesco Cossiga attaccava il pensiero di semi-pelagianesimo basato su un ottimismo puramente terreno insieme con la semi-eresia del pacifismo come valore umano e cristiano preminente. Egli notava che la forza era stata spesso usata a fin di bene e che in un mondo in cui esistono il peccato e il male non se ne può fare a meno. Quindi teniamoci in fedeltà teologica e letterale all'Antico Testamento, all'appellativo e alla invocazione al Dio degli eserciti, e non indulgiamo in un banale umanesimo naturalista con aspetti di immanentismo semipelagiano, chiamandolo, cosa ovvia ma limitativa, solo e soltanto Dio dell'universo. Ma anche continuiamo ad appellarlo e invocarlo come Dio degli eserciti. Ecco, Cossiga, dicendo questo, aveva ragione a dire che il termine Dio degli eserciti è una traduzione letterale e fedele ai testi di lingua ebraica dell'Antico Testamento, e che perciò non va assolutamente cambiata solo per andare incontro appunto al pensiero attuale. Ecco, ma c'è da dire che aveva torto applicando questo termine agli eserciti umani e alle battaglie delle armi. Non è infatti questo il significato vero dell'uso dell'Antico Testamento. Il rabbino di Milano aveva quindi corretto il tiro in una risposta apparsa sempre sul Corriere della Sera qualche giorno dopo. L'espressione originale ebraica Tzevaot, non so se l'ho detto bene, comunque questa è la parola che citava il rabbino e che segue nella Bibbia il nome di Dio e che viene di solito tradotta con eserciti, in realtà non fa riferimento ad eserciti nel senso di insieme di uomini armati e bellicosi, ma a un altro genere di eserciti. Si tratta di schiere angeliche o celesti formate da esseri spirituali. Ecco, gli eserciti del Signore sono celesti e vogliono illustrare la sua autorità e controllo di tutto il creato. Per realizzare questo, quindi, non si serve di eserciti e di armi moderne. Infatti un passo bellissimo, conosciuto certamente da tutti, è quello riportato nel Vangelo di Luca al capitolo 2, dove si parla degli eserciti del Signore. È scritto: e a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava a Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra fra gli uomini che egli gradisce. E com'è finita questa storia? Beh, alla fine il comitato di traduttori ha deciso di lasciare inalterato il testo in questa nuova traduzione, mantenendo quella precedente, e cioè Dio degli eserciti. Allo stesso tempo, comunque, è giusto che i credenti stiano attenti ai cambiamenti che ogni nuova traduzione della Bibbia porta, perché è molto raro che siano fatti per meglio conformarsi al testo originale, ma piuttosto sono fatti per venire incontro a una mentalità moderna. E questa in fondo non ha in simpatia il vero e a volte scomodo testo della Bibbia. Spesso anche le traduzioni fatte da studiosi evangelici con le migliori intenzioni di portare il messaggio della Bibbia al mondo odierno con parole semplici e attuali finiscono poi in una semplificazione che riduce o distorce il significato originale degli autori sacri. La traduzione diventa più facile da leggere, è vero, ma non risulta più utile allo scopo di aiutarci a comprendere il pensiero che Dio ha voluto rivelarci.

Barbossa, adoro adorarti, era questo l'ultimo brano in programma quest'oggi. Bene, a questo punto, amici, non mi resta che farmi da parte per il momento. Vi ringrazio per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti, vi do appuntamento per quanto riguarda questo programma al prossimo numero. Come sempre vi invito a restare ancora con noi ci risentiremo come sempre molto molto presto. Buon proseguimento intanto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Ciao Gianfranco.
2: Ciao Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora, oggi riprendiamo il nostro consueto discorso, sto usando un termine molto altisonante, ma non è un discorso, è una conversazione piuttosto quella che facciamo, sull'adolescenza, sui problemi che in qualche modo incontrano gli adolescenti in questa loro fascia così delicata di età e sui problemi e i rischi di devianze nel comportamento che sono abbastanza facili da riscontrare in questo periodo della loro vita. Abbiamo detto finora, ecco, facciamo un breve ripasso e poi tu aggiungi ancora altri aspetti se vuoi, che sicuramente nell'adolescenza un aspetto, un valore che si instaura e che prende forza è quello dell'amicizia, che è un valore molto positivo in fin dei conti, anzi è essenziale per lo sviluppo anche del carattere, del temperamento di una persona. Quindi è perfettamente naturale avere bisogno di amici e di condividere anche spazi con altre persone, soprattutto con coetanei, da qui anche la formazione di gruppi che è molto, molto comune fra i ragazzi. Però ecco, nei gruppi si manifestano e si presentano anche delle problematiche particolari che sono quelle della convivenza, perché ci sono degli equilibri abbastanza diciamo fragili da dover mantenere, ci sono delle categorie da dover seguire, insomma ci sono degli aggiustamenti da dover fare perché poi un gruppo possa andare avanti in maniera adeguata, in maniera positiva e soddisfacente per tutti. Ora, all'interno del gruppo ci sono sicuramente delle persone forti che sono i leader, persone che godono un po' dell'ammirazione di tutti quelli che fanno parte del gruppo, però non tutti sono veramente dei leader da seguire, perché magari hanno delle idee particolari che portano a fare cose sbagliate. Allora, cosa fare, Gianfranco, in occasioni di questo tipo, e cosa fare per aiutare i ragazzi a capire bene quali sono i modelli a cui ispirarsi?
2: Tu hai usato una parola, modelli giusti o delle cose sbagliate. Qui entriamo in un campo molto particolare, che è quello dei valori, del concetto di giusto o di sbagliato. Il comportamento può essere ritenuto deviante o meno, giusto o sbagliato, appropriato o no, a seconda di certi criteri di riferimento, di certi parametri che purtroppo i ragazzi spesso non hanno ancora ben definito, anche perché a volte stanno reagendo a dei parametri magari molto stretti che hanno ricevuto prima, o che loro ritengono molto stretti rispetto ad altri che sono molto più larghi e con i quali si scontrano o si confrontano nell'adolescenza. Quindi entriamo nel discorso di che cos'è normale, che cos'è buono, che cos'è giusto, che cosa non è deviante. E qui ovviamente si apre tutto un discorso molto più complicato,
0: certo,
2: perché ha a che fare con i valori.
0: Sì.
2: Qualcosa che ovviamente ognuno matura in maniera abbastanza personale, anche se ovviamente influenzato dagli altri. E quindi il ragazzo che si trova in un gruppo che ha un certo tipo di comportamento, a seconda che lo valuti appropriato o no e gli serva o no per far parte o meno del gruppo, tenderà a cambiare anche il suo sistema di valutazione.

0: Eccoci qua di nuovo. Gianfranco, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ecco, allora vediamo di riprendere il discorso da dove era saltata la linea. Stavi parlando allora del fatto che c'è bisogno di capire quali sono allora i criteri su cui si fonda il giudizio di buono, di sbagliato.
1: Esatto. E questo diciamo che è qualcosa di molto flessibile nella nostra società, nel nostro modo di vedere. Tant'è vero che il concetto di normalità è sempre, proprio per definizione, derivante dal comportamento medio della maggior parte delle persone, quello che è la norma, quindi è un concetto statistico proprio. Il fatto che se la maggior parte delle persone si comporta in un modo piuttosto che in un altro, un comportamento diverso è deviante, non è normale, non è nella norma. Ed è chiaro che questo concetto è cambiato moltissimo negli ultimi decenni.
0: Anche perché mi sembra, scusa se ti interrompo, che questi gruppi comunque alla fine dei conti non hanno molto interesse ad adeguarsi alla maggioranza, anzi forse provano più gratificazione nel distinguersi da ciò che fa la maggioranza delle persone attorno a loro.
1: Sì, perché d'altra parte il gruppo in se stesso è un concetto di differenziazione. Noi siamo gruppo in quanto siamo diversi dagli altri.
0: Certo.
1: Quindi le caratteristiche del gruppo tendono proprio a differenziarsi, a voler non fare come gli altri. E questo ovviamente, a seconda del tipo di gruppo del quale si fa parte, sarà fondato su certi valori piuttosto che su degli altri, ma c'è sempre ovviamente questo. Nell'adolescenza dobbiamo sempre tenere presente gli aspetti un po' di sfida al mondo degli adulti, di volersi imporre con una propria identità, una ricerca di un proprio spazio. Pensiamo anche soltanto a come i giovani usano le ore notturne. È uno spazio che non è codificato normalmente da regole particolari, perché non è scandito da orari di pranzi, di cene, colazione e così via, ma è un insieme indifferenziato di ore dalle 9 alle 6 di mattina. Quindi la vita notturna è qualcosa che loro possono gestire al di fuori dei normali schemi sociali, familiari o scolastici. Quindi cercano degli spazi là dove ci sono. Quindi nel gruppo i ragazzi cercano, il gruppo cerca queste cose, e quindi l'adolescente che sta crescendo si trova a dover fare il confronto tra quello che gli è stato sempre insegnato e quello che il gruppo propone. In alcuni casi il confronto non è così stridente, sommato si ritrova con valori, modi di fare molto simili, e allora non si creano particolari condizioni di devianza. Altre volte ci sono dei comportamenti che il gruppo assume e che sono nettamente diversi da quello della normalità, e quindi il ragazzo, per magari essere accettato dal gruppo, perché si sente finalmente con un'identità sua diversa dagli altri, io non sono più figlio di qualcuno, non sono più, ma sono io, può tendere a assumere questi comportamenti che lo portano appunto comportarsi diversamente dagli altri, e in certi casi anche con comportamenti che possono essere pericolosi o dannosi in se stessi.
0: Vorrei ritornare poi fra poco su questo aspetto che hai appena citato, ma intanto un'altra sottolineatura riguardo al discorso dell'amicizia, se permetti. Ovviamente in un gruppo chi è un personaggio più appariscente, chi pare avere un carattere più forte, attira su di sé gli sguardi, chi insomma ha la figura del leader, svolge la figura del leader nel gruppo, attira su di sé gli sguardi e gli interessi di tutti gli altri membri del gruppo, i quali molto probabilmente cercheranno di voler essere amici di questa persona, perché insomma è anche importante essere visti accanto al capo, a colui che svolge un po' funzioni di capo. Ma come si fa in casi del genere, per esempio, a far capire ai ragazzi che comunque un discorso di amicizia non va affrontato, diciamo, sulla base della persona con cui possiamo rapportarci perché ci fa comodo o è utile in quel momento, ma piuttosto un discorso di amicizia va impostato sulla base di un'accettazione reciproca per quelli che si è veramente, insomma, per quello che si è veramente, con i nostri valori, con i nostri pregi, i nostri difetti, ecco, senza dover apparire ciò che in realtà non siamo.
1: Sì, questo è veramente il concetto dell'amicizia. L'amicizia si basa proprio su uno scambio tra due persone che sono, tra virgolette, allo stesso livello. Quindi tra due persone che si ritengono sostanzialmente uguali, che un rapporto nel quale non c'è prevaricazione dell'uno sull'altro, un rapporto nel quale c'è un rispetto reciproco senza nessuna forzatura. Quindi bisogna far riflettere su che cosa si aspettano dall'amicizia, da quel rapporto, e che cosa vogliono investire e che cosa l'altro sta investendo in questo rapporto, proprio per fargli capire che se un rapporto non è paritario, non è un rapporto di amicizia, è un rapporto di altro tipo, ma non senz'altro di amicizia. E se l'altra persona per di più o il gruppo tende a forzare certi comportamenti, è chiaro che dovrebbe mettere in discussione il concetto stesso, la base stessa dell'amicizia, perché significa che non c'è un rapporto reale, perché non c'è questo amore, questo affetto che va al di là delle differenze, che accetta la persona per quella che è e non per quello che potrà diventare o potrà fare nel futuro o potremo fargli fare o i cambiamenti che potrà avere, perché sennò partiamo con delle basi molto fragili. Per di più la persona che è sul piedistallo, il leader, presenta spesso solamente una facciata di se stesso, presenta soltanto una parte di quello che lui è realmente, e questo potrebbe creare delle amicizie che sono fasulle o con i piedi d'argilla, perché si basa solo su alcuni aspetti che la persona in una certa posizione fa vedere, quasi mettendo una maschera, perché deve mantenere un certo ruolo molto forte nel gruppo. Quindi bisogna stare molto attenti in questi casi con i ragazzi, proprio facendo riflettere su che cosa stanno ricercando in questo rapporto.
0: Non è facile però essere sufficientemente lucidi per individuare questi aspetti che stai dicendo.
1: No, assolutamente no.
0: È una bella sfida questa per i ragazzi.
1: E d'altra parte quello che può sembrare con gli adolescenti, come ho già detto tante volte, è lanciargli dei messaggi, lanciargli delle sfide a una riflessione, non tanto cercare di convincerli in se stessi, perché a questo punto si crea una specie di reazione di difesa, ma proprio buttargli lì le cose, lasciando che siano loro a riflettere su quello che stanno vivendo, su quali sono le basi del rapporto con gli altri, le basi della loro amicizia, basando molto sempre sul fatto se il gruppo, se i loro amici li accettano per quelli che sono. Questo penso che sia la chiave.
0: E difatti la mia prossima domanda verte proprio su questo, cioè si può dire quindi che proprio laddove le cosiddette amicizie all'interno del gruppo non sono basate su dei fondamenti stabili, seri, fondati appunto su un rapporto reciproco di stima, per non parlare poi di un rapporto d'affetto laddove si dovesse manifestare, ecco, si può dire che laddove mancano basi solide e serie di amicizia è molto più facile che si possano manifestare dei comportamenti devianti soltanto perché magari qualcuno che ha un carattere più forte propone delle idee particolari e altri che non hanno lo stesso tipo di forza di carattere, oppure si sentono un po' succubi della forza del leader e non si sentono veramente accettati per quelli che sono, allora seguono anche loro le stesse orme e fanno cose di cui magari non sono neanche convinti.
1: Sì, quello è un grosso pericolo, perché per opporsi a un leader ci vuole una persona che abbia un carattere, una forza sufficiente per dire no, io non sono d'accordo.
0: Perché c'è anche il rischio di poter poi dopo rimanere da soli e di perdere, diciamo, l'affiatamento con il gruppo o addirittura di esserne estromessi.
1: Esattamente, ed è proprio questa mancanza di sicurezza in se stessi che porta al doversi quasi necessariamente adeguare al gruppo per non rimanere soli. È una questione che l'adolescente in maniera più o meno razionale deve decidere se vale la pena che io dica quello che penso e mi differenzio dagli altri col rischio di essere escluso, oppure non dico niente perché il rischio di essere escluso, il trovarmi da solo, mi costa di più che intraprendere quel comportamenti o adottare quei valori che tutto sommato non mi piacciono più di tanto. Pensiamo a comportamenti sessuali anche, di come tante volte i ragazzi e le ragazze si coinvolgono in comportamenti sessuali molto precoci e biblicamente al di fuori di quello che Dio insegna, quindi al di fuori del matrimonio, per paura di quello che penseranno gli altri.
0: Quindi non lo fanno per una vera convinzione personale, ma piuttosto per evitare di essere criticati da altri.
1: Sì, perché sennò cosa direbbero gli altri nel momento in cui dovessero sapere che io non ho ancora fatto, io non ho ancora detto, a me non è ancora successo.
0: E questo comunque riguarda anche, per esempio, l'inizio del consumo di erba, di spinelli, di droghe di vario tipo, no?
1: Tantissime volte se si chiede a qualcuno perché ha iniziato a fumare, perché anche se magari soltanto provato senza essere andato avanti, la risposta è lo facevano tutti, devo provare anch'io, se non l'avessi fatto magari mi avrebbero preso in giro, quindi almeno una volta lo faccio così non mi prendono più in giro. Quindi il meccanismo è sempre molto simile a questo.
0: Sì, ed è un meccanismo alquanto perverso, è a spirale, insomma, ti porta, una volta che cominci a girare ti porta sempre più giù, a meno che appunto non ci sia la possibilità di fermarsi e di capire esattamente quali sono i valori in gioco, qual è la posta in gioco in fin dei conti,
1: esatto,
0: di fronte alla quale ci si trova. Allora Gianfranco, per oggi chiudiamo qui il nostro collegamento, il tempo a nostra disposizione è terminato, lo riprenderemo la prossima volta se sei d'accordo.
1: Benissimo.
2: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Leggeremo nell'epistola di Paolo agli Efesini. E il tema, come potete vedere, è: non rattristate lo Spirito Santo. Non rattristate lo Spirito Santo. Efesini, capitolo 4, dal verso 29 al verso 32. Signore sia lodato. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi, secondo il bisogno ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Gloria a Dio. Non credo sia un caso che questa esortazione biblica, e cioè non rattristate lo Spirito Santo, sia proprio inserita in mezzo a due versi che ci esortano a controllare l'uso delle nostre parole. E messa in mezzo questa esortazione a due versi che dicono appunto che dobbiamo fare attenzione a quello che diciamo e a come lo diciamo, praticamente fare attenzione a come usiamo la nostra lingua. Il verso 29 che abbiamo letto dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi ascolta. Che potente insegnamento, Che potente insegnamento in questo verso. Volendo andare nello specifico, onde evitare di fraintendere, qualcuno potrebbe chiedere: cosa include l'espressione cattiva parola? Nessuna cattiva parola. Beh, io credo che dobbiamo un po' sbriciolare questa frase, questa espressione, perché altrimenti qualcuno potrebbe non comprendere o fraintendere. Io ho cercato di aiutarci a capire cosa si intende per cattiva parola. Per cattiva parola si può intendere volgarità, oscenità, linguaggio scurrile, barzellette sporche, insulti, parole d'ira, critiche malefiche, false accuse, maldicenze, critiche pubbliche del coniuge. Anche questa è una cattiva parola. Grida, minacce, parole intimidatorie, parlare troppo, voler parlare senza voler ascoltare, parole di condanna, pettegolezzi, parole di disprezzo e altre simili brutte cose. Questo può intendersi come cattiva parola. Perché è così importante riuscire a controllare la lingua? Perché è importante mettere un limite alle parole? Beh, la risposta qui l'abbiamo nella scrittura, nella parola di Dio, perché molte cose che rattristano lo Spirito Santo iniziano a prendere forma proprio a cominciare dalle parole che pronunciamo. Amen. Vedete, quando si parla di rattristare, io consideravo questo termine, questa espressione. Noi possiamo rattristare una persona che ci ama. Non possiamo rattristare una persona che non ci ama. Una persona che non ci ama possiamo irritarla, possiamo farla adirare, ma non rattristare. Noi ci contristiamo quando riceviamo un torto da una persona che amiamo. Allora lì ci rattristiamo, ci contristiamo. E questo accade anche per lo Spirito Santo. Lui si rattrista quando noi usiamo male le nostre parole, perché il Signore ci ama. Lo Spirito Santo ci ama. Egli vorrebbe gioire per il nostro cammino, perché se Lui gioisce per il nostro cammino, ciò significa che stiamo camminando bene. Però a volte può accadere che lo Spirito Santo sia rattristato. E come qui esaminiamo, potremmo ampliare il discorso, ma ci concentreremo su quello che abbiamo letto. Molte volte lo Spirito Santo è rattristato a causa del cattivo uso della lingua. Amen. Dire amen non è un cattivo uso della lingua. Amen. Gloria a Dio. Bene, prima di tutto voglio parlarvi del potere della lingua. Il potere della lingua. Perché è così importante tenere a freno la lingua? È una domanda. Perché è così importante? Beh, a questa domanda risponde il saggio Salomone. E lui dice attraverso i Proverbi, il libro dei Proverbi al capitolo 18, che è importante tenere a freno la lingua perché morte e vita sono in potere della lingua. Se qualcuno vuole prendere nota, Proverbi capitolo 18 verso 21. Morte e vita sono in potere della lingua, quindi ogni qualvolta tu apri la bocca esce fuori o la morte o la vita. Questo dice la scrittura. Morte e vita sono in potere della lingua. Addirittura pensate, l'apostolo Paolo di coloro che si sono sviati dice: la loro gola è un sepolcro aperto. E sapete che nel sepolcro vi sono ossa di morti. Non è che vi sono cose buone nel sepolcro, morti. Quindi l'apostolo Paolo dice: la loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. Che accostamenti, che esempi che la scrittura fa riguardo al cattivo uso della lingua: serpenti, sepolcri, morte. Terribile, terribile. Ecco perché la parola di Dio dice che bisogna usare bene le parole. Bisogna usare bene la lingua. L'apostolo Giacomo dà anche una chiara illustrazione del potere della lingua. Ascoltate, l'apostolo Giacomo dice: così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco. E il mondo dell'iniquità, posta come tra le nostre membra, contamina tutto il corpo. È infiammata della genna, dà fuoco al cicro della vita. Eh sì, cari fratelli e sorelle, la lingua ha un grande potere. Le parole hanno un grande potere. Non siamo necessariamente condannati ad usare la nostra lingua come strumento di morte. Non è per forza questo l'uso che dobbiamo fare della lingua e delle parole. Abbiamo una gloriosa alternativa. Vedete? La Bibbia dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Ma l'alternativa al cattivo uso della lingua. Qual è? E lo dice qui la Bibbia. Ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi ascolta. No alle cattive parole, sì alle parole buone che edificano, che conferiscono grazia, che fanno del bene, eh? Alcuni sono delle pentole avvolte a pressione, che non vedono l'ora di poterle dire quelle cose che gli passano per la mente, eh? Aspettano il momento. Mortifichi lo Spirito Santo, rattrizzi lo Spirito Santo, stai manifestando di essere un sepolcro, portatore di morte.

sarà motivo di benedizione, edificherà coloro che mi sono intorno, potranno gioire, lo Spirito Santo si rallegrerà. Perché qui l'esortazione è: non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati. E ogni credente nato di nuovo è stato suggellato con lo Spirito Santo. Non sta parlando del battesimo, per cui l'esortazione è esclusiva per coloro che sono stati battezzati nello Spirito Santo. No, no, si sta parlando di suggello, di salvezza. E ogni credente è invitato a gestire bene la propria lingua e ad usare bene le parole. Amen. Amen, sempre buona parola, quando si dice al momento giusto. Come figli di Dio siamo chiamati ad usare le parole per il bene e non per il male. Dobbiamo dire parole che edificano e non che mortificano. Dobbiamo dire parole che conferiscono grazia e non che augurano disgrazia. Dobbiamo dire parole buone, secondo le circostanze, non parole in libertà, prive di carità e amore. Purtroppo tutti hanno le loro scuse per giustificare quello di sbagliato che dicono, eh? Tutti quanti, io ne sento, ne ho sentite, anche voi credo. Ah, ero troppo stanco, e allora ho detto quel che ho detto. Qualche altro a volte dice, mi hanno provocato, mi hanno provocato, meno male che non avevo una pistola in mano. Ma la lingua più o meno non è che è meno dannosa, Mi hanno provocato e allora non ci ho visto più. Ho dovuto dire. Poi ci sono quelli che dicono, no, guarda, forse non mi sono spiegato, come un... mi hai ucciso e non ti sei spiegato. Penso un po' se ti spiegavi. Perché alcuni adottano questo, No, poi ci sono quelli che, no, non mi hai capito. Quanto è triste quando non ci facciamo capire e ciò nonostante riusciamo a fare tanto male. Il Signore ci aiuti ad essere saggi, figli di Dio, che non contristano lo Spirito Santo. Perché se contristiamo lo Spirito Santo, Lui non potrà mai operare in noi e attraverso di noi. La parola di Dio è categorica. Dice, nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Perché la lingua ha potere di vita e di morte. Vedete, non soltanto il cattivo uso della lingua fa male a chi vive intorno a noi, ma fa male anche a chi vive dentro di noi. E noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, quindi con la lingua facciamo male alle persone intorno a noi e facciamo male allo Spirito Santo che è dentro di noi. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione, dice qui la parola. Noi siamo il Tempio di Dio, la terza persona della Trinità vive in te se tu sei un salvato, se sei un figlio di Dio. E lo rattristi quando usi male la lingua. Ricorda, ogni volta che parli, o edifichi qualcuno o demolisci qualcuno. O proferisci parole di vita o proferisci parole di morte. Questo non significa che non possiamo dire nulla di severo, eh? Questo non significa che non possiamo dire nulla di difficile. Ad esempio c'è scritto in un salmo, in un proverbio, al capitolo 27 del libro dei proverbi, chi ama ferisce, ma rimane fedele. A volte chi ama deve pronunciare parole severe e dure al fine di portare guarigione, al fine di preservare dalla morte. Non è che quello che vi sto dicendo evita o deve evitare di dire le cose giuste, le cose buone, anche se a volte dolorose. Ma quello che dobbiamo meditare e considerare sono i sentimenti del nostro cuore. Se è una parola dura, una parola severa, dobbiamo dirla? Dobbiamo dirla.

0: dirla perché amiamo, per il bene di chi ci sta ascoltando e non per colpire chi ci sta ascoltando. Amen. È la parola di un padre che riprende colui il figlio che ama. Quindi il Signore ci deve aiutare a trovare la giusta condizione, perché i veri amici, coloro che amano, a volte dicono cose che non sono facili da ascoltare, ma essendo espressioni d'amore saranno sempre come balsamo per l'anima. È un po' come il chirurgo, no? Che a volte, per evitare la morte del paziente, deve incidere, tagliare. Non sempre è facile, però quello è utile per dare vita. Ecco, noi dobbiamo pronunciare parole che diano vita. E come il chirurgo non fa gli interventi a carne viva, anche noi dobbiamo cercare di anestetizzare con l'amore, quando a volte siamo chiamati a parlare con severità. Ma i sentimenti devono essere quelli di amore, di bene nei confronti di chi ci ascolta. Amen. La lingua è un grande potere. La lingua è un grande potere. E la Bibbia dice che noi renderemo conto a Dio di ogni parola oziosa. Dopo questo, voglio parlarvi della sottomissione della lingua. Se ha un grande potere la lingua, non è che noi siamo in balia della lingua. Non è che noi non possiamo sottomettere la lingua, noi possiamo sottometterla. Amen? Sai, non ce l'ho fatta a fermarmi, quello che dovevo dire l'ho dovuto dire. No, non esiste. Quello che hai detto perché lo hai voluto dire. Se avessi voluto, avresti potuto non dirlo. Amen? Non ce l'hai fatta perché l'hai voluto fare, perché l'hai voluto dire, perché era in te tanto il desiderio di poter colpire. Aspettavi quel momento. Perché noi non siamo schiavi della lingua, a meno che non decidiamo di esserlo. E allora le cose cambiano. La lingua si può sottomettere. E si può sottomettere solo se si decide di farlo. Amen? Solo se si decide di farlo. Ma alcuni sono talmente abituati che diffiano lotte, eh? Però bisogna decidere. Si può sottomettere se si decide di farlo. Purtroppo molti prima parlano e poi pensano cosa hanno detto. Non è un buon metodo, eh? Non è un buon metodo. Non è un buon metodo. La prima cosa da fare è vegliare sui nostri sentimenti. E vegliare sui nostri pensieri, perché quello che è dentro di noi alla fine uscirà attraverso le parole. Uscirà attraverso le azioni. Quindi dobbiamo fare un lavoro preventivo. Sì, dobbiamo controllare le parole, ma se noi controlliamo anche i nostri sentimenti e i nostri pensieri, ci sarà molto più facile controllare le parole. Se io non ho nel cuore risentimento, non ho nel cuore odio, non ho nel cuore amarezza, cioè farò molta fatica a pronunciare parole di risentimento, di odio e di amarezza. Se lo voglio ci riesco, ma con fatica. Però se io nel cuore ho odio, risentimento, amarezza, astio, la mia espressione sarà sempre conseguente a quello che c'è nel mio cuore. È importante quindi vegliare sui propri sentimenti. Ecco perché l'apostolo Paolo dice: via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e poi arriva, è parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Vedete, questo verso descrive un insieme di atteggiamenti sbagliati che fanno emergere all'esterno ciò che è all'interno. Quindi è necessario decidere di rimuovere le cause per limitarne gli effetti. Amen. Probabilmente se non riesci a limitarti nelle parole o a misurare le parole, perché i tuoi sentimenti sono sbagliati. I tuoi sentimenti sono sbagliati. Stai alimentando dentro di te qualche bestia feroce che quando ruggisce fa male a te, a chi è intorno a te e allo Spirito Santo. Via da voi ogni amarezza. L'amarezza è un sentimento che porta profondo dolore nel cuore quando pensiamo di essere stati maltrattati. E allora impedisce l'amarezza di vedere le cose con chiarezza, con obiettività. Produce l'indurimento del cuore e quindi sprigiona parole malefiche in libertà. Via da voi ogni amarezza. Via da voi ogni ira. E quella rabbia che esplode alla prima provocazione e travolge tutto e tutti. Gente che basta una scintilla perché divampi un fuoco, eppure era iniziato tutto piano piano. Ma d'altra parte Giacomo lo dice. Giacomo dice che la lingua è come una scintilla, piccola, ma capace di infiammare una foresta. Una foresta. A volte noi sentiamo le cronache dei telegiornali, questi grandi incendi che distruggono grandi boschi. E magari poi la causa qual è stata? Una cicca di sigaretta che qualcuno ha buttato in qualche posto. Cos'era? Piccola. E poi è infiammato una montagna. Quindi via da voi ogni ira, via da voi ogni clamore. E qui andiamo ancora oltre, vedete come sta progredendo nel peggiore dei modi queste parole, queste condizioni. Cos'è il clamore a cui qui fa riferimento l'Apostolo Paolo? È una condizione di perenne agitazione. Una condizione di perenne agitazione che si esprime con risse continue, con continue discussioni. Le conoscete gente che fa sempre discussione? Sempre arrabbiato, sempre arrabbiato. Tu a volte ti avvicini e dici nella tua mente: speriamo che gli hanno fatto l'antirabbica, che non mi mozzica. Gente che non ha pace nel cuore, che non ha serenità, si alzano arrabbiati, escono arrabbiati, ritornano arrabbiati. Guardano la TV arrabbiati, vanno a dormire arrabbiati. Come si può vivere così? Sempre arrabbiati. Mai una parola serena, in pace, dolce, tranquilla, che possa testimoniare il Signore ha fatto un'opera in quella persona. Invece no. La testimonianza è tutta diversa. Il diavolo governa quella persona. Terribile! Perché Dio non è rabbia. Dio è pace. Amen. Dio è serenità. Dio è calma. Dio è quiete. Dio è fede. Amen. Via da voi, dice qui per scrittura, ogni parola offensiva. Le parole offensive non stanno bene sulla bocca di coloro che si ritengono credenti. E quando parliamo di parola offensiva ci stiamo riferendo anche a quelle forme di intimidazione, di ingiurie, di volgarità, di provocazioni, oltre all'elenco che ho fatto prima. Quante situazioni critiche potremmo risolvere, potremmo smontare sul nascere se ascoltassimo il consiglio della parola di Dio. Quando qualcuno ti aggredisce con le sue parole, non mettere benzina sul fuoco, ma ascolta cosa dice la parola di Dio. La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. E qui dobbiamo dire tutti quanti: Signore, aiutaci. Aiutaci a farci venire in mente questo verso quando la circostanza si presenta. Perché se voi dite una parola dolce a chi vi sta rivolgendo una parola dura, quella persona sarà disarmata. Non avrà più elementi per poter attaccare. Non sempre ci riusciamo, io lo confesso, a volte non sempre ci si riesce. Però dobbiamo impegnarci. Ricordo una circostanza in cui una persona aveva cominciato ad aggredire un discorso e già si era fatto forse tutto il suo ragionamento. Io ho detto: sì, è vero, hai ragione. E lui continuò: no, ma guarda che hai ragione. E non si era reso conto che gli avevo detto che aveva ragione. E quindi poi, quando ha capito che gli stavo dicendo che le cose stavano come lui diceva, a un certo punto non ha detto più niente. Provate. Anche perché è garantita questa reazione, è garantita dalla parola di Dio. Amen? Qui la scrittura dice: la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. E poi qui dice la scrittura: via da voi ogni cattiveria. E qui intende le false accuse, parlare con lo scopo di far male. Naturalmente le cattiverie si possono fare sia con le parole, sia con gli atteggiamenti, sia con mezze frasi o distorcendo le parole dette da altri. Quello che inizia nel cuore, ricordate, finisce sulle labbra. Quindi decidi di vegliare sui sentimenti e sui pensieri, e sarai in grado di tenere a bada la lingua e non rattristerai lo Spirito Santo. Gesù disse che dall'abbondanza del cuore la lingua parla. Ecco, ritorniamo sempre a quello che la Bibbia ci insegna continuamente: dobbiamo tenere pulito il nostro cuore, la nostra mente, se vogliamo non rattristare lo Spirito Santo. Povera lingua, quanto gliene stiamo dicendo, eh? Potere sottomettere, ma vogliamo concludere elogiando la lingua. Amen? Vogliamo concludere elogiando la lingua quando è usata bene, quando si comporta bene. E allora il terzo punto di questa meditazione è il trionfo. Il trionfo della lingua. Come puoi far ricambiare, come puoi far trionfare la lingua? Abbiamo detto che la lingua pronuncia morte, ma grazie a Dio pronuncia anche vita. Amen? È un mezzo, è un mezzo. E come tutti i mezzi, possono essere usati bene o male, tutti i mezzi. Non c'è nessun mezzo che è assolutamente bene nonostante tutto o assolutamente male nonostante tutto. Facevo l'esempio, non mi ricordo, in questa settimana, riferita a qualche altra cosa. Il coltello è un buon mezzo. È un buon mezzo, una cosa che ci serve, utile, ma può essere usata male. La macchina che ci ha permesso di essere qui oggi è un ottimo mezzo, ma può essere usato male, può essere uno strumento di morte. Anche il cibo, siamo nel momento in cui ci apprestiamo, è ottimo, ma se non sappiamo essere equilibrati può anche portare alla morte. Vedete, tutti i mezzi che noi abbiamo a disposizione sono buoni se usati bene. Come può trionfare la lingua? Semplicemente usandola per ricambiare il male con il bene. Niente amen? Amen. La lingua può trionfare usandola per ricambiare il male con il bene. E qui la parola di Dio dice: siate invece benevoli, quindi non usate male la lingua, ma siate invece benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Vedete, il perdono è una cosa seria. E non è che per tu dare il perdono a qualcuno, quel qualcuno se lo deve meritare. Perché il perdono non si dà quando uno se lo merita. Il perdono è un dono. Il perdono è un dono, è un dono, è un regalo che diamo a chi non lo merita. Ed è possibile offrirlo se siamo governati dallo Spirito Santo. Quelle persone che ricevettero il perdono mentre Gesù era sulla croce, meritavano il perdono? Eppure Gesù dice: perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non sto parlando del beneficio che loro ne traggono o che ne trassero. Loro non trassero alcun beneficio, a meno che non si pentirono. Ma sto parlando dei sentimenti che c'erano in Gesù. È Gesù che diede loro il perdono, che regalò il perdono. Come a dire: da parte mia siete sciolti da quello che avete fatto. Se adesso voi vi pentite dinanzi a Dio, non più dinanzi a me, vi riconciliate con Dio, siete liberi, potrete capitalizzare i benefici di questo perdono. Ma il problema della mancanza di perdono non è essenzialmente delle persone che noi odiamo o verso le quali abbiamo risentimento. Chi non perdona è lui che ha un problema. Perché rimane schiavo del passato e rimane schiavo di quello che è successo anni prima o anche un giorno prima. E il rancore, l'amarezza, l'odio, l'astio lo tormenta, lo priva della benedizione di Dio e di conseguenza rattrista lo Spirito Santo. Quindi siamo chiamati a essere benevoli, misericordiosi, a perdonare perché così Dio ci ha trattato. Dobbiamo fare agli altri ciò che Dio ha fatto a noi. Ma attenzione, noi non perdoniamo per essere perdonati da Dio, anche se non siamo in grado di perdonare, non potremo essere perdonati. Ma noi non perdoniamo per questo. Non è una questione commerciale. Perdono così Dio mi perdona. No, io perdono perché sono stato perdonato da Dio. È un po' diverso. Il perdono è qualcosa di divino, che può esprimere compiutamente, veramente, non sto parlando di facciata, ma di realtà, colui che veramente è il Tempio dello Spirito Santo. Se non riesci a perdonare, se il risentimento, l'amarezza, l'odio, l'astio ti governa, tu hai messo fuori lo Spirito Santo dalla tua vita. Non sei più il Tempio dello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo non può abitare in un cuore, in una persona che coltiva amarezza, odio, risentimento ed astio. Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo imitare Gesù, vivere il suo amore. Egli è il nostro esempio. Gesù non si lasciò imprigionare dal risentimento, non si lasciò imprigionare dall'amarezza. Pensate che Gesù, quando Giuda andò lì per tradirlo e lo baciò, si rivolse a Giuda e gli disse: amico, amico, amico. Lo chiamò amico. Vero è che Giuda stava commettendo il male, ma Gesù non stava cambiando il male con il male. Anche in quella circostanza cambiò il male con il bene. La legge di Gesù non era quella dell'occhio per occhio, dente per dente, era quello dell'amore, della grazia, che lo portava ad amare anche i suoi nemici. Certo che non è facile, e d'altra parte il Signore non se l'è mai aspettata che noi facessimo questo con le nostre forze. Ecco perché Lui desidera aiutarci e vuole abitare dentro di noi. Gesù non si lasciò imprigionare dal risentimento. E se vuoi sapere cos'è l'amore vero, io credo che devi recarti al Golgota, in spirito, fissare gli occhi sull'uomo appeso alla croce e udire le parole che egli pronunciò: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E poi vai dagli altri, da quelli che hai offeso o da quelli che ti hanno offeso, e comportati esattamente come si è comportato Gesù. Amen. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. È molto facile pronunciare parole scortesi, fuori luogo, critiche offensive, calunnie, maldicenze. Ogni volta però che questo succede, stai rattristando lo Spirito Santo. La via della liberazione spirituale è solo una. La via della liberazione spirituale è solo una, e cioè quella di andare dalle persone che hai offeso, che hai criticato, e chiedere loro perdono. Ma non basta chiedere perdono a Dio? No, non basta. Se ti ricordi che tu hai qualcosa contro qualcuno, quando viene ad offrire l'offerta qui davanti al Signore, lascia la tua offerta, ritorna da quel qualcuno, riconciliati, dopo ritorna ad offrire l'offerta, perché dopo quell'offerta il Signore la gradirà, non prima. Lasciala, vai, ti riconcili e poi ritorni. La via della liberazione spirituale è solo questa: andare dalle persone che hai offeso, criticato, chiedere il loro perdono. Non rattristare più lo Spirito Santo a causa delle tue parole, a causa dei tuoi gesti. Chiedi al Signore aiuto, chiedigli di aiutarti a vedere l'iniquità che può esserci nel tuo cuore e prendi la ferma decisione, da ora in poi, di pronunciare solo parole che edifichino e che conferiscono grazia a coloro che ascoltano. Amen. Signore, ci aiuti a mettere in pratica la parola, a non contentarci della teologia, per quanto importante possa essere, ma a praticare ogni verso, ogni testo della parola di Dio.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, ti saluto e ti chiedo qualche minuto del tuo prezioso tempo per ascoltare delle riflessioni bibliche sull'argomento dell'incarnazione di Cristo. Dopo aver parlato in una rubrica precedente delle anticipazioni dell'Antico Testamento, ovvero delle profezie e figure di Cristo in esso contenute, qui vediamo chi e come si incarnò. Prima di proseguire, lascio spazio ai nostri tecnici per inserire la parte musicale.

Voglio considerare sul soggetto chi e come si incarnò la giusta dottrina dell'incarnazione. Prima però ecco qualche importante cenno introduttivo. In un preciso momento storico nel tempo, l'eterno preesistente figlio si incarnò, prese forma di servo diventando simile agli uomini. Un evento straordinario che è, visto in relazione al Calvario, il punto centrale di riferimento di tutti i tempi, il punto culminante di ogni amore, il punto di partenza di ogni salvezza. È qualcosa che la nostra mente non può capire se non si lascia illuminare dalla grazia di Dio. Dallo spazio dato nel Nuovo Testamento al soggetto ci si rende conto della sua importanza. Infatti sia i Vangeli, che ne danno ampia luce, che le Epistole, trattando a fondo l'argomento, lo esaminano chiaramente. Ed è bene conoscere con chiarezza la dottrina, visti anche i dibattiti che ci sono stati nel corso dell'era cristiana. Nei secoli IV e VII, infatti, è fiorito il dibattito teologico sulla natura di Cristo, ed in quel periodo le confessioni di fede hanno provveduto a correggere queste eresie. Si potrebbero fare molti elenchi, ma comunque basti pensare che, per esempio, nel IV secolo Arrio diceva che Gesù in qualche modo era subordinato al Padre, quindi negava in qualche modo la deità di Cristo. Altri, sempre nel IV secolo, Apollinare negava in qualche modo l'umanità di Cristo. E nel V secolo ci fu Nestorio che esagerò la distinzione tra le due nature. E da un'altra parte ci furono altri ancora che invece confusero le due nature. Ma grazie a Dio ci furono degli uomini fedeli che, studiando la parola di Dio, seppero correggere queste eresie, queste deviazioni dottrinali.

Nel Vangelo di Giovanni, lo Spirito Santo gli fece scrivere: nel principio era la parola, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. Qui è spiegata la duplice natura di Cristo, cioè la parola di Dio è fatta carne. Sempre l'apostolo Giovanni scrive nella sua prima epistola: quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con gli occhi nostri, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo veduta e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. L'ultima frase del testo biblico esprime la verità della duplice natura di Cristo. L'apostolo Paolo scrive degli Israeliti, dai quali è venuto secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. C'è poi un testo ancora che l'apostolo scrive ai credenti, ai cristiani di Filippi, che è assai conosciuto ed importante, dove parla proprio del fatto che Cristo non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prese forma di servo, diventando simile a noi, diventando dunque come un uomo. Allora, queste affermazioni bibliche dirette affermano che Cristo si incarnò prendendo la natura umana pur mantenendo quella divina. Questi testi, nel loro insieme, ci fanno capire questi fatti essenziali. Cristo non prese la forma di servo al posto della forma di Dio. Incarnandosi, non abbandonò nessuno degli attributi divini. Spiego con un esempio. Naturalmente è sempre difficile dare degli esempi chiari, perché siamo in una materia estremamente importante e profonda, ma forse un esempio così e quelli che seguiranno possono dare almeno un'idea di questa importante verità. Allora, dicevo, spiego il fatto che incarnandosi Cristo non abbandonò nessuno degli attributi divini. Se abbiamo per esempio dell'acqua in una bottiglia e la prendiamo versandola in una brocca, l'acqua non perde nessuna delle sue qualità, anche se è versata in un altro recipiente. Così Gesù Cristo non ha perso nulla della sua essenza divina prendendo forma di servo. Cristo prese la personalità umana che manterrà in eterno. Egli è infatti asceso come Dio e uomo glorificato. Prendiamo per spiegare questa importante verità l'esempio di un filo elettrico. Esso è formato da due parti distinte, rame e plastica, che unite insieme formano il filo. È ovvio che questo, come tanti altri esempi, danno soltanto una pallida idea. Nello stesso modo, allora, è la persona di Gesù Cristo, due nature distinte in una sola persona. Oltre ai testi che abbiamo menzionato prima, la struttura della dottrina dell'incarnazione è affermata dai testi che mettono in rilievo i due fattori essenziali che la costituiscono, e cioè la vera deità e la vera umanità. Dio volendo, nella prossima trasmissione mi occuperò di questo, esaminando le prove dell'umanità di Cristo, visto che quelle sulla deità sono già state ampiamente descritte. E, oltre a questo, presenterò appunto delle prove dell'umanità di Cristo, sia storiche che bibliche. Qui concludo ribadendo che la Bibbia è estremamente chiara riguardo la duplice natura divina-umana nella persona di Cristo e presenta esaurientemente questo importante aspetto della sua persona. Tutti gli altri modi di intendere la sua adorabile persona sono errati e falsi. A noi seguire l'unico vero espresso nella parola di Dio, verità che in essa troviamo intorno a questo e intorno a tutti gli altri elementi della fede e della dottrina cristiana.

Se quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse, se vuoi conoscere più a fondo l'argomento, se hai delle domande per chiederci delle spiegazioni in merito o se hai dei problemi a carattere spirituale, scrivici. Saremo lieti di poterti rispondere personalmente. È giunto il momento di terminare. Ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
2: Ciao! Come si sarebbe sviluppato il Regno dei Cieli? Fino a quel momento tutti i giudei avevano aspettato un regno che si fosse manifestato in modo dirompente con la venuta del grande re, il Messia, il quale avrebbe liberato Israele dai nemici e avrebbe instaurato il suo regno, il regno dei cieli, quello in cui è Dio a governare sulla terra in modo visibile. Nel capitolo 13 di Matteo abbiamo il terzo dei cinque grandi discorsi di Gesù che troviamo in questo Vangelo. Questo terzo discorso è interamente dedicato a parabole che riguardano il regno dei cieli e il suo sviluppo. Come vedremo, il piano che Gesù illustrerà in queste parabole era molto diverso da ciò che i suoi ascoltatori si sarebbero aspettati. Cominciamo a parlarne in questo trentesimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo, leggendo insieme la parabola del seminatore. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare e una grande folla si radunò intorno a lui, cosicché egli, salito su una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo, Matteo capitolo 13, versetti 1 a 3. Prima di proseguire, voglio fare una premessa. Credo sia abbastanza ovvio che nei Vangeli troviamo dei riassunti dei sermoni di Gesù, anche perché Gesù parlava intere giornate e i Vangeli sarebbero molto più lunghi se i suoi discorsi fossero riportati integralmente. Inoltre, come è logico aspettarsi, egli ripeteva anche i medesimi insegnamenti in località diverse, a volte con parole diverse, il che spiega anche la varietà di alcuni detti di Gesù tra i vari Vangeli. Nel capitolo 13 Matteo riassume l'insegnamento di Gesù sul regno dei cieli, raccogliendo insieme alcune parabole illustrative, molte delle quali probabilmente oggetto di insegnamento di Gesù nella medesima giornata. In questo episodio ci concentreremo sulla parabola più conosciuta dell'intero gruppo di parabole, ovvero quella del seminatore e dei diversi terreni. Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono, un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo, ma levatosi il sole fu bruciata e non avendo radice inaridì. Un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, oda. Matteo 13, versetti 4 a 9. Questa è la parabola del seminatore, nulla di difficile da capire se ci si ferma al suo significato letterale. Infatti le problematiche spiegate da Gesù erano ben note a tutti coloro che avevano un minimo di conoscenze in campo agricolo. Quando si seminava occorreva prestare attenzione a dove finiva il seme, perché finisse in buona terra e non fosse sprecato. E quindi Gesù era preoccupato perché pensava che i suoi ascoltatori non sapessero queste cose? Voleva dare loro dei consigli affinché essi aumentassero la loro produttività agricola? I discepoli di Gesù si rendevano conto del problema. La parabola rischiava di lasciare indifferenti gli ascoltatori di Gesù, proprio perché sembrava non aggiungere nulla alla loro conoscenza. Perché invece non parlava loro in modo chiaro? Vediamo cosa rispose Gesù. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono e udendo non odono né comprendono, e si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi, e di comprendere con il cuore e di convertirsi, perché io li guarisca. Ma beati gli occhi vostri perché vedono, e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite e non le udirono. Matteo capitolo 13 versetti 10 a 17. Gesù voleva essere capito dalla gente oppure no? Parlava forse in parabole per trarli in inganno? Voleva che udissero ma non comprendessero? Voleva che vedessero ma non discernessero? Voleva che non si convertissero, così non sarebbero stati perdonati? Le sue parole erano davvero incomprensibili? Cerchiamo di capire queste dure affermazioni di Gesù alla luce del contesto in cui sono inserite. Gesù, come Giovanni Battista prima di lui, stava insistendo sulla necessità di ravvedersi per accogliere il regno di Dio. Mentre la maggioranza degli israeliti, influenzati da una classe politica spiritualmente compromessa, attendeva un Messia che li avrebbe liberati dai nemici, ma non si rendevano conto del bisogno di cambiamento interiore per relazionarsi con Dio. Molti di loro apprezzavano i miracoli e le guarigioni di Gesù, ma poi continuavano a vivere le loro vite senza preoccuparsi troppo della loro salute spirituale. Come abbiamo visto, Gesù aveva già ricevuto molte critiche sul suo modo di operare, sul suo modo di intendere il sabato, e addirittura era già stato accusato di essere aiutato da Belzebù, principe dei demoni. Ci rendiamo quindi conto di quante difficoltà stava incontrando la proclamazione del regno di Dio. Non era facile parlare direttamente alla folla di questi temi senza causare reazioni sbagliate. Comprendiamo quindi l'utilità delle parabole. Esse erano storie tratte dalla vita di tutti i giorni, che avevano lo scopo di illustrare una realtà spirituale senza parlarne apertamente. Era un modo per stimolare gli ascoltatori a riflettere, senza entrare subito in inutili polemiche con la maggioranza. Coloro che riflettevano potevano cogliere il senso profondo delle parole di Gesù se ci mettevano del loro e approfondire facendo domande, ma coloro che lo disprezzavano non avrebbero neanche capito a cosa si stava riferendo. Le parole di Gesù erano quindi incomprensibili per coloro che non facevano alcuno sforzo per comprenderle, ma allo stesso tempo stimolavano la ricerca e le domande di coloro che erano interessati davvero a capire, quindi davano qualcosa a chi davvero stava cercando qualcosa, a chi ci stava mettendo del proprio per capire. Coloro che erano aperti ed erano interessati ad approfondire, come dicevamo, potevano farlo in privato, unendosi ai suoi discepoli. Gesù spiegò loro il motivo della sua strategia, citando Isaia capitolo 6, versetti 9 e 10. Ed egli disse: va e di a questo popolo, ascoltate sì ma senza capire, guardate sì ma senza discernere. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi in modo che non veda con i suoi occhi, non oda con i suoi orecchi, non intenda con il cuore, non si converta e non sia guarito. Tali parole erano state pronunciate da Dio stesso in modo ironico, sottintendendo che con il suo messaggio Isaia avrebbe ottenuto solo un indurimento del popolo, come poi accadde. Ovviamente Dio avrebbe voluto salvare il popolo, ma sapeva già che le cose sarebbero andate in modo diverso e alla fine solo un residuo sarebbe stato salvato, come si legge più avanti in Isaia 6:13. Gesù citò Isaia proprio perché si aspettava che le cose andassero nello stesso modo anche nel proprio tempo, con una maggioranza che avrebbe rifiutato il suo messaggio e un residuo che invece lo avrebbe accolto e sarebbe diventato suo portavoce verso gli altri. Ovviamente Gesù pensava che tra quel residuo fedele ci fossero i suoi discepoli, che avevano occhi per vedere, orecchie per udire, tutte le cose che i profeti del passato avevano solo potuto immaginare, guidati dallo Spirito di Dio. Loro stavano vivendo tempi straordinari, il Messia era in mezzo a loro, loro avevano l'opportunità di ascoltarlo e di vederlo. Gesù quindi spiegò la parabola ai suoi discepoli e in generale a tutti quelli che avevano il desiderio di comprendere meglio. Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia. Però non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato. Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola. Poi gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, soffocano la parola che rimane infruttuosa. Ma quello che ha ricevuto il seme in terra buona è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Matteo 13:18-23. Non abbiamo bisogno di aggiungere molto, perché la spiegazione di Gesù è piuttosto chiara, vero? Voglio comunque sottolineare che questo modo di intendere il regno di Dio era per certi versi un mistero per molti suoi ascoltatori. Con la parabola del seminatore Gesù stava affermando che, a differenza di quanto essi potevano pensare, c'era una grande parte di persone in mezzo a loro che avevano ricevuto il seme della parola di Dio, ma tale seme non stava portando i frutti che Dio si sarebbe aspettato. Molti di loro probabilmente pensavano di essere dalla parte di Dio per il solo fatto di appartenere al popolo di Israele. Ma l'opera di Satana che portava via ciò che veniva seminato, la mancanza di radici profonde nel loro intimo, i problemi della vita, le persecuzioni, gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, l'avidità, finivano per prendere il sopravvento, impedendo loro di coltivare un rapporto sincero con Dio, che avrebbe permesso loro anche di riconoscere in Gesù il Messia. Gesù, a sorpresa, concluse la sua parabola affermando che, a differenza di quanto essi pensavano, solo una piccola parte di loro riceveva il seme della parola di Dio in buona terra. Solo una piccola percentuale di persone stava realmente accogliendo la parola di Dio nella propria vita, portando il frutto che Dio si aspettava. Il Signore non si aspettava che tutti portassero il medesimo frutto, infatti poteva esserci un rendimento diverso, con piante che avrebbero prodotto il 100, altre che avrebbero prodotto il 60 e altre il 30, ma tutto il seme finito in buona terra avrebbe comunque portato del frutto, a differenza del seme che era finito in altri tipi di terreno. La parabola del seminatore era un messaggio molto duro da accettare per gli ascoltatori di Gesù, perché faceva capire loro che nulla era scontato. Non tutti ricevevano la parola di Dio, non tutti erano un terreno buono che portava frutto. Certamente Gesù voleva che ognuno di loro riflettesse sulla propria condizione, sul tipo di terreno che era stato fino a quel momento. E tu, cosa ne pensi di questa parabola? Che tipo di terreno sei? Che frutto sta portando nella tua vita il seme della parola di Dio? Le parole di Gesù sono parole incomprensibili per te? O hai orecchie in grado di discernere il significato? Che Dio ti dia di essere un terreno buono che porti frutto. Come vedremo nel prossimo episodio con la parabola delle zizzagne nel campo, Gesù aggiungerà un altro tassello a queste parabole che illustrano il regno dei cieli. Infatti, anche il seme che finiva nel terreno buono e portava frutto sarebbe cresciuto in mezzo ad un contesto difficile. Per il momento comunque mi fermo qui e vi do appuntamento al prossimo episodio. Grazie a tutti, alla prossima!

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi da voi, sono Maria Teresa e vi racconto qualche cosa che abbiamo cercato di fare quando i nostri figli erano ancora tutti a casa e non si erano ancora fatti le loro famiglie. Abbiamo sempre cercato di fare ogni giorno almeno un pasto insieme e noi avevamo scelto di solito il pranzo, perché la sera mio marito di solito era occupato e poi i ragazzi studiavano o avevano le partite in notturna, come le chiamavano loro.

0: degli chef che cucinano tutto il tempo. Cucinano un piatto di pasta o scaldano il secondo per i figli che tornano da scuola, dalla partita o dal lavoro. E la loro casa sembra un ristorante anche perché un figlio vuole la fettina e l'altro non mangia i broccoletti. E così quelle poverette stanno sempre a preparare cibi particolari. Le figlie naturalmente rifiutano i cibi e siccome sono a dieta mangiano una banana. In altre case la cosa è ancora più triste perché i figli si servono da soli e se la cavano con un pezzo di pizza perché la mamma lavora o fa orari diversi anche lei. E tutto mi sembra molto malinconico. Il ritmo della vita oggi è cambiato e tutti più o meno ci adattiamo, volenti o nolenti, senza renderci conto che gli orari frenetici, le mille attività fanno anche parte di un attacco sottile e direi satanico per disgregare la famiglia. Ho letto il resoconto di una ricerca fatta da alcuni medici in un ospedale per bambini nello stato dell'Ohio, negli Stati Uniti. E sapete, in America fanno statistiche su tutto, ma questa mi ha fatto molto pensare. Sono state studiate le abitudini familiari di 527 adolescenti, mettendole in relazione con il loro comportamento, la loro salute mentale e la loro capacità di socializzare. Il risultato è stato interessante. I ragazzi che avevano avuto l'abitudine di mangiare almeno 5 pasti alla settimana con gli altri membri della famiglia erano meno inclini a usare droga, a essere depressi e avere problemi con la polizia. Facevano anche meglio a scuola e avevano delle amicizie profonde. Un altro particolare interessante: quelli che mangiavano con la famiglia, magari solo in un fast food, davano gli stessi risultati di quelli che facevano un pasto in casa. Solamente erano più grassi e meno sani, ma questo è un particolare che col discorso non c'entra. Per contrasto, gli adolescenti meno equilibrati, sempre secondo la ricerca dei medici dell'Ohio, erano quelli che mangiavano da soli e in fretta, con solo uno o due pasti alla settimana consumati con la famiglia riunita. Non c'è niente di magico nel mangiare insieme, ma il pasto è un momento di incontro, è un'occasione per conoscersi e per apprezzarsi. I ragazzi che hanno genitori che fanno uno sforzo per cercare dei momenti per stare insieme, per interessarsi di che cosa studiano, cosa leggono, cosa guardano su internet, che compagni bazzicano, i ragazzi, dico, che hanno genitori così lo apprezzano e ne ricevono inconsapevolmente un grande beneficio. Ma ora mi dite, ma come si può riuscire? Beh, ci si dovrebbe almeno provare, magari stabilendo orari precisi e accordati con tutti i componenti della famiglia, giostrando fra le varie attività e magari rinunciando a qualche impegno.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.

La famiglia è l'argomento di conversazione di già diverse puntate della rubrica Detto fra noi. E quest'oggi vogliamo intraprendere l'argomento dei figli. Prima di farlo, però, desideriamo chiedere gentilmente alla regia di mandarci in onda un brano musicale.

La famiglia è composta dal marito, dalla moglie e, laddove ve ne fossero, dai figli. Naturale, no? Prima di parlare proprio dei figli in particolare, dei loro doveri e, perché no, anche dei loro diritti, vogliamo cominciare a farlo parlando dei genitori. Fino a questo momento abbiamo parlato dei genitori in qualità di marito e moglie. Adesso vogliamo parlare della coppia in qualità di genitori. Ebbene, i genitori per il Signore sono i primi e diretti responsabili dell'insegnamento e dell'educazione. Da quanto possiamo capire da quella parte degli ultimi discorsi di Mosè, dedicata ai doveri dei genitori verso i figli, nella famiglia il padre doveva essere il garante dell'obbedienza alla legge ed aveva la diretta responsabilità di trasmetterne la conoscenza ai figli. Inoltre, l'insegnamento della parola di Dio doveva avere, nella disposizione dichiarata dal Signore stesso, un carattere prima di tutto familiare, e ciò chiamava chiaramente in causa la responsabilità dei genitori, la loro fede, il loro impegno. La responsabilità di entrambi i genitori veniva chiamata in causa, quindi non soltanto quella del padre. È il libro dei Proverbi, infatti, ad indicarci anche la responsabilità della madre. Se noi leggiamo al capitolo 1, versetto 8 dei Proverbi del saggio Salomone, è detto: «Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non ricusare l'insegnamento di tua madre». E ancora, nello stesso libro, al capitolo 6, al versetto 20, si parla degli insegnamenti di tua madre. Il Nuovo Testamento conferma questa diretta responsabilità dei genitori. Leggendo Efesini capitolo 6 e versetto 4, appare chiaro che una famiglia illuminata dalla fede vivente dei genitori costituisce l'ambiente adatto per un equilibrato sviluppo del bambino, e che l'armonia e la globalità di questo sviluppo dipendono dal senso di responsabilità con cui i genitori vivono il loro ruolo di educatori e di insegnanti. I genitori cristiani, chiamati in senso generale ad essere testimoni della loro fede nel Signore, devono vivere la testimonianza innanzitutto in famiglia, insegnando ed educando per condurre i loro figli a Gesù, come anche loro un giorno vi sono stati condotti. Questo condurre i figli a Cristo si realizzerà quotidianamente proprio nello spirito di una piccola comunità. I genitori cristiani devono infatti sapere che il loro primo campo di missione sono i figli. Ma, come ha detto qualcuno, purtroppo in questo campo ci sono più dimissionari che missionari. Ebbene, davanti a questo triste quadro, Satana si frega le mani. Perché se le cose stanno così, la prossima generazione sarà per lui una facile preda. È urgente, quindi, mettersi al lavoro perché tutti coloro che si richiamano a Cristo hanno il dovere di tenere alta la parola della vita perché illumini il cuore degli uomini e, prima di tutti, i figli. I giovani e le giovani che saranno le autorità delle future generazioni. A proposito di questa responsabilità, è importante, a mio avviso, tenere presente alcuni pericoli che i genitori cristiani devono evitare. Prima di tutto, non devono delegare a nessuno la loro responsabilità di educatori, né alla Chiesa, il cui insegnamento dovrebbe costituire non il solo cibo che i bambini ricevono, ma un cibo che complementi l'alimentazione già ricevuta a casa. Né tantomeno devono delegare questa responsabilità alla scuola o alla società, dove succede sempre più spesso che i bambini vengano nutriti con un insegnamento scientifico, morale e religioso che costituisce un vero e proprio cibo guasto ed avariato, perché trasmette nozioni generalmente partorite dall'ideologia materialistica o comunque da un'ideologia che sempre più disdegna il timore dell'Eterno. Ciò non significa certamente che i bambini debbano essere tenuti in casa o che i genitori cristiani debbano fiutare il ricorso obbligatorio e indispensabile alle strutture di istruzione pubblica. Anzi, sono convinto che una famiglia cristiana sarà sana quando eviterà ai figli un'impostazione chiusa riguardo al mondo che li circonda. Non possiamo, infatti,
Rinchiudere i nostri figli in una specie di santa torre che al momento della prova si dimostrerà inevitabilmente molto più espugnabile di quanto avessimo pensato. Non possiamo e non dobbiamo, cari amici. Isolare i nostri figli all'interno del nucleo familiare significherebbe rendere debole il loro carattere. Significherebbe rendere improprio il loro giudizio delle persone, dei fatti, della vita e di loro stessi, pregiudicando in questo modo tutta la loro esistenza. Gesù ha chiesto al Padre, parlando dei credenti: io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Queste parole, che hanno una carica di profonda saggezza anche a proposito dell'educazione dei figli, dovrebbero, a mio avviso, essere oggetto di una seria riflessione da parte nostra come genitori. Quindi, i genitori non devono delegare a nessuno la loro responsabilità di insegnare, ma non devono neppure isolare i figli dagli insegnamenti del mondo che essi, prima o poi, finirebbero comunque con l'ascoltare o col ricevere. Proprio in funzione di responsabili diretti dell'insegnamento e dell'educazione, i genitori devono educare i loro figli al confronto. Devono abituarli cioè a parlare per confidare e comunicare gli insegnamenti, i modelli di vita conosciuti fuori casa, per discuterli insieme, per confrontarli con gli insegnamenti e i principi di quella che è l'autorità di vita e di comportamento della famiglia cristiana, cioè la parola di Dio. Questa, a mio avviso, è la strada da percorrere per realizzare l'essere nel mondo e l'essere preservati dalla sua influenza. In sostanza, i genitori non sono chiamati soltanto ad esercitare l'influenza diretta e decisiva sui loro figli, ma sono chiamati anche a filtrare tutte le influenze che i figli ricevono dall'esterno. L'ambiente familiare deve funzionare in pratica da depuratore.

Bene, a questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
2: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
3: Ottava puntata.
4: Pietro Van Worden, un bravissimo organista olandese, durante l'occupazione tedesca in Olanda, fu imprigionato per qualche tempo nel carcere di Amsterdam. Mentre si trovava dietro le mura della prigione, egli fece il suo incontro personale con il Salvatore, incontro che cambiò tutta la sua vita. Una volta liberato, fu deluso dal misero clima spirituale della propria chiesa, perciò pregò il Signore di condurlo ad una chiesa veramente viva, dove la sua fede sarebbe stata fortificata. Nel libro che scrisse più tardi sulla sua vita racconta: ogni sabato guardavo sul giornale la pagina degli annunci dei culti delle differenti chiese e comunità religiose. Poi, un sabato, fui colpito da una notizia piccola e apparentemente insignificante. Si trattava di una comunità che portava il nome di Cappella Emanuele. Si trovava in un quartiere malfamato della città. Chiesi spiegazioni a mio padre, che dopo una breve riflessione mi rispose: «In ogni caso tu non devi andare là. Ti proibisco di mettere piede in quell'assemblea, sono tutti un po' toccati». Tanto bastava a svegliare la mia curiosità. Valeva la pena che imparassi a conoscere questa gente un po' toccata. La domenica seguente, quindi, partii per la Cappella Emanuele. Tanto, data la guerra, c'era un'interruzione della corrente elettrica e il mio organo in chiesa sarebbe stato muto per un bel po'. Quando arrivai, sentii giungere fuori dall'edificio una melodia cantata e suonata in un modo veramente deplorevole. Oltre a ciò, era un tipo di musica che i circoli religiosi tradizionali condannavano sdegnosamente. Come amatore di musica classica, entrai nella piccola chiesa molto mal disposto. E poi, quando su un pulpito passato di moda il predicatore aprì bocca, ne fui scandalizzato. Non parlava nemmeno correttamente la madrelingua. Si esprimeva in un modo spaventosamente primitivo. Qualcuno nell'assemblea pregò in termini più o meno maldestri. Poi fu introdotto il sermone. Ricordo ancora il soggetto: «Non lasciatevi mettere sotto il giogo della servitù». Affrontò il problema come se stesse leggendo nel mio cuore. Non erano più belle parole buttate al vento e destinate a lasciare il tempo che trovavano, ma qualcosa di vivo, dove lo Spirito del Signore parlava ed io mi sentivo preso di mira. Il Signore stava davvero rispondendo alla mia preghiera, mi aveva fatto incontrare degli altri Suoi figli. E non era l'ultima sorpresa questa. Infatti, terminata la riunione, il predicatore si tenne alla porta per salutare i presenti. Quando fu il mio turno, mi invitò a prendere una tazza di caffè con lui a casa sua. Parlammo a lungo di me. Eppure, fino a poco prima, per lui ero un emerito sconosciuto. Mi riconobbi come figlio di Dio, ma nel corso della conversazione non potei nascondere che ero all'inizio della mia vita di fede. Ma se la mia ignoranza delle cose di Dio si dimostrò grande, fu però là che trovai ciò che cercavo. Il pastore, Better si chiamava, mi propose allora di trascorrere 2 ore con lui ogni settimana per leggere la Bibbia. E io accettai un po' esitante, sapendo molto bene che mio padre non avrebbe mai approvato un simile modo di fare. Ma io dovevo conoscere meglio queste persone che, in tutta semplicità, parevano possedere la vita di gioia e di vittoria nel Signore. Persone che conoscevano e seguivano la volontà di Dio. Da quel giorno, la casa del pastore Better divenne il mio rifugio. Lentamente e laboriosamente progredii nella conoscenza della parola di Dio e il mio maestro si dava molto, molto da fare. Constatavo ogni giorno di essere profondamente imbevuto della stretta tradizione protestante della nostra famiglia, tradizione che non corrispondeva alle verità bibliche, e poiché io volevo vivere e agire secondo la volontà del mio Dio, dovetti rinunciare a molte delle mie convinzioni per ricevere in cambio la verità della Sacra Scrittura. La comunione della piccola comunità della Cappella Emanuele, poi, mi dava una grande gioia. Non avevo conosciuto mai qualcosa di simile. Formavamo come un'unica famiglia in cui ogni atto era regolato dalla volontà del nostro Padre Celeste. Il pastore Better mi convinse dell'urgenza di guadagnare altre persone a Cristo. Io parlai della mia fede a molti miei compagni e ben presto vi fu un gruppo di 30 o 40 persone che volevano studiare la parola del Signore. Questo fu un periodo di risveglio spirituale e ricordo ancora con commozione certe sere in cui saltammo il nostro pasto serale per poter più a lungo pregare insieme. Il Dio ha benedetto questo lavoro. Un gran numero di questi giovani infatti sono oggi sparsi per il mondo al servizio dell'Evangelo. C'era un modo di esaminare i problemi nella vita pratica in quella comunità che non dimenticherò mai. Nessuno si chiedeva: posso fare questo o quello? Ho diritto di andare qua oppure là se voglio essere un vero figlio di Dio? La nostra regola era di domandare: cosa posso fare per diventare più efficace al servizio del Signore, per essere un migliore testimone della sua grazia meravigliosa?

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Colossesi capitolo 1. La città di Colosse si trovava nell'area conosciuta come Pergia, che faceva parte dell'Asia Minore. Ci sono un altro paio di chiese che vengono salutate da Paolo in questa epistola, e l'epistola doveva essere letta anche a queste chiese, e cioè la chiesa di Laodicea e anche la chiesa di Ierapoli. Paolo non era mai stato di persona in queste chiese, non avevano mai visto la sua faccia. Ad ogni modo, probabilmente queste chiese erano nate come risultato del ministero di Paolo ad Efeso, perché quando Paolo era stato ad Efeso per 2 anni, e Efeso non è molto lontano da Laodicea e da Colosse, c'erano alcuni che erano venuti da queste zone, avevano ascoltato Paolo, e la parola di Dio si era sparsa per tutta l'area, come risultato del ministero di Paolo ad Efeso. Quindi probabilmente erano tornati in queste aree e avevano iniziato delle comunità che erano cresciute ed erano diventate delle chiese. Epafra era il ministro della chiesa di Colosse ed Epafra era andato da Paolo mentre si trovava a Roma in prigione e aveva riferito a Paolo di alcune pericolose eresie che avevano iniziato a diffondersi a Colosse. E così Paolo ora scrive l'epistola per correggere queste eresie che stavano iniziando a spopolare in quella comunità. Una di queste eresie era lo gnosticismo, che nega la deità di Gesù Cristo. Un'altra eresia era il giudaismo, che naturalmente era un misto di opere e fede per la salvezza. La lettera è stata scritta nello stesso periodo in cui è stata scritta la lettera agli Efesini, ed è stata portata dallo stesso messaggero, Tichico, che ha portato l'epistola agli Efesini, e ha portato anche questa lettera ai Colossesi, lettera scritta nel 64 d.C. circa, durante la prima prigionia di Paolo a Roma. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timoteo. E quindi l'introduzione nei saluti iniziali, così tipicamente paolina. Nello studiare queste epistole di Paolo alle chiese abbiamo trovato spesso questa stessa introduzione, nelle sue varie forme. Di nuovo, dato che sta per discutere di questioni relative ad errori dottrinali, lui di nuovo chiarisce subito il suo titolo di apostolo di Gesù Cristo, e ora parla con la sua autorità apostolica. Apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio. Di nuovo, non tutti sono apostoli, non tutti sono profeti, non tutti sono evangelisti, non tutti sono pastori. Non tutti sono dottori. Dio chiama uomini e donne ad ogni tipo di vocazione nella vita. E qualunque cosa Dio ti ha chiamato ad essere, l'importante è che tu sei quello che sei per volontà di Dio. Ora, è interessante che mentre Paolo prega per i Colossesi qui, la sua prima richiesta per loro è che possano essere ripieni della conoscenza della volontà di Dio. Non credete che questa sia una preghiera importante? Prego continuamente questo per la mia vita. Dio, aiutami a conoscere la tua volontà in ogni situazione. Ma credo che sia importante che ogni giorno noi dedichiamo la nostra vita a Dio e alla Signoria di Gesù Cristo. E se lo faremo, io credo che allora la nostra vita diventerà la rivelazione progressiva della volontà di Dio. Io credo che se la mattina dico: Signore, la mia vita è tua, voglio essere un tuo servo oggi, voglio che tu mi guidi per mezzo dello Spirito, voglio che tu regni in me e mi impedisca di prendere qualunque decisione sbagliata che potrei fare. Signore, prendi il controllo della mia vita e mi sottometto al Signore. Io credo che mano a mano che passa la giornata, la mia vita diventa una rivelazione progressiva di quello che Dio ha stabilito e preparato per me. Il problema è che vorrei che Dio mi facesse un quadro complessivo di tutta la giornata, che mi desse la scaletta e mi dicesse: va bene, alle 9 fai questo, alle 10:30 voglio che vada là e alle 11 torni qui per parlare con questa persona. Vorrei l'intero programma della giornata, la mattina. Così posso dire, oh sì, perfetto. Iniziamo pure, signore. Ma è interessante che il signore non ti dà mai il secondo passo da fare finché non hai fatto il primo passo. Dio dice a Filippo, scendi a Gaza, e lui va. Gli dice che è un posto deserto, ma lui lo sa questo. Quando arriva a Gaza, e ci sono un sacco di cose che in realtà lo dovrebbero scoraggiare dall'andare a Gaza, perché è un posto deserto, e lui si trova in un grande movimento dello spirito in Samaria. Centinaia di persone stanno venendo a Gesù Cristo. Le cose si stanno davvero smuovendo attraverso il suo ministero lì. Ci sono miracoli. E Dio lo tira fuori da questa straordinaria campagna evangelistica e lo manda nel deserto. Ora sarebbe potuto rimanere in Samaria e dire, dai, Signore, non vedi l'opera che sto facendo qui? E perché vuoi che vada a Gaza? E sarebbe potuto rimanere lì a discutere con il Signore. E avrebbe potuto razionalizzare il tutto e convincersi molto facilmente che non sarebbe dovuto andare a Gaza. Avrebbe potuto dire non è possibile che sia stato Dio a dirmi questo. Quello non è che un luogo deserto. E di sicuro Dio vuole che rimanga qui dove le cose stanno esplodendo. Non può essere stato il Signore. E se non fosse andato a Gaza, non avrebbe mai ricevuto la seconda istruzione. Vedete, il problema è che non ubbidiamo sempre al primo ordine e quindi non riceviamo mai il secondo ordine. Il secondo ordine spesso non arriva finché non ubbidiamo al primo ordine. Vai a Gaza. Quando arriva a Gaza vede un carro diretto verso l'Etiopia e il Signore gli dice accostati al carro, il secondo ordine. E progressivamente la volontà di Dio gli viene rivelata. È così che succede nella nostra vita. Quindi, qualunque cosa sono, lo sono per volontà di Dio. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio. Timoteo, Paolo lo definisce suo amato figlio nel Signore, compagno di Paolo. Probabilmente nessuno capiva Paolo ed era così in armonia con Paolo come Timoteo. Ai Filippesi dice, mando Timoteo da voi per conoscere le vostre condizioni, perché non ho alcuno d'animo uguale al suo, e che abbia sinceramente cura delle vostre cose, come Timoteo. Lui aveva proprio assimilato il cuore di Paolo, nella sua dedizione alle cose del Signore. In qualche modo è molto difficile trovare persone che hanno la stessa visione, la stessa dedizione per le cose del Signore. Scrive ai santi, quelli che sono stati appartati, e fedeli fratelli in Cristo che sono a Colosse. Ora vi ricordate, nella Chiesa si sta facendo spazio l'eresia, e Paolo sta per scrivere per correggere alcune di queste idee eretiche, ma lui scrive loro come prima di tutto santi, secondo come fedeli fratelli, e terzo in Cristo. Il tipico saluto grazie a voi e pace da Dio nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Noi rendiamo grazie a Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, pregando continuamente per voi. E Paolo sembra menzioni in quasi tutte le sue epistole le sue preghiere per quelle persone. Dio mi è testimone, scrive ai Romani, io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore Gesù Cristo, facendo menzione di voi nelle mie preghiere. Ci sono un paio di preghiere nell'epistola agli Efesini, e parla delle sue preghiere in così tante epistole. Paolo era un uomo di preghiera, così come ogni uomo che è usato potentemente da Dio. Sono uomini di preghiera. Perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e del vostro amore per tutti i santi, a motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli. Di nuovo queste tre cose vengono spesso messe insieme. Fede, speranza, amore. Vi ricordate in Prima Corinzi 13? Tre cose durano, fede, speranza e amore. Caratteristiche che contraddistinguono il credente, la fede del credente, l'amore del credente e la speranza che è nel credente. Queste sono le caratteristiche che sempre contraddistinguono il figliolo di Dio. E così la fede in Cristo Gesù, l'amore per tutti i santi, e la speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo. Una delle preghiere di Paolo per la chiesa di Efeso è che loro possano conoscere quale sia la speranza della loro vocazione. Se solo voi sapeste quello che vi aspetta, se solo conosceste questa speranza che è riposta per voi nei cieli. Pietro dice: grazie a Dio siamo nati di nuovo ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi che siete custoditi dalla potenza di Dio. Questa speranza di quel regno glorioso, il regno di Gesù Cristo. E quindi la speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo, che è giunto a voi come pure in tutto il mondo. Ora è interessante che qui Paolo dichiara che l'Evangelo a questo punto era arrivato in tutto il mondo. È impressionante. Senza aerei, senza la TV satellitare, senza la radio, la Chiesa delle origini è stata in grado di portare l'Evangelo in tutto il mondo. Loro hanno compiuto il mandato di Gesù Cristo. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Paolo qui dichiara che il compito è stato compiuto, e questo qualcosa come 32 anni dopo la morte di Cristo, e senza costruire una sola chiesa o una sola scuola biblica, senza organizzazioni evangelistiche, senza programmi. Come è stato compiuto? È stato compiuto mediante la potenza dello Spirito Santo e per il fatto che essi dipendevano dalla guida dello Spirito Santo nella Chiesa. Ora, sono in totale disaccordo con quelli che dicono: beh, lo Spirito Santo è stato dato solo all'inizio per dare l'avvio al motore, ma una volta che si sono organizzati per bene non hanno più avuto bisogno della potenza dello Spirito Santo. E così Dio ha ritirato quella potenza per lasciarci andare ora con il nostro proprio carburante, per così dire, con il nostro genio, con le nostre scuole bibliche. Ma con tutto quello che abbiamo oggi stiamo fallendo nel portare l'Evangelo in tutto il mondo. La percentuale di persone nel mondo che conoscono Gesù Cristo oggi è più piccola di quanto fosse 30 anni fa. Infatti, con questo ritmo della crescita della popolazione mondiale, che sta esplodendo, e con il ritmo con cui viene predicato l'Evangelo nel mondo, che è in declino, se le cose continuano ad andare in questo modo, nell'anno 2021 solo il 5% della popolazione mondiale avrà sentito di Gesù Cristo. Con tutte le nostre scuole bibliche, radio, televisioni, programmi, con la nostra sapienza, i nostri stratagemmi, i nostri schemi e i nostri metodi, è una vera accusa contro la Chiesa. Credo che l'unica speranza che abbia la Chiesa per raggiungere questa generazione con l'Evangelo sia di nuovo la potenza dello Spirito Santo e la guida dello Spirito Santo. Non credo che possa essere fatto grazie agli stratagemmi dell'uomo. Non credo che possiamo escogitare un programma in grado di fare questo. E non credo che Dio voglia che facciamo questo. Credo che sia solo con la preghiera e con l'essere guidati dallo Spirito che la Chiesa possa essere testimone efficace nel mondo. Gesù disse: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Ma l'unica potenza che abbiamo per poter essere questo tipo di testimoni è la potenza dello Spirito. E se neghiamo questo e rifiutiamo questo, allora sicuramente falliremo nella nostra missione di portare l'Evangelo in tutto il mondo. Di nuovo, in questo primo capitolo, Paolo fa menzione del fatto che l'Evangelo è stato predicato in tutto il mondo. Verso 23. Seppure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo che voi avete udito e che è stato predicato ad ogni creatura che è sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono stato fatto ministro. Ci sono alcuni che dicono: Gesù non può ritornare finché l'Evangelo non è predicato in tutto il mondo. Beh, l'Evangelo è stato predicato in tutto il mondo e porta frutto. La cosa gloriosa dell'Evangelo è che porta sempre frutto. E guardate dove l'Evangelo è stato ricevuto nel mondo. Guardate al frutto che è uscito nella vita delle persone e delle nazioni stesse. Quelle nazioni che hanno ricevuto l'Evangelo di Gesù Cristo, guardate che frutto che ne è uscito. Quelle nazioni dove altre religioni sono più o meno le religioni nazionali, guardate che frutto hanno. Ora sto parlando del vero Evangelo di Gesù Cristo, perché purtroppo la Chiesa intesa come istituzione non sempre proclama il vero Evangelo di Gesù Cristo. Ma la Chiesa intesa come istituzione molto spesso è semplicemente un'altra esperienza religiosa e una religione come le altre nel mondo, perché non sempre proclama il vero Vangelo di Gesù Cristo. E così ci sono nazioni che hanno ricevuto l'influenza della Chiesa e non sono migliorate per questo. Ma quelle che hanno ricevuto l'influenza del vero Vangelo di Gesù Cristo, si può vedere il frutto di questo. Ha portato frutto nel cuore delle persone di quella popolazione. E uno dei frutti dell'Evangelo è l'amore per la libertà. La nostra nazione è stata fondata da persone che cercavano la libertà di adorare Dio, senza una chiesa di Stato, senza che lo Stato ordinasse la chiesa e sostenesse economicamente la chiesa, imponendo delle tasse sulla gente per la chiesa. L'oscurità che c'è in Europa oggi è il risultato di sistemi di chiese di Stato, e nelle nazioni europee in cui c'è una chiesa di Stato, in cui la chiesa è finanziata tramite tasse sulla gente, trovate che la chiesa è decadente, è morta. Ma noi abbiamo avuto degli uomini che avevano amore per la libertà, data dall'Evangelo di Gesù Cristo, e questi hanno fondato questa nazione, ed è per questo che la libertà era così importante per loro. Ma quando si sono fatte spazio a altre forze, perché la testimonianza della Chiesa ha iniziato ad andare in declino, vediamo che c'è anche un'erosione della nostra libertà. E la gente sta permettendo tutto questo, perché la forza dell'Evangelo non è più quello che era un tempo in questa terra. E così non siamo più tanto liberi come erano i nostri padri. Ci sono molte cose che possiamo dire a riguardo, ma il tempo non ce lo permette. Ma l'Evangelo porta frutto. Il vero frutto dell'Evangelo è l'amore, amore per il prossimo, amore per i nostri fratelli, un amore che si manifesta nelle opere di carità e di bontà l'uno verso l'altro, nel testimoniare e nel raggiungere l'altro, e porta frutto, come avviene anche tra di voi, dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio in verità. L'enfasi di Paolo è su questo. Voi avete udito e conoscete la grazia di Dio in verità. Com'è importante che conosciamo la grazia di Dio in verità. Come avete anche imparato da Epafra, nostro caro compagno, il quale è un fedele ministro di Cristo per voi e che ci ha anche dichiarato il vostro amore nello Spirito. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza e intelligenza spirituale. Quindi la prima richiesta che fa Paolo in preghiera per la Chiesa è che siano riempiti della conoscenza della volontà di Dio, in ogni sapienza e intelligenza spirituale. Secondo, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa. Paolo scrive agli Efesini, e dopo aver detto tutto quello che Dio ha fatto per loro, poi dice ora camminate in modo degno della vostra vocazione con la quale siete stati chiamati. Tu sei un figliuolo di Dio, cammina come tale, vivi come tale, cammina in modo degno di quello che Dio ti ha chiamato ad essere, cioè un suo figliuolo. Cammina in un modo che si addice ad un figliuolo di Dio, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Quanto è importante che noi cresciamo nella nostra conoscenza di Dio, ed è a questo che dedichiamo le riunioni della domenica sera, perché puoi conoscere realmente Dio, in verità, solo quando Lui rivela se stesso a noi mediante la Sua parola. La tua unica e vera fonte di conoscenza di Dio è qui nella Bibbia. E quindi per conoscere Dio dobbiamo conoscere la parola di Dio, perché è con essa che Lui ha rivelato se stesso all'uomo. Crescere nella conoscenza di Dio. E noi settimana dopo settimana dovremmo crescere nella nostra conoscenza di Dio, perché possiate essere fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, in modo che possiate iniziare a sperimentare sempre di più di quella potenza dello Spirito di Dio nella vostra vita, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia. Ora, molto spesso la nostra perseveranza e pazienza non è con gioia, è con una sorta di lamentela, piagnucolando e sospirando. Sto aspettando da così tanto tempo, e così piagnucoliamo mentre Dio ci fa aspettare, ma che possiamo aspettare con gioia, rendendo grazie al Padre che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte o all'eredità dei santi nella luce. Paolo di nuovo scrive dei santi nella luce agli Efesini, e c'è un grande parallelo, naturalmente. Entrambe le epistole sono state scritte nello stesso periodo, e quindi molti pensieri paralleli, ma noi rendiamo grazie a Dio che ci ha messo in grado o reso degni di partecipare a questa eredità. Di nuovo Paolo prega per gli Efesini che possano conoscere quale sia la sua eredità. È un po' diverso, ma si riferisce a questa come una delle benedizioni di Dio, questa eredità che ci appartiene a noi, santi nella luce, poiché Egli ci ha liberati dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Questa è la conversione, essere liberati dal potere delle tenebre, dalla schiavitù del peccato, la potestà di Satana che prima ci teneva prigionieri e ci ha trasportato nel regno del suo amato figliuolo. Leggiamo spesso nelle scritture del regno di Dio e quasi sempre pensiamo ad esso come a qualcosa di completamente futuro. Per molte persone è così, ma per voi dovrebbe essere un'esperienza al presente. Vedete, si diventa parte del regno nel momento in cui si piegano le ginocchia davanti a Gesù Cristo e lo si riconosce come proprio Re e Signore. Io mi trovo all'interno del regno di Dio, perché ho reso la mia vita come un suddito fedele e come un servitore di quel regno. Lui è il mio re, perciò io mi trovo nel suo regno. E così sono stato liberato dalla potestà delle tenebre e sono stato trasportato in questo regno, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, di nuovo una delle gloriose benedizioni di Colossesi capitolo 1, la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine, ora sta parlando di Gesù Cristo, dell'invisibile Dio, e ci dirà diverse cose ora riguardo a Gesù. Ricordate gli gnostici e la loro eresia che si stava insinuando a Colosse, essi negavano la deità di Gesù. Quindi Paolo qui ci parlerà della supremazia di Gesù. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio. Giovanni capitolo 1, nessuno ha mai visto Dio, ma l'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che l'ha reso manifesto, o l'ha fatto conoscere. E la parola si è fatta carne e ha abitato fra noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazia e di verità. Lui era l'immagine dell'invisibile Dio. In Ebrei 1 lui è lo splendore della sua gloria, della gloria di Dio, l'immagine espressa di Dio. Gesù è l'immagine espressa di Dio, l'immagine dell'invisibile Dio. Il primogenito di ogni creatura, o secondo il significato di questa parola in greco, sopra, precedente su tutto, primo. Primo non nel senso di primo, secondo, terzo, quarto, ma primo inteso come sopra tutti. E quindi qui colui che è sopra tutte le creature, o sopra la creazione, poiché in lui sono state create tutte le cose. Genesi 1 ci dice: nel principio Dio creò. La parola Dio lì in ebraico è Elohim, ed è plurale. La parola singolare che sta per Dio in ebraico è El. Elohim è plurale. Nel principio Dio, Elohim, plurale, E io credo che questo sia un'allusione alla Trinità, lì proprio nel primissimo versetto della Bibbia, il fatto che usassero Dio in forma plurale. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. E quando è arrivato all'uomo, Dio ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Non ora farò l'uomo a mia immagine e a mia somiglianza, ma facciamo. Nel consiglio divino del Padre, del Figlio e dello Spirito, l'uomo è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. E in Giovanni capitolo 1 nel principio era il Logos, la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio, e tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Gesù, l'agente attivo della creazione, poiché in Lui sono state create tutte le cose. Questo tutte le cose significa semplicemente questo. Deve essere preso alla lettera, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra. Tutto l'universo è stato creato da Lui. Le cose visibili e le cose invisibili. Quindi l'universo visibile, materiale, quello che potete vedere, più l'universo invisibile che non si può vedere, gli esseri spirituali, gli angeli, i vari ranghi e i vari ordini di esseri spirituali, qui menzionati come troni o signorie o principati o potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Quindi non solo Lui è il creatore, ma qui è anche oggetto della creazione. Sono state create da Lui e sono state create per Lui. Tutti gli angeli, tutto l'universo, tutte le cose nell'universo sono state fatte per Lui. E questo include anche te. Tu sei stato creato per Lui, secondo il suo beneplacito e il suo proponimento. Qualche volta questo non piace alle persone e si ribellano, cosa che è Lui stesso che ha reso capace di fare. Perché quando Lui ti ha creato con la libertà di scelta. Tu sei stato creato a sua immagine, e Dio è un essere dotato di autodeterminazione, e perciò ti ha creato in modo che tu avessi questa autodeterminazione, la possibilità di scegliere, e questo era necessario affinché Lui potesse avere una comunione che avesse un qualche senso con te. Studiando il corpo umano e studiando la saggezza di Dio, mi rendo conto come Dio poteva farci dei sofisticatissimi robot, fatti di schede e di circuiti, e poteva farci per compiere tutte le funzioni che siamo in grado di compiere come esseri umani, tranne che amare, tranne che avere comunione. E per avere questo non potevi avere dei robot, dovevi avere la possibilità di scelta. E così Dio ci ha creato con la scelta, la capacità di scegliere. E se tu eserciti questa libertà di scelta e decidi di vivere per Lui, la tua vita sarà ricca e piena e soddisfacente. Se eserciti la tua scelta e decidi di vivere per te stesso, la tua vita sarà vuota, futile e frustrante. Egli è prima di ogni cosa, nel principio Dio. Egli esisteva prima ancora che ci fosse un mondo, o le stelle, o i pianeti, o le forme di vita. Prima che ci fossero gli angeli, Lui esisteva.

Questo è quello che usiamo nella nostra elettricità, la corrente alternata, la legge di Coulomb dell'elettricità. Ma c'è la forza per cui le cariche uguali si respingono, quindi due cariche positive si respingono. Avevamo una piccola scatola che sembrava un sarcofago, con dentro una piccola mummia, ed era stata disegnata in modo ingegnoso, perché potevi prendere e far saltare fuori quella cosa. C'era un magnete dentro l'astuccio della mummia. E il magnete scendeva a livello dei piedi e quella saltava fuori. E c'era un piccolo magnete, la mummia stessa era magnetizzata, in modo che quando facevi scendere il magnete giù a livello dei piedi, la mummia stava dentro e rimaneva ferma nell'astuccio. Poi facevi salire il magnete a livello della testa e quella scattava fuori. E così lo portavi da un tuo amico e gli dicevi: vediamo se riesci a far stare la mummia nell'astuccio. E per quanto provassero, ogni volta che infilavano la mummia nell'astuccio, quella saltava fuori, perché c'erano due poli positivi in cima alla mummia, e quella saltava fuori. E rimanevano disorientati, perché questa mummia scattava fuori dall'astuccio, e la spingevano dentro e la tenevano per un po', ma non appena la lasciavano, quella saltava fuori di nuovo. Era un semplice giochino basato sulla legge di Coulomb dell'elettricità, delle cariche uguali che si respingono. Ora, nel bombardamento del nucleo di un atomo, ci sono voluti 600.000 volt elettronici per inserire un protone nel nucleo di un atomo. E così con questo sono stati in grado di determinare che tra due protoni, che hanno carica positiva, c'è una potenza, tra le 10 e le 50 libbre, necessaria per tenerli insieme. Il nucleo di un atomo è fatto a grappolo, un grappolo di protoni tenuti insieme, cosa totalmente contraria alla legge dell'elettricità, perché i protoni hanno carica positiva. Il mistero dell'universo è cosa li tiene insieme. La scienza non ha una risposta per questo. Hanno creato una risposta un po' di anni fa, con quelli che chiamavano muratori, che erano una sorta di collante atomico. Ma poi questo è stato chiaramente smentito. C'è stato un uomo che ha ricevuto il dottorato in scienza e la sua tesi era sul perché gli elettroni, che sono cariche negative che ruotano intorno al nucleo, non precipitano nel nucleo di un atomo, i protoni, cariche positive, secondo la legge dell'elettricità che dice che forze opposte si attraggono. Quindi il mistero è duplice. Perché i protoni sono tenuti insieme, essendo cariche positive? E perché gli elettroni, che sono cariche negative, non precipitano sui protoni, che sono cariche positive? E lui ha scritto questa sua tesi, e la sua tesi era in sostanza: non precipitano sul nucleo perché non precipitano sul nucleo. E ha preso il dottorato. Non lo sappiamo. E per sua confessione non lo sappiamo. Non c'è una risposta. Tranne che qui, tutte le cose sono tenute insieme in lui, se solo il Signore le lasciasse andare, solo per un secondo, l'intero universo fisico finirebbe in un gigantesco bang, sarebbe tutto finito, nel nucleo di ogni atomo nell'universo, queste cariche positive seguirebbero il loro andamento naturale e si respingerebbero l'una con l'altra. E l'intero universo farebbe semplicemente psh. Sarebbe la fine di ogni cosa nell'universo della materia. Tutte le cose sono tenute insieme in lui. Signore, resisti. Ed egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È importante che ce lo ricordiamo. Ci sono sempre quelli che cercano di assumere la posizione di capo del corpo, della Chiesa. Penso che questa sia una delle debolezze delle denominazioni, il fatto che porta a questo tipo di lotta per il potere, e uomini mossi dal desiderio di potere cercano di guadagnare il controllo sulla denominazione. Un ministro veramente timorato di Dio è poco interessato ad essere presidente di una denominazione, o persino il Papa. Vuole solo essere quello che Dio vuole che sia. Se è un uomo veramente timorato di Dio, non ha ambizione per niente se non per quello che Dio lo ha chiamato ad essere. Ma ci sono uomini guidati dal desiderio di potere e lottano per conquistare la preeminenza e la posizione di capo della Chiesa, ed è sempre piuttosto

0: Sto triste vedere questo, perché Cristo è il capo della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti. Ora, altri sono risorti dalla morte prima di lui, ma lui è il primogenito nel senso che non muore più. Quelli che sono risuscitati prima di lui poi sono morti di nuovo, ma lui è risorto a vita eterna, affinché abbia il primato in ogni cosa. Ora questo è il proponimento di Dio e il piano di Dio, che Gesù abbia il primato in ogni cosa di nuovo include anche te, e quindi la domanda: sta regnando Cristo nella tua vita? Ha il primato nella tua vita? Vedete, questo è il piano di Dio per Gesù Cristo, che lui abbia il posto più importante nella nostra vita, che lui sia sopra ogni cosa nella nostra vita. Che niente prenda il posto di Gesù Cristo nella mia vita. Ora, non semplicemente a parole, oh sì, Cristo al primo posto, ma nella realtà. Temo che quando si guarda alla realtà, quando si guarda alle azioni, che molti di quelli che si dicono cristiani, in realtà Cristo non ha il primo posto nella loro vita. Ora non guardiamo agli altri, guardiamo a noi stessi. Vedete, non è che dovrò rispondere degli altri, dovrò rispondere di me stesso. Quando mi troverò davanti a Dio sarò responsabile solo per questa persona che avete qui davanti, per me stesso, e dovrò rendere conto a Dio di me stesso. E perciò è importante che non esamini la dedizione degli altri, ma è importante che esamini la mia propria dedizione, che non guardi ai fallimenti degli altri, ma che guardo ai miei propri fallimenti e giudico me stesso. E questo è importante per ciascuno di noi, che ciascuno di noi guardi a se stesso e giudichi se stesso, perché se giudichiamo noi stessi allora non saremo giudicati da Dio, perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza. La nostra mente non riesce ad afferrare completamente questa particolare espressione. È piaciuto al Padre di far abitare in Lui, in Cristo, tutta la pienezza di Dio. La pienezza della Deità abita corporalmente nel nostro Signore. Lo vedremo nel capitolo 2. Noi siamo completi in Lui. E di riconciliare a sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui dico tanto le cose che sono sulla terra, tanto quelle che sono nei cieli, e voi stessi, che un tempo eravate estranei e nemici nella mente, con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati. E così Gesù ha reso possibile per l'uomo avere pace con Dio. L'uomo era in guerra con Dio. L'uomo era ribelle verso Dio. Noi tutti eravamo ribelli verso Dio quando andavamo per la nostra strada, quando seguivamo le nostre vie, quando seguivamo i desideri della nostra carne e della nostra mente. Eravamo in guerra contro Dio. Ci ribellavamo contro la legge di Dio e i comandamenti di Dio. Ma Gesù, mediante il sangue della sua croce, ha provveduto un fondamento di giustizia perché Dio ci potesse perdonare dai nostri peccati, e così facendo ha reso possibile questa pace con Dio, perché ha riconciliato a sé tutte le cose per mezzo di Lui. E così ci viene detto: siate dunque riconciliati con Dio. Non siate in guerra con Dio, siate riconciliati con Dio. E tutte le cose sono state riconciliate per mezzo di Gesù Cristo, sia le cose che sono sulla terra che le cose che sono nei cieli. E voi, che un tempo eravate estranei a Dio, voi eravate nemici di Dio, nella vostra mente e con le vostre opere malvagie. Ora anche voi siete stati riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Ora vedete, mediante la mia fede in Gesù Cristo, io sono stato perdonato di tutti i miei peccati e di tutte le mie trasgressioni. Di modo che quando Gesù mi presenterà al Padre, mi presenterà senza colpa, irreprensibile, santo. In Giuda leggiamo ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con giubilo. Oh, capite quello che Gesù Cristo ha fatto per voi. Lui vi ha provveduto il totale perdono dei vostri peccati e delle vostre trasgressioni. E se voi siete in Cristo, Dio vi vede santi e puri e giusti, perché la giustizia di Cristo vi è stata attribuita o imputata mediante la vostra fede in Gesù Cristo, non mediante i vostri sforzi, non mediante la vostra grande dedizione, non mediante i vostri enormi sacrifici, ma mediante la vostra semplice fede in Gesù Cristo. Dio vi ha considerati giusti. Dio mi vede stasera giusto. Ora nemmeno io mi vedo così. Io guardo me stesso e vedo tutti i miei difetti, vedo tutti i miei fallimenti, vedo tutte le mie debolezze, ma Dio mi vede in Gesù, e vedendomi in Cristo mi vede senza colpa, santo, irreprensibile. Oh, mi piace questo. Quanto sono grato a Dio per quella posizione che ho in Cristo stasera. Grazie a Lui Dio mi vede perfetto. Seppure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo che voi avete udito, che è stato predicato ad ogni creatura che è sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono stato fatto ministro. Quindi di nuovo parla del fatto che l'Evangelo è stato predicato ad ogni creatura. Erano precisi nel loro evangelismo, in quella prima generazione. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi. E Paolo sta parlando di se stesso. Ora mi rallegro delle mie sofferenze per voi. E compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa. Ora questa è una scrittura molto difficile da comprendere. Vi confesso francamente, non sono del tutto sicuro di aver compreso tutte le implicazioni di questo. Sembra che Paolo stia dicendo che in qualche modo lui sta completando le afflizioni di Cristo nel suo proprio corpo, per il corpo di Cristo, la Chiesa. Ora possiamo capire questo solo se comprendiamo la relazione di Gesù con la Chiesa, o la relazione di Gesù con te. Qualunque offesa voi sopportate per la vostra fede in Gesù Cristo è in realtà un'offesa diretta a Gesù stesso. Qualunque sofferenza sopportate per Gesù Cristo, quella sofferenza è diretta a Gesù. E quindi Paolo riconosce che queste percosse che ha ricevuto, le lapidazioni che ha ricevuto, le sofferenze a cui è stato soggetto, e le prigionie e tutto il resto, sono per l'odio dell'uomo contro Gesù Cristo. E quindi lui sta soffrendo per Cristo. Lui è in prigione per Cristo. Sta in realtà portando su di sé le sofferenze di Gesù Cristo, o le offese di Gesù Cristo, e i sentimenti che l'uomo ha nel suo cuore naturale contro Gesù, l'odio che l'uomo ha per Gesù. Paolo si sente privilegiato a portare su di sé tutto questo. Io mi rallegro che posso portare su di me queste cose che sono dirette a Gesù, che ho questo privilegio di compiere nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Gesù. Cioè i sentimenti che l'uomo ha contro Gesù sono indirizzati a me, e io posso portarli su di me per Lui. E Gesù si identifica così tanto con noi che Lui condivide con noi le sue sofferenze. È scritto: considerate motivo di allegrezza le varie prove in cui vi venite a trovare. Non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Rallegratevi. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Quindi compiere ciò che manca alle sofferenze di Cristo. L'uomo naturale odia ancora Gesù, e quando tu stai davanti all'uomo come rappresentante di Gesù, subisci la sua violenza, che è in realtà diretta nel suo cuore contro Gesù. Ora, loro consideravano un privilegio poter subire tutto questo. Loro si rallegravano quando potevano portare queste sofferenze per Cristo. Non prendertela come qualcosa di personale. Molte volte siamo così suscettibili. Qualcuno dice qualcosa e noi la prendiamo come qualcosa di personale, come se fosse diretta a noi. No, è diretta a Cristo. È perché sto rappresentando Cristo che devo subire questo. E se lo vedo in questo senso, allora posso gioire, Signore, che Tu mi hai reputato degno di soffrire per Te, come gli Apostoli in Atti capitolo 4. Signore, Tu ci hai reputato degni di soffrire per Te. Quindi io ora mi rallegro nelle mie sofferenze e compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo, perché ricevo le afflizioni che sono dirette a Cristo, per il Suo corpo, che è la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio. Quindi Paolo è stato fatto ministro secondo il piano di Dio per presentare pienamente la parola di Dio, il mistero che fu tenuto nascosto da secoli e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai Suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Il mistero glorioso di Dio è che Cristo viene a dimorare in voi. L'altro giorno abbiamo avuto l'opportunità di condividere l'Evangelo con il re del Laos, e mentre gli parlavo io sapevo che era buddista. I buddisti, Buddha insegna che i problemi dell'uomo e i mali dell'uomo, tutto deriva dal mondo materiale, dalla carne e dal mondo materiale. E se uno riesce a distaccarsi completamente dal mondo materiale, il cielo è qualcosa in cui si dimora nello spirito e non ha niente a che fare con il materiale. In altre parole, per entrare nel nirvana bisogna essere completamente distaccati dal mondo materiale. E così questa è la speranza e l'obiettivo del buddista. Attraverso l'ascetismo e tutto il resto, rinnegare la carne, digiunare e tutte queste cose, per distaccarsi completamente da tutto ciò che è fisico, in modo da entrare nello spirito totale che è il nirvana. E se non ce la fai in questo giro, allora speriamo che andrà meglio al prossimo giro. E se non ce la fai neanche al prossimo giro, allora forse in quello dopo ancora. E naturalmente la cosa interessante, se tutto è iniziato con un solo uomo, com'è possibile che siamo miliardi oggi? Da dove vengono se si sono reincarnati? Ci devono essere un sacco di corpi nuovi che si formano, perché abbiamo iniziato con meno spiriti di quelli che abbiamo ora. Guarda quanti nuovi spiriti abbiamo qui intorno oggi nel mondo. Infatti, cos'è? Circa il 10% della popolazione che ha mai vissuto nella storia sta vivendo al presente, e questo in un certo senso scombussola il ritmo della reincarnazione. Ma sapendo che era buddista, gli ho detto che la Bibbia insegna che l'uomo è fondamentalmente spirito. Vive in un corpo, ma possiede una coscienza. Ma se uno vive soltanto seguendo l'aspetto corporale della vita, vive al di sotto di quello per cui Dio vuole che viva. Perché Dio vuole che viviamo secondo l'aspetto spirituale della nostra vita. Così se è il mio corpo a regnare e io sono governato dai miei appetiti carnali, allora sto vivendo una vita separata da Dio. Ma per vivere in comunione con Dio, devo vivere secondo lo Spirito, la vita dominata dallo Spirito, sapendo che in sostanza questo è quello che insegnava Buddha. E ho detto, sai, ci sono stati altri importanti leader religiosi nella storia, che hanno insegnato delle verità importanti sul come uno dovrebbe vivere secondo lo spirito. Ma ho detto il problema è che ti hanno insegnato la verità e ti hanno mostrato la via, ma nessuno di loro ti ha mai potuto dare la potenza per camminare in quella via. E spesso questo è molto frustrante, perché sento quello che dicono e sono d'accordo, e dico, ehi, è giusto, voglio vivere proprio così, non voglio vivere secondo la carne. Voglio vivere secondo lo Spirito e in comunione con Dio, ma se non mi viene data la potenza per farlo, questo finisce solo per frustrarmi. Così Dio ha mandato il suo figliuolo, Gesù Cristo, per morire per i miei peccati, per provvedere il perdono per i miei peccati E poi ho detto ha fatto qualcos'altro. È risuscitato dalla morte e ha detto ora io verrò e dimorerò in te. E nel dimorare in te ti darò la potenza di camminare per questo sentiero. Non puoi farcela da solo, ma io dimorerò in te e io vivrò in te e ti darò la forza per farlo. E poi ho detto questa è la differenza sostanziale tra il vero cristianesimo e le altre religioni del mondo. Nel vero cristianesimo la potenza viene da Gesù Cristo che dimora nell'uomo. Non è semplicemente indicare la via e dire questo è il modo in cui dovreste camminare, ma è Lui che viene dentro di te e ti dà la capacità e la potenza di farlo. Pregate per il re del Laos, che la parola dell'Evangelo che è stata seminata metta radice, che riconosca di essere venuto meno nei suoi tentativi di distaccarsi dalla carne e che cerchi la potenza di Cristo dimorante dentro di lui, come abbiamo fatto noi qui. Il mistero che è Cristo in voi, speranza della gloria. Questa è la nostra speranza. Non potrei mai farcela da solo, ma Lui è venuto a vivere dentro di me e a darmi la capacità di farlo, il quale noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per mostrare ogni uomo perfetto, completo, in Cristo Gesù. E così questo è lo scopo del ministero, portarvi alla piena maturità in Cristo Gesù. E voglia Dio che tutte le chiese si dedichino a questo. Per anni il mio ministero è stato dedicato a portare persone a Cristo Gesù, ma mai a portarli ad una piena maturità in Cristo Gesù. L'evangelizzazione era il tutto per me, e la Chiesa era debole. Il desiderio di Paolo è insegnare. Il suo scopo è quello di portarli alla piena maturità in Cristo. E per questo mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Ci fermiamo qui.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Cari amici, bentornati al nostro appuntamento con Verità Cristiana e Giuseppe al microfono, che vi ringrazia per l'ascolto. Vogliamo considerare ancora un'altra ben nota parabola di Gesù. Vorrei dire innanzitutto che il nostro scopo in questi programmi non è di intrattenervi con delle belle storielle, né d'altra parte di spaventarvi con minacce di maledizione, ma vorremmo semplicemente proclamare buone notizie per tutti, che naturalmente vengono dalla parola di Dio, la Sacra Bibbia, che ci rivela il carattere di Dio e la sua volontà per noi. Gesù parla quindi di un uomo ricco che non si cura né di Dio né del prossimo, ma vive solo per i beni di questo mondo. Alla porta di casa sua sta un povero di nome Lazzaro, che vuol dire senza aiuto, il quale brama sfamarsi delle briciole della tavola del ricco e soffre terribilmente. Ma benché così diversi, i due hanno qualcosa in comune. Ecco come Gesù continua la sua storia. Il povero morì e morì anche il ricco. Ancora oggi la morte accomuna tutti noi. Qualcuno ha detto: la morte è la cosa più mia, nessuno può sostituirmi, sono io che devo morire, è un compito che spetta a me. Dobbiamo far violenza e smantellare l'illusione che ci fa vedere sempre e solo la morte degli altri. Verrà la morte ed avrà i miei occhi, la mia bocca, le mie mani. La morte infatti non esiste, esistono solo i morti. La morte, uno dei più grandi misteri. Ed ecco che Gesù ci lascia intravedere al di là del velo. E vediamo la scena che è capovolta. Il ricco è nei tormenti, nell'inferno. Il povero Lazzaro è consolato nel seno di Abramo, cioè il paradiso. Prima di continuare con la nostra riflessione, vedere cosa succede, vorrei farvi ascoltare un canto che dice: il paradiso non è lontano. È vero che la parola di Dio e il Signore Gesù ci parlano di questi due luoghi, come luogo di gioia e luogo di tormento, ma allo stesso tempo è vero che noi dobbiamo credere per essere salvati. E questa canzone di Maurizio Secondi ci dice che il paradiso non è lontano. Sono parole di Gesù che dissero, e Gesù disse: il regno di Dio non è lontano da voi, è dentro di voi. Ascoltiamo insieme questo canto e continueremo a riflettere fra pochi minuti.

Riprendiamo la nostra riflessione sulla storia del ricco e del povero Lazzaro. Abbiamo visto che nell'aldilà le situazioni sono capovolte. Il ricco si trova nell'inferno, nei tormenti, mentre il povero Lazzaro è consolato nel seno di Abramo. I tormenti del ricco hanno un duplice aspetto: la sofferenza fisica, per cui chiede una goccia d'acqua per rinfrescarsi, e forse quello che è peggio ancora, c'è il rimorso per l'occasione mancata. Vediamo che la solitudine lo tormenta. È disposto anche ad essere generoso ed altruista, pur di non smettere quella conversazione con Abramo, anche se a distanza. E vediamo che pensa ai fratelli ancora in vita, che Lazzaro almeno vada ad avvisare loro affinché non vengano nel medesimo tormento. Ma la risposta è negativa. Abramo ricorda la diversità degli atteggiamenti verso la vita fra lui e Lazzaro. Dice che esiste anche una gran voragine, un vuoto insormontabile fra i due luoghi, il paradiso e l'inferno. E infine dice anche e ricorda il ricco che i suoi fratelli hanno le scritture in vita a cui prestare attenzione, e se non credono a quelle, anche se uno risuscitasse dai morti, non lo crederebbero. Le richieste del ricco forse mostrano soltanto il suo egoismo. Forse in fondo non era affatto interessato ai suoi fratelli. Voleva solo intrattenere la conversazione temendo la solitudine. E forse voleva dire che lui non era stato avvisato mentre era in vita, e quindi non era colpa sua se si trovava lì. Ma anche lui aveva avuto le scritture, così come tu ed io le abbiamo oggi. Gesù è anche risorto dai morti, ma gli uomini non si curano di lui né del suo messaggio. Qual è, amico, la tua reazione all'Evangelo, al messaggio di Gesù, morto e risorto per i tuoi peccati? Gesù insegna che nell'aldilà vi sono soltanto due posti e che passeremo l'eternità in uno di questi due. E il tutto dipende dalla nostra risposta alla Scrittura, al messaggio d'amore di Dio. Se così non fosse, Gesù non avrebbe raccontato questa storia e di certo non sarebbe venuto a soffrire nel suo corpo la condanna che tu ed io meritiamo. Quello che tu fai di Cristo in questa vita determinerà quello che Cristo farà di te nell'eternità. Ancora una volta, Gesù non condanna la ricchezza, ma l'incredulità. Poveri o ricchi, è qui su questa terra che il nostro destino viene fissato. Vi invito ancora, amici ascoltatori, a correre a Gesù così come siete e credere con tutto il cuore che Egli è morto per me, per te. Egli ti salverà e ti inonderà di gioia. E come sempre concludo adesso ringraziandovi per l'ascolto e anche con l'invito a scriverci due parole.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: Abbiamo trovato il Messia. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1, versi 35 a 42. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». I suoi discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. E Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?». Ed essi gli dissero: «Rabbì», che tradotto vuol dire maestro, «dove abiti?». Egli rispose loro: «Venite e vedrete». Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa», che si traduce Pietro. Dio ha scelto di utilizzare noi uomini per testimoniare agli altri di Lui. Come abbiamo letto, Giovanni Battista riconobbe Gesù come agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e subito vide i primi frutti della sua testimonianza. Due dei suoi discepoli decidono di seguire Gesù per potergli parlare. Quando Gesù chiese a quei due discepoli cosa cercavano, ovvero di cosa avessero bisogno, quei due discepoli di Giovanni, chiedendo dove Gesù abitasse, sembravano esprimere in effetti il desiderio di passare del tempo con Lui, di conoscerlo meglio, e Gesù li accontentò. Essi si mostrarono subito molto rispettosi, riconoscendolo come rabbì, ovvero maestro, e disponendosi quindi ad imparare da Lui. Fino a quel momento quei due discepoli avevano reagito alle parole del loro maestro Giovanni Battista nel modo più logico possibile. Infatti Giovanni non aveva mai negato di essere solo un precursore del Messia e in quel momento finalmente avevano l'opportunità di stare con colui al quale il loro maestro aveva preparato la strada. Era la decima ora del giorno, le 4 del pomeriggio, ed essi rimasero con Gesù per la restante parte del giorno. Ciò che accadde in quelle poche ore la dice lunga sulla personalità speciale di Gesù. Infatti non abbiamo dettagli della conversazione di quel pomeriggio, ma sappiamo che quel tempo fu sufficiente a convincere Andrea, uno dei due che erano stati con Gesù del fatto che Gesù fosse il Messia. Andrea non si trattenne dall'andare subito a dirlo a suo fratello Simone, quel Simone che passò alla storia con il nome di Pietro, nome che Gesù stesso gli diede in quell'occasione. Se ci pensiamo un attimo, ciò che Andrea fece è proprio ciò che ha permesso alla buona notizia della salvezza in Gesù Cristo di arrivare fino a noi oggi. Il passaparola è il metodo che Dio ha scelto per raggiungere gli uomini. Un uomo ne parla ad un altro, una generazione alla seguente, e così via, fino a raggiungere noi uomini e donne del ventunesimo secolo. Se non ci fossero stati uomini come Andrea, che avendo conosciuto Gesù, sono andati a dirlo ad altri per portarli a conoscere il Salvatore, la buona notizia non sarebbe mai giunta fino a noi. Se anche noi abbiamo trovato il Messia nella nostra vita, dovremmo fare proprio come Andrea, trasmettendo la buona notizia ad altri e portandoli da Gesù. Ovviamente non potremo portarli fisicamente da Gesù come fece Andrea, ma potremo portarli alla Bibbia, invitandoli a leggere magari proprio questo Evangelo di Giovanni, affinché anche loro, come noi, possano conoscere Gesù Cristo, essere trasformati dallo Spirito di Dio e trovare la vita eterna. Questo, tra l'altro, è proprio il motivo per cui condivido questi brevi pensieri. Che Dio vi benedica e vi dia di conoscere Gesù, il Messia, il solo che possa darvi vita eterna.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati, miei cari amici, all'ascolto di un'altra puntata di Attraverso la Bibbia. Nell'ultimo studio ci siamo soffermati, spero ricorderete, ci siamo soffermati sull'aspetto che distingue più di altri l'Evangelo dalle religioni. E questo aspetto è la risurrezione del Signore Gesù Cristo. Come voi saprete, sono quattro gli Evangeli che lo Spirito Santo ha ispirato e nessun racconto dell'Evangelo ci fornisce dettagli completi riguardanti la risurrezione del Signore. Ognuno di essi semmai riferisce l'aspetto della risurrezione che contribuisce a completare il mosaico che lo Spirito Santo aveva in mente di mostrarci. Perciò i quattro Vangeli rappresentano un dipinto composto, un'immagine dai diversi aspetti. Nessun evangelista, infatti, ha cercato di fornire il resoconto intero e completo della risurrezione, ma soltanto quei dettagli che servono al raggiungimento del suo scopo. Tutti i resoconti evangelici devono dunque essere considerati insieme, così possiamo ottenere l'immagine completa degli avvenimenti e, cosa straordinaria, notiamo che in questi quattro racconti non ci sono né conflitti né contraddizioni di sorta. Riguardo l'ordine degli avvenimenti connessi alla risurrezione di Cristo, desidererei che leggessimo insieme una bellissima nota che trovai tempo fa nella Bibbia commentata da un noto e defunto studioso. Lui così scriveva: l'ordine degli eventi, combinando le quattro narrazioni degli evangelisti, è il seguente. Primo, tre donne, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome, si avviarono verso il sepolcro, seguite da altre donne che portavano aromi per l'imbalsamazione. Le tre donne trovarono la pietra che sigillava il sepolcro spostata, evidentemente fatta rotolare da una parte. Allora Maria Maddalena si precipitò a dirlo ai discepoli, come leggiamo in Luca capitolo 23 versetto 55 fino al capitolo 24 versetto 9 e ancora nel Vangelo di Giovanni capitolo 20 versetti 1 e 2. Poi vediamo Maria, madre di Giacomo e Iose, si avvicinò alla tomba e vede l'angelo del Signore, come è scritto in Matteo capitolo 28 versetto 2. Maria torna indietro e incontra le altre donne che stanno arrivando con gli aromi. Nel frattempo Pietro e Giovanni, avvisati da Maria Maddalena, arrivano al sepolcro, guardando dentro e se ne vanno, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetti 3 a 10. Maria Maddalena ritorna piangendo e vede prima i due angeli e poi Gesù. Questo si vede in Giovanni, capitolo 20, versetti 11 a 18. Poi Gesù le dice di avvisare i discepoli. Maria, madre di Giacomo e Iose, nel frattempo ha incontrato le altre donne con gli aromi e ripercorre con loro il cammino verso la tomba. Ed ecco che tutte insieme vedono i due angeli. Questo è scritto in Luca, nel Vangelo di Luca, capitolo 24, versetti 4 e 5, e poi in Marco, capitolo 16, versetto 5. Anche esse ricevono il messaggio dell'angelo e, partite alla ricerca dei discepoli, incontrano Gesù. Questo lo si vede in Matteo capitolo 28 versetto 8 a 10. L'ordine delle apparizioni di Gesù sembra essere il seguente. Il giorno della sua risurrezione prima appare a Maria Maddalena, come leggiamo in Giovanni capitolo 20 versetto

versetto 36 a 43 e in Giovanni, capitolo 20, versetto 19 a 24. 8 giorni dopo, Gesù apparì di nuovo una prima volta agli apostoli, mentre anche Tommaso era presente questa volta, e si vede ciò in Giovanni, capitolo 20, versetto 24 a 29, e in Galilea Gesù appare ai 7 presso il lago di Tiberiade, come risulta da Giovanni, capitolo 21, versetto 1 a 23. Una seconda volta Gesù appare sulla montagna agli apostoli e a 400 fratelli, come risulta da Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 6. In seguito Gesù appare di nuovo a Gerusalemme e a Betania, a Giacomo, come leggiamo in Prima Corinzi 15, 7, e agli 11, come scritto in Matteo 28, 16 a 20, in Marco capitolo 16, versetto 14 a 20, in Luca capitolo 24 e in Atti capitolo 1. Successivamente Gesù apparve a Paolo vicino a Damasco, come risulta da Atti capitolo 9 e da Prima Corinzi capitolo 15. E infine nel Tempio, come si legge in Atti capitolo 17 e capitolo 23. Gesù apparve ancora a Stefano, fuori Gerusalemme, come scritto in Atti capitolo 7, e a Giovanni sull'isola di Patmos, come si legge in Apocalisse capitolo 1, versetto 10 a 19. Come abbiamo detto molte volte negli studi precedenti, Matteo ci presenta Gesù come re e ci fornisce i dettagli della storia della risurrezione con eventi clamorosi. Gesù nacque come re, visse come re, morì come re e senza dubbio risorse come re. Matteo ci riferisce del terremoto, ci racconta dell'angelo presente nel sepolcro, ci parla della pietra arrotolata da parte, ci descrive le guardie spaventate e tutti gli sforzi dei capi religiosi per nascondere la realtà della tomba vuota. Paragonando il Vangelo di Luca con quello di Matteo, non si può fare a meno di notare il tono sommesso e tranquillo che caratterizza lo stile del Vangelo di Luca. Le donne giungono nella quiete del primo mattino e la pietra è già rimossa. Il Signore Gesù appare a due sconosciuti discepoli lungo una strada insignificante che porta a Emmaus e poi ai discepoli in una stanza segreta di una casa non ben localizzata. Luca dunque rappresenta la storia umana di Gesù, mentre Matteo rappresenta Gesù nel suo ministero regale. Entrambi i resoconti sono accurati, esattamente come quelli degli altri due Evangeli, ma tutti vengono presentati da quattro diverse angolature. Cominciamo ora con la lettura del versetto 1 di questo capitolo di Matteo. Ora, nella notte del sabato, quando già albeggiava, il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Così dice Matteo capitolo 28, versetto 1. Gli altri resoconti evangelici aggiungono che le donne portavano aromi per ungere il corpo di Gesù. È difficile a questo punto identificare la donna che viene chiamata l'altra Maria. Tuttavia molti studiosi suppongono che fosse la madre di Giacomo e Iose. Poi al versetto 2 di questo capitolo 28 leggiamo: ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Pensate, amici, fosse davvero necessario rimuovere la pietra per far uscire Gesù dalla tomba? No, anzi certamente Gesù era già uscito dal sepolcro, quando la pietra era stata rimossa. La tomba non era stata aperta per permettere a Gesù di uscire, bensì per permettere agli altri di entrare. Ora, nei prossimi versetti, leggiamo: il suo aspetto, cioè l'aspetto dell'angelo, era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea, qui lo vedrete. Questo è scritto in Matteo capitolo 28, versetto 3 a 7. Innanzitutto, amici, è interessante notare la descrizione che il Vangelo dà di questo angelo, descrizione del tutto insolita nella Sacra Scrittura. Per chi di voi fosse interessato a questo argomento, potrei suggerirvi di andare a leggere, lo potete fare da soli, Daniele, il profeta Daniele, capitolo 10, versetto 6, e poi in Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, Apocalisse, capitolo 10, versetto 1, e lì troverete altre descrizioni degli angeli.

Come abbiamo letto poco fa, le guardie addirittura svennero alla vista dell'angelo, che però subito cercò di tranquillizzare le donne, invitandole a non avere paura di lui e dando loro il divino annuncio della resurrezione del Signore Gesù Cristo. Come abbiamo detto, Gesù aveva dunque lasciato la tomba prima che la pietra venisse rimossa. In seguito vedremo che Gesù entrerà in una stanza nonostante il fatto che la porta di quella stanza fosse sbarrata. E da qui, da questo risulterà chiaro che il corpo glorificato di Cristo Gesù è completamente diverso dal corpo con il quale era nato. L'annuncio angelico si ferma qui, perché poi da quel momento in poi il messaggio della resurrezione di Cristo sarebbe stato annunciato soltanto da labbra umane, cioè da quelle persone che si sono convertite a Cristo e che sono nate a vita nuova.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 1 e 3. Nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Una sola parola. La gloria di Cristo è l'insieme di tutte le sue perfezioni, tra le quali la potenza, la santità, la giustizia e l'amore. La potenza di Cristo può manifestarsi in molti modi. È così grande che è bastata una parola divina per trarre i mondi dal nulla, come troviamo nel capitolo 1 della Genesi. Egli parlò e la cosa fu. Egli comandò e la cosa apparve. Queste sono parole del versetto 9 del Salmo 33. Forse dimentichiamo che se tutto è stato fatto da Cristo, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 3, è altrettanto vero che ancora oggi Egli sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Queste sono parole della lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 3. E ancora, prima Colossesi 1, versetto 17, ci dice che tutte le cose sussistono in Lui. Senza la potenza di Dio in attività permanente, l'universo non potrebbe sussistere. Verrà un giorno in cui Cristo, per mezzo della sua parola, giudicherà i malvagi e farà scomparire questa creazione per sostituirla con nuovi cieli e una nuova terra. Apocalisse 21, al versetto 1, dice: «Vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi». L'universo che noi conosciamo scomparirà, come è detto nella seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 10, dove è scritto: «I cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate». Ma prima di quel giorno, Cristo sarà venuto per prendere quelli che avranno creduto nel suo nome per essere salvati. Parlando con autorità, li chiamerà tutti, morti o vivi. Darà loro un corpo glorificato simile al suo e li introdurrà nel cielo, nella casa del Padre. Saranno con Lui per sempre, non lo lasceranno mai più.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Una delle domande che spesso viene fatta al nostro centro di consulenza cristiana, dove per oltre 14 anni ho trattato con persone dando consigli e studiando i loro problemi, e dove ogni anno più di 100 pastori eppure vengono istruiti, è questa: ho perdonato, ma non posso dimenticare l'offesa ricevuta. Questa domanda mi è fatta molto spesso da donne, benché pure qualche uomo me la rivolga, e subito voglio dire che tale domanda dimostra che chi la fa non ha affatto perdonato. E voi potrete rispondermi: ma come no? Io ho perdonato davvero. Ho perdonato e sto cercando di dimenticare il male ricevuto, o mi ci provo, tento ogni giorno, e sto cercando di dimenticare tutto. Ebbene, datemi un momento del vostro tempo, vedrete, non è che io voglia accusarvi di serbare in voi rancore o di dire che voi siete guidati da ulteriori motivi. Sono sicuro infatti che siete sinceri e che i vostri motivi sono genuini, ma può darsi benissimo che voi non abbiate la giusta cognizione sul perdono e di che cosa esso consista. E così può darsi che voi non abbiate concesso ancora il vostro perdono. Così, quando mi sento dire da qualcuno che cercano di controllare i loro sentimenti e provano di agire giustamente, io subito ricevo l'impressione che un perdono genuino non è stato ancora concesso, perché ecco, sono passate settimane e mesi e ancora siete imbronciati e offesi, e il male che avete ricevuto non è stato affatto dimenticato. Così oggi vogliamo esaminare questo problema e voi, amici, datemi la vostra attenzione. Facciamo un passo alla volta. Prendiamo per esempio una situazione. Diciamo che qui c'è un marito che ha tradito la moglie e ha avuto relazioni sessuali con un'altra donna. La moglie lo ha scoperto e questa coppia è passata attraverso seri guai. Il marito ha confessato, ha ammesso tutto, si è pentito e ha chiesto alla moglie che lo perdoni. Forse il pastore della chiesa c'era pure di mezzo e lui è testimonio che il marito ha espresso contrizione e ha chiesto perdono, e che la moglie ha detto: sì, io ti perdono. E diciamo che il marito da quel momento in poi è stato fedele e ha fatto ogni cosa possibile per essere gentile ed essere un buon marito. Ha lasciato le vecchie amicizie, ha perfino cambiato lavoro per cercare di stancarsi completamente dal passato, e la moglie ben sa che egli non può far altro assolutamente. È buono, lei è fedele, ma ecco che lei durante il giorno si mette a pensare a quel fatto e si dà a fantasticare, a immaginarsi il marito nel letto con quell'altra, e si ferisce nell'animo cercando di pensare alle parole che lui le diceva quando quella lo aveva fra i bracci, e così comincia a fremere, a piangere, diventa depressa e piena di risentimento. E il marito, tutto tranquillo, la sera arriva a casa stanco dal lavoro, non ha fatto male di sorta, forse si è fermato e le ha comprato un mazzo di fiori, e apre la porta e entra in casa, e che trova? La moglie con gli occhi arrossati che gli risponde male, e naturalmente il marito si rende conto che ancora quell'affare è presente e le dice: come? Ancora ti sei messa a pensare al passato? E la moglie, singhiozzando, gli dice che sì, che cerca di levarselo dalla mente, ma che è un chiodo fisso lì, e che sì, lei gli ha perdonato, ma che quello che lui ha fatto no, non può mai dimenticarlo. Ebbene, se questo fosse il vostro caso e se così vi sentite, io posso dirvi che non siete accurati nel dire che avete perdonato, perché se non potete dimenticare, voi no, voi non avete ancora perdonato. Lasciate che vi spieghi. La Bibbia mai insegna che si deve perdonare e dimenticare? Mai del resto avete letto questo comandamento nella Bibbia? Semplicemente Dio ci comanda di perdonare, come per esempio in Luca 17,3, dove è scritto: se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli. Ora, come potete dimenticare l'offesa ricevuta? Perdonando completamente chi ve l'ha fatta.
E qui è da considerare il fatto che voi possiate considerare il perdono come una sensazione. Forse pensate che il perdono è qualcosa che dovete sentirvi di fare e dovete farlo gradualmente, attenendo in voi la giusta attitudine e i sentimenti necessari. Ma guardate che non è così. Il perdono fondamentalmente è una promessa, e non lo dimenticate mai. E anche se non vi sentite di fare una promessa, voi la potete fare, e quando vi sentite che non potete mantenerla, voi dovete mantenerla lo stesso. Diciamo che vostro marito vi ha promesso di portarvi fuori a cena questa sera, e poi alla fine della giornata egli è stanco, è spossato dal lavoro e non se la sente perché ha un cattivo mal di testa e potrebbe cercare di starsene fuori, ma ha promesso. Voi vi siete preparata e ora, se la senti o no, è meglio che mantenga e vi porti fuori, se no davvero troverà un bel mal di testa. Ebbene, anche voi, se fate una promessa, sapete che dovete mantenerla, anche se poi non vi piace, e questo è il punto principale. Il perdono è una promessa. Come lo si può classificare così? Perché così è il perdono di Dio, e noi dobbiamo perdonare come Dio ha perdonato a noi. Così almeno ci dice Efesini 4:32. Cosa fa Dio quando ci perdona? La Scrittura ci dice che Egli non si ricorderà più i nostri peccati né le nostre iniquità. Questa è una promessa. Oh, che bello che Dio ci perdoni in questa maniera, senza più ritornare su a ricordarci l'offesa nostra, e Dio lo fa perché Dio mantiene la sua promessa. Così, se vostro marito o un'altra persona ha peccato contro di voi, che so, forse vostra suocera o un amico, un vicino, un membro di chiesa, e poi è venuto da voi e vi ha chiesto di perdonarlo, e voi avete detto sì, io ti perdono, voi avete fatto una promessa, la promessa che voi mai più rinfaccerete quell'offesa a quella persona. E cosa questo implica? Beh, almeno tre cose. Primo, che voi non ricorderete più a chi vi ha offeso l'offesa fatta. Poi, che voi non ne parlerete ad altre persone, provocando in tal maniera delle maldicenze e dei pettegolezzi. E poi, e questa è la più importante, che voi non tornerete a ripensarci, a rimescolarla coi vostri pensieri, rievocandola nella vostra mente e reminiscendo su essa fin tanto che divenite tristi e pieni di depressione. Certo, si sa, ci sono cose che vengono in mente e che non possiamo evitare di pensarle, ma d'altra parte non dovete neppure trattenervecele, non dovete dare alloggio nella vostra mente a tali reminiscenze, poiché esse non possono far altro che farvi soffrire e irritarvi verso chi vi ha offeso e indirettamente punire di nuovo con la vostra attitudine che avete perdonato. Ora, ci sono modi per dimenticare, per cercare di seppellire per sempre dolorosi ricordi, e di questo vi parleremo nella prossima trasmissione, che spero non vorrete perdere. E allora vi insegnerò dei modi che vi permetteranno di dimenticare codeste cose e di rincantonarvi da qualche parte e commiserarvi e a torturarvi di nuovo per qualche cosa che nel passato qualcuno ha fatto contro di voi. Ma per ora ricordatevi che il perdono è una promessa, per cui voi date la vostra parola di dimenticare l'offesa recatavi, e perdonare significa che voi non riporterete più in ballo la faccenda, che non la discuterete con altri e che non la rimescolerete mai più nella vostra mente. E se fate queste cose, se cesserete di pensarci e di parlarne, ecco che ben presto questi pensieri non vi turberanno più. Questa è la ragione per cui insisto che il vero perdono significa fare la promessa di dimenticare l'offesa e di mantenerla. E se anche queste cose si affacceranno nella vostra mente, è vostro dovere di sopprimerle e di scacciarle. Se questa sarà la vostra attitudine, vedrete che ben presto il vostro problema svanirà da se stesso.
Oh Signore, ti preghiamo che tu aiuti le persone a perdonare veramente e come risultato anche a dimenticare le offese ricevute. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen.

0: In questa seconda parte esamineremo le dottrine dei mormoni. Passo perciò il microfono a Remo, che inizierà col parlare brevemente della storia e dell'origine dei mormoni.
1: Nella notte del 21 settembre 1823, un certo Joseph Smith ricevette, secondo quanto egli stesso ha affermato, la visita di un personaggio angelico chiamato Moroni, il quale gli si presentò come messaggero mandato dalla presenza di Dio, per dirgli che il Dio di cui era rappresentante aveva un compito per lui. Durante quella visita, l'angelo gli disse prima di tutto di non associarsi ad alcuni dei concorrenti gruppi protestanti, perché erano tutti nell'errore. La loro fede era un'abominazione ai suoi occhi, ed essi erano dei maestri corrotti. Poi gli rivelò che in un certo luogo erano sotterrate delle tavole d'oro sulle quali si trovava scritto in geroglifici egiziani riformati quello che poi sarebbe diventato il Libro di Mormon. C'era però il problema della traduzione in lingua inglese. L'angelo provvide ad eliminare questo inconveniente guidando Smith a un misterioso paio di occhiali le cui lenti si chiamavano Urim e Tummim. Questo era il nome degli strumenti che erano stati dati al sacerdote nell'Antico Testamento per poter conoscere la verità. Attraverso queste lenti il profeta poté leggere e tradurre in inglese i geroglifici egiziani e i suoi segretari poterono trascriverli. Venne così alla luce il Libro di Mormon, la rivelazione che si proponeva di restaurare la Chiesa primitiva di Gesù Cristo. È interessante notare che le tavole d'oro, dopo un certo tempo, a quanto disse Smith, furono portate via dall'angelo Moroni, non senza essere state viste da alcuni testimoni. Essi però più tardi, per contrasti sopravvenuti fra loro e Smith, furono definiti dai loro confratelli e dallo stesso Smith ladri, bugiardi e imbroglioni. Crediamo che ciò non costituisca una buona raccomandazione per la veridicità della loro testimonianza sul Libro di Mormon. La traduzione di quel libro fu portata a termine nel 1829 e il 6 aprile 1830 fu fondata la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Tempi. Oltre al Libro di Mormon, Smith ricevette altre rivelazioni che insieme agli ordini concernenti l'organizzazione della Chiesa furono raccolti in un secondo volume, anch'esso considerato sacro, intitolato La Perla di Gran Prezzo. Per ragioni di dottrina, i mormoni praticavano la poligamia e lo fecero apertamente fino al 1882, benché fin dal 1862 il Congresso degli Stati Uniti avesse emanato una legge contro quella pratica. Tuttavia non fu fatto nulla di decisivo contro di essa fino al 1890, quando apparve il famoso manifesto che escludeva l'Utah, sede centrale dei mormoni, dagli stati dell'Unione, fino a che non avesse abolito questa pratica. Secondo una statistica dei mormoni, i membri di questa setta, sparsi nel mondo, sono circa 2 milioni. Inoltre, 15.000 giovani si dedicano per 2 anni e mezzo a proprie spese al compito di missionari. I mormoni sono entrati in Italia nel 1965 e in diverse città ci sono delle loro comunità seguite da 50 missionari in continua espansione. Il mormonismo, durante la sua storia, ha subito continue metamorfosi, perciò i mormoni di oggi sono molto diversi dai loro progenitori. Quello del nostro tempo è una grande impresa economico-religiosa bene organizzata e condotta con principi economici moderni. Negli Stati Uniti controllano l'industria della barbabietola e dello zucchero, sono proprietari di grandi estensioni di terra nello stato dell'Utah ed hanno posti di preminenza nel mondo degli affari, nell'industria e nell'agricoltura. Fra i loro membri si contano anche personalità del mondo politico. I mormoni si sono definiti la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Ma possono essere considerati cristiani? Il loro messaggio non è piuttosto in contraddizione con quello di Cristo? Per rispondere a questa domanda, esamineremo alcuni dei loro punti di fede fondamentali. Vedremo che questi articoli, dall'apparenza biblica, non hanno in realtà nulla in comune con quanto affermano le Scritture. Abbiamo tratto questi articoli da un loro opuscolo, quindi sono esattamente come essi li hanno formulati. Leggi pure, Giorgio.
0: Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e nel suo figliuolo Gesù Cristo e nello Spirito Santo.
1: Questa affermazione, pur essendo incompleta, pare completamente biblica e soprattutto senza indicare la fede in un Dio trino. Per la verità sembra che Smith sia partito da un concetto di un Dio trino. Infatti, il suo libro di Mormon riporta questa frase che dà l'idea di un Dio unico con una trinità di personalità. Ed ora ecco, questa è la dottrina del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che sono un solo Dio in eterno. Amen. Tuttavia, più tardi lo stesso Smith insegnò che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono ben distinti uno dall'altro. Ecco infatti quel che disse in un sermone: predicherò sulla pluralità degli dèi. La dottrina della pluralità degli dèi è tanto evidente nella Bibbia quanto lo è qualsiasi altra dottrina. Il suo stesso successore, Brigham Young, anch'egli definito profeta, disse: quanti sono gli dèi non lo so, ma non ci fu mai un tempo in cui non ci furono dèi e mondi. Quindi, anche se il loro articolo di fede è apparentemente impeccabile biblicamente, c'è in loro molta confusione per quanto riguarda la natura di Dio. Infatti, non credono in un solo Dio, ma in una pluralità di dei. Quindi, sono antitrinitari e politeisti. Inoltre, secondo le loro concezioni, nel divino ci sono diversi stadi di sviluppo. Quindi, Dio Padre è semplicemente il Dio supremo, cioè l'essere che fino ad ora ha raggiunto il più alto stadio. Secondo loro, tutti gli dèi attuali sono esistiti prima come spiriti, poi sono venuti sulla terra per ricevere dei corpi naturali e diventare uomini. Dopo aver superato la prova del corpo umano, avanzarono nella deità per progredire verso stadi più elevati. Il loro iter è quindi: prima l'essere è spirito, poi uomo e quindi Dio. Su questa base, essi pensano che colui che ora è Dio, un tempo era uomo,

0: il Figlio pure, ma lo Spirito Santo non ha corpo di carne ed ossa, perché è personaggio spirituale. Da questa attribuzione a Dio di una natura condizionata da un corpo umano scaturisce un'altra affermazione antibiblica così articolata: i corpi fisici di Dio e del Figlio, pur essendo puri e perfetti e accompagnati dalla gloria trascendentale, sono sempre di carne ed ossa e perciò non possono essere che in un solo luogo alla volta. Considerando attentamente questo articolo, vediamo che la teologia mormone nega alcuni caratteri della gloriosa personalità di Dio, e cioè l'unità, l'immutabilità, l'onnipresenza e la spiritualità. Se spogliamo Dio di questi caratteri gloriosi, non abbiamo più il Dio che scaturisce dalle sacre scritture. Crediamo fermamente che questo articolo sia terribilmente ingannevole e che non abbia nulla di cristiano.
1: L'articolo 2 dice: noi crediamo che gli uomini saranno puniti per i loro propri peccati e non per la trasgressione di Adamo.
0: Anche questo articolo è abbastanza buono se visto sotto un certo aspetto. È vero che Adamo ed Eva hanno trasmesso a tutta l'umanità una natura di peccato, però sappiamo che Dio in Gesù Cristo ha provveduto ad eliminare le conseguenze del peccato di Adamo per tutti coloro che credono in Lui. Chi non crede andrà in perdizione non causa del peccato di Adamo, ma come ci insegna Gesù Cristo stesso in Giovanni capitolo 3 versi 18-19, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figliuolo di Dio e ha amato le tenebre più che la luce. I mormoni non spiegano così il loro articolo. Infatti, essi, pur accettando il fatto storico della caduta di Adamo, gli danno un'interpretazione particolare. Dicono che se Adamo non avesse trasgredito, sarebbe rimasto per sempre nella condizione in cui era subito dopo la creazione. Sarebbe rimasto immutato, non avrebbe avuto figli, ma sarebbe rimasto con Eva in uno stato di innocenza, senza provare gioie né dolori, senza avere la conoscenza del peccato. Definiscono Adamo molto saggio, perché con la sua trasgressione gli uomini furono generati allo scopo di ottenere la gioia. I mormoni considerano cioè la caduta di Adamo come una benedizione mascherata sotto l'aspetto della caduta. La definiscono una risoluzione saggia che ha dato all'uomo la possibilità di progredire. Uno dei loro scrittori è arrivato ad affermare: i nostri progenitori meritano la nostra più profonda gratitudine per la loro eredità ai posteri. Di fronte a una simile affermazione, dobbiamo fare alcune serie considerazioni sulla base di quanto ci insegnano le scritture. Secondo le spiegazioni dei mormoni, Dio avrebbe messo l'uomo nella posizione impossibile di dover disubbidire ad un comando divino per poter adempiere ad un altro. In tal modo, ovviamente, non l'uomo, ma Dio sarebbe il responsabile del peccato originale. Le scritture, invece, mettono chiaramente in luce il fatto fondamentale del peccato di Adamo e le terribili conseguenze che ha avuto per tutto il genere umano. Automaticamente, essi, togliendo il suo valore alla caduta di Adamo, tolgono quasi completamente il significato alla crocifissione di Gesù e alla sua opera di salvezza per i peccatori. Le scritture invece dicono chiaramente e senza mezze misure:
1: perciò per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato vi è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato.
0: Dobbiamo dire che la caduta di Adamo è tutt'altro che un servizio reso all'umanità. Se fosse vero che i piani di Dio hanno avuto il loro compimento grazie alla caduta di Adamo, Satana, invece di essere l'antagonista di Dio, diventerebbe un emissario del Signore. Quando si gettano delle basi sbagliate, non si possono avere che delle conseguenze catastrofiche. È bene conoscere un po' più da vicino il personaggio di Adamo.

0: Damo nell'interpretazione mormone. Il mormone Brigham Young ha dato questa definizione.
1: Punto A. Il Padre nel cielo generò tutti gli spiriti che sarebbero sulla terra. Punto B. Questo Padre è Adamo che, in accordo con gli altri dei, venne sulla terra con Eva, una delle sue mogli, per assistere alla riorganizzazione del mondo materiale. Punto C. Diventando mortali per via degli effetti del peccato, tutti i loro discendenti, cioè la razza umana, ricevettero un corpo mortale. Punto D. Gesù, nostro fratello maggiore, fu generato nella carne da Adamo in un'unione sessuale con Maria, il quale Adamo è il Padre nei cieli, nostro Dio e unico Dio con il quale abbiamo a che fare.
0: Adamo, quindi, nella dottrina mormone è Dio e come tale è il padre carnale del Signor Gesù Cristo attraverso Maria, e ciò è blasfemo. La Bibbia invece ci dice che Adamo era una creatura di Dio al quale fu dato la donna come compagna convenevole e che morì perché si allontanò da Dio, la sorgente della vita, divenendo così responsabile dell'entrata del peccato e della morte nel mondo.
1: Articolo 3. Noi crediamo che, mediante l'espiazione di Cristo, tutto il genere umano possa essere salvato, con l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo.
0: Anche questo articolo, come gli altri, è permeato apparentemente di concetti evangelici. Ma proviamo ad indagare sulla spiegazione che gli viene data. Secondo i mormoni, Cristo inizialmente era uno spirito, poi è venuto fra gli uomini per ricevere un corpo fisico da Maria e in seguito è diventato un Dio. Questa stessa esperienza la faranno alcuni uomini sulla terra che diventeranno dei nel cielo. Il Figlio di Dio, tuttavia, è uno degli dei più evoluti. Il concetto di salvezza in Cristo che essi hanno non fa alcun riferimento alla redenzione dai peccati, ma riguarda soltanto la sua possibilità di dare all'uomo in genere il diritto di trionfare sulla morte fisica per mezzo della risurrezione. Essi parlano anche di una salvezza individuale dal peccato personale, che però ha più a che fare con i meriti che con la fede in Cristo. Secondo il messaggio evangelico, invece, l'uomo non ha alcun merito nella salvezza, che è dovuta soltanto all'espiazione di Cristo. Egli, infatti, morì al posto del peccatore quale unico colpevole davanti a Dio. Senza questa morte sostitutiva, per obbedienti e virtuosi che si possa essere, non c'è redenzione dei propri peccati. Perciò, anche questo articolo mormone non ha niente a che vedere con l'insegnamento del Nuovo Testamento sulla morte espiatoria di Cristo. Leggi il 4.
1: Noi crediamo che i primi principi e le prime ordinanze del Vangelo siano: punto A. La fede nel Signor Gesù Cristo. Punto B. Il pentimento. Punto C. Il battesimo per immersione per la remissione dei peccati. Punto D. L'imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo.
0: Anche questo articolo sembra scaturire dal Nuovo Testamento, ma nel Vangelo questi atti di obbedienza non sono mai considerati meritori per la salvezza. Sono invece una manifestazione di riconoscenza da parte di colui che ha capito e accettato la grazia di Dio. Il mormonismo rigetta come dottrina pericolosa l'idea della giustificazione per sola fede, mentre il messaggio di tutto il Nuovo Testamento è proprio la giustificazione per grazia mediante la sola fede e esclude che l'uomo possa essere giustificato dalla legge per mezzo delle opere che possa fare. Dobbiamo aggiungere una cosa che, pur non apparendo nell'articolo, ne è in stretta relazione. Colui che si battezza come mormone deve confessare anche la sua fede in Joseph Smith, l'uomo che ha fatto più di ogni altro in questo mondo per la salvezza dell'umanità all'infuori di Cristo.
1: Esaminiamo ora il 5 che essi stessi ci presentano nei loro opuscoli. Dice: noi crediamo che un uomo debba essere chiamato da Dio per profezia, e per imposizione delle mani da coloro che detengono l'autorità di predicare il Vangelo ed amministrare le ordinanze.
0: Qui c'è una stretta somiglianza fra il mormonismo e il cattolicesimo per quanto concerne la successione di autorità, sia per la salvezza individuale che per l'opera della Chiesa. Tanto è vero che, sempre secondo i mormoni, almeno dal VI secolo e per 1260 anni fino al 1830, tale successione fu interrotta e non ci sarebbe perciò stata né salvezza né popolo di Dio. Questa stessa affermazione rende completamente assurdo questo articolo. Anche per i mormoni, come per i cattolici, la salvezza non è possibile se non per mezzo del ministerio della Chiesa e del sacerdozio. Essi si ispirano al sacerdozio trasmissibile di Aronne e di Melchisedec, che considerano la massima espressione del sacerdozio. Evidentemente non hanno compreso che esso è stato abrogato dal sacerdozio unico ed insostituibile di Cristo, che dimora in eterno senza predecessori né successori. È meravigliosa invece la testimonianza delle scritture che affermano che ogni vero figliuolo di Dio è sacerdote a Dio per offrire sacrifici di lode e annunziare le virtù di colui che lo ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce.
1: Articolo 6. Noi crediamo nella stessa organizzazione che esisteva nella Chiesa primitiva, cioè apostoli, profeti, pastori, dottori, evangelisti, eccetera.
0: Anche qui, a prima vista, l'aderenza con le sacre scritture è perfetta. È vero, infatti, che nella Chiesa primitiva c'erano gli apostoli, gli anziani, i dottori e gli evangelisti, ma non è detto che tutti questi ministeri si dovessero tramandare nei secoli a venire. Infatti, secondo le scritture, non ci può essere trasmissione apostolica, proprio per la caratteristica unica che avevano gli apostoli, che erano tali perché testimoni oculari della persona di Cristo. Così, i mormoni, con la pretesa di ispirarsi alla Chiesa primitiva, hanno creato un particolare sistema ecclesiastico con una prima presidenza, costituita dal presidente o profeta, con due consiglieri. C'è il quorum di 12 apostoli e il primo consiglio dei 70. Questo corpo di dirigenti, che costituisce la gerarchia mormone, dirige gli affari finanziari e spirituali della loro chiesa nel mondo. Dalle scritture apprendiamo che nelle chiese primitive c'erano gli anziani o vescovi, chiamati anche pastori, i dottori che insegnavano le sacre scritture e le vie della fede, e gli evangelisti che predicavano la buona novella. Essi non costituivano assolutamente una gerarchia ecclesiastica, ma esplicavano il loro ministerio perché avevano ricevuto un particolare dono dal Signore. Il loro ufficio non era una carica ecclesiastica, ma un servizio reso per mezzo dello Spirito Santo, nella completa libertà. La Chiesa primitiva non conosceva la gerarchia. Ogni comunità era indipendente e autonoma dalle altre, e aveva i propri anziani, dottori, diaconi ed evangelisti. Quindi, anche l'organizzazione della Chiesa, secondo la dottrina mormone, non ha niente a che vedere con quanto scaturisce dalle scritture. Leggi pure.
1: Bene, l'articolo 7 dice: noi crediamo nel dono delle lingue, della profezia, di rivelazione, visioni, guarigioni ed interpretazione della lingua.
0: È vero che i primi cristiani conoscevano tutti i doni del Signore, ma dal Nuovo Testamento appare evidente che erano stati dati per accompagnare la prima predicazione del Vangelo e confermarne l'autenticità. Quando le sacre scritture furono completate e diffuse, certi particolari doni non furono più necessari. Con questo non possiamo impedire al Signore di elargire anche oggi certi doni, ma sarebbe un errore farne un punto di dottrina. Questo articolo di fede naturalmente è per i mormoni molto comodo, perché suffraga le loro facili visioni o rivelazioni, che sovente si trovano in contrasto con le scritture.
1: Articolo 8. Noi crediamo che la Bibbia sia la parola di Dio per quanto sia tradotta correttamente. Noi crediamo pure che il libro di Mormon sia la parola di Dio.
0: La prima parte di questa affermazione pare indicare la reale fede che ogni credente deve porre nella Bibbia. Ma di fatto i mormoni non tengono assolutamente in tale stima le sacre scritture, e questo è documentabile con i loro stessi scritti. All'inizio parlano sì della Bibbia, ma è soltanto un fatto transitorio, perché vogliono arrivare a Smith, al libro di Mormon e agli altri loro libri che ritengono divinamente ispirati. Proprio il contrasto tra le scritture e questi libri dimostra che essi non credono assolutamente alla veridicità della Bibbia. Difatti affermano che essa non è la sola rivelazione di Dio all'uomo e che è insensato colui che, avendo la Bibbia, pensa di non aver bisogno della rivelazione di Mormon. Leggiamo con un senso di angoscia questa affermazione di Orson Pratt, uno dei loro primi apostoli. Chi, essendo sano di mente, può pensare per un solo momento che la Bibbia, nella sua presente forma, sia una guida perfetta? Chissà se un solo versetto di tutta la Bibbia è sfuggito alla corruzione in modo tale da avere ora lo stesso senso che ebbe all'origine? I mormoni dunque non pensano, come potremmo fare noi, che qualche verso della Bibbia sia stato tradotto erroneamente, ma fanno cadere questo sospetto su tutta la Bibbia. Essi presentano il libro di Mormon come il testo più corretto, pietra angolare della loro religione e mezzo infallibile per accostarsi a Dio. Con questo testo vorrebbero distruggere la Bibbia.
1: Esaminiamo ora l'articolo 9. Dice: noi crediamo a tutto ciò che Dio ha rivelato, in tutto ciò che rivela ora, e noi crediamo che Egli rivelerà ancora molte cose grandi ed importanti in merito al regno di Dio.
0: Con questo articolo, che non è biblico neppure superficialmente, essi tengono aperta la porta a qualsiasi ulteriore rivelazione, e quindi ad ogni modifica delle dottrine o aggiunte ai libri spirituali. Ma dalle scritture apprendiamo chiaramente che ad esse non si deve aggiungere nulla, perché, come specifica l'Epistola di Giuda, esse sono state una volta per sempre tramandate ai santi. Oltre a ciò, l'Apostolo Paolo scomunica tutti coloro che annunciano un Vangelo diverso da quello già ricevuto. Quindi, qualsiasi ulteriore rivelazione ha già ricevuto una condanna da parte delle scritture.
1: L'articolo 10 dice: noi crediamo nel raduno letterale di Israele e nella restaurazione delle 10 tribù, che Sion sarà edificata sul continente americano, che Cristo regnerà personalmente sulla terra e che la terra sarà rinnovata e riceverà la sua gloria paradisiaca.
0: Questo articolo è buono per quanto riguarda la prospettiva del regno di Cristo e il letterale raduno di Israele restaurato, ma per il resto vediamo che il mormonismo si è fatto una escatologia su misura ed esclude tutto ciò che le scritture insegnano circa Gerusalemme e Sion situate in Palestina. Essi trasportano tutte le speranze negli Stati Uniti, spogliando la Palestina di ogni prospettiva di vedere la gloria del Signore e di essere calcata dai piedi di Cristo. Questo articolo può essere accettato soltanto se si nega completamente il valore delle sacre scritture e se si accettano in pieno le profezie di Joseph Smith. Leggi pure l'undicesimo punto.
1: Dice: noi reclamiamo il privilegio di adorare il Dio Onnipotente secondo i dettami della nostra coscienza e concediamo a tutti gli uomini questo stesso privilegio, che essi adorino come, dove e ciò che vogliano.
0: Questa affermazione sembra voler indicare un meraviglioso spirito di libertà religiosa e di rispetto per la coscienza di ogni individuo. In realtà, sottintende il desiderio dei mormoni di essere lasciati in pace per poter lavorare come meglio credono e si rifà probabilmente alle persecuzioni che hanno subito negli Stati Uniti agli inizi della loro storia. A questo punto, però, il desiderio dei mormoni di essere lasciati in pace per poter lavorare come meglio credono e si rifà probabilmente alle persecuzioni che hanno subito negli Stati Uniti agli inizi della loro storia. A questo punto, però, dobbiamo dire che nei loro attacchi contro la cristianità essi non hanno certamente dimostrato lo

0: spirito che appare in questo articolo.
1: Gli articoli 12 e 13 dicono: noi crediamo di doverci sottomettere ai re, ai presidenti, ai governatori e ai magistrati, di dover obbedire alle leggi, di onorarle e di sostenerle. Questo il 12. Il 13 dice: noi crediamo di dover essere onesti, fedeli, casti, benevoli e virtuosi e di fare il bene a tutti gli uomini. Infatti noi possiamo dire che seguiamo l'ammonimento di Paolo. Noi crediamo ogni cosa, speriamo ogni cosa, abbiamo sopportato molte cose e speriamo di poter sopportare ogni cosa.
0: Proprio per l'instabilità del mormonismo, che tende a mutare continuamente, questi due articoli hanno assunto un sapore veramente cristiano. Possiamo anche constatare nei mormoni che incontriamo un atteggiamento adeguato a questi articoli. Ma non è sempre così, perché molte volte, quando vengono contestati con la Bibbia alla mano, si inferociscono. In questo caso non sono diversi dai loro progenitori che, contrariamente ai credenti della Chiesa primitiva, che erano pronti a subire ogni cosa per Cristo, hanno usato le armi e versato del sangue per dare l'avvio alla setta definita dei mormoni.
1: Grazie di averci seguiti finora. La pace del Signor Gesù sia con tutti noi.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Gesù si sedette di rimpetto alla cassa delle offerte per il Tempio e stette a osservare la gente che vi gettava del denaro. Vide gente ricca introdurvi grosse somme e una povera vedova che vi lasciò cadere due monetine di poco valore. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi dico in verità che questa povera vedova ha dato più di tutti, perché tutti gli altri hanno offerto del loro superfluo, ma lei del suo necessario. Ella ha dato tutto quello che aveva per vivere». In seguito, un gruppo di greci chiese di vederlo. In quell'occasione Gesù parlò ancora della sua morte, dicendo che di lui doveva avvenire come del granello di frumento, che deve prima cadere in terra e morire per portar frutto. «Padre, glorifica il tuo nome», disse Gesù a questo punto. E una voce gli rispose dal cielo: «L'ho già glorificato e lo glorificherò ancora». E la moltitudine dei presenti si stupì e non seppe cosa pensare. «Io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me», disse ancora Gesù. Stava parlando della sua morte sulla croce, che l'avrebbe per l'appunto sollevato da terra. Non sappiamo se Gesù parlò personalmente con i greci presenti. Quello che è certo è che essi udirono da lui che per essere salvati si deve credere alla sua morte espiatoria sulla croce. Gesù insegnava con potenza e operava molti miracoli, ma erano pochi coloro che credevano veramente in lui. Dobbiamo però dire che fra costoro vi erano anche dei farisei, i quali non osavano confessarlo pubblicamente per timore di essere espulsi dalla sinagoga e dalla comunità religiosa.

La crocifissione del Figlio di Dio era ormai prossima. Dopo aver insegnato un'ultima volta nel Tempio, il Signore Gesù uscì con i suoi discepoli. «Maestro», disse uno di essi ammirando l'edificio, «guarda che pietre e che costruzioni!» «Sì», replicò Gesù, «guardate pure finché ne avete il tempo, perché io vi dico che di tutto ciò non rimarrà pietra sopra pietra, tutto sarà distrutto, non resteranno che rovine». Giunti al Monte degli Ulivi, si misero a sedere. Allora Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea chiesero a Gesù: «Quando avverranno queste cose? Da quali segni premonitori si saprà che stanno per accadere?» Gesù non rispose direttamente al «quando», ma fece un ampio discorso su quello che sarebbe avvenuto e sulla necessità di farsi trovare pronti. Raccomandò di stare continuamente allerta, senza lasciarsi sviare dal retto cammino e soprattutto di essere fedeli e perseveranti nella preghiera. Gesù si riferiva alla distruzione di Gerusalemme, che si verificò nel 70 d.C., quindi pochi anni dopo la sua morte. Ma si riferiva anche ad altri avvenimenti futuri, di cui attendiamo ancora l'adempimento. Non è sempre facile distinguere nel suo discorso a quale delle due cose intendesse riferirsi. Talvolta, anzi, le sue dichiarazioni possono avere una duplice applicazione, nel senso che potevano riferirsi sia alla distruzione di Gerusalemme, sia a ciò che deve ancora succedere. Gesù parlò di guerre, terremoti, carestie, pestilenze e difficoltà di vario genere che avrebbero scosso il mondo intero e annunciò che i suoi figli avrebbero subito delle persecuzioni per amore suo. Non mancò però di consolarli, assicurando la sua assistenza nel fisico, nello spirito e nella mente nei momenti della prova. Oltre a questo, mise in guardia contro i falsi profeti che sarebbero sorti e altri malvagi imbroglioni che avrebbero preteso di essere il Cristo. In questo discorso di Gesù troviamo una verità nuova, la rivelazione cioè che alla fine dei tempi egli verrà di nuovo sulla terra. Ma poiché non sappiamo quando ciò avverrà, è molto importante che ci manteniamo sempre in attesa per farci trovare pronti in qualsiasi momento. Egli tornerà quando la maggior parte del genere umano non l'aspetterà, e la sorte degli increduli, di coloro che negano la sua seconda venuta o la considerano con superficialità e negligenza, sarà terribile. Gesù raccontò due parabole per illustrare, da un lato, la gioia di quelli che l'avranno atteso fedelmente e dall'altro la costernazione degli imprevidenti. 10 fanciulle si prepararono a incontrare lo sposo e ciascuna prese con sé una lampada. Solo 5 di esse erano state abbastanza avvedute da riempire d'olio le lampade, mentre le altre 5 l'avevano imprudentemente dimenticato. Poiché lo sposo tardava a venire, caddero tutte addormentate. Verso la mezzanotte un grido le svegliò di soprassalto. «Ecco lo sposo! Venitegli incontro!» Si alzarono prontamente e prepararono le loro lampade. Allora le imprudenti dissero alle avvedute: «Dateci un po' del vostro olio!» Ma le avvedute risposero: «No, altrimenti non ne avremo abbastanza per noi! Andate piuttosto a comprarne!» Esse andarono. Ma nel frattempo lo sposo arrivò e prese con sé quelle che erano pronte, le condusse alla festa di nozze e chiuse la porta della sala del convito. Poco dopo arrivarono le altre 5 e cominciarono a picchiare alla porta gridando: «Signore, signore, aprici!» Ma fu loro risposto: «Andate via, è troppo tardi!»

La seconda parabola, oltre a mettere in evidenza il pericolo di una preparazione insufficiente, parla anche dei premi che saranno dati ai credenti che avranno servito fedelmente il Signore. Un uomo, dovendo assentarsi per un viaggio, affidò i suoi beni ai suoi servitori. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un terzo 1 solo. L'uomo raffigura il Signore Gesù stesso e il viaggio la sua ascesa al cielo, dal quale un giorno ritornerà su questa terra. I beni affidati ai servi sono le capacità e i doni naturali di ciascuno, insieme alla parola di Dio che Cristo consegna ai suoi seguaci con l'obbligo di farli fruttare per il suo conto. Questi doni, di varia natura, non sono distribuiti a tutti in misura uguale. Come illustrato nella parabola, c'è chi ha ricevuto 5 talenti, chi 2, chi 1 soltanto. Il servitore che avrà ricevuto 5 talenti ne guadagnò altri 5. Quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2, mentre il terzo, che ne aveva ricevuto soltanto 1, l'aveva sotterrato e lasciato là, improduttivo. Tornato dopo una lunga assenza, il padrone disse al servitore che aveva guadagnato altri 5 talenti: «Molto bene, tu sei stato fedele in poca cosa e io ti darò autorità su molto. Entra nella gioia del tuo Signore». Lo stesso fece col secondo. Ma il terzo, che non aveva servito per nulla il suo padrone, ricevette invece una dura punizione. I due primi servitori ci parlano dei credenti che lavorano fedelmente per il Signore, mentre il terzo raffigura coloro che hanno l'apparenza di servitori di Cristo, ma in effetti non lo sono, perché non hanno veramente a cuore i suoi interessi.

Gesù concluse il suo discorso accennando alla grande divisione che si verificherà alla fine del mondo, quando i veri figli di Dio andranno nel cielo con Lui e gli altri alla punizione eterna. Al giudizio di Dio le buone azioni fatte verso chiunque saranno considerate come fatte a Gesù stesso, in modo che se avremo offerto cibo agli affamati, bevande agli assetati, ospitalità a qualcuno, vestiti a un bisognoso, e se avremo visitato un malato o un prigioniero, sarà come se avessimo fatto tutte queste cose al Signore Gesù. Infine, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fra 2 giorni cominceranno le celebrazioni della Pasqua, e io sarò consegnato per essere crocifisso». I capi religiosi, pur essendo ansiosi di eliminare Gesù, non pensavano di poterlo fare durante la Pasqua per timore di un'insurrezione popolare. Ma il Signore Gesù sapeva già che sarebbe stato messo a morte proprio in quell'occasione. Infatti, Giuda Iscariota si recò dai capi religiosi e si offrì, dietro compenso, di favorire la cattura di Gesù. Lieti dell'insperato aiuto, essi gli promisero 30 pezzi d'argento in cambio del suo tradimento. Non doveva far altro che consegnare Gesù alle guardie in un momento propizio, quando cioè fosse venuto a trovarsi in disparte, lontano dal popolo. Giuda accettò le condizioni e si allontanò, risoluto a concludere quanto prima il suo riprovevole affare.

Il primo giorno della festa della Pasqua, che ricordava ai giudei la liberazione dall'Egitto, i discepoli chiesero a Gesù: «Dove vuoi che prepariamo la cena della Pasqua?» Rivolto a Pietro e a Giovanni, Gesù disse: «Entrate in città, quando vedrete un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo fino alla casa del suo padrone, al quale direte: il nostro maestro ci ha mandati da te affinché tu ci mostri la sala dove egli consumerà la cena della Pasqua coi suoi discepoli. Allora egli vi indicherà una stanza spaziosa, ammobiliata al piano superiore. Preparate là la cena». Quando fu sera, Gesù andò con i dodici nel luogo stabilito e si mise a tavola con loro. «Ho vivamente desiderato mangiare questa cena pasquale con voi prima di soffrire», disse. Era un momento commovente per Gesù, e anche triste, perché sapeva che stava per andarsene dal mondo e che doveva lasciare coloro che aveva tanto amati. Sapeva pure che Giuda era sul punto di tradirlo e che ogni cosa stava per avere il suo adempimento. Tuttavia, aveva ancora alcune cose da insegnare ai suoi. Quando erano entrati nella sala, non si erano lavati i piedi, come d'uso. A un certo punto si alzò da tavola, mise da parte le vesti più ingombranti, si legò un asciugatoio alla vita, prese un recipiente d'acqua e cominciò a lavare e ad asciugare i piedi ai discepoli. «Signore, cosa vuoi fare?» protestò Pietro. «Non permetterò mai che tu mi lavi i piedi». «Se non ti lavo, Pietro», gli rispose Gesù, «tu non hai con me parte alcuna». Allora Pietro esclamò: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». «Chi è lavato tutto non ha bisogno che di lavarsi i piedi, ed è tutto puro», disse Gesù. «E voi siete puri, ma non tutti». Alludeva a colui che l'avrebbe tradito. La condizione di purezza di cui parla Gesù si riferisce alla posizione del credente, il quale, benché purificato dal sangue di Cristo, ha bisogno di lavarsi regolarmente i piedi, cioè di confessare a Dio i peccati che commette vivendo in questo mondo pieno di tentazioni.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentano. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Ogni tanto ripenso ai giorni della mia infanzia, quando avevo ancora delle gambe forti e attive che mi sostenevano. Ricordo tantissimi momenti memorabili con i miei familiari e amici. Picnic lungo il fiume, gite al mare, passeggiate in montagna. Rammento una particolare gita in montagna con mio padre e i suoi amici quando avevo appena 6 anni. Facevo fatica a stare al passo con gli adulti. Le mie gambette, per quanto sane, non mi portavano mai abbastanza avanti. Ero sfinita, spossata. Ero felice nel pensare che mio padre e i suoi amici fossero degli adulti così grandi e forti. Non avrebbero avuto nessuna difficoltà a portare una bimbetta sulle loro larghe spalle. Quando mio padre finalmente mi prese e mi mise sulle sue spalle, feci un enorme sospiro di sollievo. Non dovevo preoccuparmi, era abbastanza forte per portare il peso di entrambi. Questo ricordo mi fa pensare a quel bellissimo versetto della Bibbia: «Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». Non c'è niente in questa affermazione che ti colpisca per la sua stranezza? Sembra strano che Gesù non dica: «Guardami, guarda quanto sono robusto e forte, sono perfettamente in grado di portare il tuo peso, appoggiati a me, sono così forte». No, invece lo sentiamo dire: «Venite a me perché sono mite e umile di cuore». Non si tratta certamente del messaggio che sentiamo dal mondo che ci circonda. Sono i forti, coloro che sono sicuri di sé, che non hanno mai versato una lacrima o ammesso una debolezza, ad essere considerati i più adatti e abili portatori di pesi. La Bibbia invece dice il contrario. La parola di Dio ci ricorda che l'umiltà, la mitezza, la pazienza, la gentilezza e la bontà sovrastano di gran lunga l'orgoglio e la forza fisica. Quando ci sentiamo affaticati e aggravati, siamo attratti dalle persone umili e miti. Sappiamo che esse sono persone che si interessano veramente, che pregano realmente. Sono disposti ad affiancarsi a noi per aiutarci a portare il nostro peso. Ecco perché le parole di Gesù sono così irresistibili. Egli è forte, ma anche avvicinabile. È in grado di portare i nostri pesi, ma non ci farà mai sentire imbarazzati o sconfitti per averglielo chiesto. Sei sfinito? Aggravato? Esausto per il viaggio verso il cielo? Getta su di lui ogni tua sollecitudine, perché egli ha cura di te. Un pescatore di nome Pietro scrisse questa semplice prescrizione per l'ansia e l'esaurimento fisico circa 20 secoli fa. Nessuno l'ha potuta migliorare finora.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, questa sera apriamo le nostre Bibbie nel Vangelo di Giovanni. Capitolo 13. E come io sto leggendo il Vangelo di Giovanni nella mia lettura personale, e non ho letto il capitolo 13 oggi, sono più avanti, però quando stavo pregando oggi mi è venuta in mente questa storia, perché è molto interessante. Sicuramente conoscete già questi passi, ma guardiamo, magari verrà anche qualcosa di nuovo fuori. Or prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuto la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariote, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era preceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena, depose le sue vesti, poi prese un asciugatoio e lo cinse. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi discepoli, asciugarli con asciugatoio di cui era cinto. Viene dunque a Simon Pietro e gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Gesù rispose e gli disse: tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: tu non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo, non avrai parte alcuna con me. Simon Pietro gli disse: Signore, non solo i piedi, ma anche le mie mani e il capo. E Gesù gli disse: chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi, ed è tutto mondo. Anche voi siete immondi, ma non tutti. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse: non tutti siete immondi. Così, dopo aver loro lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse: comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come vi ho fatto io, se dunque io, il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come vi ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo Signore, né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Quindi questa famosa storia di Gesù, che prima di essere messo in croce, gli ultimi momenti con i suoi discepoli, lava i loro piedi. E vogliamo tornare in versetto 1 Perché secondo me c'è una lezione molto importante per noi in questa storia come credente. Certamente servire è quello principale, perché Gesù l'ha detto, ho dato questo esempio a voi cristiani a Montebelluna di servire l'uno l'altro, non solo in quella cultura era quando arrivava un ospite in casa si usava di lavare i piedi dei ospiti, perché magari camminavano in mezzo alla terra. Di solito facevo il schiavo più basso della casa, era proprio quel lavoro meno gradito, e quindi neanche tipo il cuoco, il capo schiavo, il ragazzino, no? Il meno calcolato, no? Il meno stimato, facevo quel lavoro. Eppure Gesù vuole insegnarci una cosa molto importante riguardo il suo regno. Perché sapete, il regno di Dio non è il regno di questi mondi. Noi viviamo in un tempo in cui la Chiesa sempre ogni giorno somiglia più al mondo, che è sbagliato. Perché noi dobbiamo essere un popolo diverso. Che il mondo non guarda noi e dice, vabbè, anche i evangelici sono quasi uguali a noi. Quindi, perché la Chiesa fa un grande sbaglio nel pensare che noi no, dobbiamo rendere Gesù piacevole al mondo. Gesù ha detto, il mondo mi ha odiato, giusto? E odierà anche voi. Quindi è inutile che noi credenti cerchiamo di essere popolari, come i politici, no? Dicono tutto quello che piace alla gente. Ma qui Gesù vuole insegnarci i principi che funzionano nel suo regno, che è un regno completamente diverso di quello di questo mondo. Contrario, rovescio. Mi piace molto quel passo in Atti dove è scritto che Paolo e altri apostoli hanno messo sopra il mondo. La Chiesa, noi non dobbiamo diventare come il mondo, noi dobbiamo mettere sopra questo mondo. Essere radicale, loro dicono, come sono diversi questi cristiani. E quindi lo Spirito Santo ha ispirato Giovanni di scrivere alcune parole che secondo me sono parole chiave per comprendere cosa Gesù vuole insegnarci. E qui la parola di Dio dichiara che Gesù conosceva 5 cose. Gesù sapeva nel suo cuore 5 cose. E secondo me anche per noi è buono che noi li conosciamo. Perché sono convinto di questo, se non li conosciamo, noi non saremo mai capaci di fare quello che Gesù ha fatto. Magari nella Chiesa possiamo, perché sapete, a volte possiamo anche servire, ma lo facciamo da una motivazione sbagliata, magari per metterci in mostra. Vedi, io...

grandi pavimenti, io, vedi, io sono un servo, vedi, vedi. E dico questo perché io conosco il mio cuore, no? Noi come umani, e anche nella cultura in cui siamo cresciuti, noi siamo affamati per riconoscimento dai altri uomini, giusto? Confessiamolo, no? O solo io sono fatto così, no? Vogliamo essere riconosciuti dagli altri. Vogliamo che altri vedano che siamo spirituali, che siamo questo, che siamo quello. Ma sono sicuro che Gesù non aveva queste motivazioni sbagliate che a volte abbiamo noi. Lui non si è messo la cintura perché voleva far vedere, vedi, io sono il più grande servo, lode e gloria a me. No, lui l'ha fatto perché era veramente chi lui era. Dio umile, il servo. Lui è venuto per servire, infatti lui ha dichiarato in un altro passo del Vangelo, io non sono venuto per essere servito, ma per deporre la mia vita per molti, per dare. Ma io penso che noi non potremo dare finché noi non conosciamo quello che Gesù conosceva. Sarà difficile. Perché è una cosa soprannaturale. Chi di noi naturalmente vuole essere l'ultimo? Chi vuole prendere la posizione più umile? Penso che nessuno di noi viene naturalmente questo. Perché è contro la nostra natura. Noi vogliamo il primato. Ma Gesù poteva fare questo perché lui sapeva alcune cose. E la prima cosa che lui sapeva, in versetto 1, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Quindi Gesù sapeva di essere al 100% nella volontà di Dio. E non sto dicendo che noi sapremo mai, sai, so che fra una settimana il Signore mi chiamerà a casa. Può darsi. Ho sentito tante testimonianze di credenti che il Signore li ha rivelato, che era ora di preparare, di dipartire da questo mondo. Anche l'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, lui ha detto, la mia ora è arrivata. Quindi il Signore l'aveva rivelato. Ok Paolo, hai combattuto il buon combattimento, hai finito la tua gara, ora vieni a casa, perché ti aspetto un gran festa. Quindi Gesù sapeva che la sua ora è arrivata, il destino che Dio ha preparato per la sua vita, e magari noi credenti non sapremo il momento della nostra morte, però noi possiamo sapere che io sono sicuro, perché Gesù quando dice che sapeva che era la sua ora, no, secondo me la cosa principale non è il fatto che sapeva l'ora della morte, ma lui sapeva di essere al 100% nella volontà del Padre. Lui sapeva che quello che stava facendo, il lavoro che faceva, era il volere di Dio. E quando noi sappiamo come credente che io sto vivendo nella volontà di Dio, allora non dobbiamo poi metterci in mostra agli altri, non dobbiamo far vedere. Comprendete? Perché il nostro pagamento come esseri umani deve venire prima dal Padre. Che il Padre dice a noi nel cuore, mi sono compiaciuto in quello che stai facendo. C'è il sorriso del papà sulla nostra vita. Quindi Gesù non aveva bisogno di una pacchia sulla spalla, non aveva che gli uomini lo riconoscere.
riconoscessero, scusate, 2 settimane e mezzo i tedeschi e inglese, ho dimenticato l'italiano. Perché lui sapeva, io sono la voglia di Dio, non devo dare spiegazione a nessuno, non devo cercare la lode degli uomini. Io so che sto facendo il volere di papà. Poi qui in versetto 2, finita la cena, scusate, poi la seconda cosa che lui sapeva, la prima cosa è che la sua ora era venuta, quindi lui era nella perfetta volontà di Dio, e che lui da questo mondo andava al Padre. La terza cosa che Gesù sapeva in versetto 3, Gesù sapendo, notate che lo Spirito Santo ha messo questa parola 2 volte, perché è importante, il Signore vuole che noi comprendiamo questi fatti. Cioè Gesù non si è messo a servire tanto per. Lui poteva farlo perché lui sapeva certe cose. E la terza cosa che lui sapeva, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani. Questo è molto importante. Allora, quando la Bibbia dice che Dio ha dato Gesù tutto nelle mani, di cosa parla? Cosa vuol dire che ha dato tutto nelle sue mani? Anche? Non ci avevo neanche pensato di questo. Potere e autorità. Cioè Gesù sapeva che la sua autorità non veniva da uomini, ma veniva da Dio. E questo è molto importante. Perché se io sono insicuro in quello che io sono, allora non potrei servire i miei fratelli. No, perché io sono il pastore, non posso mica fare quel lavoro così, farò brutta figura. Ma noi ridiamo, molte persone pensano così. Perché purtroppo anche nella Chiesa tante volte abbiamo importato la mentalità di questo mondo, ma non del Regno di Dio. Anche nella nostra chiesa, nessuno di voi è presente, ma ci sono fratelli che magari vengono qui anni, non hanno mai lavato la chiesa, neanche una volta. E poi, questo è fra loro il Signore, non voglio... Però, secondo me, anche, e non solo qui, ma tutto il mondo, no? Il fatto di fare la pulizia, non è tipo fare il re. Chi vuole fare il re? E tutti. Chi vuole fare la regina? Chi vuole pulire? No, pulire è un lavoro umile. Magari io pagherò qualcuno per pulire al posto mio. Ma non è questo il fatto di pulire la chiesa. Anche la chiesa potremmo pagare qualcuno a pulirlo ogni sabato. Il fatto di pulire la chiesa è un fatto di servire la comunità e di partecipare almeno in qualcosa. Comprendete che Gesù, sapendo che la sua autorità era di Dio, lui non era paura che qualcuno prenderà il mio posto. Se io faccio una cosa umile, magari gli altri parleranno male di me. Perché lui sapeva che la sua autorità non veniva da uomini, ma veniva dal Padre.
E quando noi siamo sicuri in quello che Dio ci ha dato, noi non dobbiamo, tipo, io non devo dare la sgomattata a Lorenzo, no? Ah, ho visto che Lorenzo suona, ma io voglio suonare, quindi devo... No, perché c'è solo tanto spazio qui sul palco. Comprendete dove voglio arrivare? Ma se io sono sicuro che, vabbè, Dio ha dato me il mio dono, Dio ha dato lui un altro dono, e quindi io posso non essere geloso del suo dono, non cercare di dire, ah, ma se lui, poi la gente non vede, no? Ma se io so che la mia autorità...

anche i doni delle altre persone, o anche di lodare un'altra persona e dire: vedi col fratello quello che ha fatto, o con la sorella, che bello, gloria a Dio che il Signore le ha dato questi talenti. Ma molti di noi non siamo capaci perché non abbiamo capito quello che abbiamo dal Padre. Quindi siamo gelosi, vogliamo solo noi essere il centro dell'attenzione, come i piccoli bambini. E se ho scoperto una cosa nella vita è che gli adulti sono solo bambini in corpi grandi e vecchi. Ma Dio vuole portarci in una maturità, parlo anche per me stesso. Lui vuole che noi ci spogliamo dell'uomo vecchio, il modo in cui il mondo ci ha insegnato di pensare, e dice: Craig, io voglio che tu ragioni secondo il mio regno. Perché quando sappiamo che la nostra autorità o quella che noi abbiamo viene dal Padre, allora non abbiamo gelosie. Gesù non aveva paura: se io lavo i discepoli miei, se lavo i piedi dei miei discepoli, poi, perché io sono il loro maestro, il loro signore, poi non avranno più rispetto di me, forse gli do troppo confidenza. No, e poi... No, lui non aveva paura di questo, perché lui sapeva che la sua autorità veniva dal Padre. Poi, sempre in versetto 3, sapendo che il Padre aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava. Quindi Gesù sapeva da dove era venuto e dove lui stava andando. Abbiamo già visto nella prima cosa, lui sapeva che lui era il centro della volontà di Dio nel presente. Ma lui sapeva anche nel passato che lui era venuto dal Padre e che lui tornava dal Padre. Nessuno rubava il poltrono quando lui era via qui sulla terra. Anche magari Satana vorrebbe rubarlo, ma il Padre non lo permetterà mai. Gesù sapeva chi lui era in Dio. Lui sapeva di essere il figlio di Dio. E lui sapeva che io tornerò a sedermi alla destra del Padre. Non devo lottare, non devo usare i mezzi umani per ottenere quello che voglio. Comprendete perché Gesù sapeva queste cose e lo Spirito Santo ha messo queste parole. Gesù, sapendo tutte queste cose, allora poteva spogliarsi, cioè togliere le sue vesti di re e diventare un schiavo. Perché lui era sicuro in quello che lui era in Dio. Ma quando noi come credenti non siamo sicuri di quello che siamo in Dio, non potremo veramente mai servire gli altri dal cuore come ha fatto Gesù. Possiamo farlo per metterci in mostra, ma quello è carnale, è umano. È sempre volere una lode, un innalzamento di noi stessi. Leggevo l'altro giorno, un fratello parlava dell'umiltà, e dicevo: appena che uno dice di essere umile, non è più umile, perché ha dichiarato di essere umile. Quindi Gesù, sapendo che il Padre aveva dato tutto nelle mani e che egli era preceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti, poi prese un asciugatoio e se lo cinse.

0: E secondo me anche per certamente Gesù veniva dal Padre, da una vita, cioè dall'eternità passato, che lui ha condiviso con il Padre in cielo, alla perfezione assoluta. Allora noi non possiamo guardare indietro e dire che io sono venuto. No. E quindi questo è l'unico aspetto che per noi credenti è diverso di quello di Gesù. Tutti gli altri aspetti sono uguali, nel senso che l'autorità che abbiamo come figli di Dio abbiamo dal Padre, in merito di Gesù. Noi sappiamo che noi andremo al Padre e quindi ci dà una grande sicurezza. Noi possiamo sapere che noi siamo nel tempo di Dio, nel volere di Dio. Ma nessuno di noi possiamo dire che siamo preceduti da Dio. Invece noi siamo tutti preceduti dal peccato, dalle tenebre. E secondo me noi dobbiamo sempre, perché a volte possiamo scordare da dove siamo venuti, specialmente noi credenti più con più tempo nella fede, nella Chiesa. No, magari si converte un fratello, una sorella nuova, magari cadono, fanno qualche errore, cadono il peccato. Oh, ma come potevo fare questa sorella, quella cosa, col fratello? No? Perché noi dimentichiamo da dove siamo venuti. Diventiamo religiosi. Mi ricordo una volta io ho giudicato una persona e poi il Signore mi ha detto: ma Craig, sapete che raramente il Signore ci ricorda del nostro passato, quasi mai, però a volte ci vuole anche quello. Il Signore mi ha fatto capire: guarda che tu hai fatto molto peggio di quella persona, come puoi giudicare quella persona? Anzi, dovresti avere misericordia e capire che sono nuovo nella fede e sporcheranno i loro pannolini. Anzi, tu dovresti mostrare misericordia, aiutare quella persona. E quindi noi non dobbiamo mai dimenticare da dove siamo venuti. Eravamo tutti con la sentenza di condanna, la sentenza dell'inferno, separati da Dio, morti nei nostri peccati, ma Dio nella sua grande misericordia ci ha vivificati insieme a suo figlio Gesù. E quindi quando noi ricordiamo la grande misericordia di Dio sulla nostra vita, che l'autorità che abbiamo è quella che Dio ci dà, che noi siamo nel volere di Dio e che noi andiamo al Padre, allora saremo in grado di servire altri. Perché è significativo il fatto che in versetto 4 dice che Gesù dipose le sue vesti. E sicuramente non erano vestiti di un re, un principe, erano vestiti di un uomo normale. Ma era una tunica non di un schiavo, di un uomo libero, di un rabbino anche potremmo dire, tutti lo chiamavano rabbino. Però Gesù, sapendo quello che lui era in Dio, poteva dire: ma io posso togliere la giacca e cravatta e posso metterla tutto di lavoro e servire i miei fratelli. Perché la mia ricompensa, il mio riconoscimento viene da papà, non dai altri. Non mi interessa che altri dicano: ma come? Questo è un capo di una ditta e si mette lì a lavare il gabinetto? Perché sapete che quelli nel mondo ci guardano a volte che siamo fessi, no? Ma come tu dai soldi alla Chiesa? Ma come tu vai a servire la Chiesa gratis? Io nell'84, quando dovevo andare a lavorare in Hawaii per Gioventù in Missione, era come volontario, senza paga, solo il letto e magnà. E io lavoravo in costruzione, potevo anche guadagnare bei soldi per il lavoro che facevo. E mi ricordo due dei miei amici, tutti e due almeno professavano di essere credenti, hanno detto che io ero un stolto. Ma tu sei un cretino, ma quelli ti sfruttano. Bello, la gente va lì a lavorare per niente. Ma che cos'è, una setta? E io ho detto, guarda, io... non importa se mi pagano o no, perché io in quel momento nella mia vita, nel mio cammino col Signore, volevo uscire da Seattle e da tutta la mia vecchia vita, vecchi amici, vecchi ambienti. E io ho detto, io voglio andare là, voglio staccarmi da questo ambiente dove sono adesso. E non importa se mi pagano o no, perché non vado per la paga, io vado lì in modo che il Signore può fare un'opera nella mia vita. E quindi io sono partito da Seattle per Hawaii, verso ovest. I miei due amici sono partiti da Seattle verso il nord, perché avevano preso un lavoro su una nave peschereccio, perché era la stagione, fine estate, autunno, la stagione dei salmoni e dei granchi. E si può fare un sacco di soldi, specialmente se la nave prende tanto pesce e tanti granchi, perché uno riceve una paga base e poi riceve un altro bonus in base a quello che viene pescata. Quindi se si fa una buona stagione, in 3-4 mesi uno può guadagnare anche 30-40 mila dollari, 10 mila dollari al mese. E stiamo parlando di più di 20 anni fa, 25 anni fa. Quindi io ero lo stolto e loro erano i furbi. Loro sono andati in Alaska, noi andremo a fare un sacco di soldi. E devo dire che il Signore ha fatto un lavoro nella mia vita così bello, no? Era un po' come vivere al castello, no? Nel senso, in mezzo ai credenti più maturi di me, ogni mattina c'era un tempo di adorazione, di preghiera, poi andavamo a lavorare. E dopo che ero lì alcuni mesi, uno di questi amici mi ha scritto dall'Alaska e io avevo cominciato a scrivere una lettera a lui. All'inizio, come non mi è piaciuto quando mi hanno chiamato un stolto, perché nessuno piace il vituperio, no? Io ho detto, adesso scriverò che ogni domenica dopo chiesa vado a fare surf, che qui è un paradiso, che faccio questo, faccio quello, siamo andati a vedere i vulcani, siamo andati a questo parco, siamo stati in questo posto. No? Un po' tipo, sai, mettere sale nella piaga. Perché io sapevo che loro erano su una nave in mezzo al mare terribile dell'Alaska. No? Tipo un mese sulla nave che non vede la terraferma. Invece lo Spirito Santo mi ha compunto che stavo sbagliando di brutto e il Signore ha detto invece di tipo vantare, perché non racconti le cose che io ho fatto nella tua vita? E quindi ha scritto una lettera, non ho detto niente del surf, niente del parco, niente dei vulcani, ha detto guarda tutto quello che Dio stava facendo nella mia vita. dopo loro, tutti e due di questi amici mi hanno scritto, e tutti e due, cioè ho scritto una lettera uno e una lettera all'altro, e tutti e due mi hanno riscritto e hanno detto: guarda che quando ho letto la tua lettera ho pianto, perché io sono stato un stolto. Io cercavo le ricchezze del mondo, invece è terribile essere su questa nave. È come un carcere galleggiante. No, veramente, quando loro erano sulla nave, è scomparso un uomo. Sai, litigato per il poker, sai, scommesse qua e là, la mattina dopo non era nella sua brandina, nessuno l'ha visto. Poi anche i miei amici dopo mi avevano raccontato che sì, la ditta ha detto guadagnerai, sai, blah, blah, blah, però non hanno detto che per una coca e un cheeseburger si pagava $20 in Alaska, che è carissimo la vita là. E tante volte anche il mondo, no, guarda noi che serviamo Dio, andiamo a evangelizzare, o veniamo a pulire la chiesa, o serviamo i nostri fratelli, e il mondo ci guarda e dice: siete fessi, ma sei un cretino. Ma se noi sappiamo chi siamo in Dio, prima sappiamo che sono parole del demonio, ma non siamo insicuri, comprendete? Perché io ho visto questo, che la gente nel mondo che non conosce il Signore sono disperati per avere un'identificazione, no? O nello sport, nel lavoro. Cioè loro vivono per le cose di questo mondo perché è tutto quello che hanno. Quindi io sono un pazzo per questo o per quello. Perché chi non conosce Cristo vuole in un certo modo mettere il marchio su questa terra, non lasciare un segno. E come la Bibbia, mi sembra in Proverbi abbiamo visto, dove parla dei ricchi che mettono nomi sui loro terreni, no? Quando passate in Monte Belluna, no, e vedi queste ville, i nomi, 99 su 100, cioè il nome di cui è stato dato la villa, non c'è una persona di quel nome che vive dentro. Allora, la maggior parte adesso li stanno facendo gli appartamenti, no, suddivisi. E chi si ricorderà di queste persone? Sì, erano veneziani, boh. Perché chi non conosce il Signore importa molto quello che pensano gli altri. Loro non sanno da dove sono venuti, non sanno dove vanno, non sanno che la loro autorità e posizione è data da Dio. Quindi hanno paura, hanno gelosie. Ma Dio chiama noi di essere un popolo diverso. E anche nella Chiesa, di non essere geloso di altri, ma di dire: gloria a Dio, il Signore mi ha dato a me questo e ha dato un altro. Per dire, io sono molto geloso di Vincenzo, come suona la tastiera, perché io da piccolo, e questo è strano, di solito i genitori devono fare lezione di pianoforte, giusto? E ma no, no, come la tortura più terribile, qualunque cosa, no? Legami nella sabbia ardente, ma non lezione di pianoforte, no? Ma io da piccolo volevo imparare il pianoforte. E io chiedevo a mia mamma, io vo, perché i nostri vicini avevano un pianoforte quando io avevo 6-7 anni, e la ragazza lì mi ha insegnato alcuni canti, no? Sai, quello cinese, ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti, vabbè. E io ho detto, mamma, io vorrei imparare il pianoforte. E poi lei, sì, ma alla fine non si è mai fatto. Poi i miei genitori si sono divorziati e quindi era una mia ambizione mancante. E quindi dico, mamma mia, quanto vorrei suonare, perché mi piace un sacco il pianoforte. Specialmente uno che, sai, uno acustica, uno che sa suonare bene. Dico, mamma mia, che bello! Ma non ho quel dono, ormai sono troppo vecchio per imparare. Vabbè, imparare, ma non sarò mai un maestro di pianoforte, ormai i collegamenti nel cervello non ci sono più. Però io non... Io dico geloso così per dire, non sono geloso. Io dico, gloria a Dio, lui ha questo dono, suonare quello, suonare il violino. È una cosa bella che lui ha, io non ho, io ho altri doni, magari io so fare cose nel legno, magari voi sapete fare altre cose. Ma quando noi sappiamo chi siamo in Dio, allora possiamo apprezzare quello che è in altri. E non essere geloso, essere... Ah, ma Dio ama me per quello che sono. Io non devo diventare Vincenzo per essere amato da Dio, non devo diventare Angela. Dio mi ama come sono, come Lui mi ha fatto. Con la mia pelle, i miei occhi, le mie mancanze di capelli. E quindi è una lezione molto importante per noi di comprendere che noi siamo nel volere di Dio, che noi siamo in Dio, che noi andiamo da Dio. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Gentile amico in ascolto, ti saluto e ti chiedo qualche minuto del tuo prezioso tempo per ascoltare delle riflessioni bibliche sull'argomento dell'incarnazione di Cristo. Dopo aver parlato in una rubrica precedente delle anticipazioni dell'Antico Testamento, ovvero delle profezie e figure di Cristo in esso contenute, qui vediamo chi e come si incarnò. Prima di proseguire, lascio spazio ai nostri tecnici per inserire la parte musicale.

Voglio considerare sul soggetto chi e come si incarnò la giusta dottrina dell'incarnazione. Prima però ecco qualche importante cenno introduttivo. In un preciso momento storico nel tempo, l'Eterno preesistente Figlio si incarnò, prese forma di servo diventando simile agli uomini. Un evento straordinario che è, visto in relazione al Calvario, il punto centrale di riferimento di tutti i tempi, il punto culminante di ogni amore, il punto di partenza di ogni salvezza. È qualcosa che la nostra mente non può capire se non si lascia illuminare dalla grazia di Dio. Dallo spazio dato nel Nuovo Testamento al soggetto ci si rende conto della sua importanza. Infatti sia i Vangeli, che ne danno ampia luce, che le Epistole, trattando a fondo l'argomento, lo esaminano chiaramente. Ed è bene conoscere con chiarezza la dottrina, visti anche i dibattiti che ci sono stati nel corso dell'era cristiana. Nei secoli IV e VII, infatti, è fiorito il dibattito teologico sulla natura di Cristo, ed in quel periodo le confessioni di fede hanno provveduto a correggere queste eresie. Si potrebbero fare molti elenchi, ma comunque basti pensare che, per esempio, nel IV secolo Arrio diceva che Gesù in qualche modo era subordinato al Padre, quindi negava in qualche modo la deità di Cristo. Altri, sempre nel IV secolo, Apollinare negava in qualche modo l'umanità di Cristo. E nel V secolo ci fu Nestorio che esagerò la distinzione tra le due nature. E da un'altra parte ci furono altri ancora che invece confusero le due nature. Ma grazie a Dio ci furono degli uomini fedeli che, studiando la parola di Dio, seppero correggere queste eresie, queste deviazioni dottrinali.

Nel Vangelo di Giovanni lo Spirito Santo gli fece scrivere: nel principio era la parola e la parola era Dio e la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso il Padre. Qui è spiegata la duplice natura di Cristo, cioè la parola di Dio è fatta carne. Sempre l'Apostolo Giovanni scrive nella sua prima epistola: quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con gli occhi nostri, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo veduta e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. L'ultima frase del testo biblico esprime la verità della duplice natura di Cristo. L'Apostolo Paolo scrive degli Israeliti, dai quali è venuto secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. C'è poi un testo ancora che l'Apostolo scrive ai credenti, ai cristiani di Filippi, che è assai conosciuto ed importante, dove parla proprio del fatto che Cristo non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prese forma di servo, diventando simile a noi, diventando dunque come un uomo. Allora, queste affermazioni bibliche dirette affermano che Cristo si incarnò prendendo la natura umana pur mantenendo quella divina. Questi testi, nel loro insieme, ci fanno capire questi fatti essenziali. Cristo non prese la forma di servo al posto della forma di Dio. Incarnandosi, non abbandonò nessuno degli attributi divini. Spiego con un esempio. Naturalmente è sempre difficile dare degli esempi chiari perché siamo in una materia estremamente importante e profonda, ma forse un esempio così e quelli che seguiranno possono dare almeno un'idea di questa importante verità. Allora, dicevo, spiego il fatto che incarnandosi Cristo non abbandonò nessuno degli attributi divini. Se abbiamo per esempio dell'acqua in una bottiglia e la prendiamo versandola in una brocca, l'acqua non perde nessuna delle sue qualità, anche se è versata in un altro recipiente. Così Gesù Cristo non ha perso nulla della sua essenza divina prendendo forma di servo. Cristo prese la personalità umana che manterrà in eterno. Egli è infatti asceso come Dio e uomo glorificato. Prendiamo per spiegare questa importante verità l'esempio di un filo elettrico. Esso è formato da due parti distinte, rame e plastica, che unite insieme formano il filo. È ovvio che questo, come tanti altri esempi, danno soltanto una pallida idea. Nello stesso modo, allora, è la persona di Gesù Cristo, due nature distinte in una sola persona. Oltre ai testi che abbiamo menzionato prima, la struttura della dottrina dell'incarnazione è affermata dai testi che mettono in rilievo i due fattori essenziali che la costituiscono, e cioè la vera deità e la vera umanità. Dio volendo, nella prossima trasmissione mi occuperò di questo, esaminando le prove dell'umanità di Cristo, visto che quelle sulla deità sono già state ampiamente descritte. E, oltre a questo, presenterò appunto delle prove dell'umanità di Cristo, sia storiche che bibliche. Qui concludo ribadendo che la Bibbia è estremamente chiara riguardo la duplice natura divina-umana nella persona di Cristo e presenta esaurientemente questo importante aspetto della sua persona. Tutti gli altri modi di intendere la sua adorabile persona sono errati e falsi. A noi seguire l'unico vero espresso nella parola di Dio, verità che in essa troviamo intorno a questo e intorno a tutti gli altri elementi della fede e della dottrina cristiana.

Se quanto ascoltato ha suscitato il tuo interesse, se vuoi conoscere più a fondo l'argomento, se hai delle domande per chiederci delle spiegazioni in merito o se hai dei problemi a carattere spirituale, scrivici. Saremo lieti di poterti rispondere personalmente. È giunto il momento di terminare. Ti saluto e ti do appuntamento alla prossima trasmissione.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: A tutti i nostri cari amici un augurio di buon ascolto. Che il Signore benedica per voi tutto quello che diremo nel corso di questa trasmissione. Vi invitiamo a seguire A tu per tu con la Bibbia. La Bibbia ci dice di Dio molte cose, ci rivela la sua grandezza, la sua potenza e il suo amore verso di noi. A volte l'uomo è tanto occupato a inseguire sogni di vario tipo che non si ferma a chiedersi chi è Dio e cosa potrebbe fare per lui. Il profeta Daniele ha scritto: egli è il Dio vivente, egli libera e salva. È un'affermazione di fede che può sembrare anche strana in bocca di chi era in fondo un prigioniero di guerra che non avrebbe mai rivisto la sua patria. Ma per Daniele c'era qualcosa di molto più importante di una liberazione terrena e politica. Egli vedeva al di là. C'era la libertà dei legami che noi stessi ci creiamo con la nostra natura peccaminosa e scontenta, con i nostri desideri dissennati, con la nostra incapacità di amare nel modo giusto. Dio vive e ci salva da tutto quello che può rendere meschina la nostra vita e impedirci di realizzare pienamente ciò per cui Dio ci ha creati. Cos'è Dio per voi? Una parola? Un essere lontano con cui non avete rapporti? O un Dio vivente? Volete parlare di questi argomenti? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: non avere vergogna della testimonianza del nostro Signore. Il tifoso di una squadra di calcio non si vergogna certo di far sapere a tutti per chi parteggia, e tantomeno davanti ai tifosi della squadra avversaria. Sciarpe colorate, canti e cori, scritte più o meno focose e urla di incitamento. Nessuno si tira indietro. Ce la mettono tutta per sostenere i loro beniamini e nessuno trova nulla di male in questo. Ma saremmo capaci di sostenere altrettanto apertamente che siamo cristiani o avremmo paura di essere giudicati fanatici? Non credo che il Signore voglia che facciamo il tifo per Lui, ma vuole che parliamo agli altri di Lui. Non desidera che abbiamo vergogna di essere cristiani. Dobbiamo avere il desiderio di parlare agli altri di Gesù e trovare il coraggio per farlo. Cristo è certo qualcuno per cui possiamo impegnarci più che per una squadra sportiva.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Gentili ascoltatori, con questo numero iniziamo una nuova rubrica dal titolo L'ispirazione e l'autorità della Bibbia del dottor René Pasch. Si tratta di un tema molto importante che come cristiani facciamo bene ad approfondire. Confidiamo nell'aiuto del Signore perché quello che diremo risulti in benedizione ed incoraggiamento per tutti. Le mie labbra esprimeranno la tua lode perché tu mi insegni i tuoi statuti. La mia lingua celebrerà la tua parola, perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia. Il tema dell'ispirazione dell'autorità della Bibbia è uno dei più importanti per il cristiano. Le verità riguardanti Dio, Cristo, la salvezza rivestono certamente un'importanza fondamentale. Ma come potremmo conoscerle se non per mezzo della Scrittura? Sotto questo aspetto possiamo dire che la sua ispirazione è il primo dei dogmi. Se essa è veramente da Dio, rivestita della sua autorità e interamente alla portata dell'uomo, tutta la religione rivelata riposa su una base solida. Se al contrario l'ispirazione è dubbia, parziale, mutevole secondo l'esperienza e l'opinione del lettore o del predicatore, tutto vacilla. Nel ritenere indegni di fiducia gran parte dei testi, non solo rifiutiamo la testimonianza degli autori sacri e di Cristo stesso, ma mettiamo persino in dubbio la loro veracità e integrità morale.
1: Oggi più che mai il problema dell'ispirazione è diventato il grande campo di battaglia della teologia. Già il primo attacco del tentatore prese di mira la parola, come Dio vi ha detto. Tuttavia, per un tempo le chiese, come la sinagoga, avevano considerato la Bibbia per quello che essa è, la parola di Dio. Da due secoli ad oggi gli attacchi contro la Scrittura si sono fatti sempre più violenti. Noi ci avviciniamo senza dubbio all'epoca descritta da Paolo. Ogni Scrittura è ispirata da Dio. Predica la parola, perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si rivolgeranno alle favole. Tutto si riduce ad una questione di verità. Possiamo affermare con Cristo la tua parola è verità, oppure con Pilato diremo che cos'è la verità?
0: Il nostro scopo è quello di esaminare innanzitutto ciò che la Bibbia dice sulla rivelazione e sulla propria ispirazione. Poi di puntualizzare la testimonianza che è stata resa da Cristo e dalla Chiesa nell'arco dei secoli, di riassumere alcune delle teorie che sono state proposte a questo riguardo e infine di rivelare le caratteristiche soprannaturali che attestano l'origine divina della Scrittura e stabiliscono la sua sovrana autorità. Ci scusiamo per certe ripetizioni dovute al fatto che determinati testi e argomenti ricorrono in parti diverse del nostro piano di studio. Le ripetizioni suddette possono essere dovute al fatto che noi abbiamo concepito ogni capitolo come formante un tutto unico, con lo scopo di facilitare lo studio personale e di gruppo. Possa la meravigliosa verità della Scrittura apparire ai lettori, tanto da poter dire di essi come Paolo un tempo disse dei Tessalonicesi. E per questa ragione anche noi rendiamo del continuo grazie a Dio perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete.
1: Domandiamoci ora perché è necessaria una rivelazione. L'uomo sulla terra è posto in una situazione paradossale. Dotato di intelligenza e di logica, sembra fatto per conoscere la ragione e il senso della sua esistenza, l'origine dell'universo, come pure la persona del suo creatore. In effetti, si trova circondato da tenebra. Abbandonato a se stesso, egli è incapace a rispondere ai problemi che più vivamente lo toccano. Da dove viene? Perché è vittima della sofferenza e della morte? Potrà mai trovare la felicità e la pace? Che ci darà dopo la morte, l'annientamento, il giudizio o la vita eterna? E soprattutto, Dio esiste? In questo caso, perché egli è così lontano da noi, e come potremo incontrarlo? Tutte le religioni e tutte le filosofie sono una testimonianza dello sforzo appassionato dell'uomo alla ricerca della verità e della conoscenza di Dio. Bisogna frattanto confessare che i risultati di queste ricerche sono ingannevoli e nello stesso tempo tragici. Come gli dèi imperfetti creati ad immagine dell'uomo e di sistemi complicati e sovente assurdi si annullano gli uni gli altri. La stessa scienza moderna, di cui siamo fieri, non ci fa scoprire l'ultimo enigma dell'universo e certi cosmonauti, proiettati nello spazio materiale, hanno preteso con ingenuità di non aver incontrato nessuno.

Gentilissimi ascoltatori, sono contento di salutarvi e di partecipare anch'io a questa conversazione con voi. Voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno scritto per parteciparci i loro pensieri ed il loro interesse per la parola del Signore. Desidero inoltre cogliere questa occasione per dire a tutti quelli che non ci hanno mai scritto di farlo oggi stesso. Potete dirci da dove ascoltate questi programmi, dirci se i nostri programmi vi aiutano spiritualmente, oppure se ci sono argomenti che voi vorreste che fossero trattati nel corso della trasmissione. Restiamo quindi in attesa dei vostri scritti, augurandoci che siano sempre più numerosi. Anche oggi desideriamo parlarvi dell'amore di Dio che Egli nutre per tutti gli uomini e nello stesso tempo avvertirvi, come già faceva l'Apostolo Paolo, a non disprezzare la volontà e la bontà di Dio che ci spinge al ravvedimento. Se Dio dovesse trattare con noi sulla base di quello che meritiamo, non dovrebbe fare altro che colpirci con il suo giudizio. Ma il metodo che Egli usa è diverso. Egli desidera conquistarci con il suo amore e la sua pazienza. Ma proprio per questa ragione dobbiamo stare attenti a non fare un cattivo uso della bontà di Dio pensando che Egli sia indifferente alle nostre azioni. No, Egli ci ama perché possiamo riflettere e perché possiamo disporci al ravvedimento. Per questa ragione invochiamo il Signore perché sia il suo stesso spirito a parlarvi e a convincervi personalmente. Perciò vi auguro di cuore un buon ascolto. Fateci ascoltare dai vostri amici. Prima però ci fermiamo per ascoltare insieme un po' di musica.

Gentilissime ascoltatrici e cari ascoltatori, si racconta che una delle inserzioni più originali che sia mai stata pubblicata è proprio quella apparsa su un giornale di Londra al tempo delle prime esplorazioni polari. Ecco che cosa diceva in sostanza questo avviso. Si cercano uomini per un viaggio pericoloso. Modica retribuzione, freddo intenso, lunghi mesi nella notte polare, pericolo costante, ritorno non assicurato. Questo annuncio era stato fatto pubblicare da un certo Sir Ernest Shackleton, un uomo divenuto famoso per le sue esplorazioni al Polo Sud. Commentando l'enorme quantità di posta ricevuta in risposta a questo avviso, Shackleton disse: «Si direbbe che tutti gli uomini di Gran Bretagna volessero accompagnarci e partecipare a quella rischiosa impresa». Evidentemente si trattava di giovani coraggiosi, pronti a fare immensi sacrifici per un'impresa che avrebbe suscitato interesse e fatto pubblicare il loro nome sulle pagine dei quotidiani. Infatti, quando c'è da rischiare o da intraprendere imprese che ci mettano in evidenza, è facile trovare candidati. Nell'uomo esiste il gusto per il brivido ed il rischio, soprattutto se questo può farci pubblicità, e davanti a noi vi è la prospettiva di diventare famosi e conosciuti in tutto il mondo. Nessuno vuole impegnarsi in qualcosa di umile o di ovvio, perché in questo modo si passa inosservati e non si diviene importanti. Il nostro nome non apparirà sui giornali. In fondo all'uomo dispiace di dover restare un signor nessuno. Eppure l'inserzione di cui abbiamo parlato ci fa pensare ad altrettante parole che parlano di impegno per tutti quelli che sono pronti a questo. Gesù Cristo ha detto un giorno: «Se uno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua». Vediamo così che anche Gesù cerca uomini e donne pronti a partire in sua compagnia per una spedizione pericolosa, la via della croce. E se noi leggiamo attentamente le pagine dell'Evangelo, scopriamo che egli lanciò questo appello dopo aver indicato ai suoi discepoli che egli stava per andare a Gerusalemme, dove avrebbe sofferto e sarebbe stato messo a morte. Dobbiamo constatare che nel corso dei secoli molti hanno risposto a questo invito, abbandonando tutto quello che umanamente avevano di più prezioso per seguire lui con gioia ed impegno. Ma contrariamente alla spedizione di Shackleton, c'è ancora bisogno di volontari, di uomini e donne che sanno rispondere all'invito del Signore. Finché dura la pazienza di Dio, egli continua ad invitare perché vengano seguite le sue orme, che sono orme di vita e di servizio. È vero che andare dietro al Signore Gesù Cristo vuol dire morire a noi stessi, alle nostre ambizioni sbagliate, però egli promette un futuro di gloria a tutti quelli che sono pronti a seguirlo. Siete pronti a rispondere affermativamente a questo invito? Mi rendo conto che quando si parla di croce, di sacrifici da affrontare, il discorso si fa difficile. Anzi, qualcuno potrebbe rispondere che ha già difficoltà e sofferenze a sufficienza. Questo è vero, perché dal momento che l'uomo ha disubbidito ed il peccato è entrato nel mondo, le sofferenze non mancano. Ma prendere su noi stessi la croce di Cristo in realtà significa ricevere il suo aiuto. Infatti, le parole che abbiamo ricordate prima in realtà dovrebbero essere lette in parallelo con quanto Gesù ha detto in un'altra occasione. Egli ha detto: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi darò riposo.
prendete su di voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Quando il Signore ci invita a fare qualcosa che si presenta difficoltoso, non ci abbandona noi stessi. Egli, avendoci creati, conosce molto bene la nostra fragilità, ed allora propone il suo aiuto e il suo sostegno. Così, prendere la croce non è l'invito a diventare dei martiri, né una proposta fatta per soddisfare quel sentimento naturale che ci spinge verso tutto quello che è avventuroso e può produrre un pizzico di brivido. Prendere la croce di Gesù Cristo significa accettare la nostra identificazione con Lui, ed è evidente che in questo caso non possiamo illuderci che il mondo ci offra un trattamento diverso o migliore di quello che ha riservato a Lui. Non siamo noi che dobbiamo andare alla ricerca dell'incomprensione delle persone del mondo, però nel momento in cui ci proponiamo come messaggeri dell'Evangelo che richiede il ravvedimento e la conversione, allora ben pochi si mostreranno disposti ad ascoltarci. Eppure abbiamo il dovere di testimoniare fedelmente. Fermiamoci ora per una breve pausa musicale, poi proseguiremo su questo argomento.

Carissimi amici, anche se la cosa può sembrare poco attraente, se vogliamo essere di aiuto al nostro prossimo e indicare la strada che porta alla vita, allora dobbiamo essere pronti a soffrire per Gesù Cristo. Dobbiamo metterci dalla sua parte, schierarci con lui, sapendo che vi è pure una promessa molto bella per quelli che accettano di seguire questa strada. Sta scritto: certa è questa affermazione, se siamo morti con lui anche vivremo, se abbiamo costanza, con lui anche regneremo. Il Signore non ci chiede di schierarci per lui inutilmente,

Uno che va alla guerra non si immischia in faccende della vita civile se vuole piacere a colui che lo ha arruolato. Quando si soffre e si lotta, è importante che lo si faccia dalla parte e per la causa giusta. Questo vuol dire serietà, consapevolezza e riflessione. Non v'è quindi dubbio che se accettiamo di seguire il Signore, anche se i contrasti saranno molti, non sbaglieremo impegno. Prima di tutto, perché vorrà dire collaborare con Lui, avere il suo aiuto, il conforto della sua presenza e poi lottare per sottrarre persone al dominio di Satana, che è un potere fondato sulla menzogna ed avente come obiettivo la morte. Sarà un soffrire, aiutati dal Signore e sostenuti da Lui, soprattutto sapendo che in questo modo siamo impegnati nella giusta causa. Questo è veramente un ideale da seguire, perché alla fine sarà abbondantemente ricompensato. Perciò preghiamo il Signore perché nessuno si tiri indietro. Tutti quanti dovremmo operare in vista del momento in cui ci sarà detto dal Signore: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Ecco l'obiettivo a cui dobbiamo mirare senza farci distrarre da altri pensieri. Che il Signore ci aiuti. Ora leggiamo il testo del libro dell'Esodo che insieme stiamo meditando. Quando il Signore parlò a Mosè nel paese d'Egitto, il Signore gli disse: «Io sono il Signore, di al Faraone, re d'Egitto, tutto quello che dico a te». Mosè rispose in presenza del Signore: «Ecco, io non so parlare. Come vorrà darmi ascolto il Faraone?» Prima di esaminare il nostro testo, vorrei fare una domanda. Come ci comportiamo nei confronti di Dio? Ossia, quando Lui, attraverso la sua parola, ci mostra qualcosa di preciso da fare, in che modo rispondiamo? Siamo pronti ad ubbidire? Oppure solleviamo obiezioni e scuse a non finire per sottrarci al suo volere? Non si tratta di una eventualità remota, perché, come ci rivela il testo biblico che abbiamo ascoltato, anche uomini di Dio sperimentati possono cadere nella tentazione di voler sfuggire agli inviti e agli ordini del Signore. Questo non è certo qualcosa che Dio gradisce. Ed il fatto che il testo biblico dedichi alcuni versetti per riferirci del tergiversare di Mosè, che non vorrebbe andare dal Faraone come il Signore gli ordinava, né alla dimostrazione. Questo rivela come anche l'uomo più consacrato debba continuamente lottare con se stesso e con la sua volontà ribelle per poter essere ubbidiente a Dio. In questo caso specifico vengono rivolte a Mosè delle parole precise che avrebbero dovuto incoraggiarlo e rassicurarlo. Ascoltiamo queste parole. «Io sono il Signore, di al Faraone, re d'Egitto, tutto quello che dico a te». In altri termini, Dio si presenta come il Signore assoluto, come colui che esiste da ogni eternità e quindi ha il controllo su ogni cosa e ha il diritto di parlare agli uomini e di dire loro quello che devono fare. Nello stesso tempo, a Mosè viene chiesto semplicemente di fare da portaparola. In un certo senso non gli viene chiesto nulla di impossibile. Eppure, puntuale come sempre, l'obiezione di Mosè. E gli rispose in presenza del Signore: «Ecco, io non so parlare. Come vorrà darmi ascolto il Faraone?» Come sappiamo, questi versetti ripropongono un problema che conosciamo già e dal quale il Signore aveva già dato una precisa risposta. Eppure Mosè continua ad evidenziare le sue riserve. Non era certo

0: molto lusinghiero per lui, ma in questo testo, scritto da lui stesso qualche tempo dopo, ha il senso di una confessione. Vedete quanto sono stato ostinato e codardo. Nello stesso tempo ciò che prevale non sono le obiezioni di Mosè, ma il fatto che il Signore parla, e Mosè ha il dovere di riferire a Faraone tutta la parola di Dio, né più né meno. Si tratta di un principio assolutamente vincolante, anche per noi che dobbiamo sottoporre noi stessi a Dio ed ubbidire se vogliamo piacergli. Che Egli stesso ci aiuti quindi ad essere ubbidienti.
1: Avete ascoltato il programma Tu per Tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. Tutti quelli che lo faranno riceveranno gratuitamente la pubblicazione che abbiamo preparato per voi. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Vangelo di San Luca, capitolo 10. Or, dopo queste cose, il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due dinanzi a sé in ogni città e luogo dove egli stesso era per andare. E diceva loro: «Ben è la messe grande, ma gli operai son pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa né sacca né calzari e non salutate alcuno per via. In qualunque casa sarete entrati, dite prima: pace a questa casa. E se v'è quivi alcun figliuolo di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no ella tornerà a voi. Or dimorate in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa, e in qualunque città sarete entrati, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo innanzi, guarite gli infermi che saranno in essa e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Ma in qualunque città sarete entrati, se non vi ricevono, uscite sulle piazze e dite: perfino la polvere della vostra città si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro voi. Sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. Io vi dico che in quel giorno la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della sorte di quella città. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compite fra voi, già anticamente si sarebbero ravvedute, prendendo il cilicio e sedendo nella cenere. E però nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu sarai abbassata fino nell'Ades. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi sprezza voi, sprezza me. Chi sprezza me, sprezza colui che mi ha mandato. Or i 70 tornarono con allegrezza dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io mirava Satana cader dal cielo a guisa di folgore. Ecco, io v'ho data la podestà di calcar serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Pure non vi rallegrate, perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E in quella stessa ora Gesù giubilò per lo Spirito Santo e disse: io ti rendo lode, o Padre Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa m'è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce chi è il figliuolo se non il Padre, né chi è il Padre se non il figliuolo e colui al quale il figliuolo voglia rivelarlo. E rivoltosi ai suoi discepoli disse loro in disparte: beati gli occhi che vedono le cose che voi vedete, poiché vi dico che molti profeti e re han bramato di vedere le cose che voi vedete e non le hanno vedute, e di udire le cose che voi udite e non le hanno udite. Ed ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e gli disse: maestro, che dovrò fare per ereditare la vita eterna? Ed egli disse: nella legge, che sta scritto? Come leggi? E colui rispondendo disse: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la forza tua e con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. E Gesù gli disse: tu hai risposto rettamente, fa questo e vivrai. Ma colui, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù replicando disse: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Or per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via e, veduto colui, passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita giunto a quel luogo e vedutolo passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso a lui e vedutolo ne ebbe pietà e, accostatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell'olio e del vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò ad un albergo e si prese cura di lui. E il giorno dopo, tratti fuori 2 denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più, quando tornerò in su, te lo renderò. Quale di questi 3 ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni? E quello rispose: colui che gli usò misericordia. E Gesù gli disse: va e fai tu il simigliante. Or mentre essi erano in cammino, egli entrò in un villaggio, e una certa donna per nome Maria lo ricevette in casa sua. Ella aveva una sorella chiamata Maria, la quale, postasi a sedere ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Maria era affaccendata intorno a molti servigi, e venne e disse: Signore, non ti importa che mia sorella m'abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore rispondendo le disse: Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma di una cosa sola fa bisogno. E Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Ed eccoci all'immancabile appuntamento con Contrappunti. Mario Pieri al microfono, amici, benvenuti a tutti quanti voi. Il brano che è già iniziato e che fa da sigla per il programma di oggi è una bella canzone del gruppo Daughters of Glorious Jesus. Si intitola The Greatest, cioè il più grande. Fra un attimo vediamo anche la traduzione. È un brano lunghissimo, avremo tempo di ascoltarlo.
1: Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
0: Questa è la prossima canzone, in qualche modo legate al Salmo 24, e poi ancora Obesità, Francesco Cossiga. Ecco, beh, detto così mi rendo conto che confonde un po' le idee, ma forse stimola, e almeno mi auguro, la vostra curiosità. Ecco, tutto questo oggi a Contrappunti, quindi restate con me. La traduzione di questa canzone dice, che tra l'altro è in ghanese: sei il più grande, mio Dio, sei la rocca eterna, il grande re, dimoriamo nel Signore, tu sei lì eternamente. Se dimorate in Lui, dimorate nella roccia. Se Lui è con voi, chi potrà essere contro di voi? Beato chi si rifugia in Dio, egli porrà la sua fede in Lui e non temerà mai. Egli è ben stabile come il monte Sion ed è come un albero piantato vicino al fiume, le cui foglie non appassiscono, e qualunque cosa egli faccia avrà una buona riuscita. Gesù, Signore Dio, ti loderò. Gesù, roccia eterna, quando tu parli l'acqua sgorga dalla roccia, e quando parli si forma una strada in mezzo al mare. Gesù, se non avessi te sarei perso. Nella tana dei leoni tu mi hai salvato, nelle tenebre tu sei la mia luce e nelle difficoltà sei il mio avvocato. Gesù, Dio degli eserciti, io ti loderò, tu sei la roccia eterna e la tua parola ha creato il cielo e la terra. Il grande mare porta anch'esso la tua firma. Signore, ti loderò e se non avessi incontrato te sarei perduto. Lasciate che io dimori in Lui.

e devo sfumare, come vi dicevo, una canzone lunghissima. Ce l'hanno presentata il gruppo Daughters of Glorious Jesus, si intitolava The Greatest, cioè il più grande. Obesità, obeso, che brutta parola. Il suono stesso sembra un po' osceno. È così, lo sappiamo che l'obesità può essere una vera e propria malattia e che non è bello prendere in giro o offendere chi ha dei problemi di peso che non riesce a risolvere. Però non si può negare che a volte i problemi di peso pesano veramente, non solo su chi è obeso, ma anche sui familiari, sugli amici, sui vicini. Un esempio: dopo un volo transatlantico, un passeggero della Virgin Atlantic ha fatto causa alla linea aerea e ha ricevuto un risarcimento di 20.000 euro a motivo del suo compagno di viaggio, l'obeso che occupava la poltroncina vicina, anzi che straoccupava. La causa era basata sul fatto che il passeggero vittima ha subito una trombosi che è stata attribuita al suo essere schiacciato durante il viaggio dalla mole travolgente del suo vicino. Un fattore fondamentale dell'esistenza umana era chiuso sapientemente in una frase dell'apostolo Paolo: nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Il senso particolare della frase di Paolo riguarda il fatto incredibile che ogni persona credente è legata a Cristo in ogni sua azione, perché Cristo stesso vive e si rivela in lui. Però, ecco, in un senso più largo e per niente banale, è anche vero che nessuno di noi vive o muore senza che ciò che facciamo non coinvolga moltissime altre persone. La vita umana non può essere calcolata come la somma di un numero più o meno esteso di esseri solitari e ininfluenti. Ecco, la tua vita oggi toccherà decine, forse centinaia di altre persone, a cominciare da chi vive con te in famiglia, nel tuo palazzo oppure nelle strade che percorri, a chi frequenta i negozi in cui fai la spesa e addirittura a chi provvede ai servizi che rendono la tua vita più comoda. Per non parlare poi degli effetti che tu hai su queste persone e che produrranno di conseguenza per mezzo loro effetti positivi o negativi anche su altri. Ecco, se siamo credenti e viviamo e parliamo da veri credenti, le nostre azioni, le nostre parole di oggi impatteranno direttamente decine di persone e indirettamente forse anche migliaia. E ovviamente se siamo veri credenti e non viviamo e parliamo da veri credenti, ecco, l'impatto ci sarà lo stesso, ma ovviamente con risultati che potrebbero essere per qualcuno disastrosi. In altre parole, non dobbiamo fare dei viaggi oltre oceano in aereo per toccare la vita di qualcuno con l'amore, la sincerità, la giustizia, la correttezza, la pazienza e la gioia che Dio ha messo nella nostra vita. Come sempre, vale la pena di pensarci. Questo è Michael English, Lift up your heads, O gates, alzate i vostri portali o porte.

0: Alzate i vostri portali, o porte, dicono le parole della canzone. Alzatevi, o porte eterne, e il Re della Gloria entrerà. Chi è il Re della Gloria? Il Signore forte e possente, il Signore possente in battaglia. Alzate i vostri portali, o porte. Alzatevi, o porte eterne, e il Re della Gloria entrerà. Chi è il Re della Gloria? Il Signore degli eserciti. È Lui il Re della Gloria.
1: Contrappunti.
2: Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna? Chi non giura a danno del suo prossimo? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria.
0: Che cosa hanno in comune le prime due canzoni che abbiamo sentito oggi e il Salmo 24 che vi ho appena fatto ascoltare dalla voce di Pino Colizzi? Fra un attimo lo scoprirete. È successo qualche tempo fa, un gruppo di traduttori cattolici della Bibbia voleva tentare di rendere più accettevole, più politicamente corretto un nome di Dio, appunto, in una nuova traduzione. E l'ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, scrisse in quell'occasione una lettera al direttore del Corriere della Sera per esprimere con forza, come era suo stile, la sua ferma opposizione a una possibile nuova traduzione di una frase biblica. Ecco quanto sto per condividere con voi è tratto da un articolo a firma di Guglielmo Stendridge apparso su un numero del mensile La Voce del Vangelo. Cossiga si riferiva a una nuova traduzione della Bibbia a cui alcuni studiosi della Chiesa romana avevano lavorato dal 1998. Ecco, la frase che trovava Cossiga non consenziente era quella che appare numerose volte nell'Antico Testamento, prima l'abbiamo ascoltata anche dal Salmo 24. La frase è questa: Dio degli eserciti, che una parte del gruppo traduttori aveva proposto di sostituire con le parole Dio dell'universo. Ecco, nel mondo moderno, con la sua cultura politically correct, cioè politicamente corretto, diversi passi dall'Antico Testamento feriscono le sensibilità dei partigiani del pacifismo, dell'ecologia e della pace fra le religioni. Probabilmente il tentativo di togliere di mezzo la frase Dio degli eserciti cercava di venire incontro a queste sensibilità, quindi evitando che si pensasse a Dio come a un Dio della guerra, un Dio delle conquiste territoriali, dello sterminio dei nemici. Nella sua lettera Francesco Cossiga attaccava il pensiero di semipelagianesimo basato su un ottimismo puramente terreno insieme con la semieresia del pacifismo come valore umano e cristiano preminente. Egli notava che la forza era stata spesso usata a fin di bene e che in un mondo in cui esistono il peccato e il male non se ne può fare a meno. Quindi teniamoci in fedeltà teologica e letterale all'Antico Testamento, all'appellativo e alla invocazione al Dio degli eserciti, e non indulgiamo in un banale umanesimo naturalista con aspetti di immanentismo semipelagiano, chiamandolo, cosa ovvia ma limitativa, solo e soltanto Dio dell'universo. Ma anche continuiamo ad appellarlo e invocarlo come Dio degli eserciti. Ecco, Cossiga, dicendo questo, aveva ragione a dire che il termine Dio degli eserciti è una traduzione letterale e fedele ai testi di lingua ebraica dell'Antico Testamento, e che perciò non va assolutamente cambiata, solo per andare incontro appunto al pensiero attuale. Ecco, ma c'è da dire che aveva torto applicando questo termine agli eserciti umani e alle battaglie delle armi. Non è infatti questo il significato vero dell'uso dell'Antico Testamento. Il rabbino di Milano aveva quindi corretto il Tiro in una risposta apparsa sempre sul Corriere della Sera qualche giorno dopo. L'espressione originale ebraica Tzevaot, non so se l'ho detto bene, comunque questa è la parola che citava il rabbino e che segue nella Bibbia il nome di Dio e che viene di solito tradotta con eserciti, in realtà non fa riferimento ad eserciti nel senso di insieme di uomini armati e bellicosi, ma a un altro genere di eserciti. Si tratta di schiere angeliche o celesti formate da esseri spirituali. Ecco, gli eserciti del Signore sono celesti e vogliono illustrare la sua autorità e controllo di tutto il creato. Per realizzare questo, quindi, non si serve di eserciti e di armi moderne. Infatti un passo bellissimo, conosciuto certamente da tutti, è quello riportato nel Vangelo di Luca al capitolo 2, dove si parla degli eserciti del Signore. È scritto: e a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava a Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra fra gli uomini che egli gradisce. E com'è finita questa storia? Beh, alla fine il comitato di traduttori ha deciso di lasciare inalterato il testo in questa nuova traduzione, mantenendo quella precedente, e cioè Dio degli eserciti. Allo stesso tempo, comunque, è giusto che i credenti stiano attenti ai cambiamenti che ogni nuova traduzione della Bibbia porta, perché è molto raro che siano fatti per meglio conformarsi al testo originale, ma piuttosto sono fatti per venire incontro a una mentalità moderna. E questa in fondo non ha in simpatia il vero e a volte scomodo testo della Bibbia. Spesso anche le traduzioni fatte da studiosi evangelici con le migliori intenzioni di portare il messaggio della Bibbia al mondo odierno con parole semplici e attuali finiscono poi in una semplificazione che riduce o distorce il significato originale degli autori sacri. La traduzione diventa più facile da leggere, è vero, ma non risulta più utile allo scopo di aiutarci a comprendere il pensiero che Dio ha voluto rivelarci.

Barbossa, adoro adorarti, era questo l'ultimo brano in programma quest'oggi. Bene, a questo punto amici non mi resta che farmi da parte per il momento, vi ringrazio per aver seguito anche quest'oggi Contrappunti, vi do appuntamento per quanto riguarda questo programma al prossimo numero, come sempre vi invito a restare ancora con noi ci risentiremo come sempre molto molto presto, buon proseguimento intanto.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

cari amici che avete la bontà di seguire i nostri incontri sulla parola di Dio, vi chiederei di ascoltare con attenzione la lettura che Patrizia ci farà dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, del versetto 12.

Gesù parlò loro di nuovo dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».

0: Chiusa la parentesi della donna adultera, Gesù riprese l'insegnamento al popolo interrotto all'inizio di questo capitolo. Lo riprese facendo una grande affermazione circa se stesso. Disse: io sono la luce del mondo. Poiché Dio è luce e in Lui non vi sono tenebre, come afferma lo stesso Giovanni nella sua prima lettera, essendo Dio, Gesù può legittimamente affermare di essere la luce. Notiamo, non una luce fra tante altre, non un riflesso della luce, e neppure disse di essere un portatore di luce altrui. Egli è la luce, l'unica vera sorgente di luce, l'unica luce diretta che costituisce il vero, autentico, insostituibile punto di riferimento per l'uomo. Come la stella luminosa che guidava i naviganti nel buio della notte, così Gesù è la luce che può orientarci nella nostra cecità spirituale. Era poco dopo l'alba e probabilmente il sole che sorgeva ad illuminare quel lontano giorno suggerì al Signore l'immagine da applicare a se stesso. La luce corrisponde al primo dono che l'Eterno Creatore ha fatto all'universo, e la luce nelle Scritture Sante è sinonimo della vita, è sinonimo della salvezza, della divina presenza, della verità, della giustizia, della lealtà, della gioia, della sicurezza, della sapienza e conoscenza. In altre parole, il termine luce è sinonimo di tutto ciò che è buono, che è bello, che ha valore e che è degno della nostra considerazione. Definendosi la luce, Gesù fa convergere verso di sé tutti i veri valori, gli assoluti divini, quegli assoluti che costituiscono la vera gloria, e nello stesso tempo si dichiara Dio. Pertanto è al di sopra di ogni uomo, ponendo in evidenza la sua messianicità, cioè di essere l'inviato di Dio secondo la parola che troviamo nel profeta Isaia, capitolo 42 e capitolo 49. I cristiani riconoscono in Gesù e solo in Lui il loro insostituibile Signore e Salvatore, il loro Maestro, la guida, il vero punto di riferimento e la luce che indica loro il cammino, indica loro il comportamento che debbono avere e che concede loro protezione, sicurezza e forza. In colui che è la luce dall'eternità, i cristiani stessi sono divenuti figli della luce ed essi stessi, secondo la parola dell'apostolo Paolo agli Efesini, luce nel Signore, per brillare come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Anche attraversando difficoltà, problemi e pericoli, lo sguardo non si allontani mai da colui che si è autodefinito la luce del mondo, perché questa luce, il Signore Gesù, è apportatore di speranza, di pace, di gioia, ed è colui che annuncia la gloria, partecipando noi alla sorte dei santi nella sua luce. A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: passo dopo passo.
1: Ancora una volta un inserto che si occupa, partendo da un versetto biblico, di fare una breve riflessione insieme. Quello di oggi è tratto dal Vangelo di Giovanni e dice: «Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre». Questo mondo vive nella più fitta oscurità. Gesù è venuto affinché, per fede, possiamo ricevere luce e non rimanere più nelle tenebre che coprono tutto il resto dell'umanità. Chiunque è un termine molto ampio, comprende sicuramente te e me. Se confidiamo in Gesù, non staremo più seduti nel buio dell'ombra della morte, ma entreremo nella calda luce di un giorno che non finirà mai. Perché non usciamo subito alla luce, allora? A volte potrà essere sospesa su noi una nuvola, ma se crediamo in Gesù, non rimarremo nelle tenebre, sotto l'ombra di quella nuvola. Egli è venuto per darci la piena luce del giorno. Sarà venuto in vano? Se abbiamo fede, siamo privilegiati dal godimento della luce più splendente e allora approfittiamone. Gesù è venuto per liberarci dalla notte della depravazione, dell'ignoranza, del dubbio, della disperazione, del peccato, del terrore. E tutti i credenti conosceranno che egli non viene in vano, proprio come il sole sorge e non manca di diffondere ovunque il suo calore e la sua luce. Scrollati di dosso la depressione, allora. Non dimorare nell'oscurità, ma nella luce. Fai in modo che Gesù non sia venuto in vano con il tuo atteggiamento. In Gesù c'è la tua speranza, la tua gioia, il tuo cielo. Guarda Lui, solo a Lui, e ti rallegrerai come gli uccelli dell'alba e come gli angeli si rallegrano dinanzi al trono di Dio.

Sì, eccoci qui, siamo arrivati al nostro incontro. Questo è il pastore Eros Bacocina che viene a voi con la buona novella dell'amore di Dio. Quest'oggi continueremo a meditare sul paradiso, su ciò che ci aspetta nel luogo che Gesù da oltre 2000 anni ci sta preparando. Come sarà? Come lo avreste fatto voi? Cosa ci sarà? E cosa non ci sarà? Ascoltateci e siamo certi, troverete questa meditazione informativa e stimolante.

mi sai dire gli ultimi successi di Sanremo? Hai visto l'ultima moda di Milano? I vestiti di quest'anno? Ma hai notato che certi automobili sono ora passati di moda? Queste sono domande che si sentono dire e che denotano la prontezza per cui gli italiani sono noti nell'accettare progresso e le ultime innovazioni. Mentre alcuni anni fa mi trovavo in un giro turistico in Italia, la guida ci diceva: gli americani lavorano e lavorano e si danno da fare e magari spendono i loro soldi in giri turistici come questi, ma eccoli lì, sempre con i loro jeans, sempre con i loro vestiti di polyester. Noi italiani invece magari non mangiamo, facciamo economie di tante cose, ma vogliamo essere sempre pronti con i vestiti dell'ultima moda. Beh, amici, credo che sia proprio così. Però questo spirito innovatore non si riflette nelle cose spirituali. Lì ecco che noi italiani ci piace rimanere come siamo, nelle tradizioni. Così era mio nonno e così voglio essere io. Noi crediamo come i nostri padri. E io credo che, vedete, qui non si tratta in fondo di adottare cose nuove, ma insegnamenti vecchi, quelli delle sacre scritture, e che non ci sono mai stati insegnati. Si tratta di lasciare insegnamenti medievali, di svestirci da essi come un abito fuori moda e di rivestirci della grazia, della giustizia che si trova in Cristo Gesù e nel suo Vangelo. Si tratta insomma di cessare di credere agli uomini, al clero, e di credere invece a Dio e alla sua parola. Ora, se proprio noi italiani ci piace fare dei cambiamenti, questo è un cambiamento che io credo plausibile ed accettabile, specie quando si tratta della nostra anima, quando ci va di mezzo la salvezza spirituale, l'eternità. Così, amici, non restate inflessibili nelle vostre credenze religiose, ma considerate il Vangelo e lasciate che vi cambi, che porti in voi quei cambiamenti necessari che vi faranno divenire figlioli di Dio, creature nuove in un nuovo regno che presto sta per essere stabilito sulla terra, il regno del Signor Gesù Cristo. E parlando di Gesù, parlando di musica, ecco la nostra gioventù che ci canta uno dei nuovi inni.

Ed ora apriamo le pagine della Sacra Scrittura, all'ultimo libro, al libro dell'Apocalisse, dove al 21° capitolo leggiamo ora i versetti compresi fra il 22° e il 27°. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla parola di Dio. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore, il Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio, e la città non ha bisogno di sole né di luna che risplendano in lei, perché la illumina la gloria di Dio e l'Agnello è il suo luminare, e le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra riporteranno la loro gloria, e le sue porte non saranno mai chiuse di giorno, la notte quivi non sarà più. E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni, e niente di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità entreranno, ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Possa lo Spirito Santo illuminare ogni mente ed ogni cuore mentre meditiamo sulla sua santa parola. Io vado a prepararvi un luogo, disse Gesù, e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me. Noi, stimolati da questa bella promessa, la volta scorsa abbiamo cominciato a meditare su questo luogo che Gesù sta preparando per noi, e vi ricordate come assieme investigammo la Gerusalemme celeste, la santa città, e non so quanto voi abbiate continuato a meditare su questo soggetto, ma spero che lo abbiate fatto con diligenza e che con noi vogliate ora continuare. Così, dopo aver considerato le mura con i 12 fondamenti, le porte fatte di perle, le strade d'oro, ho continuato a leggere per vedere qual'altra cosa ci fosse. E nel leggere ho notato che l'Apocalisse, invece di dirci le cose che ci sono, ci dice le cose che non ci sono. Non ci sarà alcun tempio, non ci sarà il sole, non ci sarà luna, non ci sarà pianto né grido né lamento. E così, continuando su questa linea di pensiero, ho aggiunto alla lista delle cose che la mancheranno: non ci saranno prigioni, non ci saranno ospedali, né dottori, né avvocati, né poliziotti, né soldati. Ma allora cosa ci sarà in quell'enorme città? Come la faremo noi questa città? Cosa ci metteremo? Beh, la prima cosa che io ci metterei sarebbe un bel po' di monumenti sparsi qua e là sulle maggiori piazze. Ogni città ne ha tanti, e anche i nostri più modesti paeselli in Italia hanno il loro bravo monumento a qualcuno, e in città poi, specie nelle grandi città e nelle capitali, i monumenti sono da tutte le parti. Ora anche la capitale del nuovo regno chissà quanti ne dovrà avere, a gloria del re dei re, a gloria del più bravo, del più perfetto, del più santo che sia mai esistito. Un'altra cosa che ci dovrebbe essere saranno grandi biblioteche. Guardate qui sulla terra, ogni potente ha lasciato la sua biblioteca. In America c'è The Kennedy Library, The Johnson Library, The Eisenhower Library, The Truman Library e così via. Ognuno ha la propria biblioteca. Gli antichi re di Israele pure avevano la sua brava biblioteca, e la Sacra Scrittura ci ha portato una porzione dei loro volumi. E allora non ci sarà in paradiso una biblioteca per Gesù? Ma se fu Giovanni che nel concludere il suo Vangelo scrisse: ora vi sono molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali se si scrivessero ad una, credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero. Ebbene, là su è un'altra cosa, là il posto non manca, e per certo ci dovrebbe essere anche una biblioteca per lui. Ma amici, mentre stavo per congratularmi con me stesso per questa mia bella pensata,
per la deduzione che a me appariva logica e plausibile, ecco che rilessi questo passaggio e nel rileggerlo mi sono invece convinto che no, in paradiso non ci sarà né monumento né biblioteche. E sapete perché? Perché là c'è il libro della vita, il libro dell'agnello, quello dispenserà ambo le cose, e qui voglio dirvi come. Prima di tutto, perché ogni nome sarà scritto in tale libro, e questo è in sé una storia vivente, perché ogni persona che è scritta in tale libro ha una testimonianza, una storia da dire, la storia di come Gesù l'ha salvata, di come Gesù ha cambiato la sua vita, di come tal passato dall'oscurità e dall'errore l'ha portato alla meravigliosa luce della sua verità. Amici, avete voi una storia da dire, una testimonianza da dare per il Signore? Spesse volte nelle nostre chiese noi diamo ai credenti l'opportunità di dare la loro testimonianza, di dire ciò che Dio ha fatto per loro, come li ha salvati, e se noi dessimo tale opportunità ora per mezzo di questo microfono, io so che per ore ed ore noi saremmo ancora qui a sentire queste testimonianze. I cristiani, quando si conoscono, o più presto o più tardi, si raccontano la loro reciproca testimonianza. No, non ci sono biblioteche, perché i libri saranno colà, libri viventi e parlanti e glorificanti il Salvatore Gesù in mille modi. Amici, ripeto, avete voi una storia. Ebbene, se volete essere ammessi nella città celeste, il nostro testo ci dice che dovete essere nel libro della vita. Io vi dico che chiunque è stato salvato è scritto in tale libro, ha una storia, e se non l'avete, perché non ponete fede anche voi in questo Salvatore? Perché non vi abbandonate anche voi nella sua grazia? Perché non gli date anche voi ora l'opportunità di entrare nel vostro cuore e di assumere il comando della vostra vita e di cambiare? Se lo fate, io vi dico, pure voi avrete una storia che mai più vi stancherete di narrare, e in più, amici ascoltatori, fatemi dire che chi avrà accettato la signoria dell'agnello e sarà stato da lui rigenerato in una nuova creatura, non solo dirà la sua storia con la bocca e con le parole, ma la dirà a fatti e con opere. Infatti l'Apostolo Paolo scrive: poiché è per grazia che voi siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere affinché nessuno si glori, perché noi siamo fattura di Lui, essendo stati creati in Cristo Gesù per le opere buone, le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Avete notato? Siamo stati salvati. Prima Gesù ci salva, e poi e solo poi vengono le buone opere, le opere che noi dobbiamo fare perché Dio ci ha creati in Cristo Gesù, cioè ci ha fatto rinascere in Lui per queste opere che aveva, e notate, dinanzi per noi preparate. Ed io affermo che sarà nel praticare queste opere, nel dedicare completamente la nostra vita alla volontà di Cristo, che noi non solo diverremo libri parlanti, ma in più monumenti viventi, monumenti che daranno gloria e onore a colui che per noi morì, a colui che per noi risorse, a colui che ritornerà per prenderci e tenerci sempre con sé nel luogo che sta ora preparando per noi. Fu scrivendo alla Chiesa di Corinto che l'Apostolo Paolo, esprimendo questo concetto, disse: «Voi siete la mia lettera, voi siete la lettera di Cristo, voi siete le mie credenziali». Vedete, ascoltatori, tutto ciò che Cristo ha da mostrare nel mondo a testimoniare e a credito dell'opera sua di redenzione non sono belle e sontuose cattedrali, non sono palazzi meravigliosi ricolmi di tesori, di opere d'arte. Amici, queste cose le hanno pure, eppure se ne vantano i maomettani, i buddisti, i pagani. E non è del resto la Gacan che ogni anno è pesato sulla bilancia e pagato con gemme ed oro per quanto lui pesa? No, non sono le statue di Vishnu in India ricolme di diamanti? E che gloria c'è in queste cose? E che differenza c'è?
e che ci sarebbe se fra queste religioni e Cristo? No, amici, io vi dico che ciò che meglio testifica di Gesù sono le vite rigenerate, totalmente cambiate, che dimostrano Lui vivo e risorto tutt'oggi operante in noi e per mezzo di noi. Amici, è la vostra vita stata ad un tratto cambiata? Siete voi, amici, monumenti per il Signore? Vede la gente da voi che Gesù è vivo tutt'oggi? Oh, che grande soddisfazione io trovo nel vedere nella nostra chiesa gente, ascoltatori come voi, che vennero fra noi, certi completamente ignoranti delle sacre scritture, altri che neppure sapevano fare a leggere e scrivere, ed ora eccoli che li sento leggere la Bibbia, che li sento cantare inni di gloria a Dio, che li sento pregare, che li vedo alzare e senza alcuna esitazione e dire a tutti del cambiamento che Dio ha portato nelle loro vite e nelle loro famiglie. Ed io che vedo questo gran cambiamento, io che non ho fatto nulla, ne godo. E pensate, amici, quanto il Signore Gesù, che è morto per noi, ne gode e ne trae gloria. Sì, nella santa città non ci saranno né monumenti né biblioteche, ma ci saranno tanti libri parlanti e tanti monumenti eterni imperituri, gente riscattata, salvata, cambiata per mezzo della grazia di Dio. Oh, amici, non siete contenti che lassù c'è il libro dell'agnello? Lo siete se il vostro nome c'è scritto. Ed ora, a parlare di nomi, vedete come il mondo, a tutti ci piace vedere il proprio nome scritto, sentito menzionare. Tempo fa mi trovai in una chiesa e ammiravo le belle finestre variopinte, davvero belle, quando notai che in ognuna c'era scritto un nome, il nome del donatore. E vedete, amici, quelle finestre non glorificavano tanto Dio, ma maggiormente l'individuo che le aveva donate. Infatti tutti vedevano là il suo nome ben in mostra. Ci sono dei programmi radio che ogni volta che vanno in onda trasmettono e ritrasmettono l'elenco delle persone che hanno loro mandato del denaro. Ma chi onorano queste persone, questi programmi? Di che cosa parlano? Di Gesù? No, raramente parlano di Lui. È Gesù contento di tale pratiche? No. Il Vangelo infatti insegna che la tua mano destra non sappia quello che fa la tua sinistra. Parlando dei farisei, Gesù appunto disse: non fate come i farisei nelle sinagoghe, nelle strade, che quando danno qualcosa fanno suonare la tromba dinanzi a loro per essere onorati dagli uomini. No, amici, non è così che si deve fare. Non è nelle finestre né in panche onorifiche né in albi d'onore che il nostro nome deve essere scritto, ma è nel libro dell'agnello che il nostro nome deve essere. E la tragedia purtroppo è che questi poverini neppure sanno che tale libro esista. E sapete, chiunque può esserci scritto, perché tutti possano essere ora salvati, e non occorre né sborsare somme di denaro, né essere nati o aderire a una particolare religione o chiesa, o passare attraverso riti e cerimonie. Il libro dell'agnello è aperto a tutti coloro, cioè, che vogliano credere al Vangelo, che vogliano ravvedersi, convertirsi dalle proprie vie alla volontà dell'agnello benedetto e santo che è Cristo Gesù, che appunto venne per essere immolato al nostro posto e per togliere via i peccati del mondo. Oh, amici, credete al Vangelo, arrendetevi alla Signoria di Cristo ed Egli vi salverà e scriverà il vostro nome in quel benedetto libro eterno. E in conclusione, fatemi pure fare un'altra osservazione. Quel libro, come ogni altro libro, ha un certo limite di pagine, ha posto per un determinato numero di nomi. La Bibbia, sì, è vero, insegna che tutti possono essere salvati e che infatti il numero dei salvati è formato da una moltitudine che solo il Dio nella sua onniscienza conosce. Ma il fatto è che tale libro ha un limite di nomi, e la Bibbia infatti ci insegna che quando la Chiesa, cioè l'Assemblea o il numero dei credenti, sarà completata, e con ciò l'ultimo nome sarà iscritto nel libro dell'agnello, la Chiesa, che è qui chiamata la sposa di Cristo, sarà pronta per le nozze, e l'agnello ritornerà vittorioso per prenderci tutti e per farci stare per sempre con sé nel luogo che ora sta per noi preparando.
Oh amici, io mi domando quante pagine mancheranno ancora, quanti nomi, forse pochi, forse solo uno o due, forse manca solo il vostro. L'Apostolo Pietro ci esorta ad affrettare il suo ritorno portando anima a lui e chissà, forse un'altra persona che si ravvede, un'altra anima che si fa avanti potrebbe precipitare il suo glorioso ritorno. Amici, i segni sono tutti davanti a noi, il suo ritorno avverrà presto e così diventa sempre più importante, sempre più urgente che ci diamo da fare, perché noi tutti vogliamo andare in quella bella città e ci vogliamo andare presto. Noi tutti lo vogliamo andare a vedere e così noi dobbiamo darci da fare affinché la sua Chiesa cresca e così esortiamo ognuno di voi a considerare Gesù ed a rendere la vostra vita a Lui affinché Egli, l'agnello che solo può aprire tale libro, colà oggi stesso possa scrivere altri nomi. Ci scriverà il vostro. Amici, dipende da voi. La salvezza è per grazia mediante la fede. Per grazia Dio la dona, per fede voi dovete riceverla. Dio ha fatto tutto ed è pronto a ricevervi ora, a salvarvi, ma sta a voi a credere, ad ubbidire e a confessarlo come il vostro Signore e Salvatore e Maestro. È nostra viva preghiera che voi vogliate fare ora, in questo momento, mentre noi preghiamo per voi.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ciao ciao ciao, ben trovato, ben tornato. Ancora una volta grazie per averci trovati sulla scala delle frequenze, grazie per averci scelti, grazie per essere tornato fedele e puntuale. Benvenuto all'ascolto.

E ancora una volta, come facciamo abbastanza spesso, non ogni programma, ogni trasmissione, ma abbastanza spesso, voglio dire grazie a chi ci scrive, grazie perché ci ascolti, grazie perché sei membro attivo ed ufficiale e fedele del nostro programma di Hai letto il libro più letto?

Bene, se sei mio fedele compagno di viaggio, un amico pellegrino, saprai che siamo alle prese con il libro del Levitico, con l'undicesimo capitolo di questo libro, un capitolo molto interessante che segna un po' una svolta fra i capitoli che l'hanno preceduto e quelli che verranno dopo. Stiamo parlando in questo periodo delle proibizioni che Dio ha fatto circa certi animali da consumare. Alcuni animali potevano essere uccisi e mangiati, altri no. Abbiamo visto che tale comportamento era dettato sia da norme igieniche, ma anche una questione morale, morale appunto che aveva a che fare con l'obbedienza, con la sottomissione del popolo al volere di Dio. Quindi c'è un equilibrio, un delicato equilibrio fra questi due aspetti. Non dobbiamo dimenticare poi, come abbiamo detto, gli aspetti sociologici, storici dell'ambiente, degli usi e costumi di quei tempi. Il popolo di Israele non era sceso così dal cielo, non si trovava in un vuoto storico, era immerso, totalmente immerso, era parte integrante della società del suo tempo, quindi anche questo va tenuto nella giusta considerazione.

Abbiamo visto proprio all'inizio del capitolo gli animali che Dio distingue. Ogni ruminante che ha lo zoccolo spaccato e l'unghia divisa potrete uccidere e consumarne la carne. Solo questi non mangerete fra i ruminanti e fra gli animali dallo zoccolo spaccato. Il cammello, perché è un ruminante ma non ha lo zoccolo spaccato. L'irace, perché anch'esso è ruminante ma non ha lo zoccolo spaccato. La lepre, che se è ruminante ma non ha lo zoccolo spaccato. Il maiale, perché ha lo zoccolo spaccato e l'unghia divisa ma non è un ruminante. Non mangerete la loro carne e non toccherete i loro cadaveri. Sono impuri per voi. È interessante notare la questione del cammello. Leggendo cammello mi è venuto in mente l'episodio di Gesù quando parlava con i farisei. Gesù disse: guide cieche, che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Ecco, questo animale non solo è poco commestibile, ma gli ebrei lo consideravano impuro, appunto. E ciò aggiunge una certa nota ironica all'osservazione di Gesù nei confronti dei farisei. Non ha nulla a che vedere con il libro del Levitico, ma così, leggendo del cammello, mi è venuto in mente quell'episodio che trovo molto interessante, abbastanza umoristico fra l'altro. Pensare a questi farisei che sono lì tutti intenti ad osservare le minuzie della legge, a filtrare il vino nei boccali perché non vi scenda neanche un moscerino, ma allo stesso momento ignorano cose ben più importanti. E Gesù paragona questo ignorare le questioni importanti della vita all'inghiottire un cammello. Il cammello, appunto, oltre a non essere piacevole da mangiare, era anche un animale impuro. Ma tornando al nostro libro del Levitico, quanto alla lepre, che abbiamo letto, con alcune traduzioni hanno coniglio, probabilmente si tratta piuttosto di un porcospino, corrispondente alla parola ebraica shafan. Nota infine che gli israeliti non dovevano avere contatti neanche con gli animali impuri morti, quindi non solo da vivi, ma neanche una volta morti.

abominio. In altre parole, dovrete considerarli impuri, non si toccano. Non mangerete la loro carne e terrete in abominio i loro cadaveri. Tutto ciò che non ha né pinne né squame nelle acque, per voi è impuro, non si tocca. I pesci accettabili quindi dovevano avere pinne e scaglie, e questa regola valeva sia per i pesci di acqua dolce che per quelli di mare. Non si potevano mangiare le creature che strisciano nell'acqua, e questa proibizione escludeva dalla dieta degli israeliti una grande quantità di specie. Non vengono forniti esempi, probabilmente perché la distinzione è molto chiara, molto netta. Israele si riforniva di pesce dal Mar Mediterraneo, dal Mare di Galilea e dal fiume Giordano. Il pesce era un alimento fondamentale nella dieta del popolo. Pensa che una delle porte di Gerusalemme si chiamava la Porta del Pesce. Difatti era qui che veniva portato il pesce proveniente dal Mediterraneo. È interessante che ai tempi di Neemia questo creava un grosso problema, perché i pescatori solevano portare il pesce in città proprio nel giorno del sabato. Questo episodio viene descritto nel libro omonimo, nel libro di Neemia, al 13° capitolo. Quelli che studiano il Nuovo Testamento non possono fare a meno di constatare il ruolo giocato dal pesce nel ministero, nel terreno di Gesù Cristo. Infatti, i primi suoi discepoli erano pescatori, e Gesù disse loro, per esempio, che sarebbero divenuti pescatori, ma di uomini. Tanti degli episodi sono stati raccontati in villaggi di pescatori, e tanti dei suoi ascoltatori erano pescatori. Quindi, insomma, il pesce era un elemento importante della vita quotidiana del popolo di Israele. Gesù, un giorno, parlando di pesce, appunto, disse che il regno di cieli è come una rete che ha preso pesci buoni e pesci cattivi. Questo episodio lo si legge nel Vangelo di Matteo, al 13° capitolo. Ma come si poteva distinguere pesci buoni da quelli cattivi? Beh, non dipendeva dalla loro grandezza, ma dipendeva dalla legge scritta nel libro del Levitico. Un pesce che ha le pinne e le scaglie è puro o buono. Un pesce che non aveva, o un animale, o un qualcosa, insomma, che non aveva pinne e scaglie, doveva essere rigettato in acqua. Quindi, come vedi, il libro del Levitico ha avuto una storia molto lunga. Non è la sua storia, il suo messaggio non è relegato soltanto al tempo in cui scrisse Mosè, ma anche ai tempi di Gesù aveva ancora molto da dire. E le lezioni spirituali, le lezioni morali dietro il messaggio pratico, concreto, sono valide ancora per noi oggi, come abbiamo avuto modo già di vedere diverse volte, e come continueremo ad esplorare man mano che andremo avanti.

Proseguendo nell'esame, nel resoconto del libro del Levitico, l'undicesimo capitolo, troviamo che poi Dio dà un elenco di uccelli, uccelli che non si possono mangiare. E l'elenco di primo acchitto, così da una prima lettura, sembra strano. Insomma, perché non poter mangiare certi uccelli? Come mai il gabbiano, per esempio, non poteva essere ucciso e consumato? O aquile o altri che vengono qui elencati? Corvi, struzzo, civetta, gabbiano, altre varie specie di sparvieri, il cigno, la cicogna, gli aironi e così via. Come mai? Probabilmente perché questi uccelli, fra l'altro, si cibano di animali morti, di pesci e di altri volatili morti. Qui abbiamo quindi un elenco, fra l'altro, anche di uccelli che si trovavano a quel tempo in Palestina. Questo dimostra anche che la legge mosaica rispecchia il contesto sociale e geografico in cui il popolo di Israele era inserito, e questo è quello che abbiamo cercato di dire di volta in volta, di non leggere la Bibbia in modo astratto, ma tenendo presente tutte le varie condizioni presenti al tempo in cui il testo biblico è stato redatto e le condizioni di coloro che leggevano il testo nel loro tempo, nel loro contesto. In ogni caso, anche questo elenco di creature pure ed impure compilato da Dio ci dice che dobbiamo continuamente operare delle scelte, anche noi, riguardanti la nostra condotta, la nostra posizione, la nostra testimonianza, così come gli israeliti erano chiamati ad operare scelte in campo dietetico e morale, anche noi siamo chiamati ad operare delle scelte in campo morale e spirituale. Questo passo in particolare getta luce anche sull'esperienza fatta da un profeta, il profeta Elia. Elia infatti fu nutrito dai corvi, uccelli considerati impuri. C'è da chiarire però che il profeta non mangiò i corvi, furono i corvi però a portargli da mangiare, come si legge nel 17° capitolo del primo libro dei Re. E si trattò di un'esperienza sicuramente umiliante per questo profeta, per questo uomo di Dio, che però obbedì scrupolosamente a Dio. Nonostante si trovasse davanti ad uccelli che lui come ebreo doveva considerare e considerava impuri, ha permesso però che questi uccelli provvedessero da mangiare. Perché? Perché Dio aveva stabilito così. Ripeto, Elia non ha ucciso, non ha consumato la carne dei corvi. In ogni caso, è stata un'esperienza singolare e un'esperienza senza dubbio di obbedienza, di sottomissione. Poi Dio prosegue e dice: sarà per voi in abominio, sarà per voi impuro anche ogni insetto alato che cammina su quattro piedi. Però, fra tutti gli insetti alati che camminano su quattro piedi, potete mangiare quelli che hanno due zampe sopra i piedi per saltare sulla terra. Quindi, questo cosa significa? Significa che potevano mangiare ogni specie di cavalletta, ogni specie di locusta, ogni specie di acride e ogni specie di grillo. Ma ogni altro insetto alato che ha quattro zampe lo terrete come impuro. Nota in particolare che si potevano consumare quattro specie di cavallette, e anche questa norma riflette gli usi relativi ad un'epoca e ad una regione. Ricorderai che Giovanni Battista, per esempio, si nutriva di miele selvatico e cavallette. Ora magari tu e io storciamo un po' la bocca davanti al pensiero di dover mangiare una cavalletta o un grillo, però insomma, per quei tempi e per quella cultura, quella società, andava bene così. Io preferirei qualcos'altro, comunque. De gustibus. Troviamo ora altre norme nei versetti che vanno dal 24 al 28 che riguardano il contatto con animali morti. Per i seguenti animali diventerete impuri:
Chiunque toccherà il loro cadavere sarà impuro fino a sera. Chiunque trasporterà i loro cadaveri si dovrà lavare le vesti e sarà impuro fino a sera. E riterrete impuro ogni animale che ha l'unghia, ma non divisa da una fessura, quindi da uno zoccolo, e non rumina. Chiunque li toccherà sarà impuro. Quindi si rimaneva impuri venendo a contatto con animali impuri morti con i loro cadaveri. Ora, il principio igienico-sanitario mi pare ovvio, ma al di là di questo c'è anche un principio morale, un principio implicitamente espresso, ed è questo: ci si contamina spiritualmente venendo anche solo a contatto con il male. Tale principio viene ribadito da un profeta, il profeta Ageo, che dice così: così parla l'Eterno degli eserciti, interroga i sacerdoti sulla legge intorno a questo punto. Se uno porta nel lembo della sua veste della carne consacrata e con quel suo lembo tocca del pane o una vivanda cotta o del vino o dell'olio o qualsiasi altro cibo, quelle cose diventeranno esse consacrate? I sacerdoti risposero e dissero no. E Ageo, a sua volta, riprese: se uno, essendo impuro a motivo di un morto, tocca qualcuna di quelle cose, diventerà essa impura? I sacerdoti risposero e dissero: sì, diventerà impura. Cosa possiamo imparare noi da questo episodio, che sembra così rimosso dalla nostra realtà, a dire il vero? Un profeta innanzitutto, poi dei sacerdoti che parlano di vesti, di vesti lunghe, i cui lembi toccano del pane, una vivanda e queste cose qui, insomma, non hanno a che vedere con la nostra vita di tutti i giorni. Eppure c'è un principio, una lezione anche per noi. La purezza, la santità, non si trasferisce per contatto. In altre parole, io non divento una persona consacrata, una persona retta, una persona giusta, solo perché mi trovo fra persone giuste, rette e consacrate. Non divento un cristiano solo perché mi trovo fra gente religiosa. Non divento cristiano neanche stando fra cristiani. Divento un cristiano, divento una persona e un seguace di Cristo solo per mia decisione personale. Ma, attenzione, il peccato, il male, l'impurità si trasferiscono anche solo per contatto. In altre parole, è impossibile ottenere santità da ciò che non è santo, mentre invece è possibile contaminarsi con il male che ci sta attorno. Com'è possibile questa cosa? La giustizia, la santità, sono aspetti del carattere della persona che vanno coltivati. Con il tempo, l'applicazione, lo studio, la disciplina. Il male che ci sta attorno imprime una pressione, esercita un'attrazione, un magnetismo sulla nostra natura. E quindi è molto più facile essere contaminati dal male. Ed è impossibile diventare santi, diventare persone giuste, rette, cristiani consacrati, solo stando a contatto con persone che sono tali. Ci possiamo sporcare con il male, con il peccato, stando con persone che sono già sporche di male e di peccato. Questo ci parla della potenza del peccato, di quanto sia facile cadere nella sua trappola. E quanto sia invece arduo e difficile il cammino, il pellegrinaggio sulla strada della santità, della consacrazione. Quanto non venga naturale prendere Dio sul serio e prendere sul serio il nostro rapporto con Lui.

Bene, purtroppo questo è tutto, dobbiamo lasciarci. Il tempo a mia disposizione è terminato, si conclude qui. Appuntamento ovviamente alla prossima passeggiata, prossima occasione di nuove scoperte. Ancora grazie e un forte abbraccio dal tuo Maurizio. A risentirci. Ciao.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

0: adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
2: Ciao Gianfranco.
3: Ciao Gianfranco e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Bene, allora, oggi riprendiamo il nostro consueto discorso, sto usando un termine molto altisonante, ma non è un discorso, è una conversazione, piuttosto quella che facciamo sull'adolescenza, sui problemi che in qualche modo incontrano gli adolescenti in questa loro fascia così delicata di età, e sui problemi e i rischi di devianze nel comportamento che sono abbastanza facili da riscontrare in questo periodo della loro vita. Abbiamo detto finora, ecco, facciamo un breve ripasso e poi tu aggiungi ancora altri aspetti se vuoi, che sicuramente nell'adolescenza un aspetto, un valore che si instaura e che prende forza è quello dell'amicizia, che è un valore molto positivo in fin dei conti, anzi è essenziale per lo sviluppo anche del carattere, del temperamento di una persona. Quindi è perfettamente naturale avere bisogno di amici e di condividere anche spazi con altre persone, soprattutto con coetanei, da qui anche la formazione di gruppi che è molto, molto comune fra i ragazzi. Però ecco, nei gruppi si manifestano e si presentano anche delle problematiche particolari, che sono quelle della convivenza, perché ci sono degli equilibri abbastanza diciamo fragili da dover mantenere, ci sono delle categorie da dover seguire, insomma ci sono degli aggiustamenti da dover fare perché poi un gruppo possa andare avanti in maniera adeguata, in maniera positiva e soddisfacente per tutti. Ora, all'interno del gruppo ci sono sicuramente delle persone forti che sono i leader, persone che godono un po' dell'ammirazione di tutti quelli che fanno parte del gruppo, però non tutti sono veramente dei leader da seguire, perché magari hanno delle idee particolari che portano a fare cose sbagliate. Allora, cosa fare, Gianfranco, in occasioni di questo tipo, e cosa fare per aiutare i ragazzi a capire bene quali sono i modelli a cui ispirarsi?
3: Tu hai usato una parola, modelli giusti o delle cose sbagliate. Qui entriamo in un campo molto particolare, che è quello dei valori, del concetto di giusto o di sbagliato. Il comportamento può essere ritenuto deviante o meno, giusto o sbagliato, appropriato o no, a seconda di certi criteri di riferimento, di certi parametri che purtroppo i ragazzi spesso non hanno ancora ben definito, anche perché a volte stanno reagendo a dei parametri magari molto stretti che hanno ricevuto prima, o che loro ritengono molto stretti rispetto ad altri che sono molto più larghi e con i quali si scontrano o si confrontano nell'adolescenza. Quindi entriamo nel discorso di che cos'è normale, cos'è buono, che cos'è giusto, che cosa non è deviante. E qui ovviamente si apre tutto un discorso molto più complicato, perché ha a che fare con i valori. Qualcosa che ovviamente ognuno matura in maniera abbastanza personale, anche se ovviamente influenzato dagli altri. E quindi il ragazzo che si trova in un gruppo che ha un certo tipo di comportamento, a seconda che lo valuti appropriato o no e gli serva o no per far parte o meno del gruppo, tenderà a cambiare anche il suo sistema di valutazione.

0: Eccoci qua di nuovo, Gianfranco, ci sei?
1: Sì, ci sono.
0: Ecco, allora vediamo di riprendere il discorso da dove era saltata la linea. Stavi parlando allora del fatto che c'è bisogno di capire quali sono allora i criteri su cui si fonda il giudizio di buono, di sbagliato.
1: Esatto, e questo diciamo che è qualcosa di molto flessibile nella nostra società, nel nostro modo di vedere, tant'è vero che il concetto di normalità è sempre, proprio per definizione, derivante dal comportamento medio della maggior parte delle persone, quello che è la norma, quindi è un concetto statistico proprio, il fatto che se la maggior parte delle persone si comporta in un modo piuttosto che in un altro, un comportamento diverso è deviante, non è normale, non è nella norma. Ed è chiaro che questo concetto è cambiato moltissimo negli ultimi decenni.
0: Anche perché mi sembra, scusa se ti interrompo, che questi gruppi comunque alla fine dei conti non hanno molto interesse ad adeguarsi alla maggioranza, anzi forse provano più gratificazione nel distinguersi da ciò che fa la maggioranza delle persone attorno a loro.
1: Sì, perché d'altra parte il gruppo in se stesso è un concetto di differenziazione, noi siamo gruppo in quanto siamo diversi dagli altri, quindi le caratteristiche del gruppo tendono proprio a differenziarsi, a voler non fare come gli altri, e questo ovviamente a seconda del tipo di gruppo del quale si fa parte sarà fondato su certi valori piuttosto che su degli altri, ma c'è sempre ovviamente questo. Nell'adolescenza dobbiamo sempre tenere presente gli aspetti un po' di sfida al mondo degli adulti, di volersi imporre con una propria identità, una ricerca di un proprio spazio. Pensiamo anche soltanto a come i giovani usano le ore notturne. È uno spazio che non è codificato normalmente da regole particolari, perché non è scandito da orari di pranzi, di cene, colazione e così via, ma è un insieme indifferenziato di ore dalle 9 alle 6 di mattina. Quindi la vita notturna è qualcosa che loro possono gestire al di fuori dei normali schemi sociali, familiari o scolastici, quindi cercano degli spazi là dove ci sono. Quindi nel gruppo i ragazzi cercano, il gruppo cerca queste cose, e quindi l'adolescente che sta crescendo si trova a dover fare il confronto tra quello che gli è stato sempre insegnato e quello che il gruppo propone. In alcuni casi il confronto non è così stridente, tutto sommato si ritrova con valori, modi di fare molto simili, e allora non si creano particolari condizioni di devianza. Altre volte ci sono dei comportamenti che il gruppo assume e che sono nettamente diversi da quello della normalità, e quindi il ragazzo, per magari essere accettato dal gruppo, perché si sente finalmente con un'identità sua diversa dagli altri, io non sono più figlio di qualcuno, non sono più, ma sono io, può tendere a assumere questi comportamenti che lo portano appunto comportarsi diversamente dagli altri, e in certi casi anche con comportamenti che possono essere pericolosi o dannosi in se stessi.
0: Vorrei ritornare poi fra poco su questo aspetto che hai appena citato, ma intanto un'altra sottolineatura riguardo al discorso dell'amicizia, se permetti. Ovviamente in un gruppo chi è un personaggio più appariscente, chi pare avere un carattere più forte, attira su di sé gli sguardi, chi insomma ha la figura del leader, svolge la figura del leader nel gruppo, attira su di sé gli sguardi, gli interessi di tutti gli altri membri del gruppo, i quali molto probabilmente cercheranno di voler essere amici di questa persona, perché insomma è anche importante essere visti accanto al capo, a colui che svolge un po' funzioni di capo. Ma come si fa in casi del genere, per esempio, a far capire ai ragazzi che comunque un discorso di amicizia non va affrontato, diciamo, sulla base della persona con cui possiamo rapportarci perché ci fa comodo o è utile in quel momento, ma piuttosto un discorso di amicizia va impostato sulla base di un'accettazione reciproca per quelli che si è veramente, insomma, per quello che si è veramente, con i nostri valori, con i nostri pregi, i nostri difetti, ecco, senza dover apparire ciò che in realtà non siamo.
1: Sì, questo è veramente il concetto dell'amicizia. L'amicizia si basa proprio su uno scambio tra due persone che sono, tra virgolette, allo stesso livello. Quindi tra due persone che si ritengono sostanzialmente uguali, che un rapporto nel quale non c'è prevaricazione dell'uno sull'altro, un rapporto nel quale c'è un rispetto reciproco senza nessuna forzatura. Quindi bisogna far riflettere su che cosa si aspettano dall'amicizia, da quel rapporto, e che cosa vogliono investire e che cosa l'altro sta investendo in questo rapporto, proprio per fargli capire che se un rapporto non è paritario, non è un rapporto di amicizia, infatti, è un rapporto di altro tipo, ma non senz'altro di amicizia. E se l'altra persona, per di più, o il gruppo tende a forzare certi comportamenti, è chiaro che dovrebbe mettere in discussione il concetto stesso, la base stessa dell'amicizia, perché significa che non c'è un rapporto reale, perché non c'è questo amore, questo affetto che va al di là delle differenze, che accetta la persona per quella che è e non per quello che potrà diventare o potrà fare nel futuro, o potremo fargli fare, o i cambiamenti che potrà avere, perché sennò partiamo con delle basi molto fragili. Per di più, la persona che è sul piedistallo, il leader, presenta spesso solamente una facciata di se stesso, presenta soltanto una parte di quello che lui è realmente, e questo potrebbe creare delle amicizie che sono fasulle o con i piedi d'argilla, perché si basa solo su alcuni aspetti che la persona in una certa posizione fa vedere, quasi mettendo una maschera, perché deve mantenere un certo ruolo molto forte nel gruppo. Quindi bisogna stare molto attenti in questi casi con i ragazzi, proprio facendo riflettere su che cosa stanno ricercando in questo rapporto.
0: Non è facile però essere sufficientemente lucidi per individuare questi aspetti che stavi dicendo.
1: Assolutamente no.
0: È una bella sfida questa per i ragazzi.
1: E d'altra parte quello che può sembrare con gli adolescenti, come ho già detto tante volte, è lanciargli dei messaggi, lanciargli delle sfide a una riflessione, non tanto cercare di convincerli in se stessi, perché a questo punto si crea una specie di reazione di difesa, ma proprio buttargli le cose, lasciando che siano loro a riflettere su quello che stanno vivendo, su quali sono le basi del rapporto con gli altri, le basi della loro amicizia, basando molto sempre sul fatto se il gruppo, se i loro amici li accettano per quelli che sono. Questo penso che sia la chiave.
0: E difatti la mia prossima domanda verte proprio su questo, cioè si può dire quindi che proprio laddove le cosiddette amicizie all'interno del gruppo non sono basate su dei fondamenti stabili, seri, fondati appunto su un rapporto reciproco di stima, per non parlare poi di un rapporto d'affetto laddove si dovesse manifestare. Ecco, si può dire che laddove mancano basi solide e serie di amicizia è molto più facile che si possano manifestare dei comportamenti devianti soltanto perché magari qualcuno che ha un carattere più forte propone delle idee particolari e altri che non hanno lo stesso tipo di forza di carattere, oppure si sentono un po' succubi della forza del leader e non si sentono veramente accettati per quelli che sono, allora seguono anche loro le stesse orme e fanno cose di cui magari non sono neanche convinti.
1: Sì, quello è un grosso pericolo, perché per opporsi a un leader ci vuole una persona che abbia un carattere, una forza sufficiente per dire no, io non sono d'accordo.
0: Perché c'è anche il rischio di poter poi dopo rimanere da soli e di perdere, diciamo, l'affiatamento con il gruppo o addirittura di esserne estromessi.
1: Esattamente, ed è proprio questa mancanza di sicurezza in se stessi che porta al doversi quasi necessariamente adeguare al gruppo per non rimanere soli. È una questione che l'adolescente in maniera più o meno razionale deve decidere se vale la pena che io dica quello che penso e mi differenzio dagli altri col rischio di essere escluso, oppure non dico niente perché il rischio di essere escluso, il trovarmi da solo, mi costa di più che intraprendere quel comportamenti o adottare quei valori che tutto sommato non mi piacciono più di tanto. Pensiamo a comportamenti sessuali anche, di come tante volte i ragazzi e le ragazze si coinvolgono in comportamenti sessuali molto precoci e biblicamente al di fuori di quello che Dio insegna, quindi al di fuori del matrimonio, per paura di quello che penseranno gli altri.
0: Quindi non lo fanno per una vera convinzione personale, ma piuttosto per evitare di essere criticati da altri.
1: Sì, perché sennò cosa direbbero gli altri nel momento in cui dovessero sapere che io non ho ancora fatto, io non ho ancora detto, a me non è ancora successo.
0: E questo comunque riguarda anche per esempio l'inizio del consumo di erba, di spinelli, di droghe, di vario tipo, no?
1: Tantissime volte se si chiede a qualcuno perché ha iniziato a fumare, perché anche se magari soltanto provato, senza essere andato avanti, la risposta è lo facevano tutti, devo provare anch'io, se non l'avessi fatto magari mi avrebbero preso in giro, quindi almeno una volta lo faccio così non mi prendono più in giro. Quindi il meccanismo è sempre molto simile a questo.
0: Sì, sì, ed è un meccanismo alquanto perverso, è a spirale, insomma, ti porta una volta che cominci a girare, ti porta sempre più giù, a meno che appunto non ci sia la possibilità di fermarsi e di capire esattamente quali sono i valori in gioco, qual è la posta in gioco in fin dei conti,
1: esatto,
0: di fronte alla quale ci si trova. Allora, Gianfranco, per oggi chiudiamo qui il nostro collegamento, il tempo a nostra disposizione è terminato, lo riprenderemo la prossima volta se sei d'accordo.
1: Benissimo.
2: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Cielo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, parleremo del libro più letto e precisamente stiamo trattando l'Evangelo di Matteo. Siamo al capitolo 25, ai primi versetti. Il libro più letto non è altro che la Bibbia. La Bibbia spiega come si fa anche a vivere. Magari alcuni pensano che sia qualcosa di fantasioso o di non pratico. Non è così. Se tu resti con noi e ascolti quello che dirà poi Enzo, capirai che c'è molte cose pratiche della vita. Oggi Enzo racconterà due parabole.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori e bentornati al nostro consueto appuntamento. Abbiamo già detto qualcosa riguardo al nuovo capitolo che stiamo studiando, il capitolo 25, che è un po' la continuazione del sermone profetico e comprende la parabola delle 10 vergini e dei talenti. La parabola delle 10 vergini si trova soltanto in questo Vangelo di Matteo ed è una delle più belle. Leggiamola nei versetti dall'1 al 13. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora».

In questa parabola il regno non è paragonato a una festa di nozze, ma a 10 vergini, ossia le damigelle degli sposi. Questo può sembrare strano perché la Chiesa è spesso pensata come la sposa di Cristo, ma la Chiesa è paragonata anche ad una moglie, un edificio, un tempio, un corpo, un gregge. La Bibbia usa diverse similitudini e illustrazioni per descriverla. Gesù ha tralasciato qualsiasi cenno alla sposa, perché in questo caso dobbiamo imparare dalle vergini. Esteriormente erano tutte uguali, tutte vergini, tutte con la lampada, e tutte avevano il proposito di aspettare lo sposo. Anche ora tutti quelli che dicono di aspettare il ritorno del Signore sono simili. Sarebbe difficile stabilire chi è davvero pronto per la sua venuta. Possono dire e fare le stesse cose. Qui sta il primo punto importante della parabola. Non sono gli attributi esteriori dei cristiani a distinguere quelli che sono pronti da quelli che non lo sono. Sebbene sembrassero tutte uguali e tutte aspettassero di incontrare lo sposo, in realtà 5 di loro erano storte, avevano poco cervello, non avevano abbastanza senno da rendersi conto che non avrebbero avuto tempo di prepararsi all'ultimo momento. Le altre erano prudenti e pronte. Si erano portate una provvista di olio per le lampade. Alcuni pensano che la stoltezza fosse stata nel loro portarsi abbastanza olio da coprire il ritardo dello sposo, ma è probabile che le lampade fossero riempite solo al momento di essere usate. Infatti, non è detto che le lampade fossero rimaste accese durante il tempo in cui loro dormirono. È chiaro quindi che le rassomiglianze erano esteriori e le differenze interiori.

In ogni parabola esiste un punto centrale. In questa è la preparazione e non il restare svegli. Quelli che sono pronti possono, per così dire, permettersi di dormire. Anche la vigilanza richiesta, in altre parabole, non vuol dire che dobbiamo rimanere in continuo stato di tensione nervosa mentre lo aspettiamo. L'improvvisa apparizione dello sposo mette in evidenza il fatto che a quel punto non c'era più tempo per i preparativi. Bisognava accendere le lampade e andare. Può sembrare duro l'atteggiamento delle vergini che rifiutano di dare il loro olio alle compagne, ma la realtà è che nessuno può fare qualcosa per la vita spirituale di un altro se non insegnare, incoraggiare, pregare. La decisione è personale. Nessuno può salvare se stesso o altri con le proprie opere. Solo Cristo è il Salvatore. Possiamo contare solo sui suoi meriti. Qui vediamo che il fatto di non sapere né il giorno né l'ora rende ancora più essenziale il prepararsi. Soprattutto non dobbiamo rimandare la preparazione. È ora il momento di prepararsi. Non ci sarà più tempo quando arriverà quel giorno. Quello che mette in evidenza la nostra perseveranza nell'attesa è il ritardo, presunto tale, il ritardo del re, dello sposo. Sarà alla fine che si vedrà chi veramente era un figlio di Dio, colui che aveva l'olio, e quindi è stato in grado di perseverare, e chi aveva solo l'aspetto esteriore di un cristiano, ma non la nuova vita di Cristo in lui. Abbiamo già detto in altre occasioni che la perseveranza è parte della salvezza. Se non perseveriamo, significa che non siamo salvati. Questo perché il Signore non solo ci salva, ma ci custodisce. Non abbiamo noi il compito di santificarci e mantenerci saldi, non ce la faremmo mai, ma il Signore compie per quelli che sono Suoi anche quest'opera di grazia.

0: Sempre continuando col discorso dell'attesa del re, Gesù ci presenta un'altra parabola in cui ci viene parlato di un lavoro da fare per il re. Nel brano precedente abbiamo visto delle vergini che dormivano, e questo serviva per mettere in evidenza la mancanza di preparazione preventiva. Ma per non dare un'idea sbagliata di ciò che dobbiamo fare nell'attesa, Gesù aggiunge la parabola dei talenti, nella quale ci mostra un altro aspetto del quadro, e insiste dicendo che aspettare vuol dire lavorare. Leggiamo il testo nei versetti dal 14 al 30. Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Subito, colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo, quello dei 2 talenti ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto uno andò a fare una buca in terra e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: «Signore, tu mi affidasti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore». Poi si presentò anche quello dei 2 talenti e disse: «Signore, tu mi affidasti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2». Il suo padrone gli disse: «Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore». Poi si avvicinò anche quello che aveva ricevuto un talento solo e disse: «Signore, io sapevo che tu sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccoti il tuo». Il suo padrone gli rispose: «Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri. Al mio ritorno avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servo inutile gettatelo nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti».
1: Stiamo leggendo il libro più letto.

La parabola dei talenti si occupa di questo problema. Alcuni sono scoraggiati dal ritardo della venuta del Signore, altri dalla mancanza di opportunità di fare grandi cose per il Signore. Tuttavia, anche se non abbiamo tutti le stesse capacità o opportunità, ognuno di noi ha un preciso posto nel piano di Dio. Per prima cosa vediamo che ci è offerta una opportunità. Gesù fa uso nella sua parabola di un fatto molto comune. Il padrone della parabola voleva mettere alla prova i suoi schiavi, dando una opportunità e una responsabilità. Così anche Gesù ci affida un'opera nel regno e i doni, le benedizioni e la potenza del suo spirito, proprio come il padrone affidò ai suoi schiavi l'amministrazione dei suoi denari. Il talento non ha il suo significato moderno, non si riferisce prima di tutto a doni naturali, doti o capacità. Gesù qui parlava di un pezzo d'argento non coniato che poteva essere usato come denaro. Poteva essere usato per sviluppare affari, commerciare in bestiame, comprare, rivendere stoffe, eccetera. Il padrone distribuì il denaro secondo l'abilità o la capacità personale negli affari. Non sarebbe stato giusto o buono da parte del padrone dare la maggior parte del denaro allo schiavo che aveva meno capacità per usarlo. Un talento era comunque una grande somma di denaro. I primi due schiavi non persero tempo e misero in movimento il capitale del padrone. Anche se questi doveva restare assente per tanto tempo, essi dimostrarono la loro devozione e la loro fidatezza con una prontezza a entrare in azione. La prontezza è parte dell'ubbidienza. Molti stanno sempre a pensare cosa fare per il Signore e non fanno in realtà mai nulla. È vero che è oggi il giorno della salvezza, ma è anche il giorno del servizio per Dio.

Se i primi due schiavi sono l'esempio di una opportunità afferrata, vediamo che per uno c'è un'opportunità respinta. Egli aveva a disposizione una minore somma di denaro, ma non aveva meno responsabilità. Era una somma tale che egli poteva benissimo amministrare, altrimenti il padrone non gliel'avrebbe affidata. Lui guardò al talento con timore anziché con fede. Lo vide come un peso anziché come una opportunità. Lo seppellì così da non vederselo più attorno e non doverci più pensare, continuando a fare ciò che gli pareva. Ma c'è un giorno per la resa dei conti. Il padrone non tornò subito e, come nel caso delle 10 vergini, il ritardo della sua venuta, del Signore, è un'opportunità per occuparci o trafficare finché egli venga e mettere in risalto chi davvero siamo. I primi due schiavi portarono il denaro che avevano guadagnato e ricevettero parole di lode e di approvazione. Lo schiavo infedele non portò alcun guadagno. Aveva custodito ciò che aveva ricevuto al sicuro. Egli fu disubbidiente e non ebbe alcuna scusa per non aver guadagnato nulla per il suo padrone. Neppure la sua paura per il padrone era una scusa valida. Se avesse avuto un briciolo di devozione e fedeltà, avrebbe portato quella somma in banca, dove avrebbe fruttato almeno un interesse.

La legge di ogni dono, sia spirituale che naturale, è usarlo o perderlo. Questo è il senso delle parole di Gesù. Sembra un paradosso dire che a chi non ha verrà tolto anche quello che ha, ma diventa chiaro se lo applichiamo alla vita spirituale. Tutti coloro che non faranno buon uso della conoscenza o di ogni cosa che Dio ci ha affidato perderanno tutto, saranno loro stessi perduti per l'eternità, saranno allontanati da Dio. Volendo, possiamo applicare questo principio anche alla nostra vita di credenti. Per i figli di Dio sono due le cose importanti: scoprire cosa vuole Dio da noi, cioè scoprire qual è il nostro talento, e essere fedeli nell'usarlo. Ad alcuni Dio affida un compito molto piccolo e questo può metterci in difficoltà, ma se siamo gente di talento, Dio si aspetta fedeltà in ciò che ci ha affidato e forse la prossima volta aumenterà il numero di talenti da affidarci. In questo caso la mancanza di fedeltà non ci porterà a essere allontanati da Dio per l'eternità, ma certamente perderemo tutte le benedizioni e le lodi che Dio ha riservato ai suoi servitori fedeli e attivi. E per quanto riguarda noi, io voglio davvero sperare che sia io che tu possiamo insieme adoperare i nostri talenti, impegnarli per il Signore

0: dire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
1: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Eccomi da voi, sono Maria Teresa e vi racconto qualche cosa che abbiamo cercato di fare quando i nostri figli erano ancora tutti a casa e non si erano ancora fatti le loro famiglie. Abbiamo sempre cercato di fare ogni giorno almeno un pasto insieme e noi avevamo scelto di solito il pranzo, perché la sera mio marito di solito era occupato e poi i ragazzi studiavano o avevano le partite in notturna, come le chiamavano loro. E abbiamo trovato che quello era un tempo buono per parlare, sapere com'era andata la scuola, chiacchierare su quello che era successo e chi avevano incontrato. Oggi mi pare che siano poche le famiglie che mangiano insieme e che parecchie mamme siano a tutte le ore come degli chef che cucinano tutto il tempo. Cucinano un piatto di pasta o scaldano il secondo per i figli che tornano da scuola, dalla partita o dal lavoro. E la loro casa sembra un ristorante, anche perché un figlio vuole la fettina e l'altro non mangia i broccoletti. E così quelle poverette stanno sempre a preparare cibi particolari. Le figlie naturalmente rifiutano i cibi e, siccome sono a dieta, mangiano una banana. In altre case la cosa è ancora più triste, perché i figli si servono da soli e se la cavano con un pezzo di pizza, perché la mamma lavora o fa orari diversi anche lei. E tutto mi sembra molto malinconico. Il ritmo della vita oggi è cambiato e tutti più o meno ci adattiamo, volenti o nolenti, senza renderci conto che gli orari frenetici, le mille attività fanno anche parte di un attacco sottile e direi satanico per disgregare la famiglia. Ho letto il resoconto di una ricerca fatta da alcuni medici in un ospedale per bambini nello stato dell'Ohio, negli Stati Uniti. E sapete, in America fanno statistiche su tutto, ma questa mi ha fatto molto pensare. Sono state studiate le abitudini familiari di 527 adolescenti, mettendole in relazione con il loro comportamento, la loro salute mentale e la loro capacità di socializzare. Il risultato è stato interessante. I ragazzi che avevano avuto l'abitudine di mangiare almeno 5 pasti alla settimana con gli altri membri della famiglia erano meno inclini a usare droga, a essere depressi e avere problemi con la polizia. Facevano anche meglio a scuola e avevano delle amicizie profonde. Un altro particolare interessante: quelli che mangiavano con la famiglia, magari solo in un fast food, davano gli stessi risultati di quelli che facevano un pasto in casa. Solamente erano più grassi e meno sani, ma questo è un particolare che col discorso non c'entra. Per contrasto, gli adolescenti meno equilibrati, sempre secondo la ricerca dei medici dell'Ohio, erano quelli che mangiavano da soli e in fretta, con solo uno o due pasti alla settimana consumati con la famiglia riunita. Non c'è niente di magico nel mangiare insieme, Ma il padre

0: questo è un momento di incontro, è un'occasione per conoscersi e per apprezzarsi. I ragazzi che hanno genitori che fanno uno sforzo per cercare dei momenti per stare insieme, per interessarsi di che cosa studiano, cosa leggono, cosa guardano su internet, che compagni bazzicano, i ragazzi, dico, che hanno genitori così lo apprezzano e ne ricevono inconsapevolmente un grande beneficio. Ma ora mi dite, ma come si può riuscire? Beh, ci si dovrebbe almeno provare, magari stabilendo orari precisi e accordati con tutti i componenti della famiglia, giostrando fra le varie attività e magari rinunciando a qualche impegno.
1: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
4: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti 1 e 3. Nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Una sola parola. La gloria di Cristo è l'insieme di tutte le sue perfezioni, tra le quali la potenza, la santità, la giustizia e l'amore. La potenza di Cristo può manifestarsi in molti modi. È così grande che è bastata una parola divina per trarre i mondi dal nulla, come troviamo nel capitolo 1 della Genesi. Egli parlò, e la cosa fu. Egli comandò, e la cosa apparve. Queste sono parole del versetto 9 del Salmo 33. Forse dimentichiamo che se tutto è stato fatto da Cristo, come troviamo nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 3, è altrettanto vero che ancora oggi Egli sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Queste sono parole della lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 3. E ancora, prima Colossesi 1, versetto 17, ci dice che tutte le cose sussistono in Lui. Senza la potenza di Dio in attività permanente, l'universo non potrebbe sussistere. Verrà un giorno in cui Cristo, per mezzo della sua parola, giudicherà i malvagi e farà scomparire questa creazione per sostituirla con nuovi cieli e una nuova terra. Apocalisse 21 al versetto 1 dice: «Vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi». L'universo che noi conosciamo scomparirà, come è detto nella seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 10, dove è scritto: «I cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate». Ma prima di quel giorno, Cristo sarà venuto per prendere quelli che avranno creduto nel suo nome per essere salvati. Parlando con autorità, li chiamerà tutti, morti o vivi. Darà loro un corpo glorificato simile al suo e li introdurrà nel cielo, nella casa del Padre. Saranno con Lui per sempre, non lo lasceranno mai più.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Colossesi capitolo 1. La città di Colosse si trovava nell'area conosciuta come Pergia, che faceva parte dell'Asia Minore. Ci sono un altro paio di chiese che vengono salutate da Paolo in questa epistola, e l'epistola doveva essere letta anche a queste chiese, e cioè la chiesa di Laodicea e anche la chiesa di Ierapoli. Paolo non era mai stato di persona in queste chiese, non avevano mai visto la sua faccia. Ad ogni modo, probabilmente queste chiese erano nate come risultato del ministero di Paolo ad Efeso, perché quando Paolo era stato ad Efeso per 2 anni, e Efeso non è molto lontano da Laodicea e da Colosse, c'erano alcuni che erano venuti da queste zone, avevano ascoltato Paolo, e la parola di Dio si era sparsa per tutta l'area, come risultato del ministero di Paolo ad Efeso. Quindi probabilmente erano tornati in queste aree e avevano iniziato delle comunità, che erano cresciute ed erano diventate delle chiese. Epafra era il ministro della chiesa di Colosse, ed Epafra era andato da Paolo mentre si trovava a Roma in prigione, e aveva riferito a Paolo di alcune pericolose eresie che avevano iniziato a diffondersi a Colosse. E così Paolo ora scrive l'epistola per correggere queste eresie che stavano iniziando a spopolare in quella comunità. Una di queste eresie era lo gnosticismo, che nega la deità di Gesù Cristo. Un'altra eresia era il giudaismo, che naturalmente era un misto di opere e fede per la salvezza. La lettera è stata scritta nello stesso periodo in cui è stata scritta la lettera agli Efesini, ed è stata portata dallo stesso messaggero, Tichico, che ha portato l'epistola agli Efesini, e ha portato anche questa lettera ai Colossesi, lettera scritta nel 64 d.C. circa, durante la prima prigionia di Paolo a Roma. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, e quindi l'introduzione nei saluti iniziali, così tipicamente paolina. Nello studiare queste epistole di Paolo alle chiese abbiamo trovato spesso questa stessa introduzione, nelle sue varie forme. Di nuovo, dato che sta per discutere di questioni relative ad errori dottrinali, lui di nuovo chiarisce subito il suo titolo di apostolo di Gesù Cristo, e ora parla con la sua autorità apostolica. Apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio. Di nuovo, non tutti sono apostoli, non tutti sono profeti, non tutti sono evangelisti, non tutti sono pastori, non tutti sono dottori. Dio chiama uomini e donne ad ogni tipo di vocazione nella vita. E qualunque cosa Dio ti ha chiamato ad essere, l'importante è che tu sei quello che sei per volontà di Dio. Ora, è interessante che mentre Paolo prega per i Colossesi qui, la sua prima richiesta per loro è che possano essere ripieni della conoscenza della volontà di Dio. Non credete che questa sia una preghiera importante? Prego continuamente questo per la mia vita. Dio, aiutami a conoscere la tua volontà in ogni situazione. Ma credo che sia importante che ogni giorno noi dedichiamo la nostra vita a Dio e alla Signoria di Gesù Cristo. E se lo faremo, io credo che allora la nostra vita diventerà la rivelazione progressiva della volontà di Dio. Io credo che se la mattina dico: Signore, la mia vita è tua, voglio essere un tuo servo oggi, voglio che tu mi guidi per mezzo dello Spirito, voglio che tu regni in me e mi impedisca di prendere qualunque decisione sbagliata che potrei fare. Signore, prendi il controllo della mia vita e mi sottometto al Signore. Io credo che mano a mano che passa la giornata, la mia vita diventa una rivelazione progressiva di quello che Dio ha stabilito e preparato per me. Il problema è che vorrei che Dio mi facesse un quadro complessivo di tutta la giornata, che mi desse la scaletta e mi dicesse: va bene, alle 9 fai questo, alle 10:30 voglio che vada là e alle 11 torni qui per parlare con questa persona. Vorrei l'intero programma della giornata, la mattina. Così posso dire, oh sì, perfetto. Iniziamo pure, signore. Ma è interessante che il signore non ti dà mai il secondo passo da fare finché non hai fatto il primo passo. Dio dice a Filippo, scendi a Gaza, e lui va. Gli dice che è un posto deserto, ma lui lo sa questo. Quando arriva a Gaza, e ci sono un sacco di cose che in realtà lo dovrebbero scoraggiare dall'andare a Gaza, perché è un posto deserto, e lui si trova in un grande movimento dello spirito in Samaria. Centinaia di persone stanno venendo a Gesù Cristo. Le cose si stanno davvero smuovendo attraverso il suo ministero lì. Ci sono miracoli. E Dio lo tira fuori da questa straordinaria campagna evangelistica e lo manda nel deserto. Ora sarebbe potuto rimanere in Samaria e dire, dai, Signore, non vedi l'opera che sto facendo qui? E perché vuoi che vada a Gaza? E sarebbe potuto rimanere lì a discutere con il Signore. E avrebbe potuto razionalizzare il tutto e convincersi molto facilmente che non sarebbe dovuto andare a Gaza. Avrebbe potuto dire, non è possibile che sia stato Dio a dirmi questo. Quello non è che un luogo deserto. E di sicuro Dio vuole che rimanga qui dove le cose stanno esplodendo. Non può essere stato il Signore. E se non fosse andato a Gaza, non avrebbe mai ricevuto la seconda istruzione. Vedete, il problema è che non ubbidiamo sempre al primo ordine e quindi non riceviamo mai il secondo ordine. Il secondo ordine spesso non arriva finché non ubbidiamo al primo ordine. Vai a Gaza. Quando arriva a Gaza vede un carro diretto verso l'Etiopia e il Signore gli dice accostati al carro, il secondo ordine. E progressivamente la volontà di Dio gli viene rivelata. È così che succede nella nostra vita. Quindi, qualunque cosa sono, lo sono per volontà di Dio. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio. Timoteo, Paolo lo definisce suo amato figlio nel Signore, compagno di Paolo. Probabilmente nessuno capiva Paolo ed era così in armonia con Paolo come Timoteo. Ai Filippesi dice, mando Timoteo da voi per conoscere le vostre condizioni, perché non ho alcuno d'animo uguale al suo, e che abbia sinceramente cura delle vostre cose, come Timoteo. Lui aveva proprio assimilato il cuore di Paolo, nella sua dedizione alle cose del Signore. In qualche modo è molto difficile trovare persone che hanno la stessa visione, la stessa dedizione per le cose del Signore. Scrive ai santi, quelli che sono stati appartati, e fedeli fratelli in Cristo che sono a Colosse. Ora vi ricordate, nella Chiesa si sta facendo spazio l'eresia, e Paolo sta per scrivere per correggere alcune di queste idee eretiche, ma lui scrive loro come prima di tutto santi, secondo come fedeli fratelli, e terzo in Cristo, il tipico saluto grazie a voi e pace da Dio nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Noi rendiamo grazie a Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, pregando continuamente per voi. E Paolo sembra menzioni in quasi tutte le sue epistole le sue preghiere per quelle persone. Dio mi è testimone, scrive ai Romani, io piego le mie ginocchia davanti al Padre del Signore Gesù Cristo, facendo menzione di voi nelle mie preghiere. Ci sono un paio di preghiere nell'epistola agli Efesini, e parla delle sue preghiere in così tante epistole. Paolo era un uomo di preghiera, così come ogni uomo che è usato potentemente da Dio. Sono uomini di preghiera. Perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e del vostro amore per tutti i santi, a motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli. Di nuovo queste tre cose vengono spesso messe insieme. Fede, speranza, amore. Vi ricordate in Prima Corinzi 13? Tre cose durano, fede, speranza e amore, caratteristiche che contraddistinguono il credente, la fede del credente, l'amore del credente e la speranza che è nel credente. Queste sono le caratteristiche che sempre contraddistinguono il figliuolo di Dio. E così la fede in Cristo Gesù, l'amore per tutti i santi, e la speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo. Una delle preghiere di Paolo per la chiesa di Efeso è che loro possano conoscere quale sia la speranza della loro vocazione. Se solo voi sapeste quello che vi aspetta, se solo conosceste questa speranza che è riposta per voi nei cieli. Pietro dice: grazie a Dio siamo nati di nuovo ad una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi che siete custoditi dalla potenza di Dio. Questa speranza di quel regno glorioso, il regno di Gesù Cristo. E quindi la speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo, che è giunto a voi come pure in tutto il mondo. Ora è interessante che qui Paolo dichiara che l'Evangelo a questo punto era arrivato in tutto il mondo. È impressionante. Senza aerei, senza la TV satellitare, senza la radio, la Chiesa delle origini è stata in grado di portare l'Evangelo in tutto il mondo. Loro hanno compiuto il mandato di Gesù Cristo. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Paolo qui dichiara che il compito è stato compiuto, e questo qualcosa come 32 anni dopo la morte di Cristo, e senza costruire una sola chiesa o una sola scuola biblica, senza organizzazioni evangelistiche, senza programmi. Come è stato compiuto? È stato compiuto mediante la potenza dello Spirito Santo e per il fatto che essi dipendevano dalla guida dello Spirito Santo nella Chiesa. Ora, sono in totale disaccordo con quelli che dicono: beh, lo Spirito Santo è stato dato solo all'inizio, per dare l'avvio al motore, ma una volta che si sono organizzati per bene non hanno più avuto bisogno della potenza dello Spirito Santo. E così Dio ha ritirato quella potenza, per lasciarci andare ora con il nostro proprio carburante, per così dire, con il nostro genio, con le nostre scuole bibliche. Ma con tutto quello che abbiamo oggi, stiamo fallendo nel portare l'Evangelo in tutto il mondo. La percentuale di persone nel mondo che conoscono Gesù Cristo oggi è più piccola di quanto fosse 30 anni fa. Infatti, con questo ritmo della crescita della popolazione mondiale, che sta esplodendo, e con il ritmo con cui viene predicato l'Evangelo nel mondo, che è in declino, se le cose continuano ad andare in questo modo, nell'anno 2021 solo il 5% della popolazione mondiale avrà sentito di Gesù Cristo. Con tutte le nostre scuole bibliche, radio, televisioni, programmi, con la nostra sapienza, i nostri stratagemmi, i nostri schemi e i nostri metodi, è una vera accusa contro la Chiesa. Credo che l'unica speranza che abbia la Chiesa per raggiungere questa generazione con l'Evangelo sia di nuovo la potenza dello Spirito Santo e la guida dello Spirito Santo. Non credo che possa essere fatto grazie agli stratagemmi dell'uomo. Non credo che possiamo escogitare un programma in grado di fare questo. E non credo che Dio voglia che facciamo questo. Credo che sia solo con la preghiera e con l'essere guidati dallo Spirito che la Chiesa possa essere testimone efficace nel mondo. Gesù disse: voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Ma l'unica potenza che abbiamo per poter essere questo tipo di testimoni è la potenza dello Spirito. E se neghiamo questo e rifiutiamo questo, allora sicuramente falliremo nella nostra missione di portare l'Evangelo in tutto il mondo. Di nuovo, in questo primo capitolo, Paolo fa menzione del fatto che l'Evangelo è stato predicato in tutto il mondo. Verso 23. Seppure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo che voi avete udito e che è stato predicato ad ogni creatura che è sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono stato fatto ministro. Ci sono alcuni che dicono: Gesù non può ritornare finché l'Evangelo non è predicato in tutto il mondo. Beh, l'Evangelo è stato predicato in tutto il mondo e porta frutto. La cosa gloriosa dell'Evangelo è che porta sempre frutto. E guardate dove l'Evangelo è stato ricevuto nel mondo. Guardate al frutto che è uscito nella vita delle persone e delle nazioni stesse. Quelle nazioni che hanno ricevuto l'Evangelo di Gesù Cristo, guardate che frutto che ne è uscito. Quelle nazioni dove altre religioni sono più o meno le religioni nazionali, guardate che frutto hanno. Ora sto parlando del vero Evangelo di Gesù Cristo, perché purtroppo la Chiesa intesa come istituzione non sempre proclama il vero Evangelo di Gesù Cristo. Ma la Chiesa intesa come istituzione molto spesso è semplicemente un'altra esperienza religiosa e una religione come le altre nel mondo, perché non sempre proclama il vero Vangelo di Gesù Cristo. E così ci sono nazioni che hanno ricevuto l'influenza della Chiesa e non sono migliorate per questo. Ma quelle che hanno ricevuto l'influenza del vero Vangelo di Gesù Cristo, si può vedere il frutto di questo. Ha portato frutto nel cuore delle persone di quella popolazione. E uno dei frutti dell'Evangelo è l'amore per la libertà. La nostra nazione è stata fondata da persone che cercavano la libertà di adorare Dio, senza una chiesa di Stato, senza che lo Stato ordinasse la chiesa e sostenesse economicamente la chiesa, imponendo delle tasse sulla gente per la chiesa. L'oscurità che c'è in Europa oggi è il risultato di sistemi di chiese di Stato, e nelle nazioni europee in cui c'è una chiesa di Stato, in cui la chiesa è finanziata tramite tasse sulla gente, trovate che la chiesa è decadente, è morta. Ma noi abbiamo avuto degli uomini che avevano amore per la libertà, data dall'Evangelo di Gesù Cristo, e questi hanno fondato questa nazione, ed è per questo che la libertà era così importante per loro. Ma quando si sono fatte spazio a altre forze, perché la testimonianza della Chiesa ha iniziato ad andare in declino, vediamo che c'è anche un'erosione della nostra libertà. E la gente sta permettendo tutto questo, perché la forza dell'Evangelo non è più quello che era un tempo in questa terra. E così non siamo più tanto liberi come erano i nostri padri. Ci sono molte cose che possiamo dire a riguardo, ma il tempo non ce lo permette. Ma l'Evangelo porta frutto. Il vero frutto dell'Evangelo è l'amore, amore per il prossimo, amore per i nostri fratelli, un amore che si manifesta nelle opere di carità e di bontà l'uno verso l'altro, nel testimoniare e nel raggiungere l'altro, e porta frutto, come avviene anche tra di voi, dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio in verità. L'enfasi di Paolo è su questo. Voi avete udito e conoscete la grazia di Dio in verità. Com'è importante che conosciamo la grazia di Dio in verità. Come avete anche imparato da Epafra, nostro caro compagno, il quale è un fedele ministro di Cristo per voi e che ci ha anche dichiarato il vostro amore nello Spirito. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza e intelligenza spirituale. Quindi la prima richiesta che fa Paolo in preghiera per la Chiesa è che siano riempiti della conoscenza della volontà di Dio, in ogni sapienza e intelligenza spirituale. Secondo, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa. Paolo scrive agli Efesini, e dopo aver detto tutto quello che Dio ha fatto per loro, poi dice ora camminate in modo degno della vostra vocazione con la quale siete stati chiamati. Tu sei un figliuolo di Dio, cammina come tale, vivi come tale, cammina in modo degno di quello che Dio ti ha chiamato ad essere, cioè un suo figliuolo. Cammina in un modo che si addice ad un figliuolo di Dio, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Quanto è importante che noi cresciamo nella nostra conoscenza di Dio, ed è a questo che dedichiamo le riunioni della domenica sera, perché puoi conoscere realmente Dio, in verità, solo quando Lui rivela se stesso a noi mediante la Sua parola. La tua unica e vera fonte di conoscenza di Dio è qui nella Bibbia. E quindi, per conoscere Dio, dobbiamo conoscere la parola di Dio, perché è con essa che Lui ha rivelato se stesso all'uomo. Crescere nella conoscenza di Dio. E noi settimana dopo settimana dovremmo crescere nella nostra conoscenza di Dio, perché possiate essere fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, in modo che possiate iniziare a sperimentare sempre di più di quella potenza dello Spirito di Dio nella vostra vita, per ogni perseveranza e pazienza, con gioia. Ora, molto spesso la nostra perseveranza e pazienza non è con gioia, è con una sorta di lamentela, piagnucolando e sospirando. Sto aspettando da così tanto tempo, e così piagnucoliamo mentre Dio ci fa aspettare, ma che possiamo aspettare con gioia, rendendo grazie al Padre che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte o all'eredità dei santi nella luce. Paolo di nuovo scrive dei santi nella luce agli Efesini, e c'è un grande parallelo naturalmente. Entrambe le epistole sono state scritte nello stesso periodo, e quindi molti pensieri paralleli, ma noi rendiamo grazie a Dio che ci ha messo in grado o reso degni di partecipare a questa eredità. Di nuovo Paolo prega per gli Efesini che possano conoscere quale sia la sua eredità. È un po' diverso, ma si riferisce a questa come una delle benedizioni di Dio, questa eredità che ci appartiene a noi, santi nella luce, poiché Egli ci ha liberati dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo. Questa è la conversione. Essere liberati dal potere delle tenebre, dalla schiavitù del peccato, la potestà di Satana che prima ci teneva prigionieri e ci ha trasportato nel regno del suo amato figliuolo. Leggiamo spesso nelle scritture del regno di Dio, e quasi sempre pensiamo ad esso come a qualcosa di completamente futuro. Per molte persone è così, ma per voi dovrebbe essere un'esperienza al presente. Vedete, si diventa parte del regno nel momento in cui si piegano le ginocchia davanti a Gesù Cristo e lo si riconosce come proprio Re e Signore. Io mi trovo all'interno del regno di Dio, perché ho reso la mia vita come un suddito fedele e come un servitore di quel regno. Lui è il mio re, perciò io mi trovo nel suo regno. E così sono stato liberato dalla potestà delle tenebre e sono stato trasportato in questo regno, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, di nuovo una delle gloriose benedizioni di Colossesi capitolo 1, la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine, ora sta parlando di Gesù Cristo, dell'invisibile Dio, e ci dirà diverse cose ora riguardo a Gesù. Ricordate gli gnostici e la loro eresia che si stava insinuando a Colosse, essi negavano la deità di Gesù. Quindi Paolo qui ci parlerà della supremazia di Gesù. Egli è l'immagine dell'invisibile Dio. Giovanni capitolo 1, nessuno ha mai visto Dio, ma l'unigenito Figlio, che è nel seno del Padre, è colui che l'ha reso manifesto, o l'ha fatto conoscere. E la parola si è fatta carne e ha abitato fra noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazia e di verità. Lui era l'immagine dell'invisibile Dio. In Ebrei 1 lui è lo splendore della sua gloria, della gloria di Dio, l'immagine espressa di Dio. Gesù è l'immagine espressa di Dio, l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, o secondo il significato di questa parola in greco, sopra, precedente su tutto, primo. Primo non nel senso di primo, secondo, terzo, quarto, ma primo inteso come sopra tutti. E quindi qui colui che è sopra tutte le creature, o sopra la creazione, poiché in lui sono state create tutte le cose. Genesi 1 ci dice: nel principio Dio creò. La parola Dio lì in ebraico è Elohim, ed è plurale. La parola singolare che sta per Dio in ebraico è El. Elohim è plurale. Nel principio Dio, Elohim, plurale. E io credo che questo sia un'allusione alla Trinità, lì proprio nel primissimo versetto della Bibbia, il fatto che usassero Dio in forma plurale. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. E quando è arrivato all'uomo, Dio ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Non ora farò l'uomo a mia immagine e a mia somiglianza, ma facciamo, nel consiglio divino del Padre, del Figlio e dello Spirito, l'uomo è stato creato ad immagine e somiglianza di Dio. E in Giovanni capitolo 1 nel principio era il Logos, la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio, e tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui. E senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. Gesù, l'agente attivo della creazione, poiché in Lui sono state create tutte le cose. Questo tutte le cose significa semplicemente questo. Deve essere preso alla lettera, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra. Tutto l'universo è stato creato da Lui. Le cose visibili e le cose invisibili. Quindi l'universo visibile, materiale, quello che potete vedere, più l'universo invisibile che non si può vedere, gli esseri spirituali, gli angeli, i vari ranghi e i vari ordini di esseri spirituali, qui menzionati come troni o signorie o principati o potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Quindi non solo Lui è il creatore, ma qui è anche oggetto della creazione. Sono state create da Lui e sono state create per Lui. Tutti gli angeli, tutto l'universo, tutte le cose nell'universo sono state fatte per Lui. E questo include anche te. Tu sei stato creato per Lui, secondo il suo beneplacito e il suo proponimento. Qualche volta questo non piace alle persone e si ribellano. Cosa che è Lui stesso ti ha reso capace di fare, perché quando Lui ti ha creato con la libertà di scelta. Tu sei stato creato a sua immagine, e Dio è un essere dotato di autodeterminazione, e perciò ti ha creato in modo che tu avessi questa autodeterminazione, la possibilità di scegliere, e questo era necessario affinché Lui potesse avere una comunione che avesse un qualche senso con te. Studiando il corpo umano e studiando la saggezza di Dio, mi rendo conto come Dio poteva farci dei sofisticatissimi robot, fatti di schede e di circuiti, e poteva farci per compiere tutte le funzioni che siamo in grado di compiere come esseri umani, tranne che amare, tranne che avere comunione. E per avere questo non potevi avere dei robot, dovevi avere la possibilità di scelta. E così Dio ci ha creato con la scelta, la capacità di scegliere. E se tu eserciti questa libertà di scelta e decidi di vivere per Lui, la tua vita sarà ricca e piena e soddisfacente. Se eserciti la tua scelta e decidi di vivere per te stesso, la tua vita sarà vuota, futile e frustrante. Egli è prima di ogni cosa, nel principio Dio. Egli esisteva prima ancora che ci fosse un mondo, o le stelle, o i pianeti, o le forme di vita. Prima che ci fossero gli angeli, Lui esisteva. Lui è esistente in se stesso. Egli è prima di ogni cosa, e tutte le cose sussistono in Lui. La parola in greco significa sono tenute insieme. Una dichiarazione davvero molto interessante, alla luce della scoperta degli atomi e della legge dell'elettricità. La legge di Coulomb relativa all'elettricità dice che due cariche uguali si respingono. Cariche positive si respingono mentre poli opposti si attraggono. Questo è quello che usiamo nella nostra elettricità, la corrente alternata, la legge di Coulomb dell'elettricità. Ma c'è la forza per cui le cariche uguali si respingono, quindi due cariche positive si respingono. Avevamo una piccola scatola che sembrava un sarcofago, con dentro una piccola mummia, ed era stata disegnata in modo ingegnoso, perché potevi prendere e far saltare fuori quella cosa. C'era un magnete dentro l'astuccio della mummia, e il magnete scendeva a livello dei piedi e quella saltava fuori, e c'era un piccolo magnete, la mummia stessa era magnetizzata, in modo che quando facevi scendere il magnete giù a livello dei piedi, la mummia stava dentro e rimaneva ferma nell'astuccio. Poi facevi salire il magnete a livello della testa e quella scattava fuori. E così lo portavi da un tuo amico e gli dicevi: vediamo se riesci a far stare la mummia nell'astuccio. E per quanto provassero, ogni volta che infilavano la mummia nell'astuccio, quella saltava fuori, perché c'erano due poli positivi in cima alla mummia, e quella saltava fuori. E rimanevano disorientati, perché questa mummia scattava fuori dall'astuccio, e la spingevano dentro e la tenevano per un po'. Ma non appena la lasciavano, quella saltava fuori di nuovo. Era un semplice giochino basato sulla legge di Coulomb dell'elettricità, delle cariche uguali che si respingono. Ora, nel bombardamento del nucleo di un atomo, ci sono voluti 600.000 volt elettronici per inserire un protone nel nucleo di un atomo. E così con questo sono stati in grado di determinare che tra due protoni, che hanno carica positiva, c'è una potenza tra le 10 e le 50 libbre necessaria per tenerli insieme. Il nucleo di un atomo è fatto a grappolo, un grappolo di protoni tenuti insieme, cosa totalmente contraria alla legge dell'elettricità, perché i protoni hanno carica positiva. Il mistero dell'universo è cosa li tiene insieme. La scienza non ha una risposta per questo. Hanno creato una risposta un po' di anni fa, con quelli che chiamavano muratori, che erano una sorta di collante atomico. Ma poi questo è stato chiaramente smentito. C'è stato un uomo che ha ricevuto il dottorato in scienza e la sua tesi era sul perché gli elettroni, che sono cariche negative che ruotano intorno al nucleo, non precipitano nel nucleo di un atomo, i protoni, cariche positive, secondo la legge dell'elettricità che dice che forze opposte si attraggono. Quindi il mistero è duplice. Perché i protoni sono tenuti insieme, essendo cariche positive? E perché gli elettroni, che sono cariche negative, non precipitano sui protoni, che sono cariche positive? E lui ha scritto questa sua tesi, e la sua tesi era in sostanza: non precipitano sul nucleo perché non precipitano sul nucleo. E ha preso il dottorato. Non lo sappiamo. E per sua confessione non lo sappiamo. Non c'è una risposta, tranne che qui. Tutte le cose sono tenute insieme in Lui. Se solo il Signore le lasciasse andare, solo per un secondo, l'intero universo fisico finirebbe in un gigantesco bang. Sarebbe tutto finito. Nel nucleo di ogni atomo nell'universo, queste cariche positive seguirebbero il loro andamento naturale e si respingerebbero l'una con l'altra, e l'intero universo farebbe semplicemente psh. Sarebbe la fine di ogni cosa nell'universo della materia. Tutte le cose sono tenute insieme in Lui. Signore, resisti. Ed Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È importante che ce lo ricordiamo. Ci sono sempre quelli che cercano di assumere la posizione di capo del corpo, della Chiesa. Penso che questa sia una delle debolezze delle denominazioni, il fatto che porta a questo tipo di lotta per il potere, e uomini mossi dal desiderio di potere cercano di guadagnare il controllo sulla denominazione. Un ministro veramente timorato di Dio è poco interessato ad essere presidente di una denominazione, o persino il Papa. Vuole solo essere quello che Dio vuole che sia. Se è un uomo veramente timorato di Dio, non ha ambizione per niente se non per quello che Dio lo ha chiamato ad essere. Ma ci sono uomini guidati dal desiderio di potere e lottano per conquistare la preminenza e la posizione di capo della Chiesa. Ed è sempre piuttosto triste vedere questo, perché Cristo è il capo della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti. Ora, altri sono risorti dalla morte prima di lui, ma lui è il primogenito nel senso che non muore più. Quelli che sono risuscitati prima di lui poi sono morti di nuovo, ma lui è risorto a vita eterna, affinché abbia il primato in ogni cosa. Ora questo è il proponimento di Dio e il piano di Dio, che che Gesù abbia il primato in ogni cosa. In ogni cosa di nuovo include anche te. E quindi la domanda: sta regnando Cristo nella tua vita? Ha il primato nella tua vita? Vedete, questo è il piano di Dio per Gesù Cristo, che Lui abbia il posto più importante nella nostra vita, che Lui sia sopra ogni cosa nella nostra vita, che niente prenda il posto di Gesù Cristo nella mia vita. Ora, non semplicemente a parole, «Oh sì, Cristo al primo posto», ma nella realtà. Temo che quando si guarda alla realtà, quando si guarda alle azioni, che molti di quelli che si dicono cristiani, in realtà Cristo non ha il primo posto nella loro vita. Ora non guardiamo agli altri, guardiamo a noi stessi. Vedete, non è che dovrò rispondere degli altri, dovrò rispondere di me stesso. Quando mi troverò davanti a Dio sarò responsabile solo per questa persona che avete qui davanti, per me stesso, e dovrò rendere conto a Dio di me stesso. E perciò è importante che non esamini la dedizione degli altri, ma è importante che esamini la mia propria dedizione, che non guardi ai fallimenti degli altri, ma che guardo ai miei propri fallimenti e giudico me stesso. E questo è importante per ciascuno di noi, che ciascuno di noi guardi a se stesso e giudichi se stesso, perché se giudichiamo noi stessi allora non saremo giudicati da Dio. Perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza. La nostra mente non riesce ad afferrare completamente questa particolare espressione. È piaciuto al Padre di far abitare in Lui, in Cristo, tutta la pienezza di Dio. La pienezza della Deità abita corporalmente nel nostro Signore. Lo vedremo nel capitolo 2. Noi siamo completi in Lui. E di riconciliare a sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui dico tanto le cose che sono sulla terra, tanto quelle che sono nei cieli. E voi stessi, che un tempo eravate estranei e nemici nella mente, con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati. E così Gesù ha reso possibile per l'uomo avere pace con Dio. L'uomo era in guerra con Dio. L'uomo era ribelle verso Dio. Noi tutti eravamo ribelli verso Dio quando andavamo per la nostra strada, quando seguivamo le nostre vie, quando seguivamo i desideri della nostra carne e della nostra mente. Eravamo in guerra contro Dio. Ci ribellavamo contro la legge di Dio e i comandamenti di Dio.

qui. E così ci viene detto: siate dunque riconciliati con Dio. Non siate in guerra con Dio, siate riconciliati con Dio. E tutte le cose sono state riconciliate per mezzo di Gesù Cristo, sia le cose che sono sulla terra che le cose che sono nei cieli. E voi, che un tempo eravate estranei a Dio, voi eravate nemici di Dio, nella vostra mente e con le vostre opere malvagie, ora anche voi siete stati riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Ora vedete, mediante la mia fede in Gesù Cristo, io sono stato perdonato di tutti i miei peccati e di tutte le mie trasgressioni. Di modo che quando Gesù mi presenterà al Padre, mi presenterà senza colpa, irreprensibile, santo. In Giuda leggiamo: ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con giubilo. Oh, capite quello che Gesù Cristo ha fatto per voi. Lui vi ha provveduto il totale perdono dei vostri peccati e delle vostre trasgressioni. E se voi siete in Cristo, Dio vi vede santi e puri e giusti, perché la giustizia di Cristo vi è stata attribuita o imputata mediante la vostra fede in Gesù Cristo, non mediante i vostri sforzi, non mediante la vostra grande dedizione, non mediante i vostri enormi sacrifici, ma mediante la vostra semplice fede in Gesù Cristo. Dio vi ha considerati giusti. Dio mi vede stasera giusto. Ora nemmeno io mi vedo così. Io guardo me stesso e vedo tutti i miei difetti, vedo tutti i miei fallimenti, vedo tutte le mie debolezze, ma Dio mi vede in Gesù, e vedendomi in Cristo mi vede senza colpa, santo, irreprensibile. Oh, mi piace questo. Quanto sono grato a Dio per quella posizione che ho in Cristo stasera. Grazie a Lui Dio mi vede perfetto. Seppure perseverate nella fede, essendo fondati e fermi, senza essere smossi dalla speranza dell'Evangelo che voi avete udito, che è stato predicato ad ogni creatura che è sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono stato fatto ministro. Quindi di nuovo parla del fatto che l'Evangelo è stato predicato ad ogni creatura. Erano precisi nel loro evangelismo in quella prima generazione. Ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi. E Paolo sta parlando di se stesso. Ora mi rallegro delle mie sofferenze per voi. E compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa. Ora questa è una scrittura molto difficile da comprendere. Vi confesso francamente, non sono del tutto sicuro di aver compreso tutte le implicazioni di questo. Sembra che Paolo stia dicendo che in qualche modo lui sta completando le afflizioni di Cristo nel suo proprio corpo, per il corpo di Cristo, la Chiesa. Ora possiamo capire questo solo se comprendiamo la relazione di Gesù con la Chiesa, o la relazione di Gesù con te. Qualunque offesa voi sopportate per la vostra fede in Gesù Cristo è in realtà un'offesa diretta a Gesù stesso. Qualunque sofferenza sopportate per Gesù Cristo, quella sofferenza è diretta a Gesù. E quindi Paolo riconosce che queste percosse che ha ricevuto, le lapidazioni che ha ricevuto, le sofferenze a cui è stato soggetto, e le prigionie e tutto il resto, sono per l'odio dell'uomo contro Gesù Cristo. E quindi lui sta soffrendo per Cristo, lui è in prigione per Cristo. Sta in realtà portando su di sé le sofferenze di Gesù Cristo, o le offese di Gesù Cristo, e i sentimenti che l'uomo ha nel suo cuore naturale contro Gesù, l'odio che l'uomo ha per Gesù. Paolo si sente privilegiato a portare su di sé tutto questo. Io mi rallegro che posso portare su di me queste cose che sono dirette a Gesù, che ho questo privilegio di compiere nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Gesù. Cioè i sentimenti che l'uomo ha contro Gesù sono indirizzati a me, e io posso portarli su di me per Lui, e Gesù si identifica così tanto con noi che Lui

0: condivide con noi le sue sofferenze. È scritto: considerate motivo di allegrezza le varie prove in cui vi venite a trovare. Non lasciatevi disorientare per la prova di fuoco che è in mezzo a voi, per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Rallegratevi. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Quindi compiere ciò che manca alle sofferenze di Cristo. L'uomo naturale odia ancora Gesù, e quando tu stai davanti all'uomo come rappresentante di Gesù, subisci la sua violenza, che è in realtà diretta nel suo cuore contro Gesù. Ora, loro consideravano un privilegio poter subire tutto questo. Loro si rallegravano quando potevano portare queste sofferenze per Cristo. Non prendertela come qualcosa di personale. Molte volte siamo così suscettibili. Qualcuno dice qualcosa e noi la prendiamo come qualcosa di personale, come se fosse diretta a noi. No, è diretta a Cristo. È perché sto rappresentando Cristo che devo subire questo. E se lo vedo in questo senso, allora posso gioire, Signore, che tu mi hai reputato degno di soffrire per te, come gli apostoli in Atti capitolo 4. Signore, tu ci hai reputato degni di soffrire per te. Quindi io ora mi rallegro nelle mie sofferenze e compio nella mia carne ciò che manca alle afflizioni di Cristo, perché ricevo le afflizioni che sono dirette a Cristo, per il suo corpo, che è la Chiesa, di cui sono stato fatto ministro, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi, per presentare pienamente la parola di Dio. Quindi Paolo è stato fatto ministro secondo il piano di Dio per presentare pienamente la parola di Dio, il mistero che fu tenuto nascosto da secoli e generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi, ai quali Dio ha voluto far conoscere quali siano le ricchezze della gloria di questo mistero fra i gentili, che è Cristo in voi, speranza di gloria. Il mistero glorioso di Dio è che Cristo viene a dimorare in voi. L'altro giorno abbiamo avuto l'opportunità di condividere l'Evangelo con il re del Laos, e mentre gli parlavo io sapevo che era buddista. I buddisti, Buddha insegna che i problemi dell'uomo e i mali dell'uomo, tutto deriva dal mondo materiale, dalla carne e dal mondo materiale, e se uno riesce a distaccarsi completamente dal mondo materiale, il cielo è qualcosa in cui si dimora nello spirito e non ha niente a che fare con il materiale. In altre parole, per entrare nel nirvana bisogna essere completamente distaccati dal mondo materiale. E così questa è la speranza e l'obiettivo del buddista. Attraverso l'ascetismo e tutto il resto, rinnegare la carne, digiunare e tutte queste cose, per distaccarsi completamente da tutto ciò che è fisico, in modo da entrare nello spirito totale che è il nirvana. E se non ce la fai in questo giro, allora speriamo che andrà meglio al prossimo giro. E se non ce la fai neanche al prossimo giro, allora forse in quello dopo ancora. E naturalmente la cosa interessante, se tutto è iniziato con un solo uomo, com'è possibile che siamo miliardi oggi? Da dove vengono se si sono reincarnati? Ci devono essere un sacco di corpi nuovi che si formano, perché abbiamo iniziato con meno spiriti di quelli che abbiamo ora. Guarda quanti nuovi spiriti abbiamo qui intorno oggi nel mondo. Infatti, cos'è? Circa il 10% della popolazione che ha mai vissuto nella storia sta vivendo al presente. E questo in un certo senso scombussola il ritmo della reincarnazione. Ma sapendo che era buddista, gli ho detto che la Bibbia insegna che l'uomo è fondamentalmente spirito. Vive in un corpo, ma possiede una coscienza. Ma se uno vive soltanto seguendo l'aspetto corporale della vita, vive al di sotto di quello per cui Dio vuole che viva. Perché Dio vuole che viviamo secondo l'aspetto spirituale della nostra vita. Così se è il mio corpo a regnare e io sono governato dai miei appetiti carnali, allora sto vivendo una vita separata da Dio. Ma per vivere in comunione con Dio, devo vivere secondo lo Spirito. la vita dominata dallo spirito, sapendo che in sostanza questo è quello che insegnava Buddha. E ho detto, sai, ci sono stati altri importanti leader religiosi nella storia che hanno insegnato delle verità importanti sul come uno dovrebbe vivere secondo lo spirito. Ma ho detto, il problema è che ti hanno insegnato la verità e ti hanno mostrato la via, ma nessuno di loro ti ha mai potuto dare la potenza per camminare in quella via. E spesso questo è molto frustrante, perché sento quello che dicono e sono d'accordo, e dico, ehi, è giusto, voglio vivere proprio così, non voglio vivere secondo la carne, voglio vivere secondo lo spirito e in comunione con Dio, ma se non mi viene data la potenza per farlo, questo finisce solo per frustrarmi. Così Dio ha mandato il suo figliuolo, Gesù Cristo, per morire per i miei peccati, per provvedere il perdono per i miei peccati, e poi ho detto, ha fatto qualcos'altro. È risuscitato dalla morte e ha detto, ora io verrò e dimorerò in te. E nel dimorare in te ti darò la potenza di camminare per questo sentiero. Non puoi farcela da solo, ma io dimorerò in te e io vivrò in te e ti darò la forza per farlo. E poi ho detto, questa è la differenza sostanziale tra il vero cristianesimo e le altre religioni del mondo. Nel vero cristianesimo la potenza viene da Gesù Cristo che dimora nell'uomo. Non è semplicemente indicare la via e dire questo è il modo in cui dovreste camminare, ma è Lui che viene dentro di te e ti dà la capacità e la potenza di farlo. Pregate per il re del Laos, che la parola dell'Evangelo che è stata seminata metta radice, che riconosca di essere venuto meno nei suoi tentativi di distaccarsi dalla carne e che cerchi la potenza di Cristo dimorante dentro di lui, come abbiamo fatto noi qui. Il mistero che è Cristo in voi, speranza della gloria. Questa è la nostra speranza. Non potrei mai farcela da solo, ma lui è venuto a vivere dentro di me e a darmi la capacità di farlo, il quale noi annunziamo, ammonendo e ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza, per mostrare ogni uomo perfetto, completo, in Cristo Gesù. E così questo è lo scopo del ministerio, portarvi alla piena maturità in Cristo Gesù. E voglia Dio che tutte le chiese si dedichino a questo. Per anni il mio ministerio è stato dedicato a portare persone a Cristo Gesù, ma mai a portarli ad una piena maturità in Cristo Gesù. L'evangelizzazione era il tutto per me, e la Chiesa era debole. Il desiderio di Paolo è insegnare. Il suo scopo è quello di portarli alla piena maturità in Cristo. E per questo mi affatico, combattendo con la sua forza che opera in me con potenza. Ci fermiamo qui.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
3: Presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.

Bentornati, miei cari amici, all'ascolto di un'altra puntata di Attraverso la Bibbia. Nell'ultimo studio ci siamo soffermati, spero ricorderete, ci siamo soffermati sull'aspetto che distingue più di altri l'Evangelo dalle religioni. E questo aspetto è la risurrezione del Signore Gesù Cristo. Come voi saprete, sono quattro gli Evangeli che lo Spirito Santo ha ispirato e nessun racconto dell'Evangelo ci fornisce dettagli completi riguardanti la risurrezione del Signore. Ognuno di essi semmai riferisce l'aspetto della risurrezione che contribuisce a completare il mosaico che lo Spirito Santo aveva in mente di mostrarci. Perciò i quattro Vangeli rappresentano un dipinto composto, un'immagine dai diversi aspetti. Nessun evangelista, infatti, ha cercato di fornire il resoconto intero e completo della risurrezione, ma soltanto quei dettagli che servono al raggiungimento del suo scopo. Tutti i resoconti evangelici devono dunque essere considerati insieme, così possiamo ottenere l'immagine completa degli avvenimenti e, cosa straordinaria, notiamo che in questi quattro racconti non ci sono né conflitti né contraddizioni di sorta. Riguardo l'ordine degli avvenimenti connessi alla risurrezione di Cristo, desidererei che leggessimo insieme una bellissima nota che trovai tempo fa nella Bibbia commentata da un noto e defunto studioso. Lui così scriveva: l'ordine degli eventi, combinando le quattro narrazioni degli evangelisti, è il seguente. Primo, tre donne, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salome, si avviarono verso il sepolcro, seguite da altre donne che portavano aromi per l'imbalsamazione. Le tre donne trovarono la pietra che sigillava il sepolcro spostata, evidentemente fatta rotolare da una parte. Allora Maria Maddalena si precipitò a dirlo ai discepoli, come leggiamo in Luca capitolo 23 versetto 55, fino al capitolo 24 versetto 9 e ancora nel Vangelo di Giovanni capitolo 20 versetti 1 e 2. Poi vediamo Maria, madre di Giacomo e Iose, si avvicinò alla tomba e vede l'angelo del Signore, come è scritto in Matteo capitolo 28 versetto 2. Maria torna indietro e incontra le altre donne che stanno arrivando con gli aromi. Nel frattempo Pietro e Giovanni, avvisati da Maria Maddalena, arrivano al sepolcro, guardando dentro e se ne vanno, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetti 3 a 10. Maria Maddalena ritorna piangendo e vede prima i due angeli e poi Gesù. Questo si vede in Giovanni, capitolo 20, versetti 11 a 18. Poi Gesù le dice di avvisare i discepoli. Maria, madre di Giacomo e Iose, nel frattempo ha incontrato le altre donne con gli aromi e ripercorre con loro il cammino verso la tomba. Ed ecco che tutte insieme vedono i due angeli. Questo è scritto in Luca, nel Vangelo di Luca, capitolo 24, versetti 4 e 5, e poi in Marco, capitolo 16, versetto 5. Anche esse ricevono il messaggio dell'angelo e, partite alla ricerca dei discepoli, incontrano Gesù. Questo lo si vede in Matteo capitolo 28 versetto 8 a 10. L'ordine delle apparizioni di Gesù sembra essere il seguente. Il giorno della sua risurrezione prima appare a Maria Maddalena, come leggiamo in Giovanni capitolo 20 versetto 14 a 18. La seconda volta Gesù appare alle donne che tornano dalla tomba con il messaggio dell'angelo. Questo si vede in Matteo capitolo 28, versetto 8 a 10. La terza volta Gesù appare a Pietro, probabilmente nel pomeriggio. Questo risulta dal resoconto di Luca capitolo 24, versetto 34 e in Prima Corinzi capitolo 15, versetto 5. La quarta volta Gesù appare ai discepoli di Emmaus verso sera, come scritto in Luca 24, versetto 13 a 31. La quinta volta Gesù appare agli apostoli, eccetto Toma. Questo si vede in Luca, capitolo 24, versetto 36 a 43, e in Giovanni, capitolo 20, versetto 19 a 24. Otto giorni dopo, Gesù appare di nuovo una prima volta agli apostoli, mentre anche Tommaso era presente questa volta, e si vede ciò in Giovanni, capitolo 20, versetto 24 a 29, e in Galilea Gesù appare ai sette,
presso il lago di Tiberiadi, come risulta da Giovanni capitolo 21, versetto 1 a 23. Una seconda volta Gesù appare sulla montagna agli apostoli e a 400 fratelli, come risulta da Prima Corinzi capitolo 15, versetto 6. In seguito Gesù appare di nuovo a Gerusalemme e a Betania, a Giacomo, come leggiamo in Prima Corinzi 15, 7, e agli undici, come scritto in Matteo 28, 16 a 20, in Marco capitolo 16, versetto 14 a 20, in Luca capitolo 24 e in Atti capitolo 1. Successivamente Gesù apparve a Paolo vicino a Damasco, come risulta da Atti capitolo 9 e da Prima Corinzi capitolo 15. E infine nel Tempio, come si legge in Atti capitolo 17 e capitolo 23. Gesù apparve ancora a Stefano, fuori Gerusalemme, come scritto in Atti capitolo 7, e a Giovanni sull'isola di Patmos, come si legge in Apocalisse capitolo 1 versetto 10 a 19. Come abbiamo detto molte volte negli studi precedenti, Matteo ci presenta Gesù come re e ci fornisce i dettagli della storia della risurrezione con eventi clamorosi. Gesù nacque come re, visse come re, morì come re e senza dubbio risorse come re. Matteo ci riferisce del terremoto, ci racconta dell'angelo presente nel sepolcro, ci parla della pietra arrotolata da parte, ci descrive le guardie spaventate e tutti gli sforzi dei capi religiosi per nascondere la realtà della tomba vuota. Paragonando il Vangelo di Luca con quello di Matteo, non si può fare a meno di notare il tono sommesso e tranquillo che caratterizza lo stile del Vangelo di Luca. Le donne giungono nella quiete del primo mattino e la pietra è già rimossa. Il Signore Gesù appare a due sconosciuti discepoli lungo una strada insignificante che porta a Emmaus e poi ai discepoli in una stanza segreta di una casa non ben localizzata. Luca dunque rappresenta la storia umana di Gesù, mentre Matteo rappresenta Gesù nel suo ministero regale. Entrambi i resoconti sono accurati, esattamente come quelli degli altri due Evangeli, ma tutti vengono presentati da quattro diverse angolature. Cominciamo ora con la lettura del versetto 1 di questo capitolo di Matteo. Ora, nella notte del sabato, quando già albeggiava, il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Così dice Matteo capitolo 28, versetto 1. Gli altri resoconti evangelici aggiungono che le donne portavano aromi per ungere il corpo di Gesù. È difficile a questo punto identificare la donna che viene chiamata l'altra Maria. Tuttavia molti studiosi suppongono che fosse la madre di Giacomo e Iose. Poi al versetto 2 di questo capitolo 28 leggiamo: ed ecco si fece un gran terremoto, perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Pensate, amici, fosse davvero necessario rimuovere la pietra per far uscire Gesù dalla tomba? No, anzi certamente Gesù era già uscito dal sepolcro, quando la pietra era stata rimossa. La tomba non era stata aperta per permettere a Gesù di uscire, bensì per permettere agli altri di entrare. Ora, nei prossimi versetti, leggiamo: il suo aspetto, cioè l'aspetto dell'angelo, era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che ne ebbero, le guardie tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne: voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti. Ed ecco, vi precede in Galilea. Qui lo vedrete. Questo è scritto in Matteo capitolo 28, versetto 3 a 7. Innanzitutto, amici, è interessante notare la descrizione che il Vangelo dà di questo angelo. Descrizione del tutto insolita nella Sacra Scrittura. Per chi di voi fosse interessato a questo argomento, potrei suggerirvi di andare a leggere, lo potete fare da soli, Daniele, il profeta Daniele, capitolo 10, versetto 6, e poi in Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, Apocalisse, capitolo 10, versetto 1, e lì troverete altre descrizioni degli angeli. Come abbiamo letto poco fa, le guardie addirittura svennero alla vista dell'angelo, che però subito cercò di tranquillizzare le donne, invitandole a non avere paura di lui e dando loro il divino annuncio della resurrezione del Signore Gesù Cristo.
Come abbiamo detto, Gesù aveva dunque lasciato la tomba prima che la pietra venisse rimossa. In seguito vedremo che Gesù entrerà in una stanza nonostante il fatto che la porta di quella stanza fosse sbarrata. E da qui, da questo risulterà chiaro che il corpo glorificato di Cristo Gesù è completamente diverso dal corpo con il quale era nato. L'annuncio angelico si ferma qui, perché poi da quel momento in poi il messaggio della risurrezione di Cristo sarebbe stato annunciato soltanto da labbra umani, cioè da quelle persone che si sono convertite a Cristo e che sono nate a vita nuova.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia, e ti introducono nelle meravigliose realtà delle cose che Gesù Cristo ha fatte attorno a sé e in coloro che per primi hanno sperimentato la vita stupenda che Gesù dona a chiunque lo riconosca come proprio Signore e Salvatore. Gesù si sedette dirimpetto alla cassa delle offerte per il Tempio e stette a osservare la gente che vi gettava del denaro. Vide gente ricca introdurvi grosse somme e una povera vedova che vi lasciò cadere due monetine di poco valore. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi dico in verità che questa povera vedova ha dato più di tutti, perché tutti gli altri hanno offerto del loro superfluo, ma lei del suo necessario. Ella ha dato tutto quello che aveva per vivere». In seguito, un gruppo di greci chiese di vederlo. In quell'occasione Gesù parlò ancora della sua morte, dicendo che di lui doveva avvenire come del granello di frumento, che deve prima cadere in terra e morire per portar frutto. «Padre, glorifica il tuo nome», disse Gesù a questo punto. E una voce gli rispose dal cielo: «L'ho già glorificato e lo glorificherò ancora». E la moltitudine dei presenti si stupì e non seppe cosa pensare. «Io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me», disse ancora Gesù. Stava parlando della sua morte sulla croce, che l'avrebbe per l'appunto sollevato da terra. Non sappiamo se Gesù parlò personalmente con i greci presenti. Quello che è certo è che essi udirono da lui che per essere salvati si deve credere alla sua morte espiatoria sulla croce. Gesù insegnava con potenza e operava molti miracoli, ma erano pochi coloro che credevano veramente in lui. Dobbiamo però dire che fra costoro vi erano anche dei farisei, i quali non osavano confessarlo pubblicamente per timore di essere espulsi dalla sinagoga e dalla comunità religiosa.

La crocifissione del Figlio di Dio era ormai prossima. Dopo aver insegnato un'ultima volta nel Tempio, il Signore Gesù uscì con i Suoi discepoli. «Maestro», disse uno di essi ammirando l'edificio, «guarda che pietre e che costruzioni!» «Sì», replicò Gesù, «guardate pure finché ne avete il tempo, perché io vi dico che di tutto ciò non rimarrà pietra sopra pietra, tutto sarà distrutto, non resteranno che rovine». Giunti al Monte degli Ulivi, si misero a sedere. Allora Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea chiesero a Gesù: «Quando avverranno queste cose? Da quali segni premonitori si saprà che stanno per accadere?» Gesù non rispose direttamente al «quando», ma fece un ampio discorso su quello che sarebbe avvenuto e sulla necessità di farsi trovare pronti. Raccomandò di stare continuamente allerta, senza lasciarsi sviare dal retto cammino e soprattutto di essere fedeli e perseveranti nella preghiera. Gesù si riferiva alla distruzione di Gerusalemme, che si verificò nel 70 d.C., quindi pochi anni dopo la sua morte. Ma si riferiva anche ad altri avvenimenti futuri, di cui attendiamo ancora l'adempimento. Non è sempre facile distinguere nel suo discorso a quale delle due cose intendesse riferirsi. Talvolta, anzi, le sue dichiarazioni possono avere una duplice applicazione, nel senso che potevano riferirsi sia alla distruzione di Gerusalemme, sia a ciò che deve ancora succedere. Gesù parlò di guerre, terremoti, carestie, pestilenze e difficoltà di vario genere che avrebbero scosso il mondo intero e annunciò che i suoi figli avrebbero subito delle persecuzioni per amore suo. Non mancò però di consolarli, assicurando la sua assistenza nel fisico, nello spirito e nella mente nei momenti della prova. Oltre a questo, mise in guardia contro i falsi profeti che sarebbero sorti e altri malvagi imbroglioni che avrebbero preteso di essere il Cristo. In questo discorso di Gesù troviamo una verità nuova, la rivelazione cioè che alla fine dei tempi egli verrà di nuovo sulla terra. Ma poiché non sappiamo quando ciò avverrà, è molto importante che ci manteniamo sempre in attesa per farci trovare pronti in qualsiasi momento. Egli tornerà quando la maggior parte del genere umano non l'aspetterà, e la sorte degli increduli, di coloro che negano la sua seconda venuta o la considerano con superficialità e negligenza, sarà terribile. Gesù raccontò due parabole per illustrare, da un lato, la gioia di quelli che l'avranno atteso fedelmente e dall'altro la costernazione degli imprevidenti. 10 fanciulle si prepararono a incontrare lo sposo e ciascuna prese con sé una lampada. Solo 5 di esse erano state abbastanza avvedute da riempire d'olio le lampade, mentre le altre 5 l'avevano imprudentemente dimenticato. Poiché lo sposo tardava a venire, caddero tutte addormentate. Verso la mezzanotte un grido le svegliò di soprassalto. «Ecco lo sposo! Venitegli incontro!» Si alzarono prontamente e prepararono le loro lampade. Allora le imprudenti dissero alle avvedute: «Dateci un po' del vostro olio!» Ma le avvedute risposero: «No, altrimenti non ne avremo abbastanza per noi. Andate piuttosto a comprarne!» Esse andarono. Ma nel frattempo lo sposo arrivò e prese con sé quelle che erano pronte, le condusse alla festa di nozze e chiuse la porta della sala del convito. Poco dopo arrivarono le altre 5 e cominciarono a picchiare alla porta gridando: «Signore, signore, aprici!» Ma fu loro risposto: «Andate via, è troppo tardi!»

La seconda parabola, oltre a mettere in evidenza il pericolo di una preparazione insufficiente, parla anche dei premi che saranno dati ai credenti che avranno servito fedelmente il Signore. Un uomo, dovendo assentarsi per un viaggio, affidò i suoi beni ai suoi servitori. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un terzo 1 solo. L'uomo raffigura il Signore Gesù stesso e il viaggio la sua ascesa al cielo, dal quale un giorno ritornerà su questa terra. I beni affidati ai servi sono le capacità e i doni naturali di ciascuno, insieme alla parola di Dio che Cristo consegna ai suoi seguaci con l'obbligo di farli fruttare per il suo conto. Questi doni, di varia natura, non sono distribuiti a tutti in misura uguale. Come illustrato nella parabola, c'è chi ha ricevuto 5 talenti, chi 2, chi 1 soltanto. Il servitore che avrà ricevuto 5 talenti ne guadagnò altri 5. Quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2, mentre il terzo, che ne aveva ricevuto soltanto 1, l'aveva sotterrato e lasciato là, improduttivo. Tornato dopo una lunga assenza, il padrone disse al servitore che aveva guadagnato altri 5 talenti: «Molto bene, tu sei stato fedele in poca cosa e io ti darò autorità su molto. Entra nella gioia del tuo Signore». Lo stesso fece col secondo. Ma il terzo, che non aveva servito per nulla il suo padrone, ricevette invece una dura punizione. I 2 primi servitori ci parlano dei credenti che lavorano fedelmente per il Signore, mentre il terzo raffigura coloro che hanno l'apparenza di servitori di Cristo, ma in effetti non lo sono, perché non hanno veramente a cuore i suoi interessi.

Gesù concluse il suo discorso accennando alla grande divisione che si verificherà alla fine del mondo, quando i veri figli di Dio andranno nel cielo con Lui e gli altri alla punizione eterna. Al giudizio di Dio le buone azioni fatte verso chiunque saranno considerate come fatte a Gesù stesso, in modo che se avremo offerto cibo agli affamati, bevande agli assetati, ospitalità a qualcuno, vestiti a un bisognoso, e se avremo visitato un malato o un prigioniero, sarà come se avessimo fatto tutte queste cose al Signore Gesù. Infine, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fra 2 giorni cominceranno le celebrazioni della Pasqua e io sarò consegnato per essere crocifisso». I capi religiosi, pur essendo ansiosi di eliminare Gesù, non pensavano di poterlo fare durante la Pasqua per timore di un'insurrezione popolare. Ma il Signore Gesù sapeva già che sarebbe stato messo a morte proprio in quell'occasione. Infatti, Giuda Iscariota si recò dai capi religiosi e si offrì, dietro compenso, di favorire la cattura di Gesù. Lieti dell'insperato aiuto, essi gli promisero 30 pezzi d'argento in cambio del suo tradimento. Non doveva far altro che consegnare Gesù alle guardie in un momento propizio, quando cioè fosse venuto a trovarsi in disparte, lontano dal popolo. Giuda accettò le condizioni e si allontanò, risoluto a concludere quanto prima il suo riprovevole affare.

Il primo giorno della festa della Pasqua, che ricordava ai giudei la liberazione dall'Egitto, i discepoli chiesero a Gesù: «Dove vuoi che prepariamo la cena della Pasqua?» Rivolto a Pietro e a Giovanni, Gesù disse: «Entrate in città, quando vedrete un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo fino alla casa del suo padrone, al quale direte: il nostro maestro ci ha mandati da te affinché tu ci mostri la sala dove egli consumerà la cena della Pasqua coi suoi discepoli. Allora egli vi indicherà una stanza spaziosa, ammobiliata al piano superiore. Preparate là la cena». Quando fu sera, Gesù andò con i dodici nel luogo stabilito e si mise a tavola con loro. «Ho vivamente desiderato mangiare questa cena pasquale con voi prima di soffrire», disse. Era un momento commovente per Gesù e anche triste, perché sapeva che stava per andarsene dal mondo e che doveva lasciare coloro che aveva tanto amati. Sapeva pure che Giuda era sul punto di tradirlo e che ogni cosa stava per avere il suo adempimento. Tuttavia, aveva ancora alcune cose da insegnare ai suoi. Quando erano entrati nella sala, non si erano lavati i piedi, come d'uso. A un certo punto si alzò da tavola, mise da parte le vesti più ingombranti, si legò un asciugatoio alla vita, prese un recipiente d'acqua e cominciò a lavare e ad asciugare i piedi ai discepoli. «Signore, cosa vuoi fare?» protestò Pietro. «Non permetterò mai che tu mi lavi i piedi». «Se non ti lavo, Pietro», gli rispose Gesù, «tu non hai con me parte alcuna». Allora Pietro esclamò: «Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo». «Chi è lavato tutto non ha bisogno che di lavarsi i piedi, ed è tutto puro», disse Gesù. «E voi siete puri, ma non tutti». Alludeva a colui che l'avrebbe tradito. La condizione di purezza di cui parla Gesù si riferisce alla posizione del credente, il quale, benché purificato dal sangue di Cristo, ha bisogno di lavarsi regolarmente i piedi, cioè di confessare a Dio i peccati che commette vivendo in questo mondo pieno di tentazioni.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Gianfranco Piccirillo. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: In questa seconda parte esamineremo le dottrine dei mormoni. Passo perciò il microfono a Remo, che inizierà col parlare brevemente della storia e dell'origine dei mormoni.
2: Nella notte del 21 settembre 1823, un certo Joseph Smith ricevette, secondo quanto egli stesso ha affermato, la visita di un personaggio angelico chiamato Moroni, il quale gli si presentò come messaggero mandato dalla presenza di Dio, per dirgli che il Dio di cui era rappresentante aveva un compito per lui. Durante quella visita, l'angelo gli disse prima di tutto di non associarsi ad alcuni dei concorrenti gruppi protestanti, perché erano tutti nell'errore. La loro fede era un'abominazione ai suoi occhi, ed essi erano dei maestri corrotti. Poi gli rivelò che in un certo luogo erano sotterrate delle tavole d'oro sulle quali si trovava scritto in geroglifici egiziani riformati quello che poi sarebbe diventato il Libro di Mormon. C'era però il problema della traduzione in lingua inglese. L'angelo provvide ad eliminare questo inconveniente guidando Smith a un misterioso paio di occhiali le cui lenti si chiamavano Urim e Tummim. Questo era il nome degli strumenti che erano stati dati al sacerdote nell'Antico Testamento per poter conoscere la verità. Attraverso queste lenti il profeta poté leggere e tradurre in inglese i geroglifici egiziani e i suoi segretari poterono trascriverli. Venne così alla luce il Libro di Mormon, la rivelazione che si proponeva di restaurare la Chiesa primitiva di Gesù Cristo. È interessante notare che le tavole d'oro, dopo un certo tempo, a quanto disse Smith, furono portate via dall'angelo Moroni, non senza essere state viste da alcuni testimoni. Essi però più tardi, per contrasti sopravvenuti fra loro e Smith, furono definiti dai loro confratelli e dallo stesso Smith ladri, bugiardi e imbroglioni. Crediamo che ciò non costituisca una buona raccomandazione per la veridicità della loro testimonianza sul Libro di Mormon. La traduzione di quel libro fu portata a termine nel 1829 e il 6 aprile 1830 fu fondata la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Tempi. Oltre al Libro di Mormon, Smith ricevette altre rivelazioni che insieme agli ordini concernenti l'organizzazione della Chiesa furono raccolti in un secondo volume, anch'esso considerato sacro, intitolato La Perla di Gran Prezzo. Per ragioni di dottrina, i mormoni praticavano la poligamia e lo fecero apertamente fino al 1882, benché fin dal 1862 il Congresso degli Stati Uniti avesse emanato una legge contro quella pratica. Tuttavia non fu fatto nulla di decisivo contro di essa fino al 1890, quando apparve il famoso manifesto che escludeva l'Utah, sede centrale dei mormoni, dagli stati dell'Unione, fino a che non avesse abolito questa pratica. Secondo una statistica dei mormoni, i membri di questa setta, sparsi nel mondo, sono circa 2 milioni. Inoltre, 15.000 giovani si dedicano per 2 anni e mezzo a proprie spese al compito di missionari. I mormoni sono entrati in Italia nel 1965 e in diverse città ci sono delle loro comunità seguite da 50 missionari in continua espansione. Il mormonismo, durante la sua storia, ha subito continue metamorfosi. Perciò i mormoni di oggi sono molto diversi dai loro progenitori. Quello del nostro tempo è una grande impresa economico-religiosa, bene organizzata e condotta con principi economici moderni. Negli Stati Uniti controllano l'industria della barbabietola e dello zucchero. Sono proprietari di grandi estensioni di terra nello stato dell'Utah ed hanno posti di preminenza nel mondo degli affari, nell'industria e nell'agricoltura. Fra i loro membri si contano anche personalità del mondo politico. I mormoni si sono definiti la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. ma possono essere considerati cristiani? Il loro messaggio non è piuttosto in contraddizione con quello di Cristo? Per rispondere a questa domanda, esamineremo alcuni dei loro punti di fede fondamentali. Vedremo che questi articoli, dall'apparenza biblica, non hanno in realtà nulla in comune con quanto affermano le scritture. Abbiamo tratto questi articoli da un loro opuscolo, quindi sono esattamente come essi li hanno formulati. Leggi pure, Giorgio.
1: Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno, e nel suo figliuolo Gesù Cristo e nello Spirito Santo.
2: Questa affermazione, pur essendo incompleta, pare completamente biblica e soprattutto senza indicare la fede in un Dio trino. Per la verità sembra che Smith sia partito da un concetto di un Dio trino. Infatti il suo libro di Mormon riporta questa frase che dà l'idea di un Dio unico con una trinità di personalità. Ed ora ecco, questa è la dottrina del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che sono un solo Dio in eterno. Amen. Tuttavia, più tardi lo stesso Smith insegnò che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono ben distinti uno dall'altro. Ecco infatti quel che disse in un sermone: predicherò sulla pluralità degli dèi. La dottrina della pluralità degli dèi è tanto evidente nella Bibbia quanto lo è qualsiasi altra dottrina. Il suo stesso successore, Brigham Young, anch'egli definito profeta, disse: «Quanti sono gli dèi? Non lo so, ma non ci fu mai un tempo in cui non ci furono dèi e mondi». Quindi, anche se il loro articolo di fede è apparentemente impeccabile biblicamente, c'è in loro molta confusione per quanto riguarda la natura di Dio. Infatti, non credono in un solo Dio, ma in una pluralità di dei. Quindi sono antitrinitari e politeisti. Inoltre, secondo le loro concezioni, nel divino ci sono diversi stadi di sviluppo. Quindi Dio Padre è semplicemente il Dio supremo, cioè l'essere che fino ad ora ha raggiunto il più alto stadio. Secondo loro, tutti gli dei attuali sono esistiti prima come spiriti, poi sono venuti sulla terra per ricevere dei corpi naturali e diventare uomini. Dopo aver superato la prova del corpo umano, avanzarono nella deità per progredire verso stadi più elevati. Il loro iter è quindi: prima l'essere è spirito, poi uomo e quindi Dio. Su questa base, essi pensano che colui che ora è Dio un tempo era uomo, e perciò anche l'uomo attuale un giorno potrà essere Dio. La cosa più assurda e curiosa è che per loro Dio Padre e Dio Figlio hanno un corpo materiale. Infatti affermano: il Padre ha un corpo di carne ed ossa tangibile quanto uomo, il Figlio pure, ma lo Spirito Santo non ha corpo di carne ed ossa perché è personaggio spirituale. Da questa attribuzione a Dio di una natura condizionata da un corpo umano scaturisce un'altra affermazione antibiblica così articolata: i corpi fisici di Dio e del Figlio, pur essendo puri e perfetti e accompagnati dalla gloria trascendentale, sono sempre di carne ed ossa e perciò non possono essere che in un solo luogo alla volta. Considerando attentamente questo articolo, vediamo che la teologia mormone nega alcuni caratteri della gloriosa personalità di Dio, e cioè l'unità, l'immutabilità, l'onnipresenza e la spiritualità. Se spogliamo Dio di questi caratteri gloriosi, non abbiamo più il Dio che scaturisce dalle sacre scritture. Crediamo fermamente che questo articolo sia terribilmente ingannevole e che non abbia nulla di cristiano.
1: L'articolo 2 dice: noi crediamo che gli uomini saranno puniti per i loro propri peccati e non per la trasgressione di Adamo.
2: Anche questo articolo è abbastanza buono se visto sotto un certo aspetto. È vero che Adamo ed Eva hanno trasmesso a tutta l'umanità una natura di peccato, Però sappiamo che Dio, in Gesù Cristo, ha provveduto ad eliminare le conseguenze del peccato di Adamo per tutti coloro che credono in Lui. Chi non crede andrà in perdizione non causa del peccato di Adamo, ma come ci insegna Gesù Cristo stesso in Giovanni capitolo 3 versi 18-19, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figliuolo di Dio e ha amato le tenebre più che la luce. I mormoni non spiegano così il loro articolo. Infatti, essi, pur accettando il fatto storico della caduta di Adamo, gli danno un'interpretazione particolare. Dicono che se Adamo non avesse trasgredito, sarebbe rimasto per sempre nella condizione in cui era subito dopo la creazione. Sarebbe rimasto immutato. Non avrebbe avuto figli, ma sarebbe rimasto con Eva in uno stato di innocenza, senza provare gioie né dolori, senza avere la conoscenza del peccato. Definiscono Adamo molto saggio, perché con la sua trasgressione gli uomini furono generati allo scopo di ottenere la gioia. I mormoni considerano cioè la caduta di Adamo come una benedizione mascherata sotto l'aspetto della caduta. La definiscono una risoluzione saggia che ha dato all'uomo la possibilità di progredire. Uno dei loro scrittori è arrivato ad affermare: «I nostri progenitori meritano la nostra più profonda gratitudine per la loro eredità ai posteri». Di fronte a una simile affermazione, dobbiamo fare alcune serie considerazioni sulla base di quanto ci insegnano le scritture. Secondo le spiegazioni dei mormoni, Dio avrebbe messo l'uomo nella posizione impossibile di dover disubbidire ad un comando divino per poter adempiere ad un altro. In tal modo, ovviamente, non l'uomo, ma Dio sarebbe il responsabile del peccato originale. Le scritture, invece, mettono chiaramente in luce il fatto fondamentale del peccato di Adamo e le terribili conseguenze che ha avuto per tutto il genere umano. Automaticamente, essi, togliendo il suo valore alla caduta di Adamo, tolgono quasi completamente il significato alla crocifissione di Gesù e alla sua opera di salvezza per i peccatori. Le scritture, invece, dicono chiaramente e senza mezze misure:
1: «Perciò, per mezzo di un sol uomo, il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato vi è entrata la morte, e in questo modo la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato».
2: Dobbiamo dire che la caduta di Adamo è tutt'altro che un servizio reso all'umanità. Se fosse vero che i piani di Dio hanno avuto il loro compimento grazie alla caduta di Adamo, Satana, invece di essere l'antagonista di Dio, diventerebbe un emissario del Signore. Quando si gettano delle basi sbagliate, non si possono avere che delle conseguenze catastrofiche. È bene conoscere un po' più da vicino il personaggio di Adamo nell'interpretazione mormone. Il mormone Brigham Young ha dato questa definizione.
1: Punto A. Il Padre nel cielo generò tutti gli spiriti che sarebbero sulla terra. Punto B. Questo Padre è Adamo che, in accordo con gli altri dei, venne sulla terra con Eva, una delle sue mogli, per assistere alla riorganizzazione del mondo materiale. Punto C. Diventando mortali per via degli effetti del peccato, tutti i loro discendenti, cioè la razza umana, ricevettero un corpo mortale. Punto D. Gesù, nostro fratello maggiore, fu generato nella carne da Adamo in un'unione sessuale con Maria, il quale Adamo è il Padre nei cieli, nostro Dio e unico Dio con il quale abbiamo a che fare.
2: Adamo, quindi, nella dottrina mormone, è Dio e come tale è il Padre carnale del Signor Gesù Cristo attraverso Maria, e ciò è blasfemo. La Bibbia, invece, ci dice che Adamo era una creatura di Dio al quale fu dato la donna come compagna convenevole e che morì perché si allontanò da Dio, la sorgente della vita, divenendo così responsabile dell'entrata del peccato e della morte nel mondo.
1: Articolo 3. Noi crediamo che, mediante l'espiazione di Cristo, tutto il genere umano possa essere salvato, con l'obbedienza alle leggi e alle ordinanze del Vangelo.
2: Anche questo articolo, come gli altri, è permeato apparentemente di concetti evangelici, ma proviamo ad indagare sulla spiegazione che gli viene data. Secondo i mormoni, Cristo inizialmente era uno spirito, poi è venuto fra gli uomini per ricevere un corpo fisico da Maria e in seguito è diventato un Dio. Questa stessa esperienza la faranno alcuni uomini sulla terra, che diventeranno dei nel cielo. Il Figlio di Dio, tuttavia, è uno degli dei più evoluti. Il concetto di salvezza in Cristo che essi hanno non fa alcun riferimento alla redenzione dai peccati, ma riguarda soltanto la sua possibilità di dare all'uomo, in genere, il diritto di trionfare sulla morte fisica per mezzo della risurrezione. Essi parlano anche di una salvezza individuale dal peccato personale, che però ha più a che fare con i meriti che con la fede in Cristo. Secondo il messaggio evangelico, invece, l'uomo non ha alcun merito nella salvezza, che è dovuta soltanto all'espiazione di Cristo. Egli, infatti, morì al

0: Visto. Leggi il quarto articolo.
1: Noi crediamo che i primi principi e le prime ordinanze del Vangelo siano: punto A, la fede nel Signor Gesù Cristo; punto B, il pentimento; punto C, il battesimo per immersione per la remissione dei peccati; punto D, l'imposizione delle mani per il dono dello Spirito Santo.
0: Anche questo articolo sembra scaturire dal Nuovo Testamento, ma nel Vangelo questi atti di obbedienza non sono mai considerati meritori per la salvezza. Sono invece una manifestazione di riconoscenza da parte di colui che ha capito e accettato la grazia di Dio. Il mormonismo rigetta come dottrina pericolosa l'idea della giustificazione per sola fede, mentre il messaggio di tutto il Nuovo Testamento è proprio la giustificazione per grazia mediante la sola fede, e esclude che l'uomo possa essere giustificato dalla legge per mezzo delle opere che possa fare. Dobbiamo aggiungere una cosa che, pur non apparendo nell'articolo, ne è in stretta relazione. Colui che si battezza come mormone deve confessare anche la sua fede in Joseph Smith, l'uomo che ha fatto più di ogni altro in questo mondo per la salvezza dell'umanità all'infuori di Cristo.
1: Esaminiamo ora il quinto punto che essi stessi ci presentano nei loro opuscoli. Dice: noi crediamo che un uomo debba essere chiamato da Dio per profezia e per imposizione delle mani da coloro che detengono l'autorità di predicare il Vangelo ed amministrare le ordinanze.
0: Qui c'è una stretta somiglianza fra il mormonismo e il cattolicesimo per quanto concerne la successione di autorità, sia per la salvezza individuale che per l'opera della Chiesa. Tanto è vero che, sempre secondo i mormoni, almeno dal VI secolo e per 1260 anni fino al 1830, tale successione fu interrotta e non ci sarebbe perciò stata né salvezza né popolo di Dio. Questa stessa affermazione rende completamente assurdo questo articolo. Anche per i mormoni, come per i cattolici, la salvezza non è possibile se non per mezzo del ministero della Chiesa e del sacerdozio. Essi si ispirano al sacerdozio trasmissibile di Aaronne e di Melchisedec, che considerano la massima espressione del sacerdozio. Evidentemente non hanno compreso che esso è stato abrogato dal sacerdozio unico ed insostituibile di Cristo, che dimora in eterno senza predecessori né successori. È meravigliosa invece la testimonianza delle Scritture, che affermano che ogni vero figliuolo di Dio è sacerdote a Dio per offrire sacrifici di lode e annunziare le virtù di colui che lo ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce.
1: Articolo 6. Noi crediamo nella stessa organizzazione che esisteva nella Chiesa primitiva, cioè apostoli, profeti, pastori, dottori, evangelisti, eccetera.
0: Anche qui, a prima vista, l'aderenza con le sacre scritture è perfetta. È vero, infatti, che nella Chiesa primitiva c'erano gli apostoli, gli anziani, i dottori e gli evangelisti, ma non è detto che tutti questi ministeri si dovessero tramandare nei secoli a venire. Infatti, secondo le scritture, non ci può essere trasmissione apostolica, proprio per la caratteristica unica che avevano gli apostoli, che erano tali perché testimoni oculari della persona di Cristo. Così i mormoni, con la pretesa di ispirarsi alla Chiesa primitiva, hanno creato un particolare sistema ecclesiastico con una prima presidenza costituita dal presidente o profeta con due consiglieri. C'è il quorum di 12 apostoli e il primo consiglio dei 70. Questo corpo di dirigenti, che costituisce la gerarchia mormone, dirige gli affari finanziari e spirituali della loro chiesa nel mondo. Dalle scritture apprendiamo che nelle chiese primitive c'erano gli anziani o vescovi, chiamati anche pastori, i dottori che insegnavano le sacre scritture e le vie della fede, e gli evangelisti che predicavano la buona novella. Essi non costituivano assolutamente una gerarchia ecclesiastica, ma esplicavano il loro ministerio perché avevano ricevuto

0: ricevuto un particolare dono dal Signore. Il loro ufficio non era una carica ecclesiastica, ma un servizio reso per mezzo dello Spirito Santo, nella completa libertà. La Chiesa primitiva non conosceva la gerarchia. Ogni comunità era indipendente e autonoma dalle altre e aveva i propri anziani, dottori, diaconi ed evangelisti. Quindi, anche l'organizzazione della Chiesa, secondo la dottrina mormone, non ha niente a che vedere con quanto scaturisce dalle Scritture. Leggi pure.
1: Bene, l'articolo 7 dice: «Noi crediamo nel dono delle lingue, della profezia, di rivelazione, visioni, guarigioni ed interpretazione della lingua».
0: È vero che i primi cristiani conoscevano tutti i doni del Signore, ma dal Nuovo Testamento appare evidente che erano stati dati per accompagnare la prima predicazione del Vangelo e confermarne l'autenticità. Quando le sacre scritture furono completate e diffuse, certi particolari doni non furono più necessari. Con questo non possiamo impedire al Signore di elargire anche oggi certi doni, ma sarebbe un errore farne un punto di dottrina. Questo articolo di fede naturalmente è per i mormoni molto comodo, perché suffraga le loro facili visioni o rivelazioni, che sovente si trovano in contrasto con le scritture.
1: Articolo 8. Noi crediamo che la Bibbia sia la parola di Dio per quanto sia tradotta correttamente. Noi crediamo pure che il libro di Mormon sia la parola di Dio.
0: La prima parte di questa affermazione pare indicare la reale fede che ogni credente deve porre nella Bibbia. Ma di fatto i mormoni non tengono assolutamente in tale stima le sacre scritture, e questo è documentabile con i loro stessi scritti. All'inizio parlano sì della Bibbia, ma è soltanto un fatto transitorio, perché vogliono arrivare a Smith, al libro di Mormon e agli altri loro libri che ritengono divinamente ispirati. Proprio il contrasto tra le scritture e questi libri dimostra che essi non credono assolutamente alla veridicità della Bibbia. Difatti affermano che essa non è la sola rivelazione di Dio all'uomo e che è insensato colui che, avendo la Bibbia, pensa di non aver bisogno della rivelazione di Mormon. Leggiamo con un senso di angoscia questa affermazione di Orson Pratt, uno dei loro primi apostoli. Chi, essendo sano di mente, può pensare per un solo momento che la Bibbia, nella sua presente forma, sia una guida perfetta? Chissà se un solo versetto di tutta la Bibbia è sfuggito alla corruzione in modo tale da avere ora lo stesso senso che ebbe all'origine? I mormoni dunque non pensano, come potremmo fare noi, che qualche verso della Bibbia sia stato tradotto erroneamente, ma fanno cadere questo sospetto su tutta la Bibbia. Essi presentano il libro di Mormon come il testo più corretto, pietra angolare della loro religione e mezzo infallibile per accostarsi a Dio. Con questo testo vorrebbero distruggere la Bibbia.
1: Esaminiamo ora l'articolo 9. Dice: «Noi crediamo a tutto ciò che Dio ha rivelato, in tutto ciò che rivela ora, e noi crediamo che Egli rivelerà ancora molte cose grandi ed importanti in merito al regno di Dio».
0: Con questo articolo, che non è biblico neppure superficialmente, essi tengono aperta la porta a qualsiasi ulteriore rivelazione, e quindi ad ogni modifica delle dottrine o aggiunte ai libri spirituali. Ma dalle scritture apprendiamo chiaramente che ad esse non si deve aggiungere nulla, perché, come specifica l'epistola di Giuda, esse sono state una volta per sempre tramandate ai santi. Oltre a ciò, l'apostolo Paolo scomunica tutti coloro che annunciano un Vangelo diverso da quello già ricevuto. Quindi qualsiasi ulteriore rivelazione ha già ricevuto una condanna da parte delle scritture.
1: L'articolo 10 dice: «Noi crediamo nel raduno letterale di Israele e nella restaurazione delle 10 tribù, che Sion sarà edificata sul continente americano, che Cristo regnerà personalmente sulla terra e che la terra sarà rinnovata e riceverà la sua gloria paradisiaca».
0: Questo articolo è buono per quanto riguarda la prospettiva del regno di Cristo, e il letterale raduno di Israele restaurato, ma per il resto vediamo che il mormonismo si è fatto una escatologia su misura ed esclude tutto ciò che le scritture insegnano circa Gerusalemme e Sion situate in Palestina. Essi trasportano tutte le speranze negli Stati Uniti, spogliando la Palestina di ogni prospettiva di vedere la gloria del Signore e di essere calcata dai piedi di Cristo. Questo articolo può essere accettato soltanto se si nega completamente il valore delle sacre scritture e se si accettano in pieno le profezie di Joseph Smith. Leggi pure l'undicesimo punto.
1: Dice: noi reclamiamo il privilegio di adorare il Dio Onnipotente secondo i dettami della nostra coscienza e concediamo a tutti gli uomini questo stesso privilegio, che essi adorino come, dove e ciò che vogliano.
0: Questa affermazione sembra voler indicare un meraviglioso spirito di libertà religiosa e di rispetto per la coscienza di ogni individuo. In realtà, sottintende il desiderio dei mormoni di essere lasciati in pace per poter lavorare come meglio credono e si rifà probabilmente alle persecuzioni che hanno subito negli Stati Uniti agli inizi della loro storia. A questo punto, però, dobbiamo dire che nei loro attacchi contro la cristianità essi non hanno certamente dimostrato lo spirito che appare in questo articolo.
1: Gli articoli 12 e 13 dicono: noi crediamo di doverci sottomettere ai re, ai presidenti, ai governatori e ai magistrati, di dover obbedire alle leggi, di onorarle e di sostenerle. Questo il 12. Il 13 dice: noi crediamo di dover essere onesti, fedeli, casti, benevoli e virtuosi e di fare il bene a tutti gli uomini. Infatti noi possiamo dire che seguiamo l'ammonimento di Paolo. Noi crediamo ogni cosa, speriamo ogni cosa, abbiamo sopportato molte cose e speriamo di poter sopportare ogni cosa.
0: Proprio per l'instabilità del mormonismo, che tende a mutare continuamente, questi due articoli hanno assunto un sapore veramente cristiano. Possiamo anche constatare nei mormoni che incontriamo un atteggiamento adeguato a questi articoli. Ma non è sempre così, perché molte volte, quando vengono contestati con la Bibbia alla mano, si inferociscono. In questo caso non sono diversi dai loro progenitori che, contrariamente ai credenti della Chiesa primitiva, che erano pronti a subire ogni cosa per Cristo, hanno usato le armi e versato del sangue per dare l'avvio alla setta definita dei mormoni.
1: Grazie di averci seguiti finora. La pace del Signor Gesù sia con tutti noi.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: La famiglia è l'argomento di conversazione di già diverse puntate della rubrica Detto fra noi. E quest'oggi vogliamo intraprendere l'argomento dei figli. Prima di farlo, però, desideriamo chiedere gentilmente alla regia di mandarci in onda un brano musicale.

La famiglia è composta dal marito, dalla moglie e, laddove ve ne fossero, dai figli. Naturale, no? Prima di parlare proprio dei figli in particolare, dei loro doveri e, perché no, anche dei loro diritti, vogliamo cominciare a farlo parlando dei genitori. Fino a questo momento abbiamo parlato dei genitori in qualità di marito e moglie. Adesso vogliamo parlare della coppia in qualità di genitori. Ebbene, i genitori per il Signore sono i primi e diretti responsabili dell'insegnamento e dell'educazione. Da quanto possiamo capire da quella parte degli ultimi discorsi di Mosè, dedicata ai doveri dei genitori verso i figli, nella famiglia il padre doveva essere il garante dell'obbedienza alla legge ed aveva la diretta responsabilità di trasmetterne la conoscenza ai figli. Inoltre, l'insegnamento della parola di Dio doveva avere, nella disposizione dichiarata dal Signore stesso, un carattere prima di tutto familiare, e ciò chiamava chiaramente in causa la responsabilità dei genitori, la loro fede, il loro impegno. La responsabilità di entrambi i genitori veniva chiamata in causa, quindi non soltanto quella del padre. È il libro dei Proverbi, infatti, ad indicarci anche la responsabilità della madre. Se noi leggiamo al capitolo 1, versetto 8 dei Proverbi del saggio Salomone, è detto: «Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non ricusare l'insegnamento di tua madre». E ancora, nello stesso libro, al capitolo 6, al versetto 20, si parla degli insegnamenti di tua madre. Il Nuovo Testamento conferma questa diretta responsabilità dei genitori. Leggendo Efesini capitolo 6 e versetto 4, appare chiaro che una famiglia illuminata dalla fede vivente dei genitori costituisce l'ambiente adatto per un equilibrato sviluppo del bambino, e che l'armonia e la globalità di questo sviluppo dipendono dal senso di responsabilità con cui i genitori vivono il loro ruolo di educatori e di insegnanti. I genitori cristiani, chiamati in senso generale ad essere testimoni della loro fede nel Signore, devono vivere la testimonianza innanzitutto in famiglia, insegnando ed educando per condurre i loro figli a Gesù, come anche loro un giorno vi sono stati condotti. Questo condurre i figli a Cristo si realizzerà quotidianamente proprio nello spirito di una piccola comunità. I genitori cristiani devono infatti sapere che il loro primo campo di missione sono i figli. Ma, come ha detto qualcuno, purtroppo in questo campo ci sono più di missionari che missionari. Ebbene, davanti a questo triste quadro, Satana si frega le mani. Perché se le cose stanno così, la prossima generazione sarà per lui una facile preda. È urgente, quindi, mettersi al lavoro perché tutti coloro che si richiamano a Cristo hanno il dovere di tenere alta la parola della vita perché illumini il cuore degli uomini e, prima di tutti, i figli. I giovani e le giovani che saranno le autorità delle future generazioni. A proposito di questa responsabilità, è importante, a mio avviso, tenere presente alcuni pericoli che i genitori cristiani devono evitare. Prima di tutto, non devono delegare a nessuno la loro responsabilità di educatori, né alla Chiesa, il cui insegnamento dovrebbe costituire non il solo cibo che i bambini ricevono, ma un cibo che complementi l'alimentazione già ricevuta a casa. Né tantomeno devono delegare questa responsabilità alla scuola o alla società, dove succede sempre più spesso che i bambini vengano nutriti con un insegnamento scientifico, morale e religioso che costituisce un vero e proprio cibo guasto ed avariato, perché trasmette nozioni generalmente partorite dall'ideologia materialistica o comunque da un'ideologia che sempre più disdegna il timore dell'Eterno. Ciò non significa certamente che i bambini debbano essere tenuti in casa o che i genitori cristiani debbano fiutare il ricorso obbligatorio e indispensabile alle strutture di istruzione pubblica. Anzi, sono convinto che una famiglia cristiana sarà sana quando eviterà ai figli un'impostazione chiusa riguardo al mondo che li circonda. Non possiamo, infatti,
rinchiudere i nostri figli in una specie di santa torre che al momento della prova si dimostrerà inevitabilmente molto più espugnabile di quanto avessimo pensato. Non possiamo e non dobbiamo, cari amici, isolare i nostri figli all'interno del nucleo familiare. Significherebbe rendere debole il loro carattere. Significherebbe rendere improprio il loro giudizio delle persone, dei fatti, della vita e di loro stessi, pregiudicando in questo modo tutta la loro esistenza. Gesù ha chiesto al Padre, parlando dei credenti: io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Queste parole, che hanno una carica di profonda saggezza anche a proposito dell'educazione dei figli, dovrebbero, a mio avviso, essere oggetto di una seria riflessione da parte nostra come genitori. Quindi, i genitori non devono delegare a nessuno la loro responsabilità di insegnare, ma non devono neppure isolare i figli dagli insegnamenti del mondo che essi, prima o poi, finirebbero comunque con l'ascoltare o col ricevere. Proprio in funzione di responsabili diretti dell'insegnamento e dell'educazione, i genitori devono educare i loro figli al confronto. Devono abituarli cioè a parlare per confidare e comunicare gli insegnamenti, i modelli di vita conosciuti fuori casa, per discuterli insieme, per confrontarli con gli insegnamenti e i principi di quella che è l'autorità di vita e di comportamento della famiglia cristiana, cioè la parola di Dio. Questa, a mio avviso, è la strada da percorrere per realizzare l'essere nel mondo e l'essere preservati dalla sua influenza. In sostanza, i genitori non sono chiamati soltanto ad esercitare l'influenza diretta e decisiva sui loro figli, ma sono chiamati anche a filtrare tutte le influenze che i figli ricevono dall'esterno. L'ambiente familiare deve funzionare in pratica da depuratore.

Bene, a questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici che mi avete ascoltato fin qui, e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Una delle domande che spesso viene fatta al nostro centro di consulenza cristiana, dove per oltre 14 anni ho trattato con persone dando consigli e studiando i loro problemi, e dove ogni anno più di 100 pastori eppure vengono istruiti, è questa: ho perdonato, ma non posso dimenticare l'offesa ricevuta. Questa domanda mi è fatta molto spesso da donne, benché pure qualche uomo me la rivolga, e subito voglio dire che tale domanda dimostra che chi la fa non ha affatto perdonato. E voi potrete rispondermi: ma come no? Io ho perdonato davvero. Ho perdonato e sto cercando di dimenticare il male ricevuto, o mi ci provo, tento ogni giorno, e sto cercando di dimenticare tutto. Ebbene, datemi un momento del vostro tempo, vedrete, non è che io voglia accusarvi di serbare in voi rancore o di dire che voi siete guidati da ulteriori motivi. Sono sicuro infatti che siete sinceri e che i vostri motivi sono genuini, ma può darsi benissimo che voi non abbiate la giusta cognizione sul perdono e di che cosa esso consista. E così può darsi che voi non abbiate concesso ancora il vostro perdono. Così, quando mi sento dire da qualcuno che cercano di controllare i loro sentimenti e provano di agire giustamente, io subito ricevo l'impressione che un perdono genuino non è stato ancora concesso, perché ecco, sono passate settimane e mesi e ancora siete imbronciati e offesi, e il male che avete ricevuto non è stato affatto dimenticato. Così oggi vogliamo esaminare questo problema e voi, amici, datemi la vostra attenzione. Facciamo un passo alla volta. Prendiamo per esempio una situazione. Diciamo che qui c'è un marito che ha tradito la moglie e ha avuto relazioni sessuali con un'altra donna. La moglie lo ha scoperto e questa coppia è passata attraverso seri guai. Il marito ha confessato, ha ammesso tutto, si è pentito e ha chiesto alla moglie che lo perdoni. Forse il pastore della chiesa c'era pure di mezzo e lui è testimonio che il marito ha espresso contrizione e ha chiesto perdono, e che la moglie ha detto: sì, io ti perdono. E diciamo che il marito da quel momento in poi è stato fedele e ha fatto ogni cosa possibile per essere gentile ed essere un buon marito. Ha lasciato le vecchie amicizie, ha perfino cambiato lavoro per cercare di stancarsi completamente dal passato, e la moglie ben sa che egli non può far altro assolutamente. È buono, lei è fedele, ma ecco che lei durante il giorno si mette a pensare a quel fatto e si dà a fantasticare, a immaginarsi il marito nel letto con quell'altra, e si ferisce nell'animo cercando di pensare alle parole che lui le diceva quando quella lo aveva fra i bracci, e così comincia a fremere, a piangere, diventa depressa e piena di risentimento. E il marito, tutto tranquillo, la sera arriva a casa stanco dal lavoro, non ha fatto male di sorta, forse si è fermato e le ha comprato un mazzo di fiori, e apre la porta e entra in casa, e che trova? La moglie con gli occhi arrossati che gli risponde male, e naturalmente il marito si rende conto che ancora quell'affare è presente e le dice: come? Ancora ti sei messa a pensare al passato? E la moglie, singhiozzando, gli dice che sì, che cerca di levarselo dalla mente, ma che è un chiodo fisso lì, e che sì, lei gli ha perdonato, ma che quello che lui ha fatto, no, non può mai dimenticarlo. Ebbene, se questo fosse il vostro caso e se così vi sentite, io posso dirvi che non siete accurati nel dire che avete perdonato, perché se non potete dimenticare, voi no, voi non avete ancora perdonato. Lasciate che vi spieghi. La Bibbia mai insegna che si deve perdonare e dimenticare? Mai del resto avete letto questo comandamento nella Bibbia? Semplicemente Dio ci comanda di perdonare, come per esempio in Luca 17:3, dove è scritto: se il tuo fratello pecca, riprendilo, e se si pente, perdonagli. Ora, come potete dimenticare l'offesa ricevuta? Perdonando completamente chi ve l'ha fatta.
E qui è da considerare il fatto che voi possiate considerare il perdono come una sensazione. Forse pensate che il perdono è qualcosa che dovete sentirvi di fare e dovete farlo gradualmente, attenendo in voi la giusta attitudine e i sentimenti necessari. Ma guardate che non è così. Il perdono fondamentalmente è una promessa e non lo dimenticate mai. E anche se non vi sentite di fare una promessa, voi la potete fare. E quando vi sentite che non potete mantenerla, voi dovete mantenerla lo stesso. Diciamo che vostro marito vi ha promesso di portarvi fuori a cena questa sera e poi alla fine della giornata egli è stanco, è spossato dal lavoro e non se la sente perché ha un cattivo mal di testa e potrebbe cercare di starsene fuori. Ma ha promesso. Voi vi siete preparata e ora, se la senti o no, è meglio che mantenga e vi porti fuori, se no davvero troverà un bel mal di testa. Ebbene, anche voi, se fate una promessa, sapete che dovete mantenerla anche se poi non vi piace, e questo è il punto principale. Il perdono è una promessa. Come lo si può classificare così? Perché così è il perdono di Dio e noi dobbiamo perdonare come Dio ha perdonato a noi. Così almeno ci dice Efesini 4:32. Cosa fa Dio quando ci perdona? La Scrittura ci dice che Egli non si ricorderà più i nostri peccati né le nostre iniquità. Questa è una promessa. Oh, che bello che Dio ci perdoni in questa maniera, senza più ritornare su a ricordarci l'offesa nostra, e Dio lo fa perché Dio mantiene la sua promessa. Così, se vostro marito o un'altra persona ha peccato contro di voi, che so, forse vostra suocera o un amico, un vicino, un membro di chiesa, e poi è venuto da voi e vi ha chiesto di perdonarlo, e voi avete detto sì, io ti perdono, voi avete fatto una promessa, la promessa che voi mai più rinfaccerete quell'offesa a quella persona. E cosa questo implica? Beh, almeno tre cose. Primo, che voi non ricorderete più a chi vi ha offeso l'offesa fatta, poi che voi non ne parlerete ad altre persone provocando in tal maniera delle maldicenze e dei pettegolezzi, e poi, e questa è la più importante, che voi non tornerete a ripensarci, a rimescolarla coi vostri pensieri, rievocandola nella vostra mente e reminiscendo su essa fin tanto che divenite tristi e pieni di depressione. Certo, si sa, ci sono cose che vengono in mente e che non possiamo evitare di pensarle, ma d'altra parte non dovete neppure trattenervecele, non dovete dare alloggio nella vostra mente a tali reminiscenze, poiché esse non possono far altro che farvi soffrire e irritarvi verso chi vi ha offeso e indirettamente punire di nuovo con la vostra attitudine chi avete perdonato. Ora, ci sono modi per dimenticare, per cercare di seppellire per sempre dolorosi ricordi, e di questo vi parleremo nella prossima trasmissione che spero non vorrete perdere. E allora vi insegnerò dei modi che vi permetteranno di dimenticare codeste cose e di rincantonarvi da qualche parte e commiserarvi e a torturarvi di nuovo per qualche cosa che nel passato qualcuno ha fatto contro di voi. Ma per ora ricordatevi che il perdono è una promessa per cui voi date la vostra parola di dimenticare l'offesa recatavi, e perdonare significa che voi non riporterete più in ballo la faccenda, che non la discuterete con altri e che non la rimescolerete mai più nella vostra mente. E se fate queste cose, se cesserete di pensarci e di parlarne, ecco che ben presto questi pensieri non vi turberanno più. Questa è la ragione per cui insisto che il vero perdono significa fare la promessa di dimenticare l'offesa e di mantenerla. E se anche queste cose si affacceranno nella vostra mente, è vostro dovere di sopprimerle e di scacciarle. Se questa sarà la vostra attitudine, vedrete che ben presto il vostro problema svanirà da se stesso.
Oh Signore, ti preghiamo che tu aiuti le persone a perdonare veramente e come risultato anche a dimenticare le offese ricevute. Te lo chiediamo per l'amore di Cristo. Amen.

Cari amici, bentornati al nostro appuntamento con Verità Cristiana e Giuseppe al microfono, che vi ringrazia per l'ascolto. Vogliamo considerare ancora un'altra ben nota parabola di Gesù. Vorrei dire innanzitutto che il nostro scopo in questi programmi non è di intrattenervi con delle belle storielle, né d'altra parte di spaventarvi con minacce di maledizione, ma vorremmo semplicemente proclamare buone notizie per tutti, che naturalmente vengono dalla parola di Dio, la Sacra Bibbia, che ci rivela il carattere di Dio e la sua volontà per noi. Gesù parla quindi di un uomo ricco che non si cura né di Dio né del prossimo, ma vive solo per i beni di questo mondo. Alla porta di casa sua sta un povero di nome Lazzaro, che vuol dire senza aiuto, il quale brama sfamarsi delle briciole della tavola del ricco e soffre terribilmente. Ma benché così diversi, i due hanno qualcosa in comune. Ecco come Gesù continua la sua storia. Il povero morì e morì anche il ricco. Ancora oggi la morte accomuna tutti noi. Qualcuno ha detto: la morte è la cosa più mia, nessuno può sostituirmi, sono io che devo morire, è un compito che spetta a me. Dobbiamo far violenza e smantellare l'illusione che ci fa vedere sempre e solo la morte degli altri. Verrà la morte ed avrà i miei occhi, la mia bocca, le mie mani. La morte infatti non esiste, esistono solo i morti. La morte, uno dei più grandi misteri. Ed ecco che Gesù ci lascia intravedere al di là del velo. E vediamo la scena che è capovolta. Il ricco è nei tormenti, nell'inferno. Il povero Lazzaro è consolato nel seno di Abramo, cioè il paradiso. Prima di continuare con la nostra riflessione, vedere cosa succede, vorrei farvi ascoltare un canto che dice: il paradiso non è lontano. È vero che la parola di Dio e il Signore Gesù ci parlano di questi due luoghi, come luogo di gioia e luogo di tormento, ma allo stesso tempo è vero che noi dobbiamo credere per essere salvati. E questa canzone di Maurizio Secondi ci dice che il paradiso non è lontano. Sono parole di Gesù che dissero, e Gesù disse: il regno di Dio non è lontano da voi, è dentro di voi. Ascoltiamo insieme questo canto e continueremo a riflettere fra pochi minuti.

Riprendiamo la nostra riflessione sulla storia del ricco e del povero Lazzaro. Abbiamo visto che nell'aldilà le situazioni sono capovolte. Il ricco si trova nell'inferno, nei tormenti, mentre il povero Lazzaro è consolato nel seno di Abramo. I tormenti del ricco hanno un duplice aspetto: la sofferenza fisica, per cui chiede una goccia d'acqua per rinfrescarsi, e forse quello che è peggio ancora, c'è il rimorso per l'occasione mancata. Vediamo che la solitudine lo tormenta. È disposto anche ad essere generoso ed altruista, pur di non smettere quella conversazione con Abramo, anche se a distanza. E vediamo che pensa ai fratelli ancora in vita. Che Lazzaro almeno vada ad avvisare loro affinché non vengano nel medesimo tormento. Ma la risposta è negativa. Abramo ricorda la diversità degli atteggiamenti verso la vita fra lui e Lazzaro. Dice che esiste anche una gran voragine, un vuoto insormontabile fra i due luoghi, il paradiso e l'inferno. E infine dice anche e ricorda il ricco che i suoi fratelli hanno le scritture in vita a cui prestare attenzione, e se non credono a quelle, anche se uno risuscitasse dai morti, non lo crederebbero. Le richieste del ricco forse mostrano soltanto il suo egoismo. Forse in fondo non era affatto interessato ai suoi fratelli. Voleva solo intrattenere la conversazione temendo la solitudine. E forse voleva dire che lui non era stato avvisato mentre era in vita e quindi non era colpa sua se si trovava lì. Ma anche lui aveva avuto le scritture, così come tu ed io le abbiamo oggi. Gesù è anche risorto dai morti, ma gli uomini non si curano di lui né del suo messaggio. Qual è, amico, la tua reazione all'Evangelo, al messaggio di Gesù, morto e risorto per i tuoi peccati? Gesù insegna che nell'aldilà vi sono soltanto due posti e che passeremo l'eternità in uno di questi due. E il tutto dipende dalla nostra risposta alla Scrittura, al messaggio d'amore di Dio. Se così non fosse, Gesù non avrebbe raccontato questa storia e di certo non sarebbe venuto a soffrire nel suo corpo la condanna che tu ed io meritiamo. Quello che tu fai di Cristo in questa vita determinerà quello che Cristo farà di te nell'eternità. Ancora una volta, Gesù non condanna la ricchezza, ma l'incredulità. Poveri o ricchi, è qui su questa terra che il nostro destino viene fissato. Vi invito ancora, amici ascoltatori, a correre a Gesù così come siete e credere con tutto il cuore che Egli è morto per me, per te. Egli ti salverà e ti inonderà di gioia. E come sempre concludo adesso ringraziandovi per l'ascolto e anche con l'invito a scriverci due parole.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Leggeremo nell'epistola di Paolo agli Efesini. E il tema, come potete vedere, è: non rattristate lo Spirito Santo. Non rattristate lo Spirito Santo. Efesini, capitolo 4, dal verso 29 al verso 32. Signore sia lodato. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi, secondo il bisogno ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio, e ira, e clamore, e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Gloria a Dio. Non credo sia un caso che questa esortazione biblica, e cioè non rattristate lo Spirito Santo, sia proprio inserita in mezzo a due versi che ci esortano a controllare l'uso delle nostre parole. È messa in mezzo questa esortazione a due versi che dicono appunto che dobbiamo fare attenzione a quello che diciamo e a come lo diciamo, praticamente fare attenzione a come usiamo la nostra lingua. Il verso 29 che abbiamo letto dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi ascolta. Che potente insegnamento. Che potente insegnamento in questo verso. Volendo andare nello specifico, onde evitare di fraintendere, qualcuno potrebbe chiedere cosa include l'espressione cattiva parola. Nessuna cattiva parola. Beh, io credo che dobbiamo un po' sbriciolare questa frase, questa espressione, perché altrimenti qualcuno potrebbe non comprendere o fraintendere. Io ho cercato di aiutarci a capire cosa si intende per cattiva parola. Per cattiva parola si può intendere volgarità, oscenità, linguaggio scurrile, barzellette sporche, insulti, parole d'ira, critiche malefiche, false accuse, maldicenze, critiche pubbliche del coniuge. Anche questa è una cattiva parola. Grida, minacce, parole intimidatorie, parlare troppo, voler parlare senza voler ascoltare, parole di condanna, pettegolezzi, parole di disprezzo e altre simili brutte cose. Questo può intendersi come cattiva parola. Perché è così importante riuscire a controllare la lingua? Perché è importante mettere un limite alle parole? Beh, la risposta qui l'abbiamo nella scrittura, nella parola di Dio, perché molte cose che rattristano lo Spirito Santo iniziano a prendere forma proprio a cominciare dalle parole che pronunciamo. Amen. Vedete, quando si parla di rattristare, io consideravo questo termine, questa espressione. Noi possiamo rattristare una persona che ci ama. Non possiamo rattristare una persona che non ci ama. Una persona che non ci ama possiamo irritarla, possiamo farla adirare, ma non rattristare. Noi ci contristiamo quando riceviamo un torto da una persona che amiamo. Allora lì ci rattristiamo, ci contristiamo. E questo accade anche per lo Spirito Santo. Lui si rattrista quando noi usiamo male le nostre parole, perché il Signore ci ama. Lo Spirito Santo ci ama. Egli vorrebbe gioire per il nostro cammino, perché se Lui gioisce per il nostro cammino, ciò significa che stiamo camminando bene. Però a volte può accadere che lo Spirito Santo sia rattristato. E come qui esaminiamo, potremmo ampliare il discorso, ma ci concentreremo su quello che abbiamo letto. Molte volte lo Spirito Santo è rattristato a causa del cattivo uso della lingua. Amen. Dire amen non è un cattivo uso della lingua. Amen. Gloria a Dio. Bene, prima di tutto voglio parlarvi del potere della lingua. Il potere della lingua. Perché è così importante tenere a freno la lingua? È una domanda. Perché è così importante? Beh, a questa domanda risponde il saggio Salomone. E lui dice attraverso i Proverbi, il libro dei Proverbi, al capitolo 18, che è importante tenere a freno la lingua perché morte

apri la bocca, esce fuori o la morte o la vita. Questo dice la scrittura. Morte e vita sono in potere della lingua. Addirittura pensate, l'apostolo Paolo di coloro che si sono sviati dice: la loro gola è un sepolcro aperto. E sapete che nel sepolcro vi sono ossa di morti. Non è che vi sono cose buone nel sepolcro, morti. Quindi l'apostolo Paolo dice: la loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno tramato frode, sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. Che accostamenti, che esempi che la scrittura fa riguardo al cattivo uso della lingua: serpenti, sepolcri, morte. Terribile, terribile. Ecco perché la parola di Dio dice che bisogna usare bene le parole. Bisogna usare bene la lingua. L'apostolo Giacomo dà anche una chiara illustrazione del potere della lingua. Ascoltate, l'apostolo Giacomo dice: così anche la lingua è un piccolo membro, eppure si vanta di grandi cose. Osservate, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco. E il mondo dell'iniquità, posta come tra le nostre membra, contamina tutto il corpo. È infiammata della genna, dà fuoco al cicro della vita. Eh sì, cari fratelli e sorelle, la lingua ha un grande potere. Le parole hanno un grande potere. Non siamo necessariamente condannati ad usare la nostra lingua come strumento di morte. Non è per forza questo l'uso che dobbiamo fare della lingua e delle parole. Abbiamo una gloriosa alternativa. Vedete? La Bibbia dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Ma l'alternativa al cattivo uso della lingua qual è? E lo dice qui la Bibbia. Ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi ascolta. No alle cattive parole, sì alle parole buone che edificano, che conferiscono grazia, che fanno del bene, eh? Alcuni sono delle pentole avvolte a pressione che non vedono l'ora di poterle dire quelle cose che gli passano per la mente, eh? Aspettano il momento. Mortifichi lo Spirito Santo, rattrizzi lo Spirito Santo, stai manifestando di essere un sepolcro, portatore di morte. Quanto è bello invece essere portatore di vita. E si è portatore di vita quando si pronunciano buone parole. Parole che edificano, parole che danno vita. Ma io ho ragione. Ma stai dando morte, anche se hai ragione. Ragione o torto, quando parli, pensa: quello che sto dicendo darà vita? Sarà motivo di benedizione, edificherà coloro che mi sono intorno, potranno gioire, lo Spirito Santo si rallegrerà. Perché qui l'esortazione è: non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati. E ogni credente nato di nuovo è stato suggellato con lo Spirito Santo. Non sta parlando del battesimo, per cui l'esortazione è esclusiva per coloro che sono stati battezzati nello Spirito Santo. No, no, si sta parlando di suggello, di salvezza. E ogni credente è invitato a gestire bene la propria lingua e ad usare bene le parole. Amen. Amen, sempre buona parola, quando si dice al momento giusto. Come figli di Dio siamo chiamati ad usare le parole per il bene e non per il male. Dobbiamo dire parole che

0: edificano e non che mortificano. Dobbiamo dire parole che conferiscono grazia e non che augurano disgrazia. Dobbiamo dire parole buone, secondo le circostanze, e non parole in libertà, prive di carità e amore. Purtroppo tutti hanno le loro scuse per giustificare quello di sbagliato che dicono, eh? Tutti quanti, io ne sento, ne ho sentite, anche voi credo. Ah, ero troppo stanco. Ero troppo stanco, e allora ho detto quel che ho detto. Qualche altro a volte dice, mi hanno provocato, Mi hanno provocato, meno male che non avevo una pistola in mano. Ma la lingua più o meno non è che è meno dannosa, eh. Mi hanno provocato e allora non ci ho visto più. Ho dovuto dire. Poi ci sono quelli che dicono, no, guarda, forse non mi sono spiegato, come un... mi hai ucciso e non ti sei spiegato? Penso un po' se ti spiegavi, perché alcuni adottano questo, No, poi ci sono quelli che, no, non mi hai capito. Quanto è triste, quando non ci facciamo capire e ciò nonostante riusciamo a fare tanto male. Il Signore ci aiuti ad essere saggi, figli di Dio, che non contristano lo Spirito Santo. Perché se contristiamo lo Spirito Santo, Lui non potrà mai operare in noi e attraverso di noi. La parola di Dio è categorica, dice: nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca. Perché la lingua ha potere di vita e di morte. Vedete, non soltanto il cattivo uso della lingua fa male a chi vive intorno a noi, ma fa male anche a chi vive dentro di noi. E noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, quindi con la lingua facciamo male alle persone intorno a noi e facciamo male allo Spirito Santo che è dentro di noi. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione, dice qui la parola. Noi siamo il Tempio di Dio, la terza persona della Trinità vive in te se tu sei un salvato, se sei un figlio di Dio. E lo rattristi quando usi male la lingua. Ricorda, ogni volta che parli, o edifichi qualcuno o demolisci qualcuno. O proferisci parole di vita o proferisci parole di morte. Questo non significa che non possiamo dire nulla di severo, eh? Questo non significa che non possiamo dire nulla di difficile. Ad esempio c'è scritto in un salmo, in un proverbio, al capitolo 27 del libro dei Proverbi: chi ama ferisce, ma rimane fedele. A volte chi ama deve pronunciare parole severe e dure al fine di portare guarigione, al fine di preservare dalla morte. Non è che quello che vi sto dicendo evita o deve evitare di dire le cose giuste, le cose buone, anche se a volte dolorose. Ma quello che dobbiamo meditare e considerare sono i sentimenti del nostro cuore. Se una parola dura, una parola severa, dobbiamo dirla perché amiamo, per il bene di chi ci sta ascoltando e non per colpire chi ci sta ascoltando. Amen. È la parola di un padre che riprende colui il figlio che ama. Quindi il Signore ci deve aiutare a trovare la giusta condizione, perché i veri amici, coloro che amano, a volte dicono cose che non sono facili da ascoltare, ma essendo espressioni d'amore saranno sempre come balsamo per l'anima. È un po' come il chirurgo, no? Che a volte, per evitare la morte del paziente, deve incidere, tagliare. Non sempre è facile, però quello è utile per dare vita. Ecco, noi dobbiamo pronunciare parole che diano vita. E come il chirurgo non fa gli interventi a carne viva, anche noi dobbiamo cercare di anestetizzare con l'amore, quando a volte siamo chiamati a parlare con severità. Ma i sentimenti devono essere quelli di amore, di bene nei confronti di chi ci ascolta. Amen. La lingua è un grande potere. La lingua è un grande potere. E la Bibbia dice che noi renderemo conto a Dio di ogni parola oziosa. Dopo questo, voglio parlarvi della sottomissione della lingua. Se ha un grande potere la lingua, non è che noi siamo in balia della lingua. Non è che noi non possiamo sottomettere la lingua, noi possiamo sottometterla. Amen. Sai, non ce l'ho fatta a fermarmi, quello che dovevo dire l'ho dovuto dire. No, non esiste. Quello che hai detto, lo hai detto perché lo hai voluto dire. Se avessi voluto, avresti potuto non dirlo. Amen. Non ce l'hai fatta perché l'hai voluto fare, perché l'hai voluto dire, perché era in te tanto il desiderio di poter colpire. Aspettavi quel momento. Perché noi non siamo schiavi della lingua, a meno che non decidiamo di esserlo. E allora le cose cambiano. La lingua si può sottomettere. E si può sottomettere solo se si decide di farlo. Amen? Solo se si decide di farlo. Ma alcuni sono talmente abituati che diffiano lotte, eh? Però bisogna decidere. Si può sottomettere se si decide di farlo. Purtroppo molti prima parlano e poi pensano cosa hanno detto. Non è un buon metodo. Non è un buon metodo. Non è un buon metodo. La prima cosa da fare è vegliare sui nostri sentimenti. E vegliare sui nostri pensieri, perché quello che è dentro di noi alla fine uscirà attraverso le parole. Uscirà attraverso le azioni. Quindi dobbiamo fare un lavoro preventivo. Sì, dobbiamo controllare le parole, ma se noi controlliamo anche i nostri sentimenti e i nostri pensieri, ci sarà molto più facile controllare le parole. Se io non ho nel cuore risentimento, non ho nel cuore odio, non ho nel cuore amarezza, cioè farò molta fatica a pronunciare parole di risentimento, di odio e di amarezza. Se lo voglio ci riesco, ma con fatica. Però se io nel cuore ho odio, risentimento, amarezza, astio, la mia espressione sarà sempre conseguente a quello che c'è nel mio cuore. È importante quindi vegliare sui propri sentimenti. Ecco perché l'apostolo Paolo dice: via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore. E poi arriva, e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Vedete, questo verso descrive un insieme di atteggiamenti sbagliati che fanno emergere all'esterno ciò che è all'interno. Quindi è necessario decidere di rimuovere le cause per limitarne gli effetti. Amen. Probabilmente se non riesci a limitarti nelle parole o a misurare le parole è perché i tuoi sentimenti sono sbagliati. I tuoi sentimenti sono sbagliati. Stai alimentando dentro di te qualche bestia feroce che quando ruggisce fa male a te, a chi è intorno a te e allo Spirito Santo. Via da voi ogni amarezza. L'amarezza è un sentimento che porta profondo dolore nel cuore quando pensiamo di essere stati maltrattati. E allora impedisce l'amarezza di vedere le cose con chiarezza, con obiettività. Produce l'indurimento del cuore e quindi sprigiona parole malefiche in libertà. Via da voi ogni amarezza. Via da voi ogni ira. E quella rabbia che esplode alla prima provocazione e travolge tutto e tutti. Gente che basta una scintilla perché divampi un fuoco. Eppure era iniziato tutto piano piano. Ma d'altra parte Giacomo lo dice. Giacomo dice che la lingua è come una scintilla, piccola ma capace di infiammare una foresta. Una foresta. A volte noi sentiamo le cronache dei telegiornali, questi grandi incendi che distruggono grandi boschi. E magari poi la causa qual è stata? Una cicca di sigaretta che qualcuno ha buttato in qualche posto. Cos'era? Piccola. E poi ha infiammato una montagna. Quindi via da voi ogni ira. Via da voi ogni clamore. E qui andiamo ancora oltre. Vedete come sta progredendo nel peggiore dei modi queste parole, queste condizioni. Cos'è il clamore a cui qui fa riferimento l'Apostolo Paolo? È una condizione di perenne agitazione. Una condizione di perenne agitazione che si esprime con risse continue, con continue discussioni. Le conoscete gente che fa sempre discussione? Sempre arrabbiato. Sempre arrabbiato, tu a volte ti avvicini e dici nella tua mente: speriamo che gli hanno fatto l'antirabbica, che non mi mozzica. Gente che non ha pace nel cuore, che non ha serenità, si alzano arrabbiati, escono arrabbiati, ritornano arrabbiati, guardano la TV arrabbiati, vanno a dormire arrabbiati. Come si può vivere così? Sempre arrabbiati. Mai una parola serena, in pace, dolce, tranquilla, che possa testimoniare il Signore ha fatto un'opera in quella persona. Invece no. La testimonianza è tutta diversa. Il diavolo governa quella persona. Terribile! Perché Dio non è rabbia. Dio è pace. Amen. Dio è serenità, Dio è calma, Dio è quiete, Dio è fede. Amen. Via da voi, dice qui la scrittura, ogni parola offensiva. Le parole offensive non stanno bene sulla bocca di coloro che si ritengono credenti. E quando parliamo di parola offensiva ci stiamo riferendo anche a quelle forme di intimidazione, di ingiurie, di volgarità, di provocazioni, oltre all'elenco che ho fatto prima. Quante situazioni critiche potremmo risolvere, potremmo smontare sul nascere se ascoltassimo il consiglio della parola di Dio. Quando qualcuno ti aggredisce con le sue parole, non mettere benzina sul fuoco, ma ascolta cosa dice la parola di Dio. La risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. E qui dobbiamo dire tutti quanti: Signore, aiutaci. Aiutaci a farci venire in mente questo verso quando la circostanza si presenta. Perché se voi dite una parola dolce a chi vi sta rivolgendo una parola dura, quella persona sarà disarmata, non avrà più elementi per poter attaccare. Non sempre ci riusciamo, io lo confesso, a volte non sempre ci si riesce, però dobbiamo impegnarci. Ricordi una circostanza in cui una persona aveva cominciato ad aggredire un discorso e già si era fatto forse tutto il suo ragionamento. Io ho detto: sì, è vero, hai ragione. E lui continuò: no, ma guarda che hai ragione. E non si era reso conto che gli avevo detto che aveva ragione. E quindi poi, quando ha capito che gli stavo dicendo che le cose stavano come lui diceva, a un certo punto non ha detto più niente. Provate. Anche perché è garantita questa reazione. È garantita dalla parola di Dio. Amen? Qui la scrittura dice: la risposta dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l'ira. E poi qui dice la scrittura: via da voi ogni cattiveria. E qui intende le false accuse, parlare con lo scopo di far male. Naturalmente le cattiverie si possono fare sia con le parole, sia con gli atteggiamenti, sia con mezze frasi o distorcendo le parole dette da altri. Quello che inizia nel cuore, ricordate, finisce sulle labbra. Quindi decidi di vegliare sui sentimenti e sui pensieri e sarai in grado di tenere a bada la lingua e non rattristerai lo Spirito Santo. Gesù disse che dall'abbondanza del cuore la lingua parla. Ecco, ritorniamo sempre a quello che la Bibbia ci insegna continuamente. Dobbiamo tenere pulito il nostro cuore, la nostra mente, se vogliamo non rattristare lo Spirito Santo. Povera lingua, quanto gliene stiamo dicendo, eh? Potere, sottomettere, ma vogliamo concludere elogiando la lingua. Amen? Vogliamo concludere elogiando la lingua quando è usata bene, quando si comporta bene. E allora il terzo punto di questa meditazione è il trionfo. Il trionfo della lingua. Come puoi far ricambiare, come puoi far trionfare la lingua? Abbiamo detto che la lingua pronuncia morte, ma grazie a Dio pronuncia anche vita. Amen? È un mezzo, è un mezzo. E come tutti i mezzi, possono essere usati bene o male. Tutti i mezzi. Non c'è nessun mezzo che è assolutamente bene nonostante tutto o assolutamente male nonostante tutto. Facevo l'esempio, non mi ricordo, in questa settimana, riferita a qualche altra cosa. Il coltello è un buon mezzo, è un buon mezzo, una cosa che ci serve, utile, ma può essere usata male. La macchina che ci ha permesso di essere qui oggi è un ottimo mezzo, ma può essere usato male, può essere uno strumento di morte. Anche il cibo, siamo nel momento in cui ci apprestiamo, è ottimo, ma se non sappiamo essere equilibrati può anche portare alla morte. Vedete, tutti i mezzi che noi abbiamo a disposizione sono buoni se usati bene. Come può trionfare la lingua? Semplicemente usandola per ricambiare il male con il bene. Niente amen? Amen. La lingua può trionfare usandola per ricambiare il male con il bene. E qui la parola di Dio dice: siate invece benevoli, quindi non usate male la lingua, ma siate invece benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Vedete, il perdono è una cosa seria. E non è che per tu dare il perdono a qualcuno, quel qualcuno se lo deve meritare. Perché il perdono non si dà quando uno se lo merita. Il perdono è un dono. Il perdono è un dono, è un dono, è un regalo che diamo a chi non lo merita. Ed è possibile offrirlo se siamo governati dallo Spirito Santo. Quelle persone che ricevettero il perdono mentre Gesù era sulla croce, meritavano il perdono? Eppure Gesù dice perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non sto parlando del beneficio che loro ne traggono o che ne trassero. Loro non trassero alcun beneficio a meno che non si pentirono. Ma sto parlando dei sentimenti che c'erano in Gesù. E Gesù che diede loro il perdono, che regalò il perdono, come a dire: da parte mia siete sciolti da quello che avete fatto. Se adesso voi vi pentite dinanzi a Dio, non più dinanzi a me, vi riconciliate con Dio, siete liberi, potrete capitalizzare i benefici di questo perdono. Ma il problema della mancanza di perdono non è essenzialmente delle persone che noi odiamo o verso le quali abbiamo risentimento. Chi non perdona è lui che ha un problema, perché rimane schiavo del passato e rimane schiavo di quello che è successo anni prima o anche un giorno prima, e il rancore, l'amarezza, l'odio, l'astio lo tormenta e lo priva della benedizione di Dio, e di conseguenza rattrista lo Spirito Santo. Quindi siamo chiamati a essere benevoli, misericordiosi, a perdonare, perché così Dio ci ha trattato. Dobbiamo fare agli altri ciò che Dio ha fatto a noi. Ma attenzione, noi non perdoniamo per essere perdonati da Dio, anche se non siamo in grado di perdonare, non potremo essere perdonati, ma noi non perdoniamo per questo. Non è una questione commerciale. Perdono così Dio mi perdona. No, io perdono perché sono stato perdonato da Dio. È un po' diverso. Il perdono è qualcosa di divino che può esprimere compiutamente, veramente, non sto parlando di facciata, ma di realtà, colui che veramente è il Tempio dello Spirito Santo. Se non riesci a perdonare, se il risentimento, l'amarezza, l'odio, l'astio ti governa, tu hai messo fuori lo Spirito Santo dalla tua vita. Non sei più il Tempio dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo non può abitare in un cuore, in una persona che coltiva amarezza, odio, risentimento ed astio. Dobbiamo fare attenzione, dobbiamo imitare Gesù. Vivere il suo amore. Egli è il nostro esempio. Gesù non si lasciò imprigionare dal risentimento, non si lasciò imprigionare dall'amarezza. Pensate che Gesù, quando Giuda andò lì per tradirlo e lo baciò, si rivolse a Giuda e gli disse: amico, amico, amico. Lo chiamò amico. Vero è che Giuda stava commettendo il male, ma Gesù non stava cambiando il male con il male. Anche in quella circostanza cambiò il male con il bene. La legge di Gesù non era quella dell'occhio per occhio, dente per dente. Era quello dell'amore, della grazia, che lo portava ad amare anche i suoi nemici. Certo che non è facile, e d'altra parte il Signore non se l'è mai aspettata che noi facessimo questo con le nostre forze. Ecco perché Lui desidera aiutarci e vuole abitare dentro di noi. Gesù non si lasciò imprigionare da risentimento. E se vuoi sapere cos'è l'amore vero, io credo che devi recarti al Golgota. In spirito. Fissare gli occhi sull'uomo appeso alla croce e udire le parole che egli pronunciò. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E poi vai dagli altri, da quelli che hai offeso o da quelli che ti hanno offeso, e comportati esattamente come si è comportato Gesù. Amen. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio, con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. È molto facile pronunciare parole scortesi, fuori luogo, critiche offensive, calunnie, maldicenze. Ogni volta però che questo succede, stai rattristando lo Spirito Santo. La via della liberazione spirituale è solo una. La via della liberazione spirituale è solo una, e cioè quella di andare dalle persone che hai offeso, che hai criticato, e chiedere loro perdono. Ma non basta chiedere perdono a Dio? No, non basta. Se ti ricordi che tu hai qualcosa contro qualcuno, quando viene ad offrire l'offerta qui davanti al Signore, lascia la tua offerta, ritorna da quel qualcuno, riconciliati, dopo ritorna ad offrire l'offerta, perché dopo quell'offerta il Signore la gradirà, non prima. Lasciala, vai, ti riconcili e poi ritorni. La via della liberazione spirituale è solo questa: andare dalle persone che hai offeso, criticato, chiedere il loro perdono. Non rattristare più lo Spirito Santo a causa delle tue parole, a causa dei tuoi gesti. Chiedi al Signore aiuto, chiedigli di aiutarti a vedere l'iniquità che può esserci nel tuo cuore, e prendi la ferma decisione, da ora in poi, di pronunciare solo parole che edifichino e che conferiscono grazia a coloro che ascoltano. Amen. Signore, ci aiuti a mettere in pratica la parola, a non contentarci della teologia, per quanto importante possa essere, ma a praticare ogni verso, ogni testo della parola di Dio.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Ciao! Come si sarebbe sviluppato il regno dei cieli? Fino a quel momento tutti i giudei avevano aspettato un regno che si fosse manifestato in modo dirompente con la venuta del grande re, il Messia, il quale avrebbe liberato Israele dai nemici e avrebbe instaurato il suo regno, il regno dei cieli, quello in cui è Dio a governare sulla terra in modo visibile. Nel capitolo 13 di Matteo abbiamo il terzo dei cinque grandi discorsi di Gesù che troviamo in questo Vangelo. Questo terzo discorso è interamente dedicato a parabole che riguardano il regno dei cieli e il suo sviluppo. Come vedremo, il piano che Gesù illustrerà in queste parabole era molto diverso da ciò che i suoi ascoltatori si sarebbero aspettati. Cominciamo a parlarne in questo 30° episodio della serie sul Vangelo di Matteo, leggendo insieme la parabola del seminatore. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si mise a sedere presso il mare e una grande folla si radunò intorno a lui, cosicché egli, salito su una barca, vi sedette e tutta la folla stava sulla riva. Egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo Matteo capitolo 13, versetti 1 a 3. Prima di proseguire, voglio fare una premessa. Credo sia abbastanza ovvio che nei Vangeli troviamo dei riassunti dei sermoni di Gesù, anche perché Gesù parlava intere giornate e i Vangeli sarebbero molto più lunghi se i suoi discorsi fossero riportati integralmente. Inoltre, come è logico aspettarsi, egli ripeteva anche i medesimi insegnamenti in località diverse, a volte con parole diverse, il che spiega anche la varietà di alcuni detti di Gesù tra i vari Vangeli. Nel capitolo 13 Matteo riassume l'insegnamento di Gesù sul regno dei cieli, raccogliendo insieme alcune parabole illustrative, molte delle quali probabilmente oggetto di insegnamento di Gesù nella medesima giornata. In questo episodio ci concentreremo sulla parabola più conosciuta dell'intero gruppo di parabole, ovvero quella del seminatore e dei diversi terreni. Il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono, un'altra cadde in luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo, ma levatosi il sole fu bruciata e non avendo radice inaridì. Un'altra cadde tra le spine e le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, oda. Matteo 13, versetti 4 a 9. Questa è la parabola del seminatore, nulla di difficile da capire se ci si ferma al suo significato letterale. Infatti le problematiche spiegate da Gesù erano ben note a tutti coloro che avevano un minimo di conoscenze in campo agricolo. Quando si seminava occorreva prestare attenzione a dove finiva il seme, perché finisse in buona terra e non fosse sprecato. E quindi Gesù era preoccupato perché pensava che i suoi ascoltatori non sapessero queste cose? Voleva dare loro dei consigli affinché essi aumentassero la loro produttività agricola? I discepoli di Gesù si rendevano conto del problema. La parabola rischiava di lasciare indifferenti gli ascoltatori di Gesù, proprio perché sembrava non aggiungere nulla alla loro conoscenza. Perché invece non parlava loro in modo chiaro? Vediamo cosa rispose Gesù. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Egli rispose loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono e udendo non odono né comprendono, e si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi, e di comprendere con il cuore e di convertirsi, perché io li guarisca. Ma beati gli occhi vostri perché vedono e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro e udire le cose che voi udite e non le udirono. Matteo capitolo 13 versetti 10 a 17. Gesù voleva essere capito dalla gente oppure no? Parlava forse in parabole per trarli in inganno? Voleva che udissero ma non comprendessero? Voleva che vedessero ma non discernessero? Voleva che non si convertissero, così non sarebbero stati perdonati? Le sue parole erano davvero incomprensibili? Cerchiamo di capire queste dure affermazioni di Gesù alla luce del contesto in cui sono inserite. Gesù, come Giovanni Battista prima di lui, stava insistendo sulla necessità di ravvedersi per accogliere il regno di Dio. Mentre la maggioranza degli israeliti, influenzati da una classe politica spiritualmente compromessa, attendeva un Messia che li avrebbe liberati dai nemici, ma non si rendevano conto del bisogno di cambiamento interiore per relazionarsi con Dio. Molti di loro apprezzavano i miracoli e le guarigioni di Gesù, ma poi continuavano a vivere le loro vite senza preoccuparsi troppo della loro salute spirituale. Come abbiamo visto, Gesù aveva già ricevuto molte critiche sul suo modo di operare, sul suo modo di intendere il sabato, e addirittura era già stato accusato di essere aiutato da Belzebù, principe dei demoni. Ci rendiamo quindi conto di quante difficoltà stava incontrando la proclamazione del regno di Dio. Non era facile parlare direttamente alla folla di questi temi senza causare reazioni sbagliate. Comprendiamo quindi l'utilità delle parabole. Esse erano storie tratte dalla vita di tutti i giorni, che avevano lo scopo di illustrare una realtà spirituale senza parlarne apertamente. Era un modo per stimolare gli ascoltatori a riflettere, senza entrare subito in inutili polemiche con la maggioranza. Coloro che riflettevano potevano cogliere il senso profondo delle parole di Gesù se ci mettevano del loro e approfondire facendo domande, ma coloro che lo disprezzavano non avrebbero neanche capito a cosa si stava riferendo. Le parole di Gesù erano quindi incomprensibili per coloro che non facevano alcuno sforzo per comprenderle, ma allo stesso tempo stimolavano la ricerca e le domande di coloro che erano interessati davvero a capire, quindi davano qualcosa a chi davvero stava cercando qualcosa, a chi ci stava mettendo del proprio per capire. Coloro che erano aperti ed erano interessati ad approfondire, come dicevamo, potevano farlo in privato, unendosi ai suoi discepoli. Gesù spiegò loro il motivo della sua strategia, citando Isaia capitolo 6, versetti 9 e 10. Ed egli disse: va e di a questo popolo, ascoltate sì ma senza capire, guardate sì ma senza discernere. Rendi insensibile il cuore di questo popolo, rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi in modo che non veda con i suoi occhi, non oda con i suoi orecchi, non intenda con il cuore, non si converta e non sia guarito. Tali parole erano state pronunciate da Dio stesso in modo ironico, sottintendendo che con il suo messaggio Isaia avrebbe ottenuto solo un indurimento del popolo, come poi accadde. Ovviamente Dio avrebbe voluto salvare il popolo, ma sapeva già che le cose sarebbero andate in modo diverso e alla fine solo un residuo sarebbe stato salvato, come si legge più avanti in Isaia 6:13. Gesù citò Isaia proprio perché si aspettava che le cose andassero nello stesso modo anche nel proprio tempo, con una maggioranza che avrebbe rifiutato il suo messaggio e un residuo che invece lo avrebbe accolto e sarebbe diventato suo portavoce verso gli altri. Ovviamente Gesù pensava che tra quel residuo fedele ci fossero i suoi discepoli, che avevano occhi per vedere, orecchie per udire, tutte le cose che i profeti del passato avevano solo potuto immaginare, guidati dallo Spirito di Dio. Loro stavano vivendo tempi straordinari, il Messia era in mezzo a loro, loro avevano l'opportunità di ascoltarlo e di vederlo. Gesù quindi spiegò la parabola ai suoi discepoli e in generale a tutti quelli che avevano il desiderio di comprendere meglio. Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato. Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola, poi gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Ma quello che ha ricevuto il seme in terra buona è colui che ode la parola e la comprende. Egli porta del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Matteo 13, 18 a 23. Non abbiamo bisogno di aggiungere molto, perché la spiegazione di Gesù è piuttosto chiara, vero? Voglio comunque sottolineare che questo modo di intendere il regno di Dio era per certi versi un mistero per molti suoi ascoltatori. Con la parabola del seminatore Gesù stava affermando che a differenza di quanto essi potevano pensare, c'era una grande parte di persone in mezzo a loro che avevano ricevuto il seme della parola di Dio, ma tale seme non stava portando i frutti che Dio si sarebbe aspettato. Molti di loro probabilmente pensavano di essere dalla parte di Dio per il solo fatto di appartenere al popolo di Israele, ma l'opera di Satana che portava via ciò che veniva seminato, La mancanza di radici profonde nel loro intimo, i problemi della vita, le persecuzioni, gli impegni mondani, l'inganno delle ricchezze, l'avidità, finivano per prendere il sopravvento, impedendo loro di coltivare un rapporto sincero con Dio, che avrebbe permesso loro anche di riconoscere in Gesù il Messia. Gesù, a sorpresa, concluse la sua parabola affermando che, a differenza di quanto essi pensavano, solo una piccola parte di loro riceveva il seme della parola di Dio in buona terra. Solo una piccola percentuale di persone stava realmente accogliendo la parola di Dio nella propria vita, portando il frutto che Dio si aspettava. Il Signore non si aspettava che tutti portassero il medesimo frutto, infatti poteva esserci un rendimento diverso, con piante che avrebbero prodotto il 100, altre che avrebbero prodotto il 60 e altre il 30, ma tutto il seme finito in buona terra avrebbe comunque portato del frutto, a differenza del seme che era finito in altri tipi di terreno. La parabola del seminatore era un messaggio molto duro da accettare per gli ascoltatori di Gesù, perché faceva capire loro che nulla era scontato. Non tutti ricevevano la parola di Dio, non tutti erano un terreno buono che portava frutto. Certamente Gesù voleva che ognuno di loro riflettesse sulla propria condizione, sul tipo di terreno che era stato fino a quel momento. E tu, cosa ne pensi di questa parabola? Che tipo di terreno sei? Che frutto sta portando nella tua vita il seme della parola di Dio? Le parole di Gesù sono parole incomprensibili per te? O hai orecchie in grado di discernere il significato? Che Dio ti dia di essere un terreno buono che porti frutto. Come vedremo nel prossimo episodio con la parabola delle zizzagne nel campo, Gesù aggiungerà un altro tassello a queste parabole che illustrano il regno dei cieli. Infatti, anche il seme che finiva nel terreno buono e portava frutto sarebbe cresciuto in mezzo ad un contesto difficile. Per il momento comunque mi fermo qui e vi do appuntamento al prossimo episodio. Grazie a tutti, alla prossima!
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
5: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
6: Vangelo di San Luca, capitolo decimo. Or, dopo queste cose, il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due dinanzi a sé in ogni città e luogo dove egli stesso era per andare, e diceva loro: «Ben è la messe grande, ma gli operai son pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa né sacca né calzari e non salutate alcuno per via. In qualunque casa sarete entrati, dite prima: pace a questa casa. E se v'è quivi alcun figliuolo di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no ella tornerà a voi. Or dimorate in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno della sua mercede. Non passate di casa in casa, e in qualunque città sarete entrati, se vi ricevono, mangiate di ciò che vi sarà messo innanzi, guarite gli infermi che saranno in essa e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Ma in qualunque città sarete entrati, se non vi ricevono, uscite sulle piazze e dite: perfino la polvere della vostra città si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro voi. Sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. Io vi dico che in quel giorno la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della sorte di quella città. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compite fra voi, già anticamente si sarebbero ravvedute, prendendo il cilicio e sedendo nella cenere. E però nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, o Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu sarai abbassata fino nell'Ades. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi sprezza voi, sprezza me. Chi sprezza me, sprezza colui che mi ha mandato. Or i 70 tornarono con allegrezza dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io mirava Satana cader dal cielo a guisa di folgore. Ecco, io v'ho data la podestà di calcar serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Pure non vi rallegrate, perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. E in quella stessa ora Gesù giubilò per lo Spirito Santo e disse: io ti rendo lode, o Padre Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa m'è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce chi è il figliuolo se non il Padre, né chi è il Padre se non il figliuolo e colui al quale il figliuolo voglia rivelarlo. E rivoltosi ai suoi discepoli disse loro in disparte: beati gli occhi che vedono le cose che voi vedete, poiché vi dico che molti profeti e re han bramato di vedere le cose che voi vedete e non le hanno vedute, e di udire le cose che voi udite e non le hanno udite. Ed ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e gli disse: maestro, che dovrò fare per ereditare la vita eterna? Ed egli disse: nella legge, che sta scritto? Come leggi? E colui rispondendo disse: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, e con tutta la forza tua, e con tutta la mente tua, e il tuo prossimo, come te stesso. E Gesù gli disse: tu hai risposto rettamente, fa questo e vivrai. Ma colui, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù replicando disse: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e si imbatté in ladroni, i quali, spogliatolo e feritolo, se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Or per caso un sacerdote scendeva per quella stessa via e, veduto colui, passò oltre dal lato opposto. Così pure un levita giunto a quel luogo e vedutolo passò oltre dal lato opposto. Ma un samaritano che era in viaggio giunse presso a lui e vedutolo ne ebbe pietà e accostatosi fasciò le sue piaghe versandovi sopra dell'olio e del vino, poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò ad un albergo e si prese cura di lui. E il giorno dopo tratti fuori 2 denari, li diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui, e tutto ciò che spenderai di più, quando tornerò in su, te lo renderò. Quale di questi tre ti pare essere stato il prossimo di colui che si imbatté nei ladroni?» E quello rispose: «Colui che gli usò misericordia». E Gesù gli disse: «Va e fai tu il simigliante». Or mentre essi erano in cammino, egli entrò in un villaggio, e una certa donna per nome Maria lo ricevette in casa sua. Ella aveva una sorella chiamata Maria, la quale, postasi a sedere ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Ma Maria era affaccendata intorno a molti servigi, e venne e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella m'abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore rispondendo le disse: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma di una cosa sola fa bisogno. E Maria ha scelto la buona parte, che non le sarà tolta».
5: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
7: Ogni tanto ripenso ai giorni della mia infanzia, quando avevo ancora delle gambe forti e attive che mi sostenevano. Ricordo tantissimi momenti memorabili con i miei familiari e amici: picnic lungo il fiume, gite al mare, passeggiate in montagna. Rammento una particolare gita in montagna con mio padre e i suoi amici quando avevo appena 6 anni. Facevo fatica a stare al passo con gli adulti. Le mie gambette, per quanto sane, non mi portavano mai abbastanza avanti. Ero sfinita, spossata. Ero felice nel pensare che mio padre e i suoi amici fossero degli adulti così grandi e forti. Non avrebbero avuto nessuna difficoltà a portare una bimbetta sulle loro larghe spalle. Quando mio padre finalmente mi prese e mi mise sulle sue spalle, feci un enorme sospiro di sollievo. Non dovevo preoccuparmi, era abbastanza forte per portare il peso di entrambi. Questo ricordo mi fa pensare a quel bellissimo versetto della Bibbia: «Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore. E voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». Non c'è niente in questa affermazione che ti colpisca per la sua stranezza? Sembra strano che Gesù non dica: «Guardami, guarda quanto sono robusto e forte, sono perfettamente in grado di portare il tuo peso, appoggiati a me, sono così forte». No, invece lo sentiamo dire: «Venite a me perché sono mite e umile di cuore». Non si tratta certamente del messaggio che sentiamo dal mondo che ci circonda. Sono i forti, coloro che sono sicuri di sé, che non hanno mai versato una lacrima o ammesso una debolezza, ad essere considerati i più adatti e abili portatori di pesi. La Bibbia invece dice il contrario. La parola di Dio ci ricorda che l'umiltà, la mitezza, la pazienza, la gentilezza e la bontà sovrastano di gran lunga l'orgoglio e la forza fisica. Quando ci sentiamo affaticati e aggravati, siamo attratti dalle persone umili e miti. Sappiamo che esse sono persone che si interessano veramente, che pregano realmente. Sono disposti ad affiancarsi a noi per aiutarci a portare il nostro peso. Ecco perché le parole di Gesù sono così irresistibili. Egli è forte, ma anche avvicinabile. È in grado di portare i nostri pesi, ma non ci farà mai sentire imbarazzati o sconfitti per averglielo chiesto. Sei sfinito? Aggravato? Esausto per il viaggio verso il cielo? Getta su di lui ogni tua sollecitudine, perché egli ha cura di te. Un pescatore di nome Pietro scrisse questa semplice prescrizione per l'ansia e l'esaurimento fisico circa 20 secoli fa. Nessuno l'ha potuta migliorare finora.

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: E Pietro lo seguì, di Pierre Van Worden.
2: Ottava puntata.
3: Pietro Van Worden, un bravissimo organista olandese, durante l'occupazione tedesca in Olanda, fu imprigionato per qualche tempo nel carcere di Amsterdam. Mentre si trovava dietro le mura della prigione, egli fece il suo incontro personale con il Salvatore. Incontro

Ogni sabato guardavo sul giornale la pagina degli annunci dei culti delle differenti chiese e comunità religiose. Poi, un sabato, fui colpito da una notizia piccola e apparentemente insignificante. Si trattava di una comunità che portava il nome di Cappella Emanuele. Si trovava in un quartiere malfamato della città. Chiesi spiegazioni a mio padre, che dopo una breve riflessione mi rispose: «In ogni caso tu non devi andare là. Ti proibisco di mettere piede in quell'assemblea, sono tutti un po' toccati». Tanto bastava a svegliare la mia curiosità. Valeva la pena che imparassi a conoscere questa gente un po' toccata. La domenica seguente quindi partii per la Cappella Emanuele. Tanto, data la guerra, c'era un'interruzione della corrente elettrica e il mio organo in chiesa sarebbe stato muto per un bel po'. Quando arrivai, sentii giungere fuori dall'edificio una melodia cantata e suonata in un modo veramente deplorevole. Oltre a ciò, era un tipo di musica che i circoli religiosi tradizionali condannavano sdegnosamente. Come amatore di musica classica, entrai nella piccola chiesa molto mal disposto. E poi, quando su un pulpito passato di moda il predicatore aprì bocca, ne fui scandalizzato. Non parlava nemmeno correttamente la madrelingua. Si esprimeva in un modo spaventosamente primitivo. Qualcuno nell'assemblea pregò, in termini più o meno maldestri. Poi fu introdotto il sermone. Ricordo ancora il soggetto: «Non lasciatevi mettere sotto il giogo della servitù». Affrontò il problema come se stesse leggendo nel mio cuore. Non erano più belle parole buttate al vento e destinate a lasciare il tempo che trovavano, ma qualcosa di vivo, dove lo Spirito del Signore parlava ed io mi sentivo preso di mira. Il Signore stava davvero rispondendo alla mia preghiera, mi aveva fatto incontrare degli altri suoi figli. E non era l'ultima sorpresa questa. Infatti, terminata la riunione, il predicatore si tenne alla porta per salutare i presenti. Quando fu il mio turno, mi invitò a prendere una tazza di caffè con lui a casa sua. Parlammo a lungo di me, eppure fino a poco prima per lui ero un emerito sconosciuto. Mi riconobbi come figlio di Dio, ma nel corso della conversazione non potei nascondere che ero all'inizio della mia vita di fede. Ma se la mia ignoranza delle cose di Dio si dimostrò grande, fu però là che trovai ciò che cercavo. Il pastore, Better si chiamava, mi propose allora di trascorrere 2 ore con lui ogni settimana per leggere la Bibbia. E io accettai, un po' esitante, sapendo molto bene che mio padre non avrebbe mai approvato un simile modo di fare. Ma io dovevo conoscere meglio queste persone che, in tutta semplicità, parevano possedere la vita di gioia e di vittoria nel Signore. Persone che conoscevano e seguivano la volontà di Dio. Da quel giorno, la casa del pastore Better divenne il mio rifugio. Lentamente e laboriosamente progredii nella conoscenza della parola di Dio e il mio maestro si dava molto, molto da fare. Constatavo ogni giorno di essere profondamente imbevuto della stretta tradizione protestante della nostra famiglia, tradizione che non corrispondeva alle verità bibliche. E poiché io volevo vivere e agire secondo la volontà del mio Dio, dovetti rinunciare a molte delle mie convinzioni per ricevere in cambio la verità della Sacra Scrittura. La comunione della piccola comunità della Cappella Emanuele, poi, mi dava una grande gioia. Non avevo conosciuto mai qualcosa di simile. Formavamo come un'unica famiglia in cui ogni atto era regolato dalla volontà del nostro Padre Celeste. Il pastore Better mi convinse dell'urgenza di guadagnare altre persone a Cristo. Io parlai della mia fede a molti miei compagni e ben presto vi fu un gruppo di 30 o 40 persone che volevano studiare la parola del Signore. Questo fu un periodo di risveglio spirituale e ricordo ancora con commozione certe sere in cui saltammo il nostro pasto serale per poter più a lungo pregare insieme. E Dio ha benedetto questo lavoro. Un gran numero di questi giovani, infatti, sono oggi sparsi per il mondo al servizio dell'Evangelo. C'era un modo di esaminare i problemi nella vita pratica in quella comunità che non dimenticherò mai. Nessuno si chiedeva: «Posso fare questo o quello? Ho diritto di andare qua oppure là?»

Voglio essere un vero figlio di Dio? La nostra regola era di domandare: cosa posso fare per diventare più efficace al servizio del Signore, per essere un migliore testimone della sua grazia meravigliosa?

0: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
1: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
2: Abbiamo trovato il Messia. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 1, versi 35 a 42. Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». I suoi discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. E Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?». Ed essi gli dissero: «Rabbì», che tradotto vuol dire maestro, «dove abiti?». Egli rispose loro: «Venite e vedrete». Essi dunque andarono, videro dove abitava e stettero con lui quel giorno. Era circa la decima ora. Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito Giovanni e avevano seguito Gesù. Egli per primo trovò suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che tradotto vuol dire Cristo, e lo condusse da Gesù. Gesù lo guardò e disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, tu sarai chiamato Cefa», che si traduce Pietro. Dio ha scelto di utilizzare noi uomini per testimoniare agli altri di Lui. Come abbiamo letto, Giovanni Battista riconobbe Gesù come agnello di Dio che toglie il peccato del mondo e subito vide i primi frutti della sua testimonianza. Due dei suoi discepoli decidono di seguire Gesù per potergli parlare. Quando Gesù chiese a quei due discepoli cosa cercavano, ovvero di cosa avessero bisogno, quei due discepoli di Giovanni, chiedendo dove Gesù abitasse, sembravano esprimere in effetti il desiderio di passare del tempo con Lui, di conoscerlo meglio, e Gesù li accontentò. Essi si mostrarono subito molto rispettosi, riconoscendolo come rabbì, ovvero maestro, e disponendosi quindi ad imparare da Lui. Fino a quel momento quei due discepoli avevano reagito alle parole del loro maestro Giovanni Battista nel modo più logico possibile. Infatti Giovanni non aveva mai negato di essere solo un precursore del Messia e in quel momento finalmente avevano l'opportunità di stare con colui al quale il loro maestro aveva preparato la strada. Era la decima ora del giorno, le 4 del pomeriggio, ed essi rimasero con Gesù per la restante parte del giorno. Ciò che accadde in quelle poche ore la dice lunga sulla personalità speciale di Gesù. Infatti non abbiamo dettagli della conversazione di quel pomeriggio, ma sappiamo che quel tempo fu sufficiente a convincere Andrea, uno dei due che erano stati con Gesù, del fatto che Gesù fosse il Messia. Andrea non si trattenne dall'andare subito a dirlo a suo fratello Simone, quel Simone che passò alla storia con il nome di Pietro, nome che Gesù stesso gli diede in quell'occasione. Se ci pensiamo un attimo, ciò che Andrea fece è proprio ciò che ha permesso alla buona notizia della salvezza in Gesù Cristo di arrivare fino a noi oggi. Il passaparola è il metodo che Dio ha scelto per raggiungere gli uomini. Un uomo ne parla ad un altro, una generazione alla seguente, e così via, fino a raggiungere noi uomini e donne del XXI secolo. Se non ci fossero stati uomini come Andrea, che avendo conosciuto Gesù, sono andati a dirlo ad altri per portarli a conoscere il Salvatore, la buona notizia non sarebbe mai giunta fino a noi. Se anche noi abbiamo trovato il Messia nella nostra vita, dovremmo fare proprio come Andrea, trasmettendo la buona notizia ad altri e portandoli da Gesù. Ovviamente non potremo portarli fisicamente da Gesù come fece Andrea, ma potremo portarli alla Bibbia, invitandoli a leggere magari proprio questo Evangelo di Giovanni, affinché anche loro, come noi, possano conoscere Gesù Cristo essere trasformati dallo Spirito di Dio e trovare la vita eterna. Questo, tra l'altro, è proprio il motivo per cui condivido questi brevi pensieri. Che Dio vi benedica e vi dia di conoscere Gesù, il Messia, il solo che possa darvi vita eterna.

0: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
1: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

E ancora una volta Maurizio è contento e felice di darti un sincero benvenuto, un caloroso benvenuto e un grazie molto profondo da noi. No, profondo grazie non funziona. Un grazie dal profondo del cuore, così va meglio. Insomma, sono contento che tu abbia di nuovo scelto di trascorrere una mezz'oretta insieme al libro più letto, insieme a questo programma, insieme alla grande famiglia che così si trova o si ritrova regolarmente attorno a questo focolare domestico.

Sì, indipendentemente dal calore o dal freddo esterno, insomma, estate, inverno, primavera, autunno, il focolare domestico del libro più letto è sempre valido. Perché, insomma, c'è quell'intimità, quel senso di appartenenza che è molto bello. Soprattutto ai giorni nostri, quando sembra esserci un anonimato sempre più freddo, eh? Non è bello la... Ritroviamoci, eh?

Ti ricordo naturalmente che siamo alle prese con il libro del Levitico. Siamo arrivati al 12° capitolo. Abbiamo esaminato abbastanza a fondo l'11°, devo dire. Abbiamo trascorso un bel po' di tempo in seno a questo capitolo. Arriviamo adesso al 12°. Un capitolo, devo confessarti, non facile. L'ho trovato un po' difficile cercare di capire cosa questo capitolo abbia per te e per me oggi. Lo scopriremo insieme, spero, nel corso di questo nostro incontro.

Nell'undicesimo capitolo abbiamo visto, fra l'altro, come il peccato possa contaminare tutti mediante il contatto. In altre parole, ciò significa che basta trovarsi in un ambiente, in un contesto di immoralità, per correre grossi rischi di percorrere la stessa strada. Bisogna avere disciplina, autocontrollo, impegno, un cammino di consacrazione, quindi un prendere il nostro rapporto e dialogo con Dio sul serio, se vogliamo rimanere in un certo senso intatti, puri dal peccato che ci circonda. E peccato, ti ricordo, non è soltanto non fare questo, non fare quell'altro. Peccato è mancare il bersaglio, infrangere la legge morale di Dio. Quindi non la mia legge personale o la tua o quella del mondo che ci circonda, ma la legge morale di Dio. Ora, ovviamente, noi viviamo in un contesto sociale dove ci sono regole e leggi. Osservare la legge morale di Dio, fra l'altro, significa anche essere sottomessi alle leggi del paese, laddove queste leggi non contraddicono la legge morale di Dio. Ma di solito questo non avviene. Quindi attenzione quando ci troviamo in un contesto di immoralità, di peccato, di infrazione della legge morale di Dio, perché lì, in quel contesto, è molto facile, come ho detto, intraprendere lo stesso cammino, percorrere la stessa strada.

Ora, se non vogliamo perderci nei meandri e nei particolari di questo dodicesimo capitolo e rimanere del tutto confusi, dobbiamo prima di tutto tener presente il messaggio del libro nella sua totalità. Cosa sta cercando di dirci Dio attraverso il libro del Levitico? Spero tu abbia potuto essere con me quando abbiamo insieme esaminato, così abbiamo fatto un cammino introduttivo e abbiamo detto che attraverso il libro del Levitico Dio vuole imprimerci una cosa fondamentale, vuole imprimere nella nostra mente una cosa fondamentale: il suo carattere, la sua personalità. Egli è un Dio santo, quindi quando noi ci avviciniamo a Dio dobbiamo farlo secondo certe regole, soddisfacendo certe condizioni. Non perché egli sia un Dio bizzarro, non perché egli sia un Dio pignolo, ma perché egli è l'Iddio tre volte santo. Egli è il creatore dei cieli e della terra, egli è l'onnipotente. Quindi va da sé che non possiamo avvicinarci a una persona di questo genere così come vogliamo noi. Un paragone molto pallido, mi rendo conto, ma insomma immagina che tu abbia ricevuto un invito dal Presidente della Repubblica. Prima di andare, i giorni prima di andare, ti sarai sicuramente preparato emotivamente, avrai fatto i tuoi preparativi esteriori e interiori. Sono certo che non andrai all'udienza del Presidente della Repubblica con gli stessi vestiti con i quali magari aggiusti la macchina. Ti sarai cambiato. Magari sarai andato dal barbiere o dal parrucchiere prima di quest'udienza. Avrai probabilmente comperato un vestito nuovo per l'occasione, qualcosa di molto elegante. E tutto questo perché? Beh, perché vai alla presenza di una persona che ricopre una carica e le sue caratteristiche morali sono tali da renderlo idoneo a tale carica. Ripeto, è un paragone molto pallido perché, con tutto il rispetto per il nostro Presidente della Repubblica, anche egli è uomo come noi. Qui stiamo parlando dell'Eterno Dio, del Creatore dei cieli e della terra, dell'Iddio tre volte santo. Ecco, visto in questo contesto, allora, il libro del Levitico assume un'altra fisionomia. Anche il dodicesimo capitolo ci riesce meno ostico. Mentre nel capitolo precedente viene sottolineato l'aspetto esteriore del peccato, nel dodicesimo capitolo invece vediamo messo in rilievo, per così dire, l'aspetto interiore del peccato. Noi infatti non solo diventiamo peccatori per contatto, cioè quando siamo immersi in un contesto di immoralità, di peccato, di violenza, di sopraffazione, di egoismo, è molto facile essere contaminati, anzi direi assai probabile. Ma questo è l'aspetto esteriore, c'è un aspetto interiore e i due veramente vanno mano nella mano. Se non ci fosse l'aspetto interiore sarebbe molto più facile resistere l'aspetto esteriore. In altre parole, se la nostra natura non fosse protesa verso il peccato, se il mio essere interiore non fosse proteso verso quasi l'istintiva voglia di infrangere la legge morale di Dio, l'aspetto esteriore del peccato non avrebbe tale ascendente su di me. Ma proprio perché esiste questa realtà interiore della mia natura, in un certo senso bacata dal peccato, ecco che l'aspetto esteriore, il peccato che sta attorno a me, è attraente. È una trappola nella quale è facile che io cada. Questo capitolo si occupa della maternità. Ora, molti studiosi trovano un pochino difficile comprendere come mai la maternità sia associata al peccato interiore. In fondo, nella Bibbia più volte si dice che la maternità, l'avere dei figli, è, lungi dall'essere un peccato, è una benedizione da parte di Dio. Quindi non si riesce a capire, apparentemente, questa contraddizione, questa dicotomia.
fra la benedizione di Dio quando nella famiglia ci sono bambini e il fatto che la maternità sembra essere associata al peccato. Qual è la risposta a questo quesito? C'è una via d'uscita da questo labirinto? Io credo di sì.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono Maurizio, grato della tua compagnia, riconoscente che tu abbia scelto questa emittente, questa frequenza, questo programma a quest'ora.

Maurizio al microfono di Hai letto il libro più letto. Siamo alle prese con il 12° capitolo del libro del Levitico. Un capitolo, come abbiamo detto, un pochino difficile da comprendere, da capire, se lo si vede così isolato dal resto del libro e se lo si vede isolato dal resto del messaggio della Bibbia. Come abbiamo detto più volte, una delle regole fondamentali dell'interpretazione biblica è cercare di capire un passo biblico, un capitolo o anche una frase alla luce della Bibbia stessa. Prima di addentrarsi in interpretazioni altisonanti, mistico-spirituali e chissà cos'altro, vediamo cosa la Bibbia ha da dire a proposito della Bibbia. Questo capitolo credo che, al di là delle apparenze, si occupi proprio della maternità nel senso della trasmissione del peccato mediante l'ereditarietà. La natura che ereditiamo dai nostri genitori è una natura decaduta, una natura protesa verso il peccato. Ora mi rendo conto che questa è una parola fuori moda per i più, una parola anacronistica, una parola che dà fastidio e tutto il resto, ma mi spiace se la pensi così, perché il peccato invece è una cosa molto attuale, molto reale. Basta guardarsi attorno. Basta guardarsi attorno per accorgersi che quello che la Bibbia afferma corrisponde al vero. Uno, perché lo afferma la Bibbia, e due, perché la realtà, appunto, lo conferma. Una frase che troviamo in un'altra parte della Bibbia che sembra confermare quanto viene così accennato in questo capitolo del libro del Levitico è pronunciata dal re Davide in uno dei suoi salmi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Ora, conoscendo la storia della famiglia di Davide, sappiamo benissimo che non c'è stato nessun peccato nel suo concepimento. In altre parole, i suoi genitori erano normalmente e regolarmente sposati quando hanno concepito Davide. Quindi, ovviamente, Davide non aveva in mente una concezione al di fuori del vincolo matrimoniale. Quindi, non può voler dire quello che apparentemente sembra che egli voglia dire. Quindi deve esserci un'altra spiegazione a questa frase di Davide. La spiegazione più logica, più normale, che si presta nel contesto, è proprio questa. Davide si rende conto di essere peccatore. Perché? Perché i suoi genitori erano peccatori. E proprio perché si trovavano in questo contesto di alienazione da Dio a causa del peccato, concepiscono un figlio che è tale quale a loro, se non altro per quanto riguarda la sua posizione spirituale. Ora, noi sappiamo che c'è una via d'uscita da questo labirinto, da questa tragedia. È per questo che Dio si è incarnato, si è identificato con la mia condizione umana, senza peccare ovviamente, altrimenti non sarebbe servito a nulla la sua identificazione. E essendosi identificato con me nella persona di Gesù Cristo, di nuovo ripeto, una persona senza peccato, ma in tutto e per tutto uomo, essere umano, persona, attraverso questo processo io posso uscire dal labirinto. Gesù Cristo ha aperto la porta, mi ha mostrato il cammino per uscire dal labirinto del peccato, dell'alienazione da Dio. Ecco, credo che più che altro il 12° capitolo abbia a che fare con questa verità, con questo concetto. Inoltre dobbiamo tener presente che, come abbiamo detto in apertura di trasmissione, tutto il libro del Levitico ha a che fare sul come avvicinarsi a Dio. Io sono santo, ha detto Dio più volte nel corso del libro a Mosè. Ti leggo quanto scrive Mosè alla fine dell'11° capitolo, riportando le parole di Dio. Io infatti sono il Signore Dio vostro. Santificatevi e siate santi,
perché io sono santo. Sì, io sono il Signore che vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto per essere vostro Dio. Siate santi, perché io sono santo. Ecco, questa è la frase chiave di tutto il capitolo. Ogni aspetto che leggiamo, ogni particolare che sembra non avere molto senso, soprattutto per noi al giorno d'oggi, deve essere visto alla luce di queste parole pronunciate da Dio. Queste parole sono la chiave di lettura, la chiave di interpretazione di tutto il libro, incluso ovviamente il 12° capitolo, che apparentemente sembra astruso, strano, distante, anacronistico. Sicuramente non sembra avere nulla da dire a te e a me oggi. E invece, visto sotto questa luce, ha molto da dire a te e a me oggi.

Può darsi che tu non sia affatto d'accordo con quanto io sto dicendo oggi. Può darsi che tu non sia per niente in favore dell'interpretazione che io do a questo capitolo, al libro nella sua interezza, o alla Bibbia. Insomma, tu pensi che Dio abbia tutt'altre cose da dire. Beh, a noi farebbe piacere ascoltare e sentire la tua opinione. In redazione ci sono persone pronte e preparate a ricevere un tuo scritto, una tua lettera, e come ripeto, a noi fa piacere avere questo feedback, questo messaggio di ritorno. E a proposito di messaggio di ritorno, devo dire che a noi fa veramente molto molto piacere avere corrispondenza. Siamo molto grati, molto privilegiati e onorati di riceverne un bel po', con tante manifestazioni di affetto, di simpatia, di apprezzamento, e di questo naturalmente siamo molto molto grati.

Nel minuto o poco più che mi rimane prima di lasciarci, volevo fare ancora qualche commento, qualche riflessione. C'è un insegnamento biblico che molti si rifiutano di accettare, è quello della totale depravazione del genere umano. Di solito si pensa che in ogni persona c'è del bene, insito in ogni essere umano c'è il bene. La Bibbia ha un messaggio diverso, opposto, difficile da ingoiare, che però purtroppo è confermato dalla realtà quotidiana. Come abbiamo detto altre volte, basta guardarsi intorno, basta leggere giornali, ascoltare notiziari. Il genere umano protende, corre verso il peccato, e da qui non si scappa, o almeno non si scapperebbe se Dio non avesse mandato suo figlio Gesù Cristo, il Signore e il Salvatore. Ma tu cosa ne pensi di tutto questo?

Sì, è lei, è la sigla di chiusura. Dobbiamo lasciarci. Interrompiamo qui. Naturalmente ci risentiremo al prossimo appuntamento. Un'altra opportunità di passeggiare insieme attraverso il libro del Levitico. Una via d'uscita c'è. Non dobbiamo rimanere in questo labirinto. Ma tu cosa ne pensi? Faccelo sapere. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e a risentirci presto.

E vorrei cominciare il nostro programma oggi in un modo un po' inconsueto. Vorrei cominciarlo, amici, con una dedica. La prima canzone di oggi, fra l'altro anche molto bella, la vorrei dedicare a quelle persone che, fra l'altro so che alcune mi ascoltano, ci ascoltano, che dedicano tempo, energie e anche la loro vita per portare il messaggio del Vangelo, per portare la buona novella, per portare quelli che sono i pensieri e i valori cristiani alla gente. Parole di incoraggiamento, quelle di Field of Soul, questa bella canzone di Wayne Watson. Campo delle anime, dicono le parole. Lavoriamo il campo delle anime, tu e io insieme. Alcuni campi ora sono in fiore, mentre altri sono aridi. Non siamo uguali, ma mettendo da parte le nostre differenze, lavoreremo insieme il campo delle anime. Uno parte per terre straniere, per lavorare terre lontane, mentre un altro getta l'ancora vicino a casa per tenere la mano di un vicino. Uno grida il Vangelo nelle strade, un altro piange e prega da solo, in silenzio, in ginocchio, davanti al trono, giorno dopo giorno, dove gli occhi degli uomini non vedono. Sarà benedetta la vita che è stata dedicata al Signore, la vita di chi serve il Padre. Field of Soul, Wayne Watson. Amici.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Dunque, un contrappunti che è iniziato oggi in un modo un po' diverso con questa dedica, questa bella canzone di Wayne Watson, Field of Soul, campo delle anime. Un contrappunti che prosegue adesso da qui in avanti con una testimonianza. Poi faremo anche alcune brevi considerazioni di nuovo sulla libertà, alle quali potremmo dare questo titolo: Va dove ti porta il cuore, punto di domanda. Ecco, ma andiamo per ordine. Dicevo prima una testimonianza. Prima però di questa volevo proporvi queste poche righe da un diario immaginario, dal diario di una bambina mai nata. Legge per noi Aylwen Morgan.
2: Primo maggio. Per amore i miei genitori mi hanno chiamata alla vita. 15 maggio. Compaiono le mie prime arterie e il mio corpo si forma molto rapidamente. 19 maggio. Ho già la bocca. 21 maggio. Il mio cuore comincia a battere. Chi potrebbe dubitare che io viva? 22 maggio. Non so perché la mamma si preoccupa tanto. 28 maggio. Le mie gambe e le mie braccia cominciano a crescere. Mi stendo e mi stiro. 8 giugno. Dalle mie mani spuntano delle piccole dita. Com'è bello! Fra poco potrò prendere in mano le cose. 16 giugno. Oggi la mamma ha saputo con certezza che ci sono anch'io. Come mi ha fatto piacere! 20 giugno. È certo, sono una bambina. 24 giugno. Tutti i miei organi si formano. Posso sentire il dolore. 6 luglio. Cominciano a crescermi i capelli e le sopracciglia. Sto diventando proprio carina. 8 luglio. I miei occhi sono formati da molto tempo, anche se le mie palpebre sono ancora chiuse. Ma presto potrò vedere tutto. Il mondo così grande e così bello, e soprattutto la mia cara mamma, che mi porta sempre con sé. 19 luglio. Il mio cuore batte magnificamente, mi sento protetta e sono così contenta. 20 luglio. Oggi la mia mamma mi ha fatto morire.

0: dal diario, diario immaginario di una bambina mai nata. Ecco, quanti bambini mai nati potrebbero scrivere diari come questo? Ecco, la testimonianza che sto per presentarvi adesso e che sentiremo dalla voce di Percy De Sant'Angelo inizia in questo modo. Però la storia a un certo punto cambia. Nonostante un aborto, arriva anche il perdono da parte del Signore. Ecco, ascoltiamo questa testimonianza, questa storia vera.
1: Quella sera a casa di Paolo eravamo da soli ed io non avrei mai pensato di rimanere incinta. Quando mi accorsi della mia gravidanza, in un primo momento fui felice di diventare mamma perché pensavo che questo avrebbe dato un senso alla mia vita. Ma poi mi resi conto che non ero sposata. Chiamai i miei genitori per parlarne con loro e mio padre mi chiese se Paolo era disposto a sposarmi. Ma lui non ne aveva la minima intenzione. Secondo Paolo, avere un figlio era un peso che gli impediva di studiare per la sua carriera. Con i miei genitori e i miei amici ragionavo se portare a termine la mia gravidanza e poi

camminato assieme a me, dicendomi: «Mamma, ti voglio bene». Io pensavo solo a me stessa. Durante il terzo mese di gravidanza, presi appuntamento dal medico per un normale controllo. Il feto cresceva in modo normale. L'assistente sociale mi incoraggiava a portare avanti la gravidanza. Il medico di famiglia conosceva delle coppie che erano disposte ad adottare il bimbo, ma continuavo a pensare: «Se non lo posso tenere io, non voglio che lo tenga un'altra». Al quarto mese mi dovevo decidere. Fino a quel punto non avevo ancora sentito muovere il bimbo dentro di me. Poi ad un tratto cominciai a sentire la sua presenza fisica. Nonostante ciò, continuavo a preoccuparmi di me, dei miei studi, della mia indipendenza. Così decisi di abortire. Assieme al mio fidanzato andai all'ospedale. Gli chiesi ancora una volta se era sicuro di questa scelta. Mi rispose che era la cosa migliore per ambedue. Con me nella stanza d'ospedale c'era una donna a cui dovevano asportare le ovaie. Lei non avrebbe mai potuto avere dei figli. Vedo ancora i suoi occhi tristi nel momento in cui le raccontai della mia decisione. Poi venni chiamata e mi portarono per un lungo corridoio in una stanza dove fu chiusa la porta. Iniziarono a disinfettarmi l'addome e dopo avermi anestetizzato il medico infilò un ago nell'utero e tolse un quarto di litro d'acqua che fu sostituito con una soluzione salina forte. L'agonia del feto durò circa un'ora, poi morì. 3 giorni più tardi egli fuoriuscì dal mio grembo. L'infermiera che mi stava accanto, osservando il feto, mi disse: «Guarda, era un piccolo maschietto». Sì, lo si poteva riconoscere bene. Era già un bimbo completo con le dita delle mani e dei piedi formati. Questo corpicino così fragile e privo di vita mi impressionò. Avevo ucciso il mio bambino. Nel mio dolore gridai a Dio, ma egli non poteva ascoltarmi perché non lo conoscevo. Cercai allora di superare il senso di colpa che mi opprimeva, impegnando la mia mente con gli studi, ma era tutto inutile. Ogni volta che vedevo delle donne incinte con bambini, accusavo me stessa per quello che avevo fatto. Ma poi mi giustificavo e accusavo gli altri, il mio ragazzo, i miei genitori, persino Dio, perché non aveva impedito la mia gravidanza. Dopo circa un mese dall'aborto, conobbi Davide, un ragazzo che mi amava nonostante il mio passato. Un anno e mezzo dopo ci sposammo, ma non era un matrimonio felice. Amavo ancora Paolo e desideravo avere un figlio solo da lui. Diventai aggressiva verso mio marito e odiavo me stessa. Nonostante tutto, Davide continuava ad amarmi. Ogni notte ero tormentata dagli incubi. Sognavo feti buttati via. La mia angoscia non aveva mai fine. Una sera fui invitata ad una conferenza biblica. Quella sera, per la prima volta, capii chi era Gesù Cristo e lo accettai come mio Salvatore. Deposi i miei peccati, le mie colpe sotto la croce. Sentivo il perdono di Dio. Ricevetti una grande pace e le mie angosce svanirono. Gli incubi smisero di tormentarmi e cominciai a vedere il mondo e me stessa con gli occhi di Dio. Lentamente tornò la gioia nella mia vita. Chiesi perdono ai miei genitori e a mio marito. Sentivo che il Signore guariva il nostro matrimonio ed io e Davide consegnammo fiduciosi noi stessi a Lui perché Egli diventasse la nostra guida. 3 anni dopo il Signore ci diede un bel maschietto e ogni volta che lo guardo sono profondamente commossa della sua grazia.

Perside Sant'Angelo ad Aylwen Morgan, prima per la loro collaborazione. E adesso sentiamo questa bella canzone di Phil Keaggy, poi proseguiremo con il nostro programma, le nostre considerazioni. La canzone si intitola Little Ones, cioè i piccoli. Dopo vedremo anche le parole.

Molto bella questa canzone di Phil Keaghy. Le parole dicevano: chi parlerà in favore dei piccoli indifesi e semi abbandonati? Essi hanno il diritto di scegliere la vita che non vogliono perdere. Io devo parlare in loro favore. E tu? Uguali diritti e uguale tempo ai bambini non ancora nati. Sono in ballo le loro vite preziose. Come possiamo disfarci di loro approvando leggi e proposte e nuovi emendamenti? Pagate il prezzo e volgetevi ad affrontare i giovani sostenitori. Molti vengono e molti vanno, concepiti ma non partoriti, e il numero è astronomico. Come possiamo fare gli indifferenti? Manine, piedini e lacrime per colui che vi ha fatti. Quando anche tutti sulla terra dovessero abbandonarvi, il Signore non vi abbandonerà mai. Cuori e menti in formazione, spenti ancora prima di svegliarsi. Per i tanti crimini deliberatamente commessi la terra sarà presto scossa. Manine, piedini e lacrime per colui che vi ha fatti. Ecco, erano queste le parole di quest'ultima canzone che abbiamo appena ascoltato. Dicevo in apertura di programma che avremmo parlato anche di libertà. E perché libertà in questo contesto, quando fin qui abbiamo parlato quasi unicamente di aborto? Ecco perché spesso in nome di questa libertà siamo subito pronti a calpestare i diritti di tutti, soprattutto dei più deboli e indifesi. Uno slogan molto popolare oggi, tratto da un libro di successo pubblicato qualche anno fa, dice: va dove ti porta il cuore. Ecco, essere liberi di andare là dove ci porta il cuore potrebbe essere una buona descrizione di quello che la maggior parte dei nostri contemporanei intende per libertà. Sì, liberi di esprimere i nostri sentimenti, le nostre inclinazioni e istinti. E naturalmente si pensa senza far male a nessuno, quindi liberi di essere noi stessi, liberi di soddisfare tutti i nostri bisogni. Lasciami libero, non mi opprimere, si dice talvolta a chi ci sta accanto in famiglia. Oppure dammi o restituiscimi la libertà, dice il figlio o il coniuge che si sente costretto dai legami familiari o da quelle che considera le catene del matrimonio. Non mi opprimere con tua madre o con la tua religione. E poi sii responsabile, lasciami libero, dice a colui o colei che ci lega chi di fatto vuole sfuggire alle proprie responsabilità o al proprio ruolo che vede imposto dalla società, dalla famiglia e anche da Dio. Ecco, sempre e solo noi, prima di tutto e di tutti, liberi quindi di sbarazzarci di carichi ingombranti. Non importa se quel carico poi è una vita umana, non importa se farà soffrire qualcuno. Ecco, dobbiamo chiederci: ma davvero è libertà quella a cui aspirano coloro che vorrebbero seguire il proprio cuore? Oppure è una tragica illusione individualista che genera solo caos, di una società in frantumi che è sempre più imbarbarita? Ecco, dovremmo farci questa domanda. Ecco, non si può certo generalizzare, ma ci si può veramente fidare del proprio cuore, dei propri istinti che non andrebbero limitati, tenuti a freno da niente e da nessuno? Ecco, no, questa è l'illusione dell'ideologia umanistica oggi prevalente, che coltiva un ottimismo del tutto infondato, un ottimismo cieco, autolesionista sulla natura e anche sull'essere umano. In realtà la conquista di questa presunta libertà è l'esplicita soppressione e distorsione di quello a cui la nostra coscienza testimonia, cioè che noi siamo e rimaniamo creature di Dio e che la realizzazione ultima di noi stessi non si trova liberandoci di Dio e dei suoi giusti limiti. Il compimento della nostra natura umana si trova solo vivendo in armonia con il nostro Creatore, colui che si è rivelato attraverso le sacre scritture e in Cristo Gesù. Questa presunta libertà da Dio e dalla sua legge
non è altro che l'antica tentazione di Satana che si ripresenta oggi tale e quale a ciascuno di noi seducendoci. Dando retta a questa tentazione non si trova libertà, ma possiamo dire asservimento a forze distruttive che mirano solo alla nostra rovina. Accogliere l'illusione della libertà da Dio e dalla sua legge, la presunta autodeterminazione dell'uomo e della donna, è ciò che la Bibbia chiama peccato, una realtà che ci corrompe, che ci imbarbarisce. Si può ben capire allora come andare là dove ci porta il cuore sia quanto mai autolesionista. Infatti, ci ricorda la scrittura, il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. È scritto nel libro del profeta Geremia, al capitolo 17, versetto 9, potete andare a controllare. Ecco allora il senso di quanto dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Ecco, Lui solo ci può fare conoscere la verità su noi stessi, la verità su Dio, la verità sull'effettivo compimento della natura umana. Seguendo Gesù, non il nostro ingannevole cuore, come Suoi discepoli, in modo fedele e perseverante, troveremo veramente l'autentica libertà. Chi contestava a Gesù di non essere mai stato schiavo di nessuno, in realtà era del tutto cieco su se stesso. Cieco perché fondamentalmente schiavo del peccato. E solo l'opera di Gesù Cristo nella nostra vita può renderci veramente liberi. Una religione può essere opprimente solo se Gesù non è la sostanza che tutto determina. Chi segue il Cristo non si sente mai oppresso, anche se essere cristiani vuol pur dire portare una croce, ma essere libero però di una libertà che non baratterebbe nemmeno per tutto l'oro del mondo. Allora, provare per credere, o meglio, credere per provare.

E siamo così arrivati in fondo al nostro programma. Vi lascio sulle note di questa bella canzone di Twila Paris che si intitola I Don't Know Why Jesus Loved Me, cioè non so perché Gesù mi abbia amato. E c'è un motivo per cui vi lascio con queste note. Ecco, nonostante quelli che sono i nostri errori, che sono i nostri sbagli, che sono stati i nostri peccati, Gesù è pronto a perdonarci. E di questo abbiamo sentito anche nella testimonianza che vi ho proposto nel programma di oggi. Dicono alcune parole della canzone: dove sarei ora se Gesù non mi amasse, se non si curasse di me, se non avesse sacrificato la sua vita? Però sono felice che l'abbia fatto. Egli lasciò il suo possente trono nella gloria celeste per portarci la redenzione e poi morì, ma risorse per te e per me, e sono felice che l'abbia fatto. Bene amici, non mi resta che ringraziarvi per avermi fatto compagnia anche quest'oggi a Contrappunti. Per quanto riguarda questo programma, vi do appuntamento al prossimo numero e come sempre vi invito a non allontanarvi dalla nostra frequenza, seguiranno altre interessanti proposte. Noi ci risentiremo presto. Buon pomeriggio.

0: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Cari amici all'ascolto, sono felice di riprendere con voi l'argomento intrapreso in una precedente puntata di Detto fra noi. Infatti abbiamo appena detto la volta scorsa che per il Signore i genitori sono i primi diretti responsabili dell'insegnamento e dell'educazione dei figli. Quest'oggi vedremo insieme, dopo aver ascoltato un po' di musica per la quale ringraziamo gentilmente la regia, vedremo, dicevo, la necessità della totale dipendenza dei genitori dal Signore e dell'attitudine critica verso gli insegnamenti di educatori e di psicologi, come si suol dire, alla moda.

Vuol dire quanto ho in cuore? Prendo una preghiera sintomatica, a mio avviso, dalla Bibbia. O Signore, ti prego che l'uomo di Dio mandato da te torni di nuovo a noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per il bambino che nascerà. Questa è la preghiera che Manoa fece al Signore prima che suo figlio Sansone nascesse. Ebbene, questa preghiera ci ricorda che ogni genitore cristiano dovrebbe realizzare, a mio avviso, almeno tre cose. Primo, la sua incapacità di insegnare e di educare, facendo appunto leva sulle sole risorse della sua sapienza e del suo discernimento. Secondo, la necessità di essere discepolo prima ancora che insegnante ed educatore, naturalmente discepolo di Cristo. Terzo, il desiderio di dipendere totalmente dal Signore e dalla sua parola. L'impegno di dover educare un figlio crea un senso preciso di smarrimento e di debolezza. Da che parte cominciare? Quali metodi seguire? Sarò all'altezza del compito? Riuscirò? Fallirò? E se sbaglio, quali conseguenze avranno i miei errori? Quindi è importante avere coscienza dei propri limiti. La stessa coscienza che spinse appunto Manoa a supplicare l'Eterno: «O Signore, ti prego, che l'uomo di Dio mandato da te torni di nuovo a noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per il bambino che nascerà». E come genitori, nella Bibbia, possiamo trovare tutto quanto ci serve a proposito dell'educazione e dell'insegnamento dei nostri figli. La necessità di essere discepolo prima ancora che insegnante ed educatore. Io devo imparare prima di tutto ad essere discepolo di Cristo. Per insegnare occorre imparare, e noi, cari amici, dobbiamo imparare da chi? Dobbiamo imparare dal Signore Gesù. Dobbiamo ascoltare Cristo. Dobbiamo seguire Cristo. Dobbiamo imitare Cristo. Manoa chiese che il tuo uomo torni, o Dio, e ci insegni. Ebbene, dalla parola di Cristo e da nessun'altra fonte siamo chiamati ad imparare quello che dobbiamo fare per i nostri bambini. Manoa supplicò ancora l'Eterno proprio perché aveva il desiderio di dipendere totalmente dal Signore e dalla sua parola. A chi ci rivolgiamo noi, cari genitori, per chiedere quali norme dobbiamo seguire per educare i nostri figli e che cosa dobbiamo fare per loro? Nei primi anni della sua vita è detto: il bambino Sansone crebbe e l'Eterno lo benedisse. E questo, a mio avviso, era un segno evidente che i suoi genitori avevano ascoltato la parola, la norma dell'Eterno, e vi si erano totalmente sottomessi. Queste considerazioni ci portano anche a rilevare la necessità che i genitori abbiano sempre un'attitudine critica, di confronto, di selezione verso gli insegnamenti di educatori e di psicologi alla moda, come si dice, spesso ampiamente pubblicizzati da riviste femminili o da riviste cosiddette specialistiche. Io non sono uno psicologo. Quello che ho imparato e ho potuto imparare mi è pervenuto dalla lettura personale di libri e riviste a proposito. Riconosco comunque ed apprezzo il contributo portato dalla psicologia, dalla conoscenza della psiche umana e dei processi che ne caratterizzano l'attività, ma confesso anche che molto spesso è necessario stare in guardia, perché non tutte le asserzioni, anche di noti psicologi, vanno prese per oro colato. Un esempio di quanto sia facile per gli psicologi essere condizionati dai dettati ideologici della propria scuola di pensiero e di quanto sia pericoloso per noi avere un approccio acritico con le loro dottrine ci viene offerto da Beniamino Spock. Beniamino Spock è un medico statunitense specializzatosi in pediatria che organizzò fra gli anni 30 e 40 dei corsi di psichiatria sullo sviluppo infantile. Ebbene, i principi educativi insegnati in questi corsi si diffusero rapidamente in America e in Europa, influenzando, dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutta una generazione di genitori. Il libro di Spock, Il libro del buonsenso nella cura del lattante e del bambino, ha avuto una diffusione così ampia da essere ancora oggi definito la Bibbia delle madri.
Solo recentemente Spock ha riconosciuto in alcune interviste i guasti a volte purtroppo irreversibili, prodotti nelle nuove generazioni dai suoi principi. In particolare, egli ha riconosciuto che il suo permissivismo ha contribuito non poco alla formazione di una generazione di giovani pigri ed insicuri, incapaci di affrontare le loro responsabilità nella vita e perciò disposti a rifuggire i problemi, invece di affrontarli per rifugiarsi in realtà alienanti come la droga, l'alcolismo, la violenza, eccetera, incapaci infine, non avendo ricevuto l'esempio di chiari modelli di autorità, di dare alla società l'ordine familiare e sociale necessario per la sua sopravvivenza. Purtroppo troppi genitori hanno accettato come oro colato le dottrine educative di Spock, ascoltandole in modo totalmente acritico. E questo è successo perché quando non si hanno dei principi fermi e seri, ci si lascia trascinare dalle mode e seguire gli insegnamenti di Spock ha costituito per tanto tempo una vera moda. È importante per noi che poniamo gli insegnamenti della scrittura alla base della nostra vita, cari amici, accostarci in maniera critica a qualsiasi principio che ci venga propinato dal mondo nel quale viviamo e alle sue scuole. Essere condizionati, come è accaduto con Spock, a quasi due generazioni di genitori significherebbe per noi cessare di essere il sale ed operare per l'instabilità delle nostre famiglie. Ogni volta che leggiamo trattati e articoli di psicologia, ricorriamo quindi all'uso attento del nostro discernimento e della nostra capacità che viene dalla conoscenza della parola di Dio, di confrontare per accettare o rifiutare gli insegnamenti che ci vengono proposti.

Ebbene, non mi rimane che ringraziarvi per l'ascolto e salutarvi con affetto in Cristo. Ciao a tutti allora dal vostro Eliseo.

continuando a parlare sul soggetto del perdono e di come poter dimenticare perdonando l'offesa ricevuta, noi vogliamo oggi prima di tutto riassumere per coloro che ci ascoltano per la prima volta le cose dette nella passata trasmissione e poi vi dirò qualche cosa, come vi ho promesso, che vi possa aiutare a far questo. Prima di tutto, quando la gente dice non insegna la Bibbia che si deve perdonare e dimenticare, la risposta è no. La Bibbia insegna che voi dovete perdonare e perdonando voi dimenticherete. Ma ecco che ci sono tanti che dicono: vede, io ho perdonato, ma il mio problema è proprio qui. Non posso dimenticare quello che mi hanno fatto e così la depressione mi assale, mi nervosisco e mi irrito verso coloro a cui ho detto di aver perdonato. Cosa posso fare? Nell'ultima trasmissione cercai di dimostrare che questo succede perché in realtà non c'è stato un perdono. Forse avrete pensato che avete perdonato, ma non avete ben compreso ciò che secondo la Bibbia il perdono implica. Quando Dio ci perdona, ci promette qualche cosa e poi Egli mantiene la sua promessa. Il perdono è una promessa, non una sensazione. Le sensazioni possono cambiare in una persona, ma il perdono, essendo una promessa, comporta una certa garanzia, perché le promesse sono fatte per essere mantenute. Quando voi perdonate una persona, in effetto voi dite: io non ritornerò mai più su questo argomento, non lo rimetterò più in ballo e non ne parlerete affatto poi con nessuno, e infine non riporterete mai più il soggetto nella vostra mente per ripensarci sopra. Quando dite io ti perdono, voi insomma promettete di mettere una pietra su quello che è successo e considerate l'episodio passato, finito, fuori della vostra vita per sempre. Ora, il perdono come una promessa è un atto volontario. Nessuno ve lo fa concedere, ma se voi lo concedete, voi fate una promessa che deve essere mantenuta. E a proposito, come dicevo, le promesse le mantenete se vi piace o no. Diciamo che vostro marito vi ha promesso di portarvi all'opera e ha comprato i biglietti e poi la sera viene ed ecco, lui non si sente di andarci, ma dovrà venirci se si sente o no, non è vero? Così è col perdono. Dovete mantenere la promessa se vi sentite o no. E così voi avete perdonato e avete promesso, ma ecco che quel fattaccio torna ancora a perturbare la vostra mente e voi dite: ma che posso io fare? Mi viene sempre in mente. E così ci pensate e poi vi mettete a fantasticare, vi immaginate vostro marito e pensate a cosa faceva e questo e quello e vorreste sapere cosa le diceva mentre era fra i suoi bracci e così vi nervosite, piangete e dopo 15 minuti siete completamente depressa e devastata e senza accorgervene avete violato la promessa fatta. E questa è una cosa che dovete capire, che quando voi vi date a tali pensieri voi vi rendete un po' colpevole, perché questa non è una cosa che non potete controllare, non è una cosa che è là al di fuori del vostro controllo e che si impossessa di voi di modo che non potete far nulla. In realtà avete mancato alla promessa che avete fatto quando avete detto ti perdono. E qui potete dirmi: beh, io non avevo mai visto questo così, ma cosa posso farci? Queste cose vengono su da sé. E questo sarà vero, ma la Bibbia dice che voi siete responsabili dei vostri pensieri e se vengono su da sé sta a voi però a reprimerli. Sta a voi a scegliere quello che volete o non volete pensare. Nell'Epistola ai Filippesi 4:8 si legge: del rimanente fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Così è molto chiaro che le scritture richiedono che noi controlliamo i nostri pensieri e
di concentrarli sulle cose che sono appropriate. Ci sono delle cose che non sono appropriate, ma qui siete esortati a pensare alle cose che sono vere, che sono onorevoli, giuste, pure, amabili e di buona fama. E per certo il mettersi a commiserarsi e a riportar su cose sulle quali avete promesso di mai più pensare né di parlare non è di sicuro una cosa onorevole. Per certo non è una cosa amabile. Per certo non è una cosa pura il non mantenere una promessa e per sicuro non c'è niente di eccellente in essa. Dopo che avete promesso a qualcuno il perdono, voi non avete alcun diritto di riportare tutto in ballo o di lasciare su tutte queste cose che si riaffacciano su e giù per la vostra mente e o di far sì che ci trovino alloggio anche per un minuto. E vedete, secondo questo versetto, voi siete responsabili di far sì che tale cose non vi perturbino la mente. Ora voi direte, e va bene, capisco, lo vedo, sì, Dio mi comanda così, ma lo stesso non posso cambiare la mia attitudine? Allora, permettetemi di darvi qui un punto pratico che sempre suggerisco a chi ha queste difficoltà viene con me, ed è questo che gli dico. Voglio suggerirvi che vi fate una lista di ciò che Filippesi 4 vi chiede di pensare. Ora direte, ma cos'è una lista di cose da pensare? Ebbene, lasciate che vi spieghi. Prendete un foglio di carta e munitevi di una matita, poi scrivete in una colonna 20 o 30 numeri, cominciando dal numero 1, poi accanto ad ogni numero scriveteci un tema, un soggetto che sia compatibile con la lista dataci qui da Filippesi 4. Qualche cosa cioè che sia amabile, onorevole, giusta, pura, di buona fama. Qualche cosa che sia lodevole e che abbia in sé qualche virtù. E intendetemi, non mettetevi a riempire tale lista con delle generalità, con delle cose astratte come per esempio la gloria di Dio. Per quanti secondi potreste pensare alla gloria di Dio? Potrete immaginarvela? No, è al di là delle vostre possibilità psichiche. Così evitate cose astratte di questo genere, ma pensate a qualche cosa di concreto, come far piani per la vostra prossima vacanza, ciò che dovete portare, come dovete prepararvi e dove potete andare e mettervi a scrivere tutte queste cose. Nel far questo voi vi dimenticherete le cose che vi perturbano. In altre parole, dovete scegliere soggetti che vi costringano a pensare, che occupino la vostra mente e la levino via dalle cose che vi fanno soffrire per metterla al lavoro su soggetti che sono propri e profittevoli per voi e per la vostra famiglia. Potete pure includere cose che potreste fare per il beneficio del prossimo vostro o cose che potreste fare per glorificare il Signore. Se non altro, meglio che nulla, mettetevi a fare una lista per la spesa di fine settimana, cosa che secondo Proverbi 31 è buona e onorevole. Queste sono cose pratiche per far ciò che la parola di Dio ci dice, e la parola di Dio è un libro molto pratico. Cercate di seguire i consigli tenendo la vostra mente su soggetti edificanti, e quando vi accorgete che la vostra mente sta scivolando dove non dovrebbe, alzatevi in piedi, implorate Dio, chiedetegli aiuto e mettetevi a fare qualche cosa di importante e che richiede tutta la vostra attenzione. Facendo così, a poco voi vi accorgerete che i pensieri che vi martoriavano verranno a voi sempre più radi e col tempo svaniranno completamente. O buon Padre che sei in cielo, vogliamo pregarti ora che noi facciamo le cose che tu vuoi che facciamo. Aiutaci con i nostri pensieri, guida le nostre vite e la nostra mente. Te lo chiediamo, buon Padre, nel nome di Gesù. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Luca, capitolo undicesimo. Ed avvenne che, essendo egli in orazione in un certo luogo, com'ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci di giorno in giorno il nostro pane quotidiano, e perdonaci i nostri peccati, poiché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non ci esporre alla tentazione». Poi disse loro: «Se uno di fra voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: Amico, prestami tre pani, perché m'è giunto di viaggio in casa un amico e non ho nulla da mettergli dinanzi. E se colui dal di dentro gli risponde: Non mi dar molestia, già è serrata la porta e i miei fanciulli sono meco in letto, io non posso alzarmi per darteli. Io vi dico che quand'anche non s'alzasse a darglieli perché egli è amico, pure per l'inopportunità sua si leverà e glieli darà quanti ne ha di bisogno. Io altresì vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, picchiate e vi sarà aperto, poiché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e sarà aperto a chi picchia. Chi è quel padre tra voi che, se il figliuolo gli chiede un pane, gli dia una pietra? O se gli chiede un pesce, gli dia invece una serpe? Oppure, anche se gli chiede un uovo, gli dia uno scorpione? Se voi dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figliuoli, quanto più il vostro Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo domanderanno». Or egli stava cacciando un demonio che era muto, ed avvenne che, quando il demonio fu uscito, il muto parlò, e le turbe si meravigliarono. Ma alcuni di loro dissero: «È per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni, che egli caccia i demoni». Ed altri, per metterlo alla prova, chiedevano da lui un segno dal cielo. Ma egli, conoscendo i loro pensieri, disse loro: «Ogni regno diviso in parti contrarie è ridotto in deserto, e una casa divisa contro se stessa rovina. Se dunque anche Satana è diviso contro se stesso, come potrà reggere il suo regno? Poiché voi dite che è per l'aiuto di Belzebù che io caccio i demoni, e se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebù, i vostri figliuoli, per l'aiuto di chi li cacciano essi? Perciò essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per il dito di Dio che io caccio i demoni, è dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio. Quando l'uomo forte e ben armato guarda l'ingresso della sua dimora, quel che è possiede è al sicuro, ma quando uno più forte di lui sopraggiunge e lo vince, gli toglie tutta l'armatura nella quale si confidava e ne spartisce le spoglie. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, va intorno per luoghi aridi cercando riposo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa donde sono uscito, e giuntovi la trova spazzata e adorna. Allora va e prende seco altri sette spiriti peggiori di lui, ed entrato ad abitarla, l'ultima condizione di quell'uomo diviene peggiore della prima. Ora avvenne che, mentre egli diceva queste cose, una donna di fra la moltitudine alzò la voce e gli disse: «Beato il seno che ti portò e le mammelle che tu poppasti». Ma egli disse: «Beati piuttosto quelli che odono la parola di Dio e l'osservano». E affollandosi intorno a lui le turbe, egli prese a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Ella chiede un segno e segno alcuno non le sarà dato, salvo il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per i Niniviti, così anche il figliuolo dell'uomo sarà per questa generazione. La regina del mezzodì risusciterà nel giudizio con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché la venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui v'è più che Salomone. I Niniviti risusciteranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui v'è più che Giona. Nessuno, quando ha acceso una lampada, la mette in un luogo nascosto o sotto il moggio. Anzi, la mette sul candeliere affinché coloro che entrano vegano la luce. La lampada del tuo corpo è l'occhio. Se l'occhio tuo è sano, anche tutto il tuo corpo è illuminato. Ma se è viziato, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Guarda dunque che la luce che è in te non sia tenebre. Se dunque tutto il tuo corpo è illuminato, senza aver parte alcuna tenebrosa, sarà tutto illuminato, come quando la lampada ti illumina col suo splendore. Or mentre egli parlava, un fariseo lo invitò a desinare da lui, ed egli entrato si mise a tavola, e il fariseo, veduto questo, si meravigliò che non si fosse prima lavato avanti il desinare. E il Signore gli disse: «Voi altri farisei nettate il di fuori della coppa e del piatto, ma l'interno vostro è pieno di rapina e di malvagità. Stolti, colui che ha fatto il di fuori non ha anche fatto il di dentro? Date piuttosto in elemosina quel che è dentro al piatto, ed ecco ogni cosa sarà netta per voi. Ma guai a voi, farisei, poiché pagate la decima della menta, della ruta ed ogni erba e trascurate la giustizia e l'amore di Dio. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. Guai a voi, farisei, perché amate i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi perché siete come quei sepolcri che non si vedono e chi vi cammina sopra non ne sa niente». Allora uno dei dottori della legge, rispondendogli, disse: «Maestro, parlando così fa ingiuria anche a noi». Ed egli disse: «Guai anche a voi, dottori della legge, perché caricate le genti di pesi difficili a portare, e voi non toccate quei pesi neppure con un dito. Guai a voi, perché edificate i sepolcri dei profeti, e i vostri padri li uccisero. Voi dunque testimoniate delle opere dei vostri padri e le approvate, perché essi li uccisero e voi edificate loro dei sepolcri. E per questo la sapienza di Dio ha detto: io manderò loro dei profeti e degli apostoli, e ne uccideranno alcuni e ne perseguiteranno altri, affinché il sangue di tutti i profeti sparso dalla fondazione del mondo sia ridomandato a questa generazione, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso fra l'altare e il tempio. Sì, vi dico, sarà ridomandato a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, poiché avete tolta la chiave della scienza, voi stessi non siete entrati ed avete impedito quelli che entravano». E quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a incalzarlo fieramente e a trargli di bocca risposte a molte cose, tendendogli dei lacci per cogliere qualche parola che gli uscisse di bocca.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: E Pietro lo seguì, di Pierre van Worden.
2: Nona puntata.
3: Pietro van Worden, un organista olandese di valore, incontrò il Signore durante la guerra. Dopo la sua conversione incontrò un pastore, un vero uomo di Dio, che gli fu di grande aiuto nella sua crescita spirituale. Già allora Pietro aveva una grande passione per la musica, e il suo unico desiderio era quello di diventare un grande concertista, ed era molto sicuro di sé. Nel libro che più tardi scrisse per raccontare la sua vita, Pietro racconta: l'amore per il mio Signore, Gesù Cristo, tra le altre cose mi liberò anche del mio spropositato orgoglio di musicista. E fu con grande gioia che potei così partecipare ai canti della comunità della Cappella Emanuele, che prima avevo giudicato come musiche ormai fritte e rifritte. Potevo capire che in questi canti semplici le verità dell'Evangelo apparivano più chiare che nelle grandiose corali dove la musica si era così impreziosita da fare perdere ogni importanza al testo. In quel periodo le condizioni di vita in Olanda si aggravavano di settimana in settimana. La guerra continuava ormai da troppo tempo e le razioni diventavano sempre più scarse. Al mercato nero i prezzi erano astronomici, davvero. Per noi olandesi i bulbi di tulipano avevano preso il posto delle patate. In Germania la carenza di mano d'opera però era sempre più critica. Tutti gli uomini in grado di portare le armi erano al fronte. Allora apparve un'ordinanza dell'esercito di occupazione tedesco per cui tutti i giovani olandesi avevano l'obbligo di andare a lavorare nelle fabbriche di armi tedesche. Fatto sorprendente, i servitori di Dio erano esenti da questo obbligo. Non ho mai potuto capire il perché. Infatti l'esercito di occupazione era animato da sentimenti antireligiosi. Forse facendo così i nazisti volevano dare l'impressione di proteggere la Chiesa, pur cercando di introdurre in essa le loro dottrine. Quando il bando fu pubblicato, io lavoravo come assistente tra i bambini menomati. Raccontavo loro le storie della Bibbia finché diventavano comprensibili per loro, ed ogni volta avevo la gioia di constatare come le storie dell'amore di Gesù sapevano risvegliare l'intelligenza di questi poveri bambini ed infiammare i loro cuori. Potei così ottenere un attestato che provava il mio stato di servitore di Dio e mi evitava un trasferimento immediato in Germania. Chi conosce l'arbitrarietà del sistema nazista sa anche che il mio documento non mi offriva che una sicurezza molto vaga. Una sera, mentre lasciavo una piccola assemblea nei dintorni di Hilversum, facendomi largo tra un gruppo di persone che sostavano davanti alla sala, sentii una mano posarsi sulla spalla. Quando mi voltai mi trovai di fronte a due poliziotti tedeschi che dichiararono di dovermi condurre con loro. Cercai di mostrare il mio certificato ai due agenti, ma essi non vollero sentire ragione. «Racconterai tutte queste storie al capitano», mi rispose uno di loro. Passai la notte in una cella puzzolente e sporca e la mattina seguente fui portato nell'ufficio di un impiegato tedesco. Beffardo mi chiese come mai non fossi in Germania a lavorare. Gli spiegai che, essendo un servitore di Dio, io ero stato esentato dall'obbligo. «Provalo!» urlò. Io trassi il prezioso documento di tasca e glielo tesi. Non lo guardò neppure e lo spazzò via dalla scrivania con una manata, mettendosi a ridere. «È un bel po' di tempo che non crediamo più a questi attestati. Qui in Olanda tutti quelli di 20 anni diventano subito pastori o roba del genere. Credi che mi lasci ingannare io? Andrai in Germania e imparerai a lavorare». Mentalmente pregavo di agire con sapienza. Così dissi: «Ma io posso darvi la prova in un altro modo che sono un predicatore». Sdegnosamente mi rispose: «In quale modo, di grazia?». Datemi 5 minuti di tempo e vi predicherò l'Evangelo, poi verificherete se ho detto oppure no la verità. Egli mi guardò fissamente. Fino a quel momento aveva dato l'impressione di divertirsi, ma ora sembrava che ne avesse perso il gusto. Si alzò, andò a confabulare con alcuni suoi colleghi in un angolo della stanza, poi si voltò verso di me e, indicandomi la porta, ruggì «Fuori!». Ho raramente ubbidito con tanta velocità come quella volta. Ormai ero lontano da casa e mi diressi verso il locale della riunione della sera prima per vedere se avessi trovato qualcuno. E quando entrai, mi prese un nodo alla gola. Dentro la sala tutta la comunità era in ginocchio e stava pregando per me. Non potei fare a meno di pensare al capitolo 12 degli Atti degli Apostoli, dove è detto che Pietro fu liberato dalla prigione dalle ardenti preghiere di tutti quelli che erano riuniti in casa di Maria.

Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM.